Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Trento, 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo, 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda, 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: 3, 2, 1, vai!

ora falla maggio. Non posso più.

0: Maintenant, je relève la tête devant vous.
1: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
2: It's the same goodbye as the last 3 days. Attitude to the funny.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici!

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

0: Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.
1: Io questa mattina, con la testa molto vuota, ho provato a pensare all'inizio.

ma non credevo di essere andato molto più là di un aquilone. C'è molta strada da niente a qui.

all'inizio del mondo, di noi e della vita. Con molta fatica ho trovato la ragione, non era affatto diversa.

amore, ad un bimbo che cresce, accendi quella luce, forse siamo in tanti, se ti dicono non c'è più nessuno, allora fatti avanti, allora fatti avanti, allora fatti avanti.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari. Blues Metal Jacket, in onda il martedì sera dalle 21 alle 22 su Radio Onda d'Urto. Tutto il blues che volevate e che avevate dimenticato.

0: È tutto il blues che volevate dimenticare e vi toccherà riascoltare.
1: Go ahead, put your boob in my shot. Make your bubble strut, bump all the walls.
0: The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari.

come sempre, bentornati e bentornate ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda d'Urto. Blues Metal Jacket, la proposta e la sigla è questa. E ricominciamo tranquillamente con i nostri suoni, le nostre impressioni, le nostre evoluzioni e i nostri ritorni, per cui ritorniamo e cominciamo questa puntata con i classici Ray Charles, Hit the Road Jack.

Ed era Ray Charles e abbiamo iniziato. Questa puntata sarà principalmente su dei classici, visto che poi nel corso delle future trasmissioni i classici a un certo punto diminuiscono e cominciano a spuntare le eccentricità, ma con questo inizio super classici, Dale Hawkins, Suzy Q.

Hawkins, Suzy Q. E allora siamo qui, studi di Radio Onda d'Urto Brescia, il programma è Blues Metal Jacket, io sono Andrea, per quelli che sono i nuovi ascoltatori, per i vecchi ascoltatori è tutta cosa ritrita. Questa sera vi hanno poche spiegazioni sui classici, va detto poco, sono i fondamenti, quindi Etta James, I Just Want to Make Love to You.

Etta James, un classico di Muddy Waters, I Just Want to Make Love to You, ma trasformato dalla sua voce. E in sottofondo scorre immancabilmente Melting Pot di Booker T and the MGs, che ci ormai ci accompagna da decenni, credo. Se qualcuno è stufo lo faccia sapere in modo diretto o indiretto, ma questa è la base che uso. E allora, visto che si tratta di Booker T and the MGs, restiamo sullo stesso registro. Booker T and the MGs ci fanno ascoltare Lonely Avenue.

Booker T and the MGs, Blues Metal Jacket, studio di Brescia, di Radio Onda d'Urto. Il prossimo pezzo che ci andiamo a ascoltare, visto che è classicissimo, Bo Diddley, Who Do You Love?

Bo Diddley, e in realtà la sonorità di questa sera è particolarmente 60s, è molto un blues molto intriso di rhythm and blues, sono cose storiche, ma ormai sono passati talmente tanti anni che passiamo all'inizio degli anni 60, sarà 61-62. Sam Cooke, Twisting the Night Away.

Night Away era Sam Cooke. E siamo, diciamo, in queste sonorità, rhythm and blues, dance, addirittura una puntata dance, facciamo così, una puntata dance 60s, Carl Holmes and the Commanders, un classicissimo Unchain My Heart.

Unchained My Heart era Carl Holmes and the Commanders, versione originale. E questa è Blues Metal Jacket dagli studi di Brescia di Radio Onda d'Urto. Io sono Andrea e vi accompagno per quest'ora di blues, rhythm and blues, sonorità voodoo, che ne so, white, trash, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa abbiamo in programma? Prossimo pezzo, sono quasi tutti classico, l'ho detto almeno 20 volte, quindi adesso basta, farò degli standard. Mac Rebanat, che in realtà è Dr. John, ci suonerà Talk Well Talk.

Mac Rebenach alias Dr. John in una giovanissima esecuzione Talk Back Talk. E, passiamo a una signora con la S maiuscolissima, Aretha Franklin, Won't Be Long.

I Won't Be Long era Aretha Franklin e un'altra grande cantante, Ruth Brown, con Teardrops from My Eyes.

Lei era Ruth Brown, questa è Blues Metal Jacket dagli studi di Brescia di Radio Onda d'Urto. Siamo in onda il martedì sera dalle 21 alle 22, quindi quando volete ascoltare il martedì sera qualsiasi cosa state facendo potete seguirci. Bobby Day, il prossimo pezzo, una simpaticissima Little Bitty Pretty One.

Bobby Day era Little Bitty Pretty One, solarissimi, com'è molto solare il pezzo che ci andiamo ad ascoltare adesso, sono The Four Seasons on Walk Like a Man.

The Fall Season, Walk Like a Man, le novità, prossima puntata o una delle prossime puntate, in questa stiamo su veramente su queste sonorità 60s, molto 60. Clyde Matt Pater, sconosciutissimo, I Gotta Have You.

sempre Blues Metal Jacket dagli studi di Brescia di Radio Onda d'Urto. Blues, rhythm and blues, soul, funk, rhythm, che altro, white trash. Questa sera invece molto 60s, la Van Baker che ci canta un classico CC Rider.

Mr. John Lee Hooker a Blues Metal Jacket. Ed ora passiamo all'acustico. Lightning Hopkins, Back to New Orleans.

0: No, don't go, baby. If you go, just take me with you.
1: Baby, please don't go. Era Sam Lipe Hopkins, il titolo originale era Back to New Orleans. Un'altra grande cantante, Big Mama Thornton, con un Hound Dog, versione singolo, primi anni 50. You

Big Mama Thornton, Hound Dog, in questa puntata con poche parole, molta musica, molti singoli. Il prossimo è Smokestack Lightning, lui è Howlin' Wolf.

Noi siamo giunti alla termine di questa puntata di Blues Metal Jacket. Ci sentiamo, rivediamo, riabbracciamo, riascoltiamo martedì prossimo, sempre dalle 21 alle 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon proseguimento con le trasmissioni. Ciao a tutti da Andrea, ci rivediamo martedì prossimo. Per l'ultimo pezzo vi faccio ascoltare una Strange Love di Slim Harpo, veramente con una sonorità che sembra quasi moderna nonostante tutto quel tempo che è passato. Molto semplice. Slim Harpo, Strange Love, a presto.

puoi dire la presa. Certo per cento tu, certo per cento sai, certo per cento quanto sei, che quanto sei, certo per cento tu, certo per cento tipo, certo mi puoi dire la presa. Certo per cento tu,

0: e mettermi a ascoltare.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
0: Perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente.
1: Per informazioni www.radioondadurto.org.
0: Mi piace anche di più perché libera la mente.
2: Come coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia.
3: Oh yeah, fuck the police.
2: 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondovisione con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste, e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: Quali sono i movimenti che invece che a partire dalla crisi ecologica, no, provano a fare attivismo, quindi tutti i movimenti che si occupano di giustizia ambientale, per esempio avremo Paolo Imperatore a parlare di questo tema. E un altro tema che incrociamo sicuramente quest'anno è quello della mobilità, che dentro la parola chiave movimenti riguarda particolarmente questi territori. Che vuol dire spostarsi in questi territori? Quali sono le occasioni di spostarsi anche per creare socialità, per trovare un posto di lavoro? Quindi a partire dalla mobilità sicuramente in questi territori ci sono delle linee di diseguaglianza importanti, no? Quindi per alcuni può essere un privilegio della lontananza e per altri invece vivere in Appennino è sicuramente un problema spostarsi, no? Proprio perché i servizi pubblici sono sicuramente sottodimensionati rispetto alle esigenze.
2: Che non si può rifare a un piano operativo approvato nel 2024 che nasce nel 1999. Non si può più applicare una cosa di questo genere qui. I cambiamenti climatici sono in atto e vanno affrontati, e l'unico modo è quello di preservare i boschi che sono presenti nelle aree. Non è che si può scendere a compromessi, nonostante il Fragenini abbia proposto in dotati di tetti, terrazzi verdi, eccetera. Insomma, non è possibile sostituire un bosco, anche se uno usa, per l'amor del cielo, nuovi sistemi di edilizia, ecco, di edilizia green, come viene chiamato.

onda anomala, notizie, eventi, movimenti dal clima che cambia, la trasmissione in onda alle 18.45 il martedì ogni due settimane all'interno del ciclo La Cassetta degli Attrezzi, in replica il mercoledì alle 6.30 in apertura delle trasmissioni informative. Osservare il mondo dalle montagne significa ribaltare lo sguardo, significa interrogare il centro a partire dai margini, mettere in discussione il modello città dominante con i suoi cortocircuiti e le sue fragilità e immaginare nuove forme di abitare, produrre e vivere i territori. È con questa premessa che nasce la scuola di ecologia politica in montagna. L'ecologia politica è una disciplina che intreccia i fattori economici, sociali e culturali ai fenomeni ambientali per interrogarsi e interrogare il potere politico su come possiamo positivamente incidere sulla crisi ecologica che il mondo sta attraversando. La scuola nasce dall'idea di

adottare questo approccio nelle terre alte come chiave di lettura critica della crisi ecologica, sociale e economica contemporanea, risponde al bisogno di mettere in relazione le grandi questioni globali: giustizia climatica, disuguaglianze, modelli di sviluppo, con le sfide concrete dei territori, creando spazi di formazione, confronto e costruzione di senso collettivo. Promossa dal collettivo di camminatori, ricercatori Boschilla APS, insieme alla casa di produzione culturale bolognese Arti Colture e a Bottega Bologna APS, la scuola ha preso avvio nel 2020 nell'ambito del progetto di valorizzazione territoriale Lagolandia, che dal 2014 al 2023 ha esplorato e promosso l'area montana dei laghi di Bologna. Aperta ad abitanti, ricercatori, professionisti e amministratori interessati ad avvicinarsi all'ecologia politica, la scuola unisce formazione specialistica e eventi a un'attività di ricerca e attivazione sviluppata lungo l'intero anno. Il progetto trova il proprio baricentro nel comune di Castiglione dei Pepoli ed estende le proprie attività su tutta l'area montana circostante, promuovendo il territorio dell'Appennino bolognese come laboratorio a cielo aperto per sperimentare nuove pratiche e immaginare soluzioni lungimiranti a sfide altrettanto complesse. Ogni edizione prende forma attorno a un tema cardine, sviluppato nell'arco di un weekend intensivo di formazione, in cui momenti seminariali e trekking didattici si alternano con il coinvolgimento di docenti di calibro internazionale e una classe di partecipanti provenienti da percorsi e background eterogenei. Accanto alla fase di studio, la scuola sostiene annualmente lo sviluppo di un progetto di ricerca attraverso l'assegnazione di un contributo individuale sui temi emersi come più urgenti per il territorio di riferimento. A rendere l'esperienza continuativa è infine un gruppo permanente di ricerca azione i cui discenti possono aderire spontaneamente. L'incontro si svolgerà dal 16 al 18 di ottobre a Castiglione dei Pepoli.

scuolaecologiapolitica.it è il portale internet di riferimento per tutte le informazioni, e la parola chiave di questa edizione è movimenti.

0: Allora, torna in Appennino la scuola di ecologia politica in montagna dalla 16 alla 18 di ottobre a Castiglione dei Pepoli. Noi siamo in compagnia di Riccardo Franchini, che fa parte insomma di questo gruppo che organizza questa settima edizione. E una buona giornata, Riccardo, e grazie per essere con noi intanto.
1: Buongiorno a tutti e a tutti, grazie a voi dello spazio.
0: Allora Riccardo, intanto ti lascio la parola per raccontarci innanzitutto chi è che organizza questa iniziativa, che tipo di associazione siete e di cosa vi occupate.
1: Allora, io faccio parte dell'associazione Boschiglia, siamo un'associazione che si occupa diciamo di narrare le montagne attraverso vari strumenti, quindi dal trekking esplorativo a ricerca accademica, e quindi siamo un'associazione di questo paese in cui avviene la scuola, e diciamo è stata una delle nostre proposte quella di inserire appunto questo evento formativo, che però poi si protrae nel corso di tutto l'anno, quindi non è ridotto solo nelle giornate di ottobre, ma poi si trasforma poi di fatto in dei percorsi di ricercazione che si sedimentano sul territorio in tutto il corso dell'anno. Quindi noi siamo un'associazione APS e facciamo questo appunto da circa 7 anni oramai sul territorio, provando sempre attraverso le lenti dell'ecologia politica diciamo quelle delle aree interne, a incrociare questi due tipi di ambiti e di sguardi, no? Perché pensiamo che poi la crisi ecologica vista dalla prospettiva delle montagne sia particolarmente significativa, infatti proprio anche nel titolo della scuola si chiama Scuola di Ecologia Politica in Montagna.
0: Ecco, perché una scuola di ecologia politica in montagna?
1: Proprio perché appunto, come dicevo, la crisi ecologica vista da qui forse ci può dare delle prospettive interessanti per essere analizzati, non perché quello che avviene in montagna è diverso da quello che avviene in città, però sicuramente in questi territori abbiamo trovato anche lo spazio sia fisico sia la collaborazione anche con gli enti locali e con le amministrazioni, con le altre associazioni del territorio, per creare questo spazio di riflessione che appunto non vuole essere... La scuola non è rivolta solo a studenti universitari e non è solo un progetto diciamo di ricerca accademica, ma vuole essere appunto qualcosa che fa riflettere questi territori sull'epoca in cui viviamo, sulla triste epoca in cui viviamo, no? Di queste trasformazioni. Quindi pensavamo che proprio l'ecologia politica ci potesse dare un po' questi strumenti di analisi applicati appunto sulle aree interne. Ogni anno quindi scegliamo un macro tema. Quest'anno la parola chiave diciamo è movimenti, l'anno scorso per esempio era casa, però anche a partire da questo macro tema proviamo ad analizzarlo dal punto di vista interdisciplinare, quindi ci sono momenti in cui ci sono più le scienze dure, per esempio quest'anno a partire da movimenti parleremo, no, della crisi anche che ha coinvolto molto il nostro Appennino con le alluvioni, le frane, in generale il dissesto idrogeologico che riguarda le nostre montagne, che qualche anno fa ha prodotto anche dei grossi danni appunto nella pianura padana appena sotto l'Appennino bolognese. Però poi incrociamo questi sguardi anche con quelli delle scienze sociali, quindi che vuol dire per esempio quali sono i movimenti che invece che a partire dalla crisi ecologica, no, provano a fare attivismo, quindi tutti i movimenti che si occupano di giustizia ambientale, per esempio avremo Paolo Imperatore a parlare di questo tema. E un altro tema che incrociamo sicuramente quest'anno è quello della mobilità, che dentro la parola chiave movimenti riguarda particolarmente questi territori. Che vuol dire spostarsi in questi territori, quali sono le occasioni di spostarsi anche per creare socialità, per trovare un posto di lavoro. Quindi a partire dalla mobilità sicuramente in questi territori ci sono delle linee di diseguaglianza importanti, no? Quindi per alcuni può essere un privilegio della lontananza, e per altri invece vivere in Appennino è sicuramente un problema spostarsi, no? Proprio perché i servizi pubblici sono sicuramente sottodimensionati rispetto alle esigenze.
0: Quali sono le trasformazioni che attraversano l'Appennino in questa fase? Dal tuo punto di osservazione, dicevi sono 6 anni ormai che fate questa scuola, quali sono appunto le trasformazioni che hai potuto osservare maggiormente?
1: Allora, sul nostro Appennino c'è un fenomeno anche interessante che per esempio nell'edizione dell'anno scorso abbiamo provato anche ad esplorare attraverso degli esperti che si occupano del tema, che è un fenomeno abbastanza recente di ripopolamento. Cioè, l'Appennino e in generale le montagne italiane sono sicuramente contraddistinte da nell'ultimo secolo da uno storico fenomeno di spopolamento, no? Che li ha anche infragilite dal punto di vista economico, sociale, comunitario. E quello che ci dicono, diciamo, i dati statistici del nostro Appennino è che sicuramente c'è una piccola inversione di tendenza, anche significativa, quindi dopo decenni di spopolamento, per esempio il nostro comune, ma anche quelli limitrofi, non tutti ma la maggior parte, segnano dei plus demografici, no? Quindi sicuramente lì c'è uno spazio in cui qualcosa sta cambiando, no? Però è un cambiamento comunque ancora molto contraddittorio, perché una delle cose che abbiamo fatto negli ultimi anni è sicuramente provare a capire chi sta arrivando in Appennino, no? Quindi a partire dalle traiettorie biografiche, a partire dalla ricostruzione per esempio di storie di vita, abbiamo provato un po' a capire quali erano le caratteristiche di questi nuovi abitanti, perché si spostavano in Appennino, cosa trovavano lì e quali erano poi le possibilità pratiche di rimanerci, perché anche lì lo spostamento poi non vuol dire per forza la permanenza, no? Quindi questo qui è sicuramente un fenomeno interessante, che è unito anche a quelli un po' più legati alla sfera ambientale, ci racconta qualcosa di interessante. Ecco.
0: A chi si rivolge questa scuola e che strumenti, diciamo così, di conoscenza vengono poi forniti?
1: La scuola si rivolge un po' a tutti. Negli anni abbiamo avuto soprattutto una componente, diciamo, abbastanza giovane, quindi in età universitaria o subito dopo l'università, però non sono mancati negli anni per esempio amministratori delle amministrazioni locali che ad esempio in quel contesto hanno trovato degli strumenti anche per capire cosa accadeva nei loro territori e anche per modificare, o almeno ci auspichiamo che sia stato così, no? Un po' le loro politiche in base agli stimoli che hanno ricevuto in quei giorni di formazione, ma anche semplici abitanti del luogo che si vogliono affacciare a questo momento di formazione. E gli strumenti che forniamo diciamo vanno dalle classiche lezioni un po' più frontali a momenti laboratoriali a trekking collettivi che attraversano il territorio e provano un po' a raccontarlo. Non abbiamo la scuola si rivolge a un gruppo, diciamo, chiuso, quindi appunto fino a domani sono aperte le iscrizioni per far parte di quel gruppo che poi segue tutte le attività della scuola, ma all'interno della 3 giorni poi ci sono anche dei momenti pubblici in cui invece le iniziative sono aperte a tutta la cittadinanza. Per esempio quest'anno ci sarà la presentazione di un percorso partecipativo che faremo partire proprio sul tema mobilità, per capire su cosa può essere interessante per la popolazione locale fare ricerca su questo tema durante il prossimo anno che verrà, e ci saranno mostre fotografiche e ci sarà anche una proiezione di un film pubblico, appunto Ritorno al Tratturo, con Elio Germano e Filippo Tantillo, che è un professore con cui collaboriamo da diversi anni.
0: Ecco, dopo questo appuntamento nell'Appennino bolognese, il viaggio proseguirà anche in Piemonte, oltre il confine francese, dal 20 al 22 di novembre.
1: Sì, esatto. La scuola piemontese, diciamo, è nata qualche anno dopo di noi. Abbiamo trovato la sinergia con altri partner appunto delle valli del Cunese, e ci sembrava molto interessante appunto collegare questi due progetti, no? Quindi cosa avviene sulle Alpi e sugli Appennini. Spesso sono ambiti che non si parlano, territori che per quanto vivono delle dinamiche, dei fenomeni molto simili, hanno rare occasioni di confronto. Ecco, sicuramente la possibilità di avere delle associazioni come le nostre, come la nostra, che si occupano di organizzare lo stesso tipo di evento in un contesto diverso, è sicuramente qualcosa che ha fatto crescere il progetto della scuola in generale.
0: Ecco, a questo punto rimandiamo tutto ai vostri canali di informazione per approfondimenti e modalità di iscrizione.
1: Sì, esatto, ci potete trovare sul sito scuoladiecologiapolitica.it, trovate sia la sezione emiliana che quella piemontese. Per quella appunto emiliana sono aperte le iscrizioni, per quella piemontese apriranno a breve. E quindi è interessante anche seguirci probabilmente sui social, abbiamo sia Instagram che Facebook e lì trovate un po' le nostre, quello che facciamo. Per chi fosse interessato invece al lavoro di Boschiglia, ci può trovare anche sul portale OpenDDB, distribuzioni dal basso, in cui trova alcune delle produzioni cinematografiche che abbiamo realizzato.
0: Riccardo Franchini, Associazione Boschiglia, grazie per essere stato con noi, una buona giornata.
1: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: Ciao, alla prossima. Ciao Riccardo.

0: questa quindi la presentazione della scuola di ecologia politica in montagna. Tutte le info sul portale di riferimento dell'associazione, sui canali social. E visto che abbiamo un po' di tempo ancora a disposizione, quest'oggi andiamo a fare un aggiornamento su quella che è la situazione degli orti urbani a Livorno, visto che ieri il Comitato degli Orti Urbani è stato convocato a un tavolo in comune. Si è svolto anche un presidio durante l'incontro sotto il Palazzo del Comune a Livorno, e ci informa Arianna su quanto accaduto.
1: Vabbè, ieri c'è stato il tavolo istituzionale con il dottor Frangerini e il sindaco, con l'assessore al sociale e la dottoressa Viviani e il comitato degli orti urbani. Praticamente poi c'è la proposta che ha sottoposto al Frangerini, è quella di, e quindi anche a noi, di ridurre edificabile, quindi non più quelle quattro palazzine di quattro piani, ma un paio, e in un'area semiboschiva molto vicino a un quartiere che è già esistente lì in via Goito, capito? In via da Verrazzano. E niente, quindi ha sottoposto questa nuova proposta al Frangerini, e inoltre ha detto che ha proposto che gli oneri di urbanizzazione che comunque il Frangerini avrebbe dovuto versare al comune, che il comune avrebbe messo agli orti urbani per una modifica comunque dello spazio, sempre mantenuta a verde, chiaramente li sposterebbe in un'altra, a Livorno sul mare, alla rotonda, e praticamente andrebbe a depavimentare una rotonda che è una piazza praticamente sul mare, dove c'è già un piccolo spazio verde, quindi allargherebbe questo spazio verde, depavimenterebbe e piantumerebbe dei nuovi alberi, chiaramente. Quindi ci siamo lasciati con questa proposta, che noi ora ci riuniremo, anche se comunque da parte nostra è rimasta invariata la richiesta di spostare gli indici di edificabilità in un'altra zona già urbanizzata. Questo permetterebbe anche al Frangerini, che oggi non ha ancora definito l'acquisto, ha versato solo il 10% dell'anticipo, quindi un 120.000 euro gli permetterebbe di non perdere questi soldi, costruire su una zona già urbanizzata, magari su una zona pubblica, chiaramente. E quindi ci siamo alzati con queste,
0: con questa proposta da parte della Comune. Due cose, sì. Arianna, una è il fatto che comunque come comitato di fatto venite anche riconosciuti adesso come interlocutori istituzionali in questa vertenza, l'altra che ovviamente il comitato Orti non è contro Frangerini, ma il tema è differente, che si tratta insomma di mettere in campo una diversa gestione del territorio.
1: No, ma infatti sempre sostenuta questo aspetto qui, insomma il Frangerini è un costruttore che ha vinto una gara d'appalto, basta, capito? Le scelte non idonee sono state quelle della giunta col piano operativo, scelte politiche sempre sostenuto. Noi chiaramente non riusciamo a capire perché bisogna costruire su un'area già verde per andare a pavimentare un'altra zona che di fatto è già cemento. Ecco, questa cosa qui proprio ci lascia da quel tavolo comunque un attimino perplessi, ecco.
0: Certo, prioritario resta comunque la difesa delle aree verdi,
1: la difesa assoluta
0: del territorio, sì. Perché ovviamente questo ha anche a che fare con i cambiamenti climatici a cui stiamo andando incontro.
1: Assolutamente, assolutamente sì, insomma è una situazione oggi che non si può rifare a un piano operativo approvato nel 2024 che nasce nel 1999, non si può più applicare una cosa di questo genere qui. I cambiamenti climatici sono in atto e vanno affrontati, e l'unico modo è quello di preservare i boschi che sono presenti nelle aree. Non è che si può scendere a compromessi, nonostante il Fragenini abbia proposto dotati di tetti, terrazzi verdi, eccetera. Insomma, non è possibile sostituire un bosco, anche se uno usa, per l'amor del cielo, nuovi sistemi di edilizia, ecco, di edilizia green, come viene chiamato.
0: Certo, avete in programma altre iniziative nei prossimi giorni?
1: Noi abbiamo iniziative quotidiane agli orti. Noi quello che ci siamo soffermati anche ieri su questo tavolo, perché si parla sempre di numeri, di indici, di profitto, però si perde sempre di vista quello che è comunque l'aspetto sociale che questo bosco offre alla cittadinanza, dà delle risposte che sono quelle di una socialità che non tutte nelle città riescono ad affrontare. A Livorno sono create zone rosse, da noi vengono tranquillamente ragazzi, fanno le loro iniziative, ci sono stati tornei di borracco, ormai sono quotidianamente passano, vivono e trascorrono il tempo agli orti a titolo del tutto gratuito, per cui non credo che ci sia un altro posto su Livorno che ha queste caratteristiche, oltre al fatto di rappresentare appunto un rifugio climatico che quest'estate c'è stato bisogno. Ecco, ci sono veramente tanti aspetti, oltre a quello sanitario c'è quello sociale che non va assolutamente dimenticato.
0: Chiarissimo, grazie Arianna.
1: Abbiamo fatto anche l'incontro col prefetto, tra l'altro.
0: E com'è andata?
1: È andata bene, perché anche il prefetto ha detto che è una questione prettamente ambientale, e laddove temevamo degli sgombri, oggi ci ha rassicurato che va affrontata la questione non attraverso lo sgombero, ma in una mediazione. Lui ha dato la sua disponibilità a farlo.
0: Arianna, sei altro da aggiungere? Se no possiamo salutarci qui,
1: sì.
0: E ci aggiorneremo poi le prossime iniziative.
1: E vi ringrazio.
0: Grazie
1: a
0: Arianna.
1: Tutti. Arrivederci. Salute.

onda anomala, notizie, eventi, movimenti dal clima che cambia, la trasmissione in onda alle 18.45 il martedì all'interno del ciclo La Cassetta degli Attrezzi, in replica il mercoledì alle 6.30 in apertura delle trasmissioni informative. Osservare il mondo dalle montagne significa ribaltare lo sguardo, significa interrogare il centro a partire dai margini, mettere in discussione il modello città dominante con i suoi cortocircuiti e le sue fragilità e immaginare nuove forme di abitare, produrre e vivere i territori. Questa è la premessa con cui nasce la scuola di ecologia politica in montagna che vi abbiamo presentato con Riccardo dell'associazione Boschilla e siamo poi stati a Livorno per un aggiornamento della lotta del Comitato Orti Urbani che difende un polmone verde nel cuore della città. Grazie a tutte e a tutta per essere rimasti all'ascolto.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi.
1: Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
2: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
3: Senti. 7 in punto, Radio Onda d'Urto, eccoci in diretta in questo mercoledì 23 di settembre. Le prime pagine. Partiamo dal manifesto. Sforo italico è il titolo. Risparmiare tutte le spese sociali non è bastato. Il rapporto deficit-PIL è al 3,1%. L'Italia non esce dalla procedura di infrazione europea. L'austerità è stata inutile. Il governo ha fallito su tutti i fronti economici. Cala la produttività e salgono le tasse. E soprattutto non c'è un euro in cassa per l'ultima legge di bilancio. Così il manifesto. Taglio basso intanto la Meloni senza limiti attacca anche Mattarella, insiste la premier nella propaganda razzista sulla scuola e trascina il Colle nella polemica. L'articolo di commento di Andrea Colombo: salta il banco e saltano anche i nervi. Ovviamente le due vicende sono collegate, non c'è una lira per l'ultima manovra economica preelettorale, quindi il governo cosa fa? La butta chiaramente in cacciara, dobbiamo dire un po' anche prepararci da qui alle elezioni perché sarà con ogni probabilità una escalation. Poi l'assemblea dell'ONU, il mondo secondo Trump fra minacce e fake news, e poi da Berlino espropri e Palestina, la Link scatena il panico. Il domani scuola, Meloni attacca Mattarella, così vuole oscurare il flop sui conti, un titolo come dire molto chiaro e molto netto, quello del domani, che poi in taglio basso parla di ONU e di noia. Trump dall'Iran a Putin è stallo su tutto. Infine in taglio a basso il piano di alternativa per la Germania: rimigreremo anche i tedeschi cosiddetti non assimilati, l'articolo di Lisa Di Giuseppe. L'Avvenire parla di minacce di pace. Trump all'ONU rivendica di aver risolto tutti i conflitti, poi però si dice pronto ad annientare l'Iran e a colpire la Corte Penale Internazionale. L'appello del segretario generale dell'ONU Guterres: in Cisgiordania si rischia la pulizia etnica. Taglio basso invece economia. Sul deficit, obiettivo mancato, la Meloni va quindi al contrattacco sulla vicenda della scuola. Anche l'Avvenire lega le due vicende, come dire il tonfo di carattere economico, il tentativo della Meloni di buttarla in cacciara, tirando dentro anche il Quirinale. Intanto oggi arriva in Senato una delega ampia e vaga per il ritorno al nucleare. Da ultimo in Albania l'ex gulag albanese è quella passato rimosso verso l'abbattimento della struttura di Shpak. L'articolo è a pagina 11 del quotidiano L'Avvenire. Andiamo all'Affatto Quotidiano. Elezioni senza un euro per riarmo e cantieri, manovra vuota. Sia Crosetto che Salvini sono disperati sull'Unione Europea, lite fra Palazzo Chigi e Giorgetti. Taglio alto invece a Fininvest: 13 miliardi di lire in contanti e di origini ignote. Sono con le contestazioni della Procura di Firenze sui bilanci 77 e 78. Ancora dal Fatto Quotidiano: DDL antisemitismo, il PD passa dal ni al no, senza però vincolo, cioè poi ognuno voterà quello che vuole in aula. Andiamo alla Repubblica. La Meloni sfida Mattarella, l'abbiamo già visto. Il commento di Franco Lorenzoni: prima viene il bambino, poi circo Trump all'ONU, accuse a tutti, mentre ci sono stati i colloqui fra Stati Uniti e Iran durante i lavori. Economia: Italia, disavanzo di bilancio al 3,1, l'Italia rimane osservata speciale. Intanto cresce ancora l'età pensionabile, ecco i nuovi requisiti dal 2031 in pensione a 67 anni e 9 mesi. Sono pochissimi se non nulli paesi europei che hanno un'età pensionabile così alta come l'Italia. La Stampa, la Meloni sfida l'Istat e Mattarella. Finanze pubbliche, Bruxelles è pronto a tendere comunque la mano al governo, ma nel frattempo si resta nella procedura di infrazione. La Meloni va quindi all'attacco sul tetto agli stranieri e cita Mattarella. Quando era ministro fece lo stesso. Taglio basso invece, Trump piccona le Nazioni Unite, la tycoon minaccia l'ONU, tuteli gli USA oppure farò io con la forza l'Iran. Cederà. Poi c'è un interessante spotlight, così viene definito, c'è un approfondimento di due pagine sulla sanità pubblica, il buco delle liste d'attesa. Il 50% delle persone si arrende, qualcuno rinuncia agli esami, gli altri vanno dalla sanità privata, così l'articolo che troviamo a pagina 12-13 della Stampa. Corriere della Sera, che è dei quotidiani mainstream, quello sicuramente più tenero nei confronti del governo, il titolo infatti è molto sfumato, stranieri in classe e tensione, non si capisce bene su chi, poi bisogna leggere il catenaccio per capirlo, Meloni e le parole di Mattarella sui ghetti, da ministro anche lui fece una circolare, la Premier, l'Istat e i sospetti, il retroscena di Francesco Verderami dove sostanzialmente si accusa l'Istat di aver remato contro il governo. Taglio basso invece, Trump show all'ONU, Putin ferma la guerra, poi accuse a Cuba e all'Iran, mentre l'Arabia Saudita riapre l'oleodotto danneggiato dagli Houthi. C'è poi una grande fotonotizia che ci parla di ciclismo, Ganna trascina gli azzurri, oro nella staffetta mista ai mondiali di ciclismo in corso in Canada. Sole 24 ore invece, qui c'è ovviamente la vicenda del disavanzo, deficit 2025 al 3,1, ad alto rischio le nuove spese per l'energia e per la difesa. Tanto però alcune aziende italiane fanno shopping all'estero, pochi giorni fa ha toccato l'azienda bellica bresciana Beretta, ora c'è la modenese Usco, colosso dei componenti meccanici che rileva Ital Tractor dall'American Titan. Nasce una big del settore della meccanica e dell'agricoltura da 1,5 miliardi di euro. Così l'articolo che troviamo di fatto a mezza pagina sul Sole 24 ore. Poi la Ragioneria di Stato, nel 2031 in pensione a 67 anni e 9 mesi, ma già nel 2029 c'è un altro scalino, in pensione si andrà a 66 anni e mezzo. I dettagli sono a pagina 8 del Sole 24 ore con Giorgio Pogliotti. Sono le 7:07 minuti qui a Radio Onda d'Urto, passiamo ai quotidiani ora di carattere locale. Saltiamo le notizie diciamo di sport e quelle legate alla politica nazionale. Sul giornale di Brescia si parla di meno morti sul lavoro nel bresciano, ma aumentano gli infortuni. La lettura locale dei dati forniti ieri a livello nazionale dall'INAIL. Poi in taglio basso uno scanner smaschera i chicchi tossici di mais. La bresciana Coppagalo utilizzerà per svelare quei chicchi di mais contaminati dal fungo dell'afta tossina, così l'articolo del giornale di Brescia che noi lasciamo. Andiamo alla Brescia Oggi. Crediti non riscossi e comuni bresciani mancano 45 milioni di euro, sono tasse, imposte e servizi mai pagati. Di spalle invece ticket sanitari scattano i rincari, confermato il tetto massimo di 36,35 euro per tutti, gli aumenti riguarderanno intanto il 20% delle prestazioni. Taglio basso invece, andiamo a occuparci del processo sulla strage fascista di Stato della NATO di Piazza Loggia. Processo strage, focus ieri sugli SMS della cosiddetta Lady Golpe, cioè Donatella di Rosa, per capire i messaggi fra la di Rosa e il principale investigatore, il generale Giraudo. Intanto ieri la di Rosa non si è presentata in aula. Chiudiamo toccando i due laghi, da un lato quello di Garda, la storica limonaia del Garda inagibile a tempo indeterminato, l'agrumeto museo di Tignale sfregiato dal maltempo, la limonaia di Pra della Fame. Invece sul lago di Iseo, premi Nobel protagonisti sul Sebino, nella fine settimana Iseo diventerà l'università internazionale dei premi Nobel dell'economia, attesi docenti da 21 paesi del mondo con una serie di convegni. ad hoc. Da ultimo andiamo a dare un'occhiata invece al Corriere della Sera di Brescia, che apre con gli infortuni sul lavoro: in 6 mesi nel bresciano 15 vittime. Taglio basso poi in città, 27 giorni di caldo africano sono i dati shock del cambiamento climatico a Brescia, la città è fra le più colpite d'Italia. Nella 75 non si superavano mai in estate 34 gradi. In mezzo secolo a Brescia città le temperature sono già cresciute di 2,8 gradi. Centigradi. Si parla poi invece di scuola e disabili, riparte il rebus degli insegnanti di sostegno, ne mancano a decine e decine. E poi sulla giustizia il senatore del PD Bazzoli interroga il ministro. La vicenda è quella relativa alla mancanza atavica di impiegati amministrativi al Tribunale di Brescia, denunciata a più riprese anche dai magistrati. Milano Repubblica invece già ormai da tempo in pieno clima elettorale, si vota l'anno prossimo a Milano, PD e countdown per le primarie, e a sinistra spunta anche la Cossutta, così viene definita, che ha un nome, Carlotta Cossutta, storica attivista di movimento, in particolare di Non Una Di Meno, definita vicina ad AVS. Oggi intanto il vertice della responsabile organizzazione del PD Taruffi incontra gli aspirati candidati dei Dem. Calabresi da tempo è già in campo e dice serve un cambiamento vero. Taglio basso invece, la vera questione sociale che lega Berlino a Milano, si parla ovviamente del tema della casa, ma anche carovita, salari e servizi pubblici, tutti temi che si legano, che stanno colpendo con un nuovo radicalismo, in particolare quel ceto metropolitano fatto di giovani istruiti e ceti riflessivi, che sono i più colpiti dall'impoverimento generale. Così il quotidiano La Repubblica, un pezzo della riflessione di Mattia Granata. 7:12 è tutto per quanto riguarda le prime pagine degli quotidiani. Le ritroveremo in quel caso assieme anche alle prime pagine internazionali alle 7:50, come sempre su Radio Onda d'Urto.
4: Sei sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.

0: to get rid of tension is to do just the opposite of all the things that cause it.
1: Modern Slave, lui è Chinese Man, qui a Radio Onda d'Urto, qualche istante di musica, poi arriva invece l'appuntamento di Storia di Classe e a seguire alle 7:20 minuti il primo giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. Buon mercoledì a tutte e a tutti dalla diretta del Gatto Nero.

0: Give me five!
1: Give me five!
2: All right!
3: Dacci il 5. Scrivi 0208 46 20 174 nella tua dichiarazione dei redditi.
1: Give me five!
2: All right!
4: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
5: Il 23 settembre del 1977 le radio di mezzo mondo trasmettevano senza sosta I Just Want to Be Your Everything di Andy Gibb, ma Bologna, Radio Alice, trasmetteva altro perché l'aria era diversa. È iniziato il convegno contro la repressione.
6: Bologna, settembre 1977. Al convegno sulla repressione, uno dei temi più discussi è stato informazione e comunicazione di massa. I giovani non si fidano più dei mezzi ufficiali.
5: Si avverte una profonda differenza tra l'anno di lotta precedente e quello a venire. Riuniti per interrogarsi, per confrontarsi, per aprire una battaglia politica dal cui esito le prospettive del movimento e dello stesso processo rivoluzionario in Italia saranno fortemente segnate. Nel corso dell'assemblea al Palazzetto dello Sport, le componenti più politicizzate hanno un confronto scontro su temi riguardanti soprattutto l'incapacità di riuscire a creare prospettive politiche. Viene aperto un discorso sulla repressione, ponendo come punti la concepibilità o meno della lotta rivoluzionaria senza la repressione violenta dell'apparato statale. E se la repressione è sempre maggiore, non è da tenere in conto come dato di prevedibilità, dato l'inasprimento dei livelli dello scontro di classe.
7: Questa è la grande area ancora deserta del Parco Nord, a 4 chilometri da Bologna, dove dovrebbero campeggiare per 3 giorni migliaia di giovani che stanno arrivando per il convegno sulla repressione indetto dal Movimento, l'indefinibile insieme di gruppi e collettivi dell'ultrasinistra.
5: Nel numero speciale di Rosso del settembre dello stesso anno si cercano di lineare le principali vie della discussione. Crediamo che sul problema della repressione quello che conta è il rapporto di forza tra le classi, lo sviluppo corretto del processo rivoluzionario e l'affermarsi del potere dispiegato che, legalizzando sulla base della forza comportamenti apertamente illegali, ne legittima l'esistenza e indebolisce in maniera decisiva il funzionamento dei meccanismi repressivi. Ogni atteggiamento lamentevole va bandito. I comunisti non auspicano la repressione, ma la ammettono nel conto e lavorano perché questo atteggiamento scientifico si generalizzi il più possibile dentro le lotte, perché questo è l'unico modo, facendo fronte al nemico di classe, di far fronte anche ai suoi strumenti di repressione e di coercizione. Sempre nelle pagine di Rosso si poteva leggere: ci interessa rimarcare la differenza qualitativa tra il carattere coatto della società capitalista e la repressione puntuale dei militanti delle organizzazioni delle lotte che lo Stato in prima persona esercita. Centrale sarà a Bologna anche la discussione sull'organizzazione d'avanguardia che sottragga la lotta di massa al cattivo infinito della dialettica sempre perdente esistita finora tra la composizione e aggregazione proletaria da una parte e repressione statale dall'altra.
7: C'è ancora tensione in città. Si teme che la maggior parte dei proprietari di ristoranti si preparino a una serrata. Anche molti altri negozi forse rimarranno chiusi. C'è un confronto, ma pieno di diffidenza, tra la città e i giovani del movimento.
5: Da 3 giorni di Bologna si conclude il 25 settembre con un corteo di più di 100.000 persone e in un grande spettacolo culturale, in una città che ha rifiutato le pressioni e le paure indotte dalla politica.
8: Ascoltando Radio Onda d'Urto.
9: Fast beat, electronic music.
10: Sintonizzati con noi.

0: tutti, tutte e tutto, questo è Undersound, io sono Arcobaledo e vi ricordo che ogni due settimane va in onda Undersound, la trasmissione dove intervistiamo gli artisti della scena hip hop underground in Italia. Quando fanno uscire i dischi nuovi, ascoltiamo i dischi nuovi, facciamo quattro chiacchiere con loro, ascoltiamo gli ultimi dischi, EP, gli ultimi progetti usciti di artisti provenienti da ogni parte d'Italia e non vediamo l'ora di continuare a farlo qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto ogni due mercoledì dalle 14.30 alle 15.15. Undersound, bella.
1: Sette e 21 minuti, Radio Onda d'Urto, il nostro giornale Radio Flash del mattino in questo mercoledì 23 di settembre. Poco fa un'esplosione vicino all'isola di Kesm, nello stretto di Hormuz, mentre nei cieli dello Yemen abbattuti diversi droni sauditi. Sono i primi risultati concreti dopo le parole in libertà ieri sera di Trump all'Assemblea dell'ONU. Mentre altri parlano di pace, io le ho realizzata, l'America più forte che mai, ha esordito il tycoon, per poi minacciare di nuovo Teheran. Facciano un accordo dopo le elezioni di midterm oppure gli annienterò. Ci sono stati però a margine dell'assemblea dei colloqui diretti tra funzionari americani e funzionari iraniani. Tycoon poi ha attaccato Cuba definendolo uno stato fallito, nel mentre i delegati dell'Havana se ne sono andati dal territorio. Nel frattempo sempre all'ONU Macron attacca Netanyahu, Gaza ci fa vergognare tutti, Netanyahu parla di accuse grottesche e assurde. Pagina economica, l'Italia resta dentro la procedura di infrazione europea, il deficit è al 3,1%, la manovra economica quindi del governo si ritrova senza soldi. Usciremo l'anno prossimo, prende atto il ministro dell'economia Giorgetti, la Meloni si dice dispiaciuta ma rilancia in manovra la detassazione degli aumenti contrattuali. Attacca l'opposizione, questo governo fallito va da casa, il voto si avvicina sempre di più fra aprile e maggio. Di una forte difficoltà economica la Meloni sceglie di buttarla in cacciara, il tema scelto è quello della scuola con il tetto per gli studenti stranieri, attacco diretto a Mattarella, quando era ministro, ricorda la Meloni, redigeva anche lui circolari sul tetto degli stranieri. Il riferimento è a due documenti dell'89 e del 90, un altro mondo, dove si indicava in 4, massimo 5 il numero di alunni stranieri in classe. Il Quirinale non risponde. Intanto dopo le critiche dei sindacati, Valditara Sar tira fuori dal cilindro una piccola copertina, 14 milioni di euro per potenziare l'insegnamento della lingua italiana agli alunni stranieri. Ne servirebbero 10 volte tanto, rispondono i sindacati. La proposta sulla scuola della Meloni è la copia carbone di quanto sostengono io e Vannacciani, che è il vero punto di caduta delle parole della premiera. Vannacci che poi torna ad attaccare le donne, Alleanza Verdi Sinistra parla di regressione allo Stato. Animale, intanto ieri diverse senatrici delle opposizioni si sono presentate in aula in minigonna per contestare le parole prima di Tajani e poi quelle di Vannacci. Ci spostiamo ora in Africa, 11 morti per un attacco di alcuni uomini armati contro una casa di Durban in Sudafrica, tra le vittime anche una donna in stato di gravidanza, solo due le persone sopravvissute all'attacco, per ora non è chiaro se si tratti di una vicenda legata alle gang criminali o al terrorismo. Noi chiudiamo andando in Asia, salgono a 9 le vittime per il tifone Dunjane che ha colpito il Giappone orientale, restano 4 al momento i dispersi. Sulla sola isola di Oshima sono caduti 832 mm di pioggia in 48 ore, due volte e mezzo la media di tutto il mese di settembre. 7:26 minuti è tutto per il giornale Radio Flash, tra meno di un'ora alle 8:20 minuti la seconda edizione.
2: Mercoledì 23 settembre, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Stop caro carburanti, requisire profitti dei petrolieri, cacciare il governo dell'economia di guerra, il flash mob questo mercoledì alle ore 18 in via Milano, zona Esselunga a Brescia. Passiamo ai consigli di quartiera. Questo mercoledì 23 settembre alle ore 20 nella sala civica di via Fornaci 3 si terrà la seduta del consiglio di quartiere Fornaci, mentre alle ore 20 e 45 nella sala conferenze di via Valle 37 si terrà la seduta del consiglio di quartiere Sant'Eustacchio. E prima di passare alla rassegna cinematografica di questo mercoledì 23 settembre, vi ricordiamo il corteo per la Palestina. L'appuntamento è sabato 26 settembre alle ore 15 presso la fermata metropolitana di San Faustino a Brescia. E andiamo al cinema Nuovo Eden, che per questo mercoledì propone alle ore 15 il film Un mondo meraviglioso. Alle 17.15 invece in programmazione il film Marco Bellocchio, La porta della realtà. Doppio appuntamento invece per il film L'accordatore questo pomeriggio alle ore 17 e questa sera alle 20.30. Con la pioggia dentro il film invece in programmazione questa sera alle ore 21 e infine alle ore 19 il film Agent of Happiness, il Bhutan e la felicità. Questi i film che potete trovare questo mercoledì 23 settembre al cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Frida, il film, invece in programmazione questa sera alle ore 21 al Teatro Rizzini di Cazzago San Martino. Questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo mercoledì 23 settembre. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.
3: Nadie se suicida en una comisaría.
4: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.

0: Nello spazio Dissonanze di Radio Onda d'Urto, il mercoledì dalle 13.30 alle 14.30 va in onda Navdania.
1: E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi.
0: Trasmissione dedicata all'ecologia e al consumo critico.
1: Malati di morte.
0: Agli stili di vita sostenibili, agli animali e all'ambiente, all'antispecismo e all'attivismo.
1: Morte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba.
0: Navdania, il mercoledì su Radio Onda d'Urto.

Free Money, lei a Pat Smith, questa è Radio Onda d'Urto. Lo stop all'uscita dalla procedura di infrazione che arriverà a seguito dei dati dell'Istat mette in ambascia il governo. Alle prese con caro vita, cara energia, le promesse fatte a livello internazionale sul riarmo. Risultato però sono carburanti in volo, una vita sempre più a cara, in attesa poi della stangata delle bollette autunnali. Tutto questo oggi a Brescia, sarà al centro del flash mob indetto da Brescia Anticapitalista alle ore 18 davanti all'Esselunga di via Milano. Ne abbiamo parlato su Radio Onda d'Urto con Flavio Guidi, compagno di Brescia Anticapitalista. Fra pochi istanti i nostri microfoni.

0: Con noi al telefono c'è Flavio Guidi di Brescia Anticapitalista. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti quanti.
0: Domani ci sarà, domani che è mercoledì, lo ricordo, 23 di settembre, ci sarà un presidio contro il caro carburanti, ma non solo, perché di fatto c'è un'economia di guerra che soprattutto lavoratori e lavoratrici stanno pagando. Allora, Flavio, ci spiega un po' il perché, anche perché avete deciso di fare questo presidio proprio in zona Esselunga, qui in via Milano.
1: Allora, in realtà più che un presidio è un flash mob abbastanza rapido. Ci metteremo i gilet gialli come hanno fatto e stanno facendo di nuovo in Francia. Ricorderete tutti quanti la specie di rivolta di massa che c'è stata qualche anno fa in Francia contro il caro carburanti. E prendiamo l'occasione di questa situazione veramente ormai sempre più insostenibile partendo dal discorso del caro carburanti che colpisce ovviamente indistintamente ogni singolo cittadino, quindi per l'80-85% i lavoratori, i pensionati, i lavoratori dipendenti sostanzialmente che sono la nostra classe di riferimento, per fare questo flash mob in cui ricordiamo la situazione attuale, gli extra profitti enormi di cui si è parlato per da un bel po' di tempo, diciamo da quando è scoppiata la guerra russo-ucraina nel 22. Sappiamo benissimo, e lo sanno anche ormai l'ultimo personaggio che va al bar e ne parla, del fatto che queste le grandi multinazionali del petrolio hanno speculato, continuano a speculare sulle guerre vere, sulle guerre presunte, per fare dei profitti giganteschi. Solo l'Eni ha moltiplicato per 6 i profitti in un anno, e l'ha dichiarato pubblicamente,

0: politici vari, sia di governo sia di opposizione, ogni tanto tirano fuori la cosa degli extra profitti, che è uno scandalo, ovviamente non colpiscono minimamente, e noi chiediamo che vengano requisiti questi extra profitti. Nel caso dell'Eni, per esempio, questa moltiplicazione per 6 dei profitti in un anno, destinati a sanità pubblica, istruzione, pensioni, salari, e quindi è un discorso generale di propaganda e di agitazione rispetto al fatto di spostare risorse dal riarmo, dalla guerra, che sono il grande business insieme al petrolio di questi ultimi anni, e che stanno sempre più diventando l'asse fondamentale di sviluppo di questo capitalismo guerrafondaio, e un controllo statale sui prezzi dei carburanti, che prevede tra l'altro, riduzione delle accise, eccetera, eccetera. È chiaro che non è, come dire, una cosa che amiamo particolarmente. Noi vogliamo anche la fuoriuscita dal fossile, quindi dal petrolio, ma siccome ovviamente è un percorso non immediato, anche se per assurdo dovessero governare i lavoratori, non si può fuoriuscire in un mese o due mesi, c'è un problema comunque di controllo dei prezzi nei mezzi di trasporto. Noi sappiamo benissimo che la grande maggioranza dei lavoratori va a lavorare con la macchina, e quindi o comunque con strumenti che utilizzano la benzina, e quindi ci battiamo per evitare questo salasso continuo dalle tasche dei proletari a favore delle grandi multinazionali del petrolio. Lo faremo lì davanti alla Esso di via Milano, perché c'è anche è una zona interessante, perché ci passano un sacco di persone anche a piedi che vanno alla S lunga. Poi noi saremo alla rotonda proprio lì tra l'S lunga e la Esso. L'idea iniziale era di farlo alla sede centrale di Eni a Brescia, che però è purtroppo all'interno del NOS, e quindi zona privata, ci avrebbero sicuramente impedito di poter entrare con i gilet gialli, con i volantini e con gli strumenti per spiccherare, insomma, che invece utilizzeremo domani.
1: Compartigianato scrive praticamente che l'indice dei prezzi al consumo di elettricità, gas e altri combustibili tra febbraio e agosto, quindi nei primi 6 mesi del conflitto, sono saliti nel nostro paese dell'11,4%, con un aggravio complessivo di 1,8 miliardi per le famiglie italiane. A stare peggio, però, sottolinea, non sono proprio i lombardi e le lombarde, dove praticamente c'è una aumento cumulato dei prezzi energetici che si aggira intorno al 12,3%. Volevo chiederti come si spiega, perché proprio in Lombardia c'è un aumento ancora maggiore.
0: Beh, perché in realtà sappiamo benissimo che all'interno di una globale speculazione poi ci sono i singoli attori di questa speculazione, quindi probabilmente chi produce, siamo a 2A per esempio qua in Lombardia, Brescia e Milano, che è ovviamente la multinazionale che ha il maggior peso nella nostra regione, A2A è particolarmente avida e quindi approfitta per aumentare ulteriormente i prezzi rispetto ad altri attori, che ne so, come ERA o come Enel, eccetera, eccetera. Chiaramente la differenza dallo 0,9 che mi dicevi tu, dall'11,4 allo 12,3, è probabilmente dovuta a questa ulteriore iperspeculazione da parte degli attori lombardi.
1: Certo. Ci ricordi l'appuntamento di domani intanto?
0: L'appuntamento è alle 18 di questo flash mob, e invitiamo tutti a portare il gilet giallo che abbiamo tutti quanti in macchina, perché tanto è anche un modo per essere particolarmente visibili e per collegarsi alle lotte che stanno facendo in Francia, alle 18 alla rotonda tra l'Esse Lunga e il distributore Esso di via Milano. Durerà mezz'oretta, tre quarti d'ora al massimo, un flash mob rapido, insomma.
1: Benissimo, grazie Flavio, lo ricordo, Flavio Guidi di Brescia Anticapitalista, grazie ancora.
0: Grazie a voi, a presto.
2: Questo quindi Flavio Guidi di Brescia Anticapitalista sul caro vita. Oltre alla carovita ci sono i servizi, sempre più a pezzi. La sanità in questo è stata, suo malgrado, una apripista. È in corso da ieri, andrà avanti fino a domani, su questo una 3 giorni di mobilitazione dei sindacati confederali a Brescia, dove sono 5.000 lavoratori della sanità privata. Ci spiega l'assenso dell'iniziativa Nadia Lazzaroni, che è della segreteria provinciale FPCGL di Brescia.
1: Con noi al telefono c'è Nadia Lazzaroni, segretaria generale della funzione pubblica CGL di Brescia. Intanto ciao, buongiorno.
3: Buongiorno, un saluto a voi e agli ascoltatori della radio.
1: Allora, la nostra città Brescia e provincia è iniziata una staffetta itinerante, una staffetta tra l'altro unitaria, sindacato confederale, perché appunto ricordate, voi ricordate e denunciate di fatto purtroppo il mancato rinnovo di contratto di lavoro per il personale della sanità privata. Da qui appunto questa staffetta che è iniziata proprio questa mattina davanti alla clinica Sant'Anna, se non erro, no?
3: Esatto, abbiamo deciso di nell'ambito della manifestazione del stato di agitazione unitario nazionale per la sanità privata di attivarci sul territorio con una staffetta itinerante proprio per dare rilievo, dare voce alle lavoratrici e lavoratori che nella provincia di Brescia sono 5.000, che sono in questo momento al servizio delle cittadine e dei cittadini, fornendo servizi essenziali come la sanità nelle strutture ospedaliere principali di Brescia, con un contratto scaduto ormai da 8 anni. È stato rinnovato in piena pandemia nel 2020, già scaduto per il biennio economico nel 2018. Quel rinnovo fu fatto su in extremis proprio perché la sanità privata voleva accreditarsi e dire che dava una risposta ai bisogni di salute della popolazione, cosa che sul nostro territorio fa quotidianamente, offrendo la metà dei posti letto convenzionati della provincia di Brescia, un grosso pronto soccorso, piccoli centri, altri pronti soccorsi, attraverso le strutture che sono interessate dalla staffetta. Stamattina eravamo a Sant'Anna dalle 8 alle 10 con un presidio unitario, abbiamo informato l'utenza, quindi le cittadine e i cittadini, della difficile situazione che stanno vivendo le lavoratrici e i lavoratori, e abbiamo condiviso con loro la difficoltà appunto a fornire servizi di qualità qualora le persone non siano in condizioni ottimali di lavoro. Quindi ci sono una serie di problematiche che sono correlate a questo mancato rinnovo che potremmo approfondire.
1: E che approfondiamo, Nadia. Intanto voglio ricordare che i lavoratori della sanità privata di fatto prendono di meno dei lavoratori della sanità pubblica, giusto? Da contratto.
3: Esatto, non solo quello. In realtà il contratto pubblico dei lavoratori pubblici, che negli ultimi 6 anni è stato rinnovato 3 volte, dal 2020 ad oggi, nell'ultimo rinnovo è in ipotesi in questo momento, nel senso che abbiamo firmato l'ipotesi di rinnovo pochi mesi fa, e verrà firmato a fine mese, quindi 3 rinnovi nell'arco di un quinquennio, cosa che non hanno i lavoratori della sanità privata non hanno potuto fare. In questi 3 rinnovi i lavoratori del pubblico, che non sono messi molto meglio, diciamo, c'era una situazione dei sanitari con lo scarso investimento che questo governo fa in sanità, non riesce a essere ottimale, ma comunque hanno recuperato almeno il 15% del 20% di inflazione che abbiamo, perché col precedente contratto avevamo perso molto, noi la CGL non aveva firmato. Questo contratto recupera l'8%, quindi mette un po' in pari e quindi va a recuperare quasi tutta l'inflazione. In realtà il privato ha perso 20 punti di inflazione che non recupera in nessun modo. Non è solo quello, ci sono tante altre questioni che andrebbero, il cortocircuito economico va messo in evidenza. I servizi pubblici vengono finanziati anche in convenzione nelle strutture private, quindi parliamo di Sant'Anna, Maugeri, San Rocco, Fate Bene Fratelli, Albarano, Domus Saluti, Spogliambulanza, potrei Villa Gemma, cioè non so, ce ne sono tante di sotto il mio occhi, mi vengono in mente una. Tutte queste strutture vengono finanziate con i soldi pubblici e regionali, con le nostre tasse, così ci capiamo, e poi alcuni di questi soldi, non pagando in modo adeguato le persone, si trasformano in profitto. Questo è il grande cortocircuito economico che noi vogliamo mettere in evidenza. Non è possibile che vi sia profitto sulle nostre tasse e sulla salute delle persone. e quindi per noi è fondamentale che venga rinnovato questo contratto il prima possibile per sanare questo divario, e poi il rinnovo del contratto porterebbe con sé anche l'inclusione all'interno del contratto di pezzi che mancano, tutto il tema della previdenza che non c'è, manca anche tutto il tema del trattamento del personale di pronto soccorso che attualmente è riconosciuto solo per le strutture pubbliche, anche questa è una struttura lombarda. Sono tecnicismi che andrebbero, ripeto, approfonditi, che siamo a disposizione se volete, ma che portano in questo momento a un gap salariale di circa 300-400 euro tra un infermiere che lavora all'ospedale pubblico e un infermiere che lavora in una struttura privata, pur facendo lo stesso lavoro.
1: Nadia, avete avuto contatti con li chiamiamo datori di lavoro? Alla fine, in effetti, lo sono.
3: Certo, sono a volte col vecchio contratto li chiamavamo, con la vecchia manifestazione li chiamavamo padroni, forse ancora in modo giusto. La sanità privata, abbiamo dei tavoli aperti, nella quale però noi da mesi, essendo stati di agitazione da 2 anni, non firmiamo accordi integrativi, proprio perché per noi la priorità è il rinnovo del contratto collettivo nazionale, che deve essere garantito a tutte le lavoratrici e lavoratori, e se il contratto integrativo aziendale può in qualche modo sanare qualche ingiustizia, per noi risulta necessario che tutti quanti che continuano a lamentarsi di non avere abbastanza finanziamenti dallo Stato e dalla Regione, che loro potrebbero fare qualcosa. Noi infatti li invitiamo a prendere in considerazione l'idea di agire anche loro in difesa non solo delle lavoratrici e dei lavoratori che lavorano presso di loro, ma soprattutto dei servizi che loro definiscono di eccellenza che forniscono alle cittadine e cittadini.
1: Nadia, ma quali sono i nodi poi alla fine di questo mancato rinnovo da oramai 8 anni?
3: Ci sono due punti. Il primo punto essenziale secondo noi è che la sanità privata è un business, e quindi in questo momento rinnovare il contratto significherebbe ridurre i margini di questo business, soprattutto per i profit, che sono quelli che afferiscono all'AIOP, quindi dichiarano di dover guadagnare sulla sanità. Per i no profit c'è un reinvestimento economico, e a volte, per dire, mi vengono in mente, forniscono anche servizi essenziali un po' più compiuti del profit. A Brescia ad esempio abbiamo un grosso pronto soccorso, adesso non fammi dire nomi, che quello, però abbiamo un grosso centro di salute mentale che è Fate Bene Fratelli, quindi non sono proprio aziende che riescono a fare profitto, mettiamola così, e quindi in quel caso c'è la necessità di spingere sulla Regione per avere maggiori finanziamenti. Noi come CGL, tu lo sai, stiamo raccogliendo le firme per aumentare il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, perché in questo momento è affamato da un investimento bassissimo del PIL, il più basso in Europa, ecco. Quindi noi crediamo che ci sia la necessità, attraverso una raccolta firme stiamo raccogliendo appunto le adesioni delle cittadine e cittadini a questa proposta di legge di iniziativa popolare che chiede alla politica di innalzare l'investimento in sanità almeno il 7,5% del PIL, perché in questo momento con l'investimento attuale, che è intorno al 6, non si riesce a sostenere il servizio sanitario. Quindi i datori di lavoro spingono per avere più soldi dalla Regione e al contempo continuano a non rinnovare i contratti. In tutto questo balletto economico, chi ci rimette sono le persone che in prima persona forniscono il servizio, che sono gli operatori, che sono senza contratto e quindi faticano con un 20% di erosione dell'inflazione del loro stipendio ad arrivare a fine mese. C'è anche una fuga di personale dalla sanità privata verso la sanità pubblica, dove i contratti sono migliori, e quindi restano nel servizio privato le persone che hanno più difficoltà a superare i concorsi pubblici o non hanno l'età, e quindi si sta di fatto impoverendo di competenze e di energie giovani il servizio privato. Entrano poi in questo servizio lavoratori, grazie ai decreti per la carenza di personale infermieristico, lavoratori che non hanno una certificazione ufficiale, per esempio penso agli infermieri, dei loro titoli di studio, quindi a volte non hanno neanche la certificazione della lingua, quindi ci sono all'interno delle strutture private persone che hanno grossi problemi linguistici, difficoltà anche e tu immaginati quanto può essere difficile fornire assistenza se hai difficoltà linguistiche. Questo significa che ci sarebbe bisogno di un maggiore percorso di integrazione, affiancamenti più lunghi, che non sono possibili. Il personale è in una morsa di carenza dappertutto, sia nel pubblico che nel privato, quindi salti di riposo e affiancamenti brevissimi. Questo si sta trasformando in una sta mettendo a rischio le cure che noi andiamo a fruire in questi ospedali.
1: Nadia, in chiusura, l'abbiamo detto, 3 giornate di staffetta itinerante, domani dove sarete?
3: Domani siamo, oggi pomeriggio siamo dalle 13 alle 15 a Lumezzane, a Maugeri, dove faremo un presidio per le lavoratrici e i lavoratori. E di fronte a Maugeri c'è una struttura RSA che applica sempre lo stesso contratto, che è le Rondini. Domani saremo dalle 8 alle 10 alla clinica San Rocco, anzi invitiamo chi vuole partecipare in solidarietà al personale a venire a darci supporto. Dalle 10.30 alle 11.30 ci sarà un presidio al Fate Bene ai Fratelli e dalle 13 alle 15 saremo a Salò, a Villa Barbarano sul lago. Il 24 continuiamo con Domus Salutis, che sono simbolicamente le strutture no profit ma più grosse di Brescia, e dalle 13 alle 15 chiudiamo la staffetta di volontariato momentaneamente su Fondazione Poliambulanza. Dico chiudiamo momentaneamente perché non ci fermeremo finché non si firma, quindi vi chiediamo di stare allerta, di seguirci, perché continueremo a fare presidi finché non si firma. Informeremo per tempo e attiveremo dei presidi SPOC in giro per tutta la provincia fin quando non ci sarà una seria presa in considerazione delle condizioni di lavoro in cui stiamo lavorando.
4: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
2: Nadia Lazzaroni, FP CGL di Brescia, abbiamo parlato della mobilitazione che prosegue anche oggi e domani dei lavoratori e lavoratrici della sanità privata, 5.000 nel bresciano, 300.000 in tutta Italia. Torneremo a parlarne, ora però è tempo di prime pagine dei quotidiani. Partiamo dal Manifesto. Sforo italico è il titolo. Risparmiare su tutte le spese sociali non è bastato. Il rapporto deficit-PIL resta al 3%. L'Italia ancora in procedura di infrazione europea. L'austerità è stata inutile. Il governo ha fallito su tutti i fronti economici. Cala la produttività, salgono le tasse e non c'è un euro per l'ultima legge di bilancio. Taglio basso, poi Meloni senza limiti, attacca anche Mattarella sul tema del tetto agli studenti stranieri nelle scuole. Il commento qui di Andrea Colombo, salta al banco e saltano i nervi. A riferimento, lo vedremo anche sugli altri quotidiani, è che le due notizie si tengono perché da un lato il governo è in come dire, difficoltà estrema sul lato economico, quindi la risposta quale? Buttarla in cacciara, attaccando in questo caso gli studenti migranti, che poi non è molto diverso da quello che fa a Trump, lo riassume l'articolo di Luca Celada sul Manifesto. Il mondo secondo Trump, l'intervento all'assemblea dell'ONU fra minacce e fake news. Da ultimo a Berlino, espropri delle case palestina, la Link scatena il panico. Andiamo sul Domani. Scuola, Meloni attacca Mattarella, così vuole oscurare il flop sui conti. Il riassunto abbastanza, come dire, chiaro che ne fa il quotidiano il Domani. Taglio basso invece all'ONU, noia, Trump dall'Iran a Putin, minaccia, ma in realtà è stallo su tutto, così il Domani. L'Avvenire invece parla di minacce di pace. Trump bolla come fake gli attacchi sull'intelligenza artificiale, rivendica di aver risolto i conflitti, però poi si dice pronto ad annientare l'Iran e a colpire la Corte Penale Internazionale. Dall'Italia invece sul deficit, obiettivo mancato, la Meloni passa al contrattacco, lo fa attaccando Mattarella, citando delle circolari di quando era ministro a fine anni 80, circolari però pensate per integrare, dice il quotidiano dei Vescovi. Ci spostiamo poi al Fatto Quotidiano. Elezioni senza un euro per riarmo e cantieri, deficit PIL fermo al 3,1%, Crosetto e Salvini disperati sull'Unione Europea, lite fra Palazzo Chigi e Giorgetti. Sempre dal Fatto Quotidiano, PNRR, i nuovi studentati sono orrendi e costosi, stanze da 800 a 700 euro a botta, così il quotidiano del Fatto. Poi sul DDL antisemitismo, il PD passa dal ni al no ma senza vincolo di voto, questa è la mediazione interna al PD. Andiamo alla Repubblica, Meloni sfida Mattarella, la vicenda l'abbiamo già vista in taglio basso in vice, ci ricorda la Repubblica che arrivano i nuovi requisiti per andare in pensione. Nel 2029 serviranno 67 anni e mezzo, nel 2031 67 anni e 9 mesi. Di spalla invece il circo Trump all'ONU, accuse a tutti, colloqui però fra Stati Uniti ed Iran durante i lavori. Andiamo alla Stampa, la Meloni sfida l'Istat e Mattarella, il commento di Mario De Aglio, un paese al nostro schiacciato dal debito. Di spalla invece Trump piccona le Nazioni Unite, tutelo gli Stati Uniti con la forza, l'Iran cederà, dice lo stesso Trump. Di spalla poi c'è il buco nero delle liste d'attesa nella sanità pubblica, il 50% delle persone che prenota un esame, spesso a mesi e mesi se non anni di distanza, alla fine rinuncia o non fa l'esame o va nel privato. Un lungo articolo, pagina 12 e pagina 13, molto interessante, della Stampa. Ci spostiamo poi sul Corriere della Sera, che è il quotidiano, come dire, più tenero tradizionalmente col governo Meloni, lo capiamo fin dal titolo. Stranieri in classe e tensione, fra chi non si sa bisogna andare a cercare nel catenaccio, la Meloni con le parole di Mattarella sui ghetti, anche lui da ministro fece una circolare, così l'articolo del Corriere della Sera. Taglio basso, Trump show all'ONU, Putin fermi la guerra, poi accusa a Cuba e all'Iran, o un accordo o annienta Teheran, dice. Intanto l'Arabia Saudita riapre l'oleodotto danneggiato, colpito dagli Houthi, così il Corriere. Sole 24 ore, deficit 2025 al 3,1%, ora alto rischio per le nuove spese per l'energia e la difesa, anche i soldi per la casa e la vagheggiata flat tax sono vincolati ora dalle priorità politiche. La Meloni dice la tabella di marcia non cambia, Salvini va all'attacco, serve uno scostamento di bilancio. Intanto il nuovo buono del tesoro, cosiddetto green, fa il pieno, domande oltre i 110 miliardi di euro, un titolo rifugio perché scade addirittura nel 2038, piazzato a un prezzo da 99,6 euro, ha infatti un rendimento lordo annuo del 4,4%, quindi il classico bene rifugio. È detto green perché dovrebbe in teoria agevolare la transizione energetica. Andiamo ai quotidiani ora di carattere locale, giornale di Brescia, segnaliamo i morti sul lavoro, meno morti a Brescia ma aumentano gli infortuni, sono i dati dell'INAIL scorporati per quanto riguarda la nostra provincia. Poi uno scanner smaschera i chicchi tossici di mais, uno scanner capace di individuare il mais contaminato dal fungo dell'afta tossina proliferato anche a causa dell'estate molto calda, è quello che mettere in campo l'azienda bresciana Copaga nei campi della provincia. Brescia Oggi invece apre con i conti in tasca agli enti pubblici, crediti non riscossi, ai comuni bresciani mancano 45 milioni di euro fra tasse, imposte e multe non pagate. Di spalle invece la salute, ticket sanitari scattano i rincari per il 20% delle prestazioni. Taglio basso invece il processo sulla strage fascista di Stato della NATO di Piazza della Loggia, ieri doveva in teoria parlare Donatella Di Rosa alias Lady Golpe, non si è presentata, andranno quindi agli atti i suoi sms con il principale investigatore, il generale Giraudo. Chiudiamo poi con due notizie che ci portano prima all'estremo est poi all'estremo ovest della nostra provincia, con i due laghi. Sul lago di Garda la storica limonaia inagibile a tempo indeterminato per i danni del maltempo, il riferimento è al grumetto museo della limonaia della FAM di Tignale, pesantemente colpita dal maltempo. Sul lago di Iseo invece premi Nobel protagonisti sul Sebino, nel fine settimana arrivano 35 premi Nobel da 21 paesi del mondo, soprattutto di materia economica, incontri con una serie di studenti e convegni per tutti, così il Brescia Oggi. Andiamo al Corriere della Sera di Brescia, che apre con gli infortuni sul lavoro a Brescia, in 6 mesi 15 morti in città, poi sono stati ben 27 giorni di cosiddetto caldo africano, la città nel 75 non superava mai i 34 gradi, quest'anno invece sono stati ben 27 giorni di sforo. In mezzo secolo a Brescia città la temperatura è aumentata del 2,8%, il doppio di quanto aumentata a livello Globale, sempre dal Corriere della Sera, scuole e disabili, torna come ogni settembre il rebus degli insegnanti di sostegno. Non ci sono le nomine, quindi le cattedre sono vacanti, gravi problemi per le scuole, ma soprattutto per le famiglie che hanno un figlio o una figlia con disabilità intellettiva. Questo era il Corriere della Sera di Brescia. C'è poi la Repubblica di Milano che ospita in taglio basso un commento interessante di Mattia Granata: la nuova questione sociale che lega Berlino a Milano. Si parla del risultato elettorale della Linke a Berlino, si mettono in fila una serie di temi antichi tornati modernissimi: la casa, il caro vita, i salari, i servizi pubblici. Saranno un tema anche per le amministrative di Milano, che sono attese in primavera. Su questo nel PD è countdown per le primarie e a sinistra spunta il nome di Carlotta Cossutta, storica attivista, esponente fra le altre cose di Non Una Di Meno Milano, che potrebbe correre per AVS. Intanto oggi il vertice del responsabile organizzazione del PD Taruffi con i vari aspiranti candidati dei Dem. Le 8 in punto è tutto per quanto riguarda i quotidiani nazionali e locali. Abbiamo però il tempo di dare un'occhiata a quelli internazionali. Partiamo dal New York Times, che ovviamente è a New York e quindi ha in prima pagina l'Assemblea Generale dell'ONU che si tiene nella grande mela. All'intelligenza artificiale, i suoi rischi prendono l'attenzione, mandando in secondo piano invece la crisi climatica. Proteste fuori appunto dalla sede dell'ONU di attivisti per la giustizia climatica che temono che il tema finisca nel dimenticatoio di fronte ad altre priorità. Nel frattempo Trump dice alle Nazioni Unite che l'Iran è a rischio annichilimento, ma un accordo è possibile. Il solito modo, come dire, spiazzante, abbastanza dissociato di Trump di parlare, il cui interesse, ci ricorda il New York Times, è ancora tutto focalizzato sulle elezioni di midterm, tanto che l'eventuale accordo con l'Iran Trump lo sposta già dopo alle elezioni. Così l'apertura del New York Times. Andiamo invece a dare un'occhiata ad un altro quotidiano, andiamo a Le Monde. Si parla anche qui, interessante questo richiamo che viene effettuato nello specifico, si parla di case di affitti, la grande penuria di beni da affittare. A Parigi, come nelle principali metropoli, le tensioni sul mercato delle locazioni stanno toccando tutte le categorie sociali, sempre più affitti a brevi, sempre meno spazi da affittare. Nonostante questo, nell'ultimo anno i prezzi degli affitti a Parigi sono cresciuti in media del 2,5%. Poi in taglio basso c'è un interessante reportage dal massiccio del Lecrin reso fragilissimo dal cambiamento climatico, un reportage appunto fra strade, torrenti, frane e dintorni. Una delle regioni più visitate di Francia in estate finisce nel mirino delle inchieste degli scienziati proprio per la crisi climatica che sta colpendo in maniera particolarmente dura. Questo era Le Monde. Da Le Monde andiamo invece a dare un'occhiata al Financial Times, che ci porta in Gran Bretagna. La Casa Bianca e i miliardari, sarebbe da dire, del Golfo cercano di tornare in affari con la Lukoil, o meglio gli asset congelati della Lukoil potrebbero essere, l'azienda russa potrebbe essere utilizzati per triangolare, diciamo, del petrolio di fronte ai problemi fra Hormuz e Bab el Mandeb. Si parla di un portafoglio di almeno 20 miliardi di dollari, colpito però dalle sanzioni statunitensi. Così l'apertura del Financial Times, di carattere, economico ma anche energetico. Andiamo sul paese, quindi siamo in Spagna. Trump minaccia di annichilire l'Iran davanti a 120 leader mondiali, quelli riuniti dall'Assemblea Generale dell'ONU. Intanto sul lato spagnolo si vede un saluto fra Pedro Sanchez, presidente spagnolo, e Delcy Rodriguez, la vicepresidente, oggi presidente ad interim del Venezuela. Su questo ci concentra, con una lettura più locale, la vicenda che riguarda il paese, che poi ci parla anche qui di casa, con una vicenda che da alcuni giorni tiene banco a Madrid. Ci sono stati diversi picchetti per evitare che finisse in strada la signora Mari Carmen, 87 anni, vicenda che in alcuni giorni, come dire, ha occupato anche le pagine degli quotidiani, arriva una donazione anonima per salvare Marie Carmen, che pagherà quindi l'affitto di questa signora. Il sindacato intanto degli inquilini negozia il tentativo di mantenerla in casa contro i proprietari, che in realtà più che dell'affitto vogliono il palazzo in sé, perché lo vogliono poi ristrutturare e vendere al triplo del valore. La notizia su El País, che noi per ora lasciamo. Diamo invece un'occhiata in più a quello che succede in Medio Oriente con due quotidiani. Arezza ci porta ovviamente in Israele, si fa riferimento anche qui a Trump che minaccia di annichilire l'Iran, ma potrebbe esserci un accordo dopo le elezioni di midterm. Queste le parole di Trump. Nel frattempo un interessante reportage che ci porta a Turmus Aya, che è un villaggio della Cisgiordania, dove l'80% dei cittadini palestinesi sono però anche cittadini americani, hanno il doppio passaporto e lanciano un appello appunto dalle loro abitazioni minacciate ogni giorno dai coloni. Dove Trump? Si chiedono gli abitanti di questo villaggio Turmus Aya. All'articolo poi occupa pagina 8 del quotidiano Arezza, ma c'è anche un bel richiamo in prima pagina. Da ultimo andiamo invece in Arabia Saudita con The Arab News. Londra aiuta il regno, cioè i sauditi, di fronte agli attacchi degli Houthi. La Arraf farà i rifornimenti aerei per i jet sauditi. Di spalla poi invece c'è una vicenda che, come dire, qui da noi arriva poco, ma oggi è la giornata nazionale di festa in Arabia Saudita, la giornata della bandiera, così viene definita, festeggiamenti insomma un po' in tutto il regno, così la riassume di Arab News. E con questo noi chiudiamo anche le prime pagine dei quotidiani. 8:08 in questo istante, i quotidiani torneranno qui su Radio Onda d'Urto, lo faranno però a partire dalle ore 8:30, quando ci sarà la rassegna stampa di carattere nazionale. Alle 9:15 ci sarà invece la rassegna stampa di carattere locale.

0: Abbiamo visto a lungo sui quotidiani, ma anche negli approfondimenti di poco fa, la situazione, insomma, economica. La svendita continua di asset pubblici, come per esempio la sanità. Vicende che questo governo ha solo accelerato, perché in vero sono almeno 30 anni che si va in questa direzione. Non ha 30 anni ma 15 il brano che vi proponiamo, ma come dire, già squadernava gli stessi problemi. Loro sono i 99 POS e questa è la loro Italia S.P.A.
1: Io ho capito pure perché a noi ci hanno sempre chiamato Mezzogiorno d'Italia, poi, eh? Sì, no, per essere sicuro, allora, no, che a qualunque ora scendevano al sud si trovavano sempre in orari per mangiare, mangiare, mangiare, mangiare, mangiare.

Bene, 8 e 12 minuti ancora qui su Radio Onda d'Urto. Doppia ondata di droni russi sull'Ucraina, colpita la zona di Izmir con 7 feriti, colpita anche la capitale Kiev nel mirino, qui in particolare un distributore di carburante ed un magazzino della logistica. Queste le ultime notizie che arrivano dopo l'appuntamento del giornale radio di Radio Onda d'Urto, giornale radio che tornerà alle ore 8 e 20 minuti. Ci arriveremo tra poco, prima però arriverà Storie di classe e prima ancora in questi istanti la voce di Annie DiFranco, cantautrice statunitense, fra le più profonde e attente lettore e lettrice, anzi diciamo della storia contemporanea degli Stati Uniti. Canzone, come dire, questa abbastanza precisa, si intitola Fuel, cioè benzina, il carburante, un tema che oggi troviamo su tutti i quotidiani, qui interpretato però in una maniera differente, ce lo racconta la stessa Annie DiFranco. Poi arriva Storie di classe del giornale Radio Flash. In a room, now everything is cross-marketing, it's about sunglasses and shoes or guns and drugs you choose. We got it rehashed, we got it half-assed. We're digging up all the graves and we're spitting on the past. And we can choose between the colors of the lipstick on the whores, cause we know the difference between the font of 20% more and the font of teriyaki. You tell me, how does it make you feel? You tell me what's real. Alcoholics are always alcoholics, even when they're dry as my lips for years, even when they're stranded on a small desert island with no place in 2,000 miles to buy beer. And I wonder, is he different? Is he different? Has he changed what he's about? Or is he just a liar?

0: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Il 23 settembre del 1977 le radio di mezzo mondo trasmettevano senza sosta I Just Want to Be Your Everything di Andy Gibb, ma Bologna, Radio Alice, trasmetteva altro perché l'aria era diversa. È iniziato il convegno contro la repressione.
3: Bologna, settembre 1977. Al convegno sulla repressione, uno dei temi più discussi è stato informazione e comunicazione di massa. I giovani non si fidano più dei mezzi ufficiali.
2: Si avverte una profonda differenza tra l'anno di lotta precedente e quello a venire. Riuniti per interrogarsi, per confrontarsi, per aprire una battaglia politica dal cui esito le prospettive del movimento e dello stesso processo rivoluzionario in Italia saranno fortemente segnate. Nel corso dell'assemblea al palazzetto dello sport, le componenti più politicizzate hanno un confronto scontro su temi riguardanti soprattutto l'incapacità di riuscire a creare prospettive politiche. Viene aperto un discorso sulla repressione, ponendo come punti la concepibilità o meno della lotta rivoluzionaria senza la repressione violenta dell'apparato statale. E se la repressione è sempre maggiore, non è da tenere in conto come dato di prevedibilità, dato l'inasprimento dei livelli dello scontro di classe.
4: Questa è la grande area ancora deserta del Parco Nord, a 4 chilometri da Bologna, dove dovrebbero campeggiare per 3 giorni migliaia di giovani che stanno arrivando per il convegno sulla repressione indetto dal Movimento, l'indefinibile insieme di gruppi e collettivi dell'ultrasinistra.
2: Nel numero speciale di Rosso del settembre dello stesso anno si cercano di lineare le principali vie della discussione. Crediamo che sul problema della repressione quello che conta è il rapporto di forza tra le classi, lo sviluppo corretto del processo rivoluzionario e l'affermarsi del potere dispiegato che, legalizzando sulla base della forza comportamenti apertamente illegali, ne legittima l'esistenza e indebolisce in maniera decisiva il funzionamento dei meccanismi repressivi. Ogni atteggiamento lamentevole va bandito. I comunisti non auspicano la repressione, ma la ammettono nel conto e lavorano perché questo atteggiamento scientifico si generalizzi il più possibile dentro le lotte, perché questo è l'unico modo, facendo fronte al nemico di classe, di far fronte anche ai suoi strumenti di repressione e di coercizione. Sempre nelle pagine di Rosso si poteva leggere: ci interessa rimarcare la differenza qualitativa tra il carattere coatto della società capitalista e la repressione puntuale dei militanti delle organizzazioni delle lotte che lo Stato in prima persona esercita. Centrale sarà a Bologna anche la discussione sull'organizzazione d'avanguardia che sottragga la lotta di massa al cattivo infinito della dialettica sempre perdente esistita finora tra la composizione aggregazione proletaria da una parte e repressione statale dall'altra.
4: C'è ancora tensione in città. Si teme che la maggior parte dei proprietari di ristoranti si preparino a una serrata. Anche molti altri negozi forse rimarranno chiusi. C'è un confronto, ma pieno di diffidenza, tra la città e i giovani del movimento.
2: Da 3 giorni di Bologna si conclude il 25 settembre con un corteo di più di 100.000 persone e in un grande spettacolo culturale, in una città che ha rifiutato le pressioni e le paure indotte dalla politica.

0: Questa è Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: Otto e 20 minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash, seconda edizione di questo mercoledì 23 di settembre. Diverse esplosioni sull'isola iraniana di Khesm, nello stretto di Hormuz, mentre nel non distante cielo dell'Iran sono stati abbattuti diversi droni sauditi. Questa è la realtà dei fatti in Medio Oriente, che sbugiarda, ove ve ne fosse bisogno, la pagliacciata show di Trump all'Assemblea dell'ONU nella notte. Trump, da un lato, ha detto che è convinto che Teheran farà un accordo con lui dopo le elezioni di midterm, ma se non lo farà lo annienterò. Sempre Trump ha poi rivelato che a margine dell'Assemblea dell'ONU ci sono stati colloqui diretti tra funzionari degli Stati Uniti e dell'Iran. All'ONU si è parlato anche di Ucraina e di Russia, si è parlato anche di Cuba, definita dal tycoon uno stato fallito, provocando la fuoriuscita dall'Assemblea dei delegati de L'Avana. Trump non ha parlato invece di Palestina, lo ha fatto Macron, dicendo che Gaza ci fa vergognare tutti, provocando la reazione irata di Netanyahu. Questo è lo scenario internazionale per l'Italia. All'ONU c'era il ministro degli esteri Tajani, mentre la Meloni è alle prese con lo stop alla uscita dalla procedura di infrazione europea. Il deficit in Italia resta infatti al 3,1%. Alta la tensione dentro la destra, che si avvicina così, senza un soldo in tasca, all'ultima manovra economica prima delle elezioni. Di questo ha parlato Salvini, dicendo che serve uno scostamento di bilancio, cioè più debito. Lo frena invece Giorgetti, che dice: usciremo dalla procedura nel 2027. L'opposizione attacca, il governo fallito va da casa, sembra più probabile il voto ad aprile o a maggio. La Meloni sull'economia si dice dispiaciuta, pur rilasciando la detassazione in manovra degli aumenti contrattuali. In realtà la Premier attacca e fa gazzarra su un altro tema che non le costa nulla, cioè la pelle dei bambini a scuola. Ribadisce infatti la volontà di mettere un tetto a quelli stranieri, attaccando anche Mattarella, facendo riferimento, dice, ad alcune circolari da lui firmate a fine anni 80, dove diceva sì al tetto degli stranieri. Quei testi però, 89-90, arrivavano in un mondo completamente diverso, tanto che si indicava in un massimo di 4 i bambini stranieri per classi. Ci sono oggi classi dove questo dato è più che ribaltato dal colle. Per ora nessun commento. Dopo le critiche dei sindacati, intanto Valditara annuncia lo stanziamento di uno strapuntino, 14 milioni di euro in tutta Italia, per potenziare l'italiano all'interno delle scuole primarie. La proposta sulla scuola della Meloni è la copia carbone di quanto in realtà sostengono i vannacciani. La stessa Premier infatti si affanna alla rincorsa a destra di Futuro Nazionale, che nei sondaggi è al 7,5%. E invece Vannacci è di seguire Tajani in merito alle frasi sulle gonne e le donne. Tajani si è scusato dopo le proprie frasi, Vannacci invece rilancia: io una donna la preferisco sempre senza la gonna. Alleanza Verdi e Sinistra parla di regressione allo stato animale, mentre diverse senatrici dell'opposizione si sono presentate ieri in aula con una minigonna per contestare tanto Tajani quanto Vannacci. Ci spostiamo ora nelle Americhe, lo facciamo con Cuba, a cui si rivolge Alessandro Di Battista nella sua prima uscita in video pubblica fatta alla 7 ieri sera. I medici cubani, dice, mi hanno salvato la vita, tornerò presto, mi sento sempre meglio, tornerò anche a Cuba, così le parole di Di Battista. Mentre proprio a Cuba proseguono i blackout, due giorni fa c'è stato il settimo blackout a livello nazionale causato dalle infami sanzioni statunitensi. Da Cuba andiamo a Panama, sono 37 le denunce per abusi sessuali contro minori presentate nei confronti di esponenti del clero cattolico. A farlo emergere un rapporto realizzato da due università cattoliche su richieste della Chiesa, che è stato presentato nelle ultime ore proprio a Panama. Noi chiudiamo andando in Africa. 11 vittime per un attacco di uomini armati all'interno di un'abitazione di Durban in Sudafrica. Tra le vittime anche una donna in stato di gravidanza. Due persone ferite sono sopravvissute all'attacco, che per ora non è stato identificato nelle sue responsabilità da parte della polizia di Durban, la principale città della provincia sudafricana dello Zulu Natal. 8:25, è tutto per il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 11 e alle ore 13.
2: mercoledì 23 settembre l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Stop caro carburanti, requisire profitti dei petrolieri, cacciare il governo dell'economia di guerra, il flash mob questo mercoledì alle ore 18 in via Milano, zona Esselunga a Brescia. Passiamo ai consigli di quartiera. Questo mercoledì 23 settembre alle ore 20 nella sala civica di via Fornaci 3 si terrà la seduta del consiglio di quartiere Fornaci, mentre alle ore 20 e 45 nella sala conferenze di via Valle 37 si terrà la seduta del consiglio di quartiere Sant'Eustacchio. E prima di passare alla rassegna cinematografica di questo mercoledì 23 settembre, vi ricordiamo il corteo per la Palestina. L'appuntamento è sabato 26 settembre alle ore 15 presso la fermata metropolitana di San Faustino a Brescia. E andiamo al cinema Nuovo Eden, che per questo mercoledì propone alle ore 15 il film Un mondo meraviglioso. Alle 17.15 invece in programmazione il film Marco Bellocchio, La porta della realtà. Doppio appuntamento invece per il film L'accordatore questo pomeriggio alle ore 17 e questa sera alle 20.30. Con la pioggia dentro il film invece in programmazione questa sera alle ore 21 e infine alle ore 19 il film Agent of Happiness, il Bhutan e la felicità. Questi i film che potete trovare questo mercoledì 23 settembre al cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Frida, il film invece in programmazione questa sera alle ore 21 al Teatro Rizzini di Cazzago San Martino. Questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo mercoledì 23 settembre. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.

Come coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondovisione con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste, e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15.

Tutti, tutte, tutto, questo è Undersound, io sono Arcobaledo e vi ricordo che ogni due settimane va in onda Undersound, la trasmissione dove intervistiamo gli artisti della scena hip hop underground in Italia. Quando fanno uscire i dischi nuovi, ascoltiamo i dischi nuovi, facciamo quattro chiacchiere con loro, ascoltiamo gli ultimi dischi, EP, gli ultimi progetti usciti di artisti provenienti da ogni parte d'Italia e non vediamo l'ora di continuare a farlo qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto ogni due mercoledì dalle 14:30 alle 15:15. Undersound, bella.

Desert Caravan, altri suoni. Elettronica, trip hop, nuovo jazz e contaminazioni varie. Tante novità con ampie digressioni temporali. Tutti i lunedì sera dalle 22 alle 23 su Radio Onda d'Urto e sul podcast. Buon viaggio.

Radio Onda d'Urto, un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici da SIAM della redazione. Sono le 8:33 minuti, iniziamo con la rassegna stampa di carattere nazionale di questo mercoledì 23 settembre. Iniziamo la rassegna stampa nazionale con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Come vedremo, sono principalmente due i temi che in qualche modo dominano le prime pagine: il riferimento di Giorgia Meloni a Mattarella per difendere la proposta sul tetto degli stranieri a scuola, e rimanendo su temi che riguardano l'Italia, c'è anche il deficit del paese che fa scattare la procedura europea. Questo tema andremo ad approfondirlo segnalando uno degli articoli che troviamo sui quotidiani di oggi. E il secondo tema è invece l'assemblea dell'ONU iniziata ieri e le parole di Donald Trump. Andiamo a vedere le aperture dei vari quotidiani, giornale per giornale. Sforo italico è il titolo di apertura del Manifesto. Il focus è sull'economia e sul rapporto tra deficit e PIL, che resta al 3,1%, e quindi così rimanendo oltre al 3%, l'Italia non esce dalla procedura di infrazione europea. Nella prima pagina del Manifesto troviamo anche il tema scolastico. Meloni senza limiti attacca Mattarella, proprio rispetto a, come dicevamo, alla proposta sul tetto delle persone, dei ragazzi di origine straniera a scuola. La scuola in primo piano anche sul Corriere della Sera: stranieri in classe e tensione, titola così in apertura. Meloni e le parole di Mattarella sui ghetti, qui vengono riportate le parole di Meloni, che afferma da ministro fece una circolare. E sul Corriere della Sera troviamo anche il tema di carattere economico: deficit sopra il 3%, resta il vincolo UE. E si parla poi anche dell'assemblea ONU. Passando a Repubblica, anche qui il caso scuola è in apertura. Meloni sfida Mattarella, la premier difende il tetto agli stranieri e tira in ballo il presidente, facendo appunto riferimento al fatto che da ministro

ministro all'istruzione lo voleva anche lui. Anche qui di nuovo Istat, disavanzo al bilancio al 3,1%, l'Italia resta osservata speciale UE e poi anche qui assemblea ONU, Trump accuse a tutti, colloqui USA-Iran durante i lavori. Scorrendo quindi le prime pagine dei giornali di oggi, andando sul Domani, ancora scuola in primo piano, Meloni attacca Mattarella così vuole oscurare i flop sui conti. Così titola il Domani. Anche qui vengono riportate le parole e l'attacco della Premier a Mattarella e anche qui l'assemblea ONU, noia Trump, dall'Iran a Putin e stallo su tutto. Dal Domani ci spostiamo e andiamo sul Fatto Quotidiano. Elezioni senza un euro per riarmo e cantieri, titola così il Fatto Quotidiano in apertura. Nella fotonotizia troviamo sempre parlando di elezioni, un fotomontaggio con Meloni e alcuni ministri che si guardano in tasca e l'immagine raffigura appunto le tasche vuote, proprio in riferimento al deficit e al PIL fermo al 3,1%. Questa è l'apertura del Fatto Quotidiano e concludiamo con il Sole 24 ore, deficit 2025 al 3,1%, ora ad alto rischio le nuove spese per l'energia e la difesa. L'Istat conferma il dato, Giorgetti rammaricato, nel 2027 addio alla procedura UE. L'Istat conferma il deficit 2025 al 3,1% e gela le speranze del governo di un'uscita anticipata dalla procedura UE per disavanzi eccessivi. L'addio al braccio correttivo del patto potrà arrivare nel 2027, coerentemente con i dati già espressi, commenta il ministro Giorgetti dopo aver preso un atto. È atto non senza rammarico dei nuovi numeri. Si fa così in salita l'impiego degli extra deficit per difesa ed energia. Tante proposte per la manovra, dalla casa alla flat tax, restano vincolate alle priorità politiche. Così in prima pagina il Sole 24 ore, in taglio alto troviamo l'assemblea ONU, Trump che dichiara accordo o distruggeremo l'Iran. Sempre rispetto all'assemblea ONU, rimanendo sul Sole 24 ore in taglio alto, si riporta anche la denuncia di Guterres in Cisgiordania, lo spettro della pulizia etnica e poi anche un focus su Gaza, ogni giorno attacchi con droni anche vicino all'ospedale. Anche questi temi andremo ad approfondirli, ma prima di passare alla segnalazione dei vari articoli riguardo all'assemblea ONU ieri, ci fermiamo ancora un attimo sul deficit 2025 al 3,1% e oltre alle poche righe lette sul Sole 24 ore facciamo un approfondimento segnalando qualche passaggio dell'articolo di Roberto Ciccarelli a pagina 2 del Manifesto. Ciccarelli infatti scrive che l'Istat ha messo la parola fine al valzer del decimale al quale il governo Meloni ha agganciato il destino della prossima legge di bilancio, l'ultima dell'attuale legislatura. Al ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti è rimasto solo il rammarico per un deficit inchiodato al 3,1% nel rapporto con il PIL e la certezza che dovrà compitare
una manovra da ragioniere, non una espansiva, per innaffiare un'economia stagnante con l'aumento del taglio del cuneo fiscale fino ai 60.000 euro di reddito ISEE e con la più volte smentita velleità della Lega di riportare l'età pensionabile al 64 anni. L'unica certezza è che le tasse aumentano. Questa è l'altra notizia data ieri dall'Istat. Nei 4 anni di Meloni la pressione fiscale ha sfondato un nuovo record, il 42,9%, tutto il contrario di quanto ha inteso fare credere Meloni fino ad oggi. L'inconsistenza economica dell'esecutivo può essere riassunta con queste cifre. Per scendere sotto la soglia del 3% e centrare l'obiettivo del 2,9% stabilito dai parametri del patto di stabilità sarebbe servito un recupero di circa 2 miliardi di euro. Tuttavia, il disavanzo 2025 è salito di ulteriori 355 milioni, attestando l'indebitamento netto a 69,381 miliardi di euro. Si crede che questo sia l'effetto del più che problematico super bonus voluto dal governo Conte 2, ma non c'è dubbio che il rovescio subito ieri dell'esecutivo attuale sia anche il fallimento della convinzione di Meloni e Giorgetti di poter uscire in maniera anticipata dalla procedura europea per disavanzo eccessivo. Una speranza, si legge nell'articolo di Ciccarella, che ha spinto a impartire dosi di austerità da cavallo, come i 7 anni di contenimento della spesa pubblica che hanno messo ulteriormente in ginocchio la sanità, per esempio. Questo è l'esito del nuovo patto di stabilità firmato da Meloni nel 2023, che la destra si è auto-inflitta, per di più in un nuovo momento di crisi generato dalla guerra di Trump contro l'Iran. I suoi effetti si faranno sentire nei prossimi mesi. Aumento dell'inflazione, caro energia, erosione dei salari, difficoltà a coprire economicamente iniziative estemporanee come la fine del bollo su auto e moto. Stretto in un rigore di bilancio che paralizza, il governo lascia un paese in stagnazione e con una politica economica incapace di fare quadrare i conti. Lo ha ribadito ieri la Commissione europea, secondo la quale il vincolo contabile imporrà all'Italia di ridurre il deficit di almeno lo 0,5% del PIL all'anno, dunque altra austerità. Lo smacco incassato ieri l'esecutivo riguarda anche i 36 miliardi di euro concessi dalla Commissione europea per la transizione energetica e per il riarmo. Dovrebbero essere spesi nel triennio 2026-2028 22 miliardi, lo 0,9% del PIL, per la guerra e 14 miliardi, quindi lo 0,6%, per la sicurezza energetica. Con il rinvio dell'uscita della procedura di infrazione non sarà così facile usare subito questi fondi. Il pasticcio è stato chiarito dal commissario UE dell'economia. Un paese virtuoso con deficit sotto il 3% può usare infatti, al di là dei limiti imposti dal patto di stabilità. L'Italia invece è un paese peccatore, scrive Ciccarelli a pagina 2 del manifesto. Nel suo caso le spese militari saranno conteggiate nel disavanzo totale fino a quando non sarà uscita dalla procedura di infrazione. Ciò impedirà a Meloni di usare integralmente il plan FOD dei 36 miliardi prenotati. Ogni euro speso in più farebbe schizzare il deficit ben oltre il limite consentito, mandando in frantumi il percorso di rientro concordato con l'Unione Europea. Questo alcuni passaggi dell'articolo di Roberto Ciccarella, pagina 2 del manifesto, e facendo proprio riferimento al
alla spesa militare, se ne parla anche nell'articolo di Filippo Beloc a pagina 3 del Manifesto, e scrive che per rimanere in procedura di infrazione preoccupa non poco Palazzo Chigi, significa non avere le mani libere sulla spesa per il riarmo. L'Unione Europea consente ai governi di scorporare dal calcolo del deficit fino all'1,5% del PIL di spesa militare aggiuntiva, ma solo per i paesi sotto la soglia del 3% di deficit. L'Italia sperava di esserlo nel 2025, ma non è così. E ora l'uscita dalla procedura non potrà avvenire prima del 2027, a ridosso delle elezioni, o forse dopo. Considerato l'obiettivo del 5% del PIL in spese per la difesa da raggiungere entro il 2035, fissato al vertice NATO dell'AIA nel giugno 2025, si capisce quindi il nervosismo del governo. E Beloc nella sua analisi scrive che fa in qualche modo due conti. Oggi l'Italia spende circa 31 miliardi di euro per la difesa in senso stretto, dati del bilancio del Ministero della Difesa, che diventano circa 45 miliardi se aggiungiamo le spese per la sicurezza delle telecomunicazioni e per altri corpi come Guardia Costiera e Guardia di Finanza. Anche considerando questa definizione allargata, si arriva a malapena al 2% del PIL. Calcolando per il 2035 il PIL secondo le stime tendenziali della Ragioneria Generale dello Stato, l'Italia dovrà arrivare a spendere in difesa, sicurezza e riarmo nel 2035 circa 145 miliardi su base annua, cioè ogni anno. Da oggi al 2035 andranno trovati almeno 10 miliardi in più rispetto all'anno precedente. È una cifra enorme la cui copertura ricadrà pericolosamente sul paese nella forma di tagli gravissimi dall'istruzione alla sanità. E Beloc scrive che il documento di finanza pubblica 2025 ha già congelato la spesa sanitaria in rapporto al PIL fino al 2029, dalle politiche per la transizione a quelle per la crescita. La crescita, questa sconosciuta, sempre ieri l'Istat ha certificato che il tasso di crescita del PIL nel 2025 è stato lo 0,6%, molto al di sotto della media dell'Unione Europea, ovvero il 1,4%, e ben lontano dal 3,9% con cui l'esecutivo Meloni si era insediato nel 2022. Un dato che non stupisce alla luce di quanto rilevava l'Istat a dicembre 2025 nel suo report annuale sulla produttività. Con il governo Meloni la produttività del lavoro è crollata del 2,7% nel 2023 e di un ulteriore 1,9% nel 2024, per una perdita cumulata di oltre 4 punti percentuali in due anni. Del resto, sul fronte delle politiche industriali, il governo non ha fatto nulla. E andiamo alla conclusione dell'articolo, dove Filippo Beloc scrive che anche la pressione fiscale, l'ha detto ancora l'Istat ieri, è salita al 42,9% del PIL nel 2025, in crescita di 0,7 punti percentuali rispetto al 2024. Quella del governo è evidentemente una parabola fallimentare. Si voleva presentare come capace di garantire stabilità e crescita, si ritrova a 3 anni di distanza con meno crescita, maggiore pressione fiscale, un deficit fuori dai parametri europei e un piano di riarmo che non riuscirà a finanziare senza massacrare il welfare. Il conto finale lo pagheremo con la prossima legge di bilancio e purtroppo anche con le successive. Ecco, questo è l'ultimo articolo di cui abbiamo segnalato qualche passaggio, che si focalizza sul deficit dell'Italia, che
fa scattare la procedura europea perché appunto rimane al di sopra del 3%. Sono le 8:50 minuti, facciamo un breve stacco musicale e poi andremo a segnalare e ad approfondire alcuni degli articoli che troviamo sui quotidiani di oggi in edicola, che parlano dell'Assemblea ONU che si è svolta ieri a New York.

0: Radio Nadurto, le 8 e 52 minuti, torniamo in studio per continuare con la rassegna stampa di carattere nazionale di questo mercoledì 23 settembre. E come anticipato prima dello stacco musicale, andiamo agli esteri, negli Stati Uniti, dove ieri si è svolta la prima assemblea dell'ONU, e andiamo ad segnalare intanto l'articolo a pagina 6 e a pagina 7 del manifesto. Il primo articolo a firma di Luca Celada, vediamo giusto qualche passaggio. Trump all'assemblea, grandi vittorie e super intelligenza, il titolo dell'articolo, dove Luca Celada parla del presidente degli Stati Uniti. Scrive: il presidente esordisce con i saluti e ringraziamenti di rito all'organizzazione che più di ogni altra quell'ordine del dopoguerra lo incarna, un'istituzione che definisce piena di potenziale, se non fosse, aggiungi, così maledettamente infarcita di globalisti antiamericani e radicali di sinistra. Segue un consueto mix di megalomania, no sense e quasi disarmante mendacità. Celada continua nell'articolo scrivendo che Trump non tocca il tasto Nobel, che era stato tema ricorrente un anno fa, ma non si esime dal rammentare ai presenti le numerose guerre a cui ha posto fine. A scanso di equivoci, poco dopo illustra come debba prendere una grossa decisione, e qui vengono riportate le parole del presidente statunitense: fare un accordo con l'Iran, permettere loro di ricostruire e creare un paese molto più grande di quanto non sia mai stato prima, oppure annientare la Repubblica Islamica spedendoli all'inferno senza possibilità di sopravvivenza per le prossime generazioni. È certo un bel dilemma, scrive Celada. I giornali parleranno poi di visione geopolitica di Trump, ma la normalizzazione a questo punto è quasi parodia. Minacce e roboanti proclami di vittoria a ripetizione faticano ormai perfino a suscitare lo scalpore di qualche mese fa. Trump passa poi a decantare i successi, i presunti successi della Board of Peace su Gaza, preannuncia la caduta imminente di Cuba, mentre la delegazione dell'Havana abbandona l'aula e torna ad un argomento preferito, questo Trump, ovvero il trionfo venezuelano. Celada nell'articolo scrive che quel raid avrebbe dovuto essere il modello per la nuova postura geopolitica dell'emisfero e nel mondo, di un nuovo egemonismo trumpista, e sembra quasi di sentire il rammarico dati i risultati effettivi delle politiche di Washington: embargo raddoppiato sulle rotte di navigazione, colonne di fumo su Riyadh, oltre che fiamme su Kiev e Mosca, Gaza e Libano. Di nuovo le parole di Trump, che afferma: se si somma il petrolio venezuelano al nostro, controlliamo il 60% delle scorte mondiali, al vincitore appartiene il bottino, e il Venezuela dimostra che potremmo usare la nostra forza militare senza pari per assicurare i nostri interessi vitali. Nella lista delle vittorie che riporta Trump viene messo anche l'accordo sulla Groenlandia, ma l'annuncio delle due nuove basi da costruire sembra al massimo comprovare che lo storico accordo è poco più di una riedizione dello status quo emisferico preesistente. C'è tempo per un'ultima boutade in anticipo sull'incontro di domani sull'AI con Xi Jinping ed i monopolisti di Silicon Valley. Trump sentenzia che chi vince in questo campo vince tutto, e che gli USA non rinunceranno mai al primato. Poi osserva che artificiale sembra finta. Da ora in poi basta intelligenza artificiale, nei documenti ufficiali USA si chiamerà super intelligenza. Questo è alcuni dei passaggi dell'articolo di Luca Celada, che come abbiamo visto si focalizza sul discorso di Donald Trump alle Nazioni Unite e abbiamo parlato anche della minaccia all'Iran. Si parla di Iran anche nell'articolo, sempre a pagina 6, di Francesca Luci. Pezeschian vola a New York, l'accordo è possibile ma alle condizioni iraniane. Noi però lasciamo il manifesto, ci spostiamo su Il Fatto Quotidiano, andando a pagina 5, a pagina 4 e a pagina 5 vediamo qualche passaggio dell'articolo a firma Cosimo Caridi, Luana De Micco e Sabrina Provenzani. L'ONU a pezzi non fa abbastanza. Vediamo giusto il passaggio iniziale. L'articolo si apre con le parole di Erdogan all'Assemblea Generale ONU ieri. Le Nazioni Unite, fondate 81 fa per proteggere la pace e la sicurezza, sono diventate, o meglio, sono state rese incapaci di adempiere alla loro missione. Questo è il primo attacco all'Assemblea Generale dell'ONU, riunita ieri a New York, che arriva da Erdogan. E nell'articolo si legge: il presidente turco non è l'unico a puntare il dito su un summit spaccato da guerre e divergenze e in cui mancano leader europei di peso come la premier italiana Giorgia Meloni, dirà poi il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani in rappresentanza, che non è per frizioni con Trump, e manca anche il cancelliere tedesco Merz. Assente anche il presidente palestinese Mahmoud Abbas, non per volontà, perché a lui e gli è stato negato il visto per il secondo anno dagli USA. Ne parla nel suo discorso anche il presidente turco, quando chiede in sua rappresentanza ai membri di riconoscere la Palestina, e accusa Gaza: oggi non è solo il più grande cimitero di bambini al mondo, ma anche l'area con il più alto tasso di bambini amputati al mondo, esortando a iniziare la ricostruzione di Gaza senza indugio. Per contro, l'ufficio del premier israeliano diffonde un video che presenta l'ONU come un coro di pappagalli che accusa Israele. E nella didascalia del video si legge: ripetere una bugia non la rende verità. Ma anche per l'Iran non ha apprezzamenti per l'Assemblea. Ha perso credibilità e fiducia a causa del suo fallimento nel sostenere la pace e la sicurezza mondiale. Questo a dirlo è il ministro degli esteri Aragaci, che con il resto della delegazione lascia l'aula non appena inizia a parlare Trump, che sull'Iran dice: tratteremo, ma solo dopo le elezioni di midterm, salvo poi smentirsi affermando che l'incontro tra delegazioni è andato bene, arriveranno presto a un accordo. Questo a dirlo è Trump. E l'articolo poi continua, si parla, vengono riportate anche le parole di Tajani, che afferma: le Nazioni Unite devono cambiare passo, perché per quanto riguarda la guerra in Ucraina, a mio giudizio, non hanno fatto abbastanza e si sono mosse in ritardo. Queste le parole di Antonio Tajani. E nell'articolo leggiamo anche che l'Assemblea diventa più un'occasione per bilaterali da retropalco, a iniziare dal presidente francese Macron, che presenta con gli USA una risoluzione sullo stretto di Hormuz che contrasti la minaccia degli Houthi su Bab al-Mandeb, risoluzione che Macron ha discusso lunedì direttamente con Trump nella Trump Tower. Macron ha dato la disponibilità francese a contribuire alla protezione in chiave strettamente difensiva delle infrastrutture energetiche saudite minacciate dagli Houthi. Abbiamo deciso di agire insieme per risolvere le tensioni sui mercati dell'energia. Posta Macron su X. Ma tornando a quanto si diceva all'inizio dell'articolo, ovvero se vogliamo chiamarlo così, attacco a Israele, si parla di Israele anche a pagina 5 del manifesto, nell'articolo di Riccardo Antoniucci. Corte penale internazionale assaltata dagli USA, Donald è fuori legge, gli stati devono uscire. E anche in questo caso vediamo giusto qualche passaggio. Nell'articolo di Riccardo Antoniucci si parla appunto del discorso all'Assemblea Generale dell'ONU a New York di ieri, in cui Trump ha dichiarato formalmente guerra alla Corte Penale Internazionale, confermando un'ostilità già esplicita, e ha esortato pubblicamente gli stati a ritirarsi dalla Convenzione di Roma. Qui vengono riportate le parole di Trump: gli Stati Uniti si oppongono con fermezza, non permetteremo mai che militari statunitensi o chiunque altro venga indagato o sottoposto a processi farsa da parte di un tribunale antiamericano privo di giurisdizione su di noi. Del resto, scrive Antoniucci, Trump aveva appena finito di magnificare la scelta obbligata di scendere in guerra contro l'Iran e aveva minacciato di radere al suolo la Repubblica Islamica se non si sarà trovato un accordo entro le elezioni di midterm di novembre. Ma il riferimento chiaro dal presidente è alla richiesta di mandati di arresto contro il presidente israeliano Netanyahu e l'allora ministro della difesa Gallant, presentata dalla Corte dell'Aia, che per mandato persegue i crimini contro l'umanità a livello internazionale, a novembre 2024 con l'accusa di crimini di guerra osservati durante, sul Fatto Quotidiano si scrive, durante l'offensiva su Gaza contro Hamas dopo il massacro del 7 ottobre, ma sarebbe forse più corretto non parlare di offensiva su Gaza contro Hamas, visto anche le dichiarazioni pubbliche e politiche di Israele. E tornando però all'articolo di Antoniucci, la Corte Penale Internazionale è fuori controllo, ha sostenuto Trump, che poi ha esortato tutte le nazioni che ne fanno parte a ritirarsi ufficialmente e immediatamente da questa istituzione fuori legge. Oltre alle parole da Washington, è partita una campagna di pressione diplomatica internazionale che ha già funzionato con Chad, Burkina Faso, Mali, Niger e il nuovo Venezuela di Rodriguez. Non ancora con l'Argentina di Milei e gli altri paesi dell'America Latina i cui governi sono traghettati a destra. Ma la prossima, analizza Antoniucci, potrebbe essere la Colombia, dove l'ultraconservatore Abelardo de la Estrella ha preso il posto di Gustavo Petro e che ieri si è ritirata dal caso per genocidio aperto dal Sudafrica e altri stati contro Israele alla Corte Internazionale di Giustizia. Il Tribunale dell'ONU ha detto appunto a sanzionare le violenze del diritto internazionale commessa dagli stati. Oltre a sostenere legittimità, Washington ha elaborato anche una politica per strangolare la Corte Penale Internazionale, per usare le parole di Marco Rubio. Già a luglio, infatti, il segretario di Stato USA aveva promesso l'isolamento totale dell'AIA. E in questi giorni la mossa è venuta alla luce. Come ha scritto lo Wall Street Journal, in preparazione un nuovo pacchetto di sanzioni USA contro la CPI, stavolta non rivolte contro singoli procuratori, ma verso tutta l'istituzione. E nell'articolo si sottolinea appunto anche come sono già 12 i magistrati dell'AIA sotto sanzione statunitense. L'articolo poi continua, noi ci fermiamo qui però su questo e torniamo a parlare dell'Assemblea Generale dell'ONU. Lo facciamo segnalando velocemente gli articoli dei quotidiani sono rimasti, ovvero andiamo a pagina 8 e a pagina 9 del Corriere della Sera. Senza accordo annienterò l'Iran, ma a Putin Trump dice basta guerra. Questo è l'articolo di Viviana Mazza, la corrispondente da New York, e sulle pagine del Corriere della Sera in breve troviamo anche alcuni focus sempre dei discorsi di ieri. Il primo si focalizza su il generale dell'ONU, la standing ovation all'Assemblea Generale dell'ONU per Antonio Guterres. Infatti ha tenuto il suo ultimo discorso da segretario generale e ha affermato, ha detto: qualunque cosa farò continuerò a sostenere che la pace è possibile. Ha difeso poi il multilateralismo attaccando la logica della forza e chiedendo una riforma delle istituzioni internazionali. Ha infine lodato Francesca Albanese, relatrice speciale ONU per i territori palestinesi occupati, scelta destinata a far discutere proprio le sanzioni USA contro la giurista italiana e le polemiche per le sue posizioni su Israele e Palestina. Poi si parla anche di Tajani, che ha incontrato ieri sempre all'ONU il ministro degli esteri iraniano Aragaci, invitando Teheran a insistere sulla via negoziale. C'è una risposta dell'Iran, vedremo come reagiranno gli americani, ha detto Tajani. Al centro del colloquio c'era la riapertura dello stretto di Hormuz, la crisi in Libano e lo Yemen. Poi si parla anche di Netanyahu, che attacca Mamdani affermando: vergognati Mamdani per il sostegno al mostro terroristico di Hamas che ha massacrato il nostro popolo. Vergognati per l'incitamento alle rivolte contro gli ebrei di New York. Vengo all'ONU per svelare la verità su di te. Così il premier israeliano Netanyahu si rivolge al sindaco di New York in un video postato su X alla vigilia della sua partenza negli USA. Mamdani nei mesi scorsi aveva dichiarato che avrebbe fatto arrestare Netanyahu se si fosse recato a New York, citando il mandato di arresto della Corte Penale Internazionale dell'AIA, salvo poi chiarire di non avere l'autorità di eseguire il mandato di arresto. Netanyahu dovrebbe arrivare a Netanyahu e intervenire all'Assemblea ONU domani. E andiamo così a pagina 2 e a pagina 3 del Domani, due pagine dedicate proprio all'Assemblea Generale di ieri. Noi ci focalizziamo su quello di Lucia Malatesta: lo schiaffo dei Pasdaran, rifiutiamo qualsiasi contatto con il tycoon, è il titolo. L'articolo anche in questo caso si apre con le parole, in questo caso pronunciate dal portavoce dei guardiani Hossein Mohevi, che ha detto: gli americani hanno cercato di contattarci, ma noi rifiutiamo qualsiasi contatto. I nostri rapporti con il nemico, finché questi manterrà un atteggiamento ostile, si svolgono esclusivamente attraverso le armi. Queste appunto le parole che ha pronunciato il portavoce Hossein Mohevi proprio mentre ieri il ministro degli esteri iraniano era a New York a New York e si dirigeva verso il palazzo di vetro, ha chiesto la scorta per le potenziali minacce alla sua sicurezza e il Dipartimento di Stato americano, dopo una veloce valutazione, ha acconsentito. ma il capo della diplomazia iraniana scrive malatesta. Insieme a tutta la delegazione ha fatto eccezione per un diplomatico di basso rango rimasto come una pedina solidaria sulla scacchiera della platea, ha abbandonato l'aula quando Donald Trump, durante il suo intervento, ha minacciato per l'ennesima volta l'annientamento della Repubblica Islamica. La promessa del presidente Pezeshkian, quando ha abbandonato Teheran per volare in America, era stata invece quella di sfruttare al massimo l'opportunità del palco mondiale. Siamo usciti dalla guerra testa alta, il che è fonte di dignità e orgoglio per tutti noi. Per questo motivo difenderemo con fermezza le nostre posizioni nei forum internazionali. Nonostante tutto, i diplomatici arabi stanno continuando a lavorare per tentare di favorire l'incontro tra USA e Iran a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. L'articolo poi continua, ci si focalizza su Hormuz e Malatesta scrive che comunque ieri tutti hanno parlato con tutti della stessa cosa, ovvero lo sbocco di Hormuz, di garanzie di passaggio sicuro e senza ostacoli delle navi attraverso le vie navigabili internazionali della regione, compresi il Bab al-Mandeb, si legge in una nota trasmessa dal Cremlino. Ha parlato anche Putin con Mohammed bin Salman, che ieri ha visto riavviate le operazioni del suo gasdotto East-West per le esportazioni dal porto di Yanbu. Con gli Houthi, oltre agli americani quotidianamente, ci parlano tutti. Ora anche i ministri degli esteri del G7 che chiedono ai ribelli di cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, minacce e attacchi per ripristinare il traffico marittimo, mettere fine all'escalation che compromette l'economia internazionale su scala globale. Va ripristinata la normalità su scala permanente. Sono stati i ribelli ad essere stati colpiti ieri dal fuoco saudita. 6 persone sono morte e 8 sono rimaste ferite sul Mar Rosso, nella città portuale di Mocha, ormai controllata dai miliziani sostenuti da Teheran. Riyadh non si fermerà nel futuro più immediato e non rimarrà nemmeno più sola. Dopo il rifiuto americano di avviare le operazioni, è stata infatti Londra a rispondere alla richiesta di sostegno di supporto aereo difensivo. Sempre sul domani si parla dell'Assemblea Generale dell'ONU anche nell'articolo di Mattia Ferraresi. Con l'Iran o accordo o annientamento, all'ONU Trump fa un comizio elettorale pochi mesi di distanza dalle elezioni di medio termine. Questo articolo non andremo ad approfondirlo perché sono le 9:15 e siamo arrivati alla conclusione della rassegna stampa di carattere nazionale di questo mercoledì 23 settembre. Ci salutiamo con uno spot, come sempre non commerciale, e poi la linea passerà a Umberto della redazione con la rassegna stampa di carattere locale.
1: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

La rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutti e a tutte da parte di Umberto. Vediamo subito quali sono le principali notizie di cui ci occuperemo. Allora, rapporto su morti e infortuni sul lavoro, il processo per la strage di Piazza della Loggia, ci sono i resoconti dell'udienza di ieri, notizie ancora sulla discussione in provincia in merito al consumo di suolo, a Flero la proposta insomma della minoranza dell'opposizione in merito ai poli BES, rapporto sul caldo insopportabile che abbiamo passato in questa estate appena terminata, e poi scuola con la situazione degli assistenti ad personam sul Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Per quanto riguarda invece Repubblica Milano, le primarie con Carlotta Cossutta, scusate, che ha annunciato l'intenzione di parteciparvi. Partiamo allora dal Giornale di Brescia. L'apertura, come detto, è dedicata al rapporto INAIL. A Brescia meno decessi, ma crescono in generale gli infortuni. In Italia le denunce mortali calano del 3,3%. A Brescia passiamo dalle 41 del 2024 alle 30. Anche il calo dei decessi registrato nel 2025 non autorizza letture rassicuranti. Nel bresciano i morti sono stati 30 e nei primi 8 mesi del 2026 se ne contano già 15, 3 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La nuova relazione annuale dell'INAIL fotografa per il 2025 una diminuzione dei casi mortali a livello nazionale. Le denunce con esito fatale sono state 1.198 contro le 1.239 del 2024, 41 in meno, pari al 3,3%. Le vittime tra i lavoratori sono state 1.189 con una flessione del 3,02%. Altri 9 decessi hanno riguardato studenti. La riduzione interessa soprattutto gli incidenti avvenuti durante le attività lavorative, scesi del 4,1%. Restano invece sostanzialmente stabili quelli in itinere, nel percorso tra casa e luogo di lavoro, 299 contro i 298 dell'anno precedente. 2 vittime su 3 avevano più di 50 anni. I settori con il maggior numero di morti si confermano le costruzioni, con 175 denunce, il comparto manifatturiero con 129 e trasporto e magazzinaggio con 126. Come detto, anche nel bresciano i dati INAIL indicano una diminuzione. Nel 2025 le denunce di infortunio con esito mortale sono state 30 contro le 41 del 2024, 11 in meno e una flessione del 26,8%. Brescia resta comunque la seconda provincia lombarda per numero assoluto di vittime alle spalle di Milano. Nel conteggio rientrano sia gli incidenti avvenuti durante il lavoro sia quelli in itinere. La diminuzione degli infortuni mortali è certamente un fatto positivo, osserva Mario Bailo, segretario generale della UIL di Brescia, ma il numero resta troppo alto. Nel 2025 le denunce di infortunio in Italia sono state circa 600.000, l'1,2% in più rispetto all'anno precedente. 519.000 hanno riguardato lavoratori e 81.000 studenti. Nel bresciano sono salite da 15.279 a 15.909, con una crescita del 4,12%. La tendenza è proseguita nel primo semestre del 2026. In provincia si sono registrati più di 8.000 infortuni, il 6% in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
mentre le denunce di malattia professionale sono arrivate a 679, con un incremento del 14,7%. Gli incidenti, sottolinea Bailo, avvengono sia nelle grandi aziende sia nelle piccole. Non c'è filiera o settore che si salvi. E una maggiore attenzione deve essere riservata anche agli eventi in itinere, spesso collegati a stress, fretta, tempi di lavoro e condizioni della viabilità. L'intervista a Roberto Valentini, presidente dell'ANMIL di Brescia, che dice: non è normale avere tutti questi morti. Come legge i dati più recenti? Anche se i numeri possono risultare un po' più alti o più bassi da un anno all'altro, resta un fenomeno gravissimo. In Italia continuiamo a parlare di 1.000-1.200 morti ogni anno, circa 3 al giorno. Non possiamo considerarlo normale. La fotografia dell'INAIL è completa? Teniamo sempre sotto osservazione i dati INAIL, ma dobbiamo ricordare che ci sono centinaia di migliaia di persone non assicurate dall'istituto. Penso alle forze armate, ai vigili del fuoco, ai lavoratori del teatro e altre categorie. Dietro quei numeri c'è altro. Oltre alle morti, aumentano gli infortuni e le malattie professionali. Come si può intervenire? Bisogna puntare su una cultura della sicurezza a 360 gradi. Occorre cominciare dai bambini, nelle scuole e proseguire nelle aziende. Noi portiamo anche lì la nostra testimonianza e incontriamo una forte sensibilità, ma serve la consapevolezza di tutti, lavoratori, datori di lavoro e famiglie. Chi è maggiormente esposto al rischio? Le statistiche mostrano che la percentuale più alta di vittime si concentra tra i 50 e i 65 anni. Cambiare abitudini consolidate diventa difficile, ma la formazione deve essere continua. Sul Corriere, infortuni sul lavoro, in 6 mesi 15 vittime. Sicurezza e lavoro, aumentano le denunce degli infortuni. Sono 9.937 nei primi 6 mesi del 2026, più 5%. Albanese, della CGIL, dice più responsabilità. Mentre in molte province della Lombardia gli infortuni mortali mostrano una diminuzione, nel 2026 Brescia sembra muoversi in controtendenza, evidenzia Antonella Albanese della CGIL. Sono stati 15 morti sul lavoro nei primi 6 mesi dell'anno, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2025, quando si registrarono 12 decessi. Poi ci sono i dati invece sull'anno 2025, in cui le vittime sono state 30, in calo rispetto alle 41 del 2024. Per parlare di un reale miglioramento della situazione, è necessario però osservare l'andamento su un arco temporale più lungo, sottolinea Albanese, e l'obiettivo, aggiunge, deve essere arrivare a 0 vittime sul lavoro. Sul fronte della prevenzione, spiega Albanese, servono più formazione e controlli, ma è necessaria anche un'organizzazione nella quale la sicurezza sia responsabilità dell'intero ambiente lavorativo. Un corso sulla sicurezza non è sufficiente se poi nella pratica non vengono rispettate le corrette procedure o non vengono utilizzati dispositivi di protezione. Anche alcuni strumenti introdotti di recente per Albanese non sembrano aver prodotto finora gli effetti auspicati. La patente a punti per le imprese edili non serve quasi a nulla, anzi, proprio l'edilizia mostra un peggioramento sul fronte degli infortuni mortali, sottolinea. Tra i fattori di rischio che richiedono un intervento strutturale ci sono poi le temperature estreme. Le misure contro il caldo non dovrebbero essere adottate con provvedimenti emergenziali, ma inserirsi in un sistema strutturale di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. E adesso andiamo proprio a leggere allora il caldo, delle notizie sul caldo, sulle temperature estreme. In città 27 giorni di caldo africano. Andiamo a pagina 5.
i dati di Corriere e ilmeteo.it. Nel 2025, 27 i giorni oltre i 34 gradi. Il caldo africano a Brescia nel 1975 non esisteva. Oggi dura quasi un mese l'anno. Ecco il disastro climatico. Articolo di Pietro Gorlani. Nel 1975 a Brescia una giornata estiva con più di 34 gradi, ovvero di caldo africano, era fantascienza. E infatti non se ne sono mai registrate. Mezzo secolo dopo, nel 2025, se ne sono contate 27. Peggio ancora se si analizzano le temperature notturne. 50 anni fa capitava restassero sopra i 20 gradi 10 giorni l'anno. Non c'era bisogno di condizionatori, al massimo di un buon ventilatore. Lo scorso anno le notti tropicali sono state 42 e il 2026 è destinato a fare peggio. Le giornate di caldo intenso, ovvero con temperature percepite sopra i 32 gradi, erano una quindicina. Oggi si sono più che triplicate, 47 nel 2025. Parlare di eccezionalità del clima è del tutto fuorviante. Questi sono gli effetti dei cambiamenti climatici, spiega Tranchant Mattia Gussoni, meteorologo di ilmeteo.it, che insieme al Corriere ha curato il report su cambiamenti climatici in Italia nell'ultimo mezzo secolo, con 284 milioni di rilevazioni dal 1975 al 2025. La Leonessa d'Italia in estate è messa in ginocchio dal caldo torrido. È la quinta città italiana per aumento della temperatura media annua in mezzo secolo, più 2,8 gradi. Peggio fanno solo Foggia, Sondrio, Trento e Milano. La temperatura massima estiva è salita di 4,3 gradi, da 33,5 gradi di mezzo secolo fa a 37,8 gradi oggi, ma va ricordato che il 6 agosto 2026 il termometro è arrivato a 39,4 gradi, battendo il precedente record del 2003, che era 39,2. La media delle temperature estive è cresciuta di 3 gradi, 27,1 allora, 30,4 adesso. Il problema è che l'estate, di fatto, parte a metà maggio e finisce a metà ottobre. A questo si aggiunge un altro dato inquietante. Quando piove, piove più forte. L'intensità delle precipitazioni è salita da 13,5 a 15,9 mm al giorno. Non necessariamente scende più acqua nell'anno, ma è più concentrata in meno tempo. Le conseguenze sono note: temporali più violenti, allagamenti lampo, grandinate devastanti con danni a colture, auto, pannelli fotovoltaici, tetti per decine di milioni di euro. Sono i numeri la migliore risposta per i negazionisti climatici. E i numeri dicono di un aumento delle temperature al di là del limite di 1,5 gradi, definito nel 2015 dalla Conferenza di Parigi per evitare di andare incontro a conseguenze disastrose. Logicamente, Brescia non è pianeta a sé nel torrido bacino padano. A Bergamo le giornate di caldo intenso sono passate da 11 a 42, a Cremona da 19 a 54, a Verona da 18 a 52. Meglio Milano, che è passata da 17 giornate di caldo insopportabile a 35.

da giugno a settembre, ma il prossimo anno, in collaborazione con Legambiente, inseriremo anche un focus sugli eventi estremi che colpiscono in particolar modo le pianure. È una delle facce del cambiamento climatico, perché l'aumento delle temperature va ad intensificare l'evaporazione dei mari, c'è più umidità nella bassa atmosfera e l'energia in più rispetto al passato va ad alimentare celle temporalesche imponenti. Già, conclude Pietro Gorlani.

Restiamo ancora sul Corriere della Sera d'Orso Bresciano per questi due articoli di Paola Jesus. Scuola, rebus prof di sostegno, il problema della discontinuità. Spesso l'insegnante per studenti con disabilità viene assegnato a novembre o dicembre. Allora, la scuola italiana si riempie la bocca di grandi parole come inclusione e sostiene di fare tutto il possibile per accogliere nelle classi gli alunni con disabilità. Silvia conosce quella scuola da entrambi i lati della cattedra, insegna in un istituto della provincia bresciana ed è madre di un ragazzo con disabilità intellettiva. Sa quanto può essere larga la distanza tra ciò che viene promesso sulla carta e ciò che accade ogni mattina in aula. La prima crepa ha un nome: discontinuità. Ogni settembre comincia una sorta di ruota della fortuna, racconta. Il calendario intanto corre più veloce delle nomine. A volte l'insegnante viene assegnato alla fine di novembre, se non addirittura a dicembre, nonostante lo studente ne abbia diritto fin dall'inizio di settembre. A spiegare il back office è Federica Di Cosimo, formatrice in ambito antropologico, giuridico e sociosanitario. A giugno, sulla base dei PEI provvisori, i dirigenti scolastici calcolano il fabbisogno e richiedono le ore di sostegno necessarie all'ufficio scolastico territoriale. L'anno scolastico dovrebbe quindi cominciare con tutte le cattedre coperte e le figure di riferimento già presenti. Non sempre, però, le ore autorizzate dall'ufficio scolastico regionale riescono a soddisfare tutte le richieste degli istituti. Il vuoto non riguarda soltanto gli insegnanti di sostegno. Anche gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione possono essere assegnati quando le lezioni sono già cominciate. Anna vive quella stessa attesa nel doppio ruolo di madre di una ragazza con disabilità e di docente in una scuola della provincia bresciana. Nel frattempo, gli alunni restano senza la figura educativa prevista. In alcuni casi alle famiglie viene chiesto illegittimamente di accompagnare il figlio più tardi o di andarlo a prendere prima, riducendone l'orario scolastico. Accade soprattutto alle famiglie straniere che spesso non conoscono pienamente i propri diritti. Quando l'insegnante finalmente varca la soglia dell'aula, la domanda cambia. Tornerà anche il settembre successivo? C'è chi trova una figura di sostegno capace di accompagnarlo lungo il percorso scolastico e chi invece è costretto a cambiarla continuamente, anche ogni anno. Per Silvia, ogni nuovo docente costringe le famiglie a ricostruire da capo conoscenza e fiducia, un percorso che ogni settembre rischia di spezzarsi. Il mio è un caso fortunato. Per molte famiglie però può accadere che l'insegnante entri in un'altra graduatoria e che l'anno successivo non sia più possibile riaverlo. A partire dal 2024 le famiglie possono chiedere la conferma del supplente, purché abbia i requisiti per la nomina. Di Cosimo ne precisa le condizioni. L'insegnante deve accettare la continuità e non deve aver trovato un'altra collocazione. Inoltre, dopo 5 anni di lavoro sul sostegno, può chiedere di passare all'insegnamento della propria materia. E l'altro articolo, assistenti per l'autonomia, contratti capestro e sorprese a settembre. La precarietà attraversa entrambe le figure sulle quali poggia l'inclusione scolastica, ma assume forme diverse. L'insegnante di sostegno dipende dallo

Stato. L'assistenza per l'autonomia e la comunicazione è invece garantita dagli enti locali e spesso affidata alle cooperative. Due percorsi amministrativi distinti che dovrebbero incontrarsi ogni mattina nella stessa aula accanto allo stesso studente. A inquadrare il problema è Federica Di Cosimo, che ha lavorato come docente e come referente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia. Le famiglie sono comprensibilmente provate perché l'inclusione resta complessa anche in Italia, nonostante una legislazione all'avanguardia. Persiste una distanza tra ciò che viene dichiarato e ciò che viene concretamente realizzato. Quando il servizio viene esternalizzato, l'assistente non è dipendente della scuola o del comune, ma della cooperativa incaricata. A raccontare il sistema dall'interno è Francesca Bonafede, assistente per l'autonomia e la comunicazione. Siamo figure sottopagate e lavoriamo attraverso le cooperative. Se lo studente che seguiamo è assente, quelle ore non ci vengono pagate. Chi ha un contratto a tempo determinato, inoltre, non percepisce lo stipendio nei mesi di luglio e agosto. Alla sospensione estiva si aggiunge l'incertezza della ripartenza. A settembre non sappiamo quale incarico ci verrà proposto né che cosa accadrà al ragazzo che abbiamo seguito. Può essere assegnato ad un altro operatore, interrompendo il percorso costruito insieme. Nel rapporto contrattuale descritto da Francesca, dunque, la retribuzione è legata alle ore effettivamente svolte. Il precariato dei lavoratori finisce così per entrare in classe. Silvia, insegnante e madre di un ragazzo con sindrome di Down, personalmente sono stata fortunata, premette. Il suo caso però non cancella la radice del problema. Gli insegnanti specializzati non bastano e una volta esaurite le graduatorie, le scuole devono ricorrere agli interpelli, affidando talvolta il sostegno a personale privo di una preparazione specifica. Rischi di ritrovarti con un insegnante che considera quel lavoro un ripiego, oppure che, per mancanza di esperienza e formazione, fatica lui stesso a entrare in relazione col ragazzo e ad affrontare le situazioni più complesse. Anna, anche lei nel doppio ruolo di docente e madre, misura la stessa instabilità nel tempo sottratto alla figlia. «Ho sempre lottato per ottenere la continuità», e sono riuscita a darle stabilità. Molti incarichi terminano il 30 giugno e l'anno successivo non essere nuovamente assegnati. È tempo sottratto agli obiettivi educativi. Il nuovo insegnante può anche essere migliore del precedente, ma può accadere il contrario. Ogni assegnazione è un salto nel buio. Dalla sua esperienza quotidiana accanto agli studenti con disabilità, Francesca riporta l'attenzione sul punto in cui le condizioni contrattuali dei lavoratori incidono sul percorso educativo. Le criticità dei nostri contratti finiscono inevitabilmente per ricadere sui ragazzi. Molti assistenti, dopo uno o due anni, lasciano perché non siamo tutelati. È un lavoro che continui a fare se lo ami, altrimenti, in queste condizioni, diventa davvero difficile. La copertura delle ore, dunque, non garantisce da sola la continuità educativa.

Resoconto ora del processo per la strage di Piazza della Loggia, la strage fascista di Stato e della NATO che ha colpito la nostra città il 28 maggio del 1974. Mai dimenticare anche le responsabilità, non solo appunto fasciste. Lady Golpe non c'è, ma basta evocarla perché il clima si surriscaldi. Doveva riferire del rapporto col generale Giraudo. Non si è presentata. Chiamati in aula dall'avvocato di Roberto Zorzi, il neofascista veronese accusato della fase esecutiva della strage di Piazza della Loggia, Di Rosa si è fatta anticipare da una email di scuse. Mio figlio non sta bene, devo stargli al fianco, non posso venire a testimoniare. In attesa di sentirla, a tenere banco è lo scambio epistolare, e pare non solo epistolare, che la signora dei presunti segreti di Stato avrebbe intrattenuto col generale Massimo Giraudo, l'investigatore che, su mandato della Procura di Brescia, ha indagato cause, mandanti ed esecutori della strage di Piazza della Loggia. Da quella relazione investigatore persona informata sui fatti sono gemmati almeno due fascicoli di inchiesta, uno per stalking a carico di Giraudo e, indimostrata la fondatezza della denuncia sporta ad inizio del 2024 dalla signora, per alcuni spinta da terzi a sporgerla per mettere in dubbio l'onorabilità dell'ex Ross, cioè il generale Giraudo, ma anche e soprattutto per screditare le modalità con le quali questi raccoglie le testimonianze. E un altro fascicolo per calunnia, per gli stessi fatti, proprio a carico di Lady Golpe. Giraudo è stato archiviato. Di Rosa è di nuovo a processo. Nell'ambito dell'inchiesta aperta a Roma, per capire la fondatezza delle accuse a carico dell'investigatore, sono stati raccolti i contenuti dei cellulari dei due protagonisti. Dopo aver a lungo rifiutato il suo, Donatella Di Rosa ha messo a disposizione un telefono con diverse cancellature. Giraudo ha fornito tutto quello che aveva. Sono stati estrapolati 6.574 messaggi di chat, vere e proprie aberrazioni, ha affermato in aula l'avvocato Stefano Casali, chiedendo l'acquisizione di quel materiale in vista di un futuro esame della donna. Casali è l'avvocato del fascista. Messaggi a cui Di Rosa ha sempre risposto, hanno fatto eco dai banchi dell'accusa, che senza sapere se e quando la testimone verrà in aula, ha chiesto comunque che si proceda alla sua audizione a porte chiuse, fuori il pubblico e fuori i media. C'è la necessità di salvaguardare la dignità di entrambi, priorità sulla quale il presidente Spanò ha assicurato di non voler transigere, ma anche di separare ciò che interessa il processo da ciò che attiene alla loro privatissima sfera. Per l'avvocato di Zorzi, che mira ad abbattere l'autorevolezza dell'investigatore e il suo metodo, le due cose però sono intimamente intrecciate e le risposte fornite da Lady Golpe per questo non proprio genuine. Di Rosa stessa lo escluse quando, a forza di tentativi andati a vuoto, decise di presentarsi al Tribunale Minori, o meglio, quando, dopo aver marcato visita quattro volte di fila, dietro la minaccia di farsi un viaggio verso Brescia a bordo di una macchina dei carabinieri, decise di accendere il computer e di collegarsi con l'aula di via Vittorio Emanuele in videoconferenza, di farlo per dire cose che non sono state in grado né di cambiare la storia né tantomeno il processo. Vediamo gli altri due articoli. Questo era del cronista giudiziario del giornale di Brescia, Pierpaolo Prati. Andiamo a vedere adesso quello del Brescia Oggi, che dovrebbe essere del cronista giudiziario del Brescia Oggi, Mario Pari. Vediamo, sì. Strage, Lady Golpe non si presenta, sotto la lente i messaggi con Giraudo. Un legittimo impedimento per il ricovero del figlio, ma nella prossima udienza si parlerà del rapporto con l'investigatore. Ora però non è ben chiaro cosa succederà nell'udienza in cui Donatella Di Rosa sarà nell'aula della Corte d'Assise per deporre, nel senso che l'udienza, vista la delicatezza dei temi trattati,
potrebbe essere a porte chiuse. Questo, se non dall'inizio, quando il contenuto dei messaggi potrebbe essere tale da indurre le parti, o una di loro, a chiedere che non siano presenti pubblico e stampa. In tutto ciò appare evidente l'obiettivo della difesa, sgretolare l'attendibilità del generale Giraudo. Adesso dal Corriere della Sera, invece, articolo a pagina 4, firmato da Mara Rodella, cronista giudiziaria di questo quotidiano. Strage, Lady Golpe non si presenta, ha accusato Giraudo di molestie telefoniche. E poi c'è invece qui uno stralcio dell'articolo, una parte dell'articolo dedicato alla testimonianza invece di Francesco Barbarano. Non abbiamo molto da dire in più sulla vicenda Lady Golpe. Anche Mara Rodella ricorda che perché si collegasse in udienza davanti al Tribunale dei Minori nel processo a carico di Marco Toffaloni, condannato a 30 anni confermati in appello come presunto esecutore della strage di Piazza della Loggia, affinché si collegasse in udienza nel gennaio di un anno fa servirono 4 convocazioni. L'avvocato Stefano Casali vuole sentirla sui presunti metodi investigativi discutibili del generale Massimo Giraudo, pilastro della procura, avrebbe calcato la mano per ottenere le risposte che cercava, che la stessa Di Rosa ha denunciato per molestie telefoniche nella capitale oltre un anno fa, opponendosi alla prima archiviazione e rimediando un rinvio a giudizio per calunnia. Prossima convocazione l'8 ottobre. Allora, si preannuncia un'udienza quantomeno movimentata, con la difesa che già chiede di acquisire gli oltre 6.000 messaggi scabrosi tra i due, la PM Cati Bressanelli che non presta il consenso, l'avvocato di parte civile Pierluigi Vittorini che invoca il codice di procedura penale e chiede che la prova si formi rigorosamente a dibattimento, senza visionare prima alcun materiale, e la deposizione che verosimilmente finirà con l'essere a porte chiuse. A tutela della reputazione delle persone coinvolte, precisa il presidente della Corte d'Assise Spanò, che deciderà al momento, non prima. Nel frattempo in aula è stato sentito, sempre come teste della difesa, Francesco Barbarano, veronese di 84 anni, ex docente universitario. Ho frequentato Ordine Nuovo, movimento di estrema destra in cui per l'accusa avrebbe militato Zorzi e matrice della strage bresciana, per ragioni, dice Barbarano, di carattere culturale e sportivo, ma non politico. Esponente di spicco della destra veronese, all'epoca paracadutista, il teste frequentava la palestra di Elio Massagrante, capo di Ordine Nuovo a Verona prima della latitanza, e il campo di lancio di Roberto Besutti, presunto maestro di Toffaloni a Mantova. Ma non ho mai percepito una deriva violenta del movimento da parte dei più giovani, dediti a stragismo e attentati, dopo lo scioglimento ufficiale, dice. Lui, l'intellettuale definito da molti l'ideologo di Ordine Nuovo, non aveva una posizione culturalmente filoamericana, dice. Il riferimento sotto il profilo esoterico intellettuale, oltre che colui che avrebbe portato l'associazione Ananda Marga a Verona, falso, dice lui, non conosceva Zorzi né Toffaloni o il camerata bresciano Silvio Ferrari. Proprio a Massagrande, dopo la fuga per evitare l'arresto, portò la sua Diane azzurrina in Grecia con i vestiti per moglie e figli. Me la consegnò un ragazzo sconosciuto a Roma, ma fu sequestrata alla dogana in Grecia. Alcuni ex membri di Ordine Nuovo, a verbale, indicano Barbarani, qui c'è scritto Barbarani però, prima Barbarano, come successore di Massagrande a capo degli intellettuali di Ordine Nuovo a Verona. Adesso possiamo procedere un po' più velocemente, anche se c'è ancora una notizia su cui ci soffermiamo un po', ed è quella che riguarda il consumo di suolo. PCCP, il centrodestra, cerca la quadra dopo lo strappo della Lega. La ricucitura sembrava già assicurata, ma arriva dopo uno strappo
che il voto dei sindaci ha palesato lunedì durante l'assemblea. Sul PTCP, il piano territoriale di coordinamento provinciale, la Lega si è schierata contro. Tutti i primi cittadini del Carroccio presenti alla votazione hanno detto no, insieme ad altri amministratori, al piano della provincia governata dal centrodestra. Poi è arrivata l'apertura della consigliera delegata Caterina Lovo Gagliardi. Fermare per ora la riduzione del consumo di suolo alla soglia del 25%, quella imposta cioè dalla norma regionale, anziché anticipare gli obiettivi più severi previsti per il 2030. Ed è su quel 25% che la maggioranza può ritrovarsi quando il piano arriverà sul tavolo del Consiglio. Dietro i 47 favorevoli, 30 contrari e 14 astenuti della Conferenza dei Comuni, c'è dunque una storia politica in due tempi. Prima lo strappo, poi il tentativo di ricucirlo. E il punto sul quale la Lega ha rotto è proprio quello sul quale Lovo Gagliardi ha aperto. Ci siamo trovati in una situazione in cui l'Unione Europea impone dei criteri. La Regione dice di ridurre del 25%, la provincia invece decide di alzare i tagli oltre il 35%. Sinceramente non funzionava, spiega Renato Pasinetti, sindaco di Travagliato della Lega. Il Carroccio contesta soprattutto l'impatto sui comuni. Non puoi obbligare un ente di colpo a tagliare il 50% delle previsioni, perché senza IMU rischia il default finanziario e lo esponi anche a cause, soprattutto i più piccoli. La Lega ha votato contro perché è il sindacato dei territori, dice sempre il sindaco leghista di Travagliato. La via della ricomposizione però è già tracciata. L'Assemblea ha votato il testo originario, ma Lovo Gagliardi aveva già presentato il piano B, l'intenzione di rimodulare i coefficienti, partendo dal 25% previsto oggi e rinviando gli ulteriori tagli e gli aggiornamenti regionali. Se avessimo potuto esprimerci direttamente su questa proposta, l'avremmo votata, ma il PD si è messo di traverso, conferma Pasinetti. In Broletto la maggioranza voterà compatta. È proprio qui che il PD prova a infilare il cuneo. Non conosciamo ancora la declinazione della proposta di Lovo Gagliardi, ma non siamo disponibili a rivedere il parametro del consumo di suolo solo perché la maggioranza è spaccata, avverte il segretario provinciale del PD Michele Zanardi, che ribadisce: il suolo non può diventare elemento di baratto per l'unità del centrodestra. E mette sul tavolo l'altra faccia della riduzione. Non va bene continuare a consumare suolo, ma se Regione e Stato impongono tagli, devono anche mettere risorse che consentano agli enti locali di investire, altrimenti si rischia di rendere i comuni soltanto esattori delle tasse. Il PD, conclude Zanardi, non è contro lo sviluppo, ma per uno sviluppo sostenibile. Il PTCP ha superato il voto dei sindaci. Ora, tra un 25% che può ricucire il centrodestra e un PD deciso a contestarne il prezzo, comincia la battaglia politica. Firma Nuri, che sta per Nuri Fatolazzadeh. Ora andiamo invece a Flero. Il tema del BES accende il Consiglio. Nasce l'intesa che porta ad un tavolo. Il tema dei BES, i sistemi di accumulo dell'energia, è arrivato al centro del Consiglio Comunale di lunedì sera, richiesto dalle minoranze. Una discussione partita in modo acceso, ma che si è conclusa con un accordo tra maggioranza e minoranza, dopo una pausa di 10 minuti della seduta, sull'istituzione non di una commissione come richiesto dalla minoranza, ma di un tavolo tecnico-politico voluto dalla maggioranza, aperto così ai cittadini e ai comitati. Il tema ha aperto il confronto sulla gestione delle informazioni sui tempi con cui le diverse procedure sono state portate all'attenzione del Consiglio e della cittadinanza. A ricostruire la vicenda è Nadia Pedersoli, capogruppo di Buongiorno Flero, che racconta come la minoranza sia partita dalle richieste di connessione a Terna per capire quante iniziative fossero interessate al territorio. Abbiamo scoperto che le richieste per i BES sono molte di più di quanto conoscevamo. Si parla di circa 460 megawatt, spiega l'ex sindaca. Un dato che ha fatto scattare la richiesta di convocazione del Consiglio. Durante la seduta è emersa la presenza di 3 progetti BES, uno a Flero e altri 2 a Brescia, ma a ridosso del confine col paese. A questo si aggiunge il capitolo Data Center. La documentazione preliminare per una proposta di insediamento risulta depositata nel dicembre 2025.
è proprio la questione della trasparenza a dividere. Tutte queste procedure sono state depositate già dal 2024, sostiene la capogruppo. È grave che il Consiglio Comunale sia arrivato così tardi a prendere in mano la situazione. La necessità è inoltre capire cosa potrebbe arrivare in futuro e quali strumenti abbia il Comune per governare queste trasformazioni. Da qui la richiesta di intervenire sul PGT e dotarsi di un organismo capace di seguire le procedure. Una ricostruzione che il sindaco Pietro Alberti respinge. Da parte nostra c'è stata massima trasparenza, afferma. Sul data center il primo cittadino sostiene che l'amministrazione si sia opposta fin dall'inizio. Quanto al BES di Flero, Alberti spiega che il Comune ne è venuto a conoscenza quando l'azienda ha comunicato l'avvio dell'iter e sostiene di non aver celato oppure omesso informazioni. I comuni vengono sorpassati all'interno di questi procedimenti, conclude. Noi abbiamo espresso parere favorevole ma condizionato, e questi sono i fatti. Alla fine il confronto ha portato ad un punto di incontro e all'istituzione del tavolo tecnico che dovrà essere attivato entro 30 giorni in vista di un metodo condiviso. Ora si dovrà fare chiarezza sul quadro dei progetti e soprattutto sui margini che il Comune ha per incidere sulle scelte che riguardano il territorio. Alice Resconi è l'autrice dell'articolo.

Terminiamo l'esame del giornale di Brescia. I giovani bussano noi, ma anche all'intelligenza artificiale. La sfida passa dalla prevenzione, dice Marzia Targhettini, tesoriera dell'Ordine degli Psicologi, intervistata da Barbara Bertocchi sul giornale di Brescia. La legge regionale 1/2024 ha introdotto la psicologia delle cure primarie, portando il sostegno psicologico anche nelle case di comunità. Può contribuire a rendere l'aiuto più accessibile? Come ordine guardiamo con interesse a questo servizio. Abbiamo costituito un gruppo di lavoro per monitorare l'offerta, favorirne lo sviluppo, informare la comunità professionale e proporre una formazione specifica. Poi ancora, l'intelligenza artificiale sta entrando anche in uno spazio molto delicato, quello dell'ascolto. Che cosa state osservando? È uno strumento utile, ma deve essere utilizzato in modo consapevole. Molti giovani, e non soltanto loro, dialogano con l'intelligenza artificiale come se avessero davanti un amico o uno psicologo. La usano nei momenti di sofferenza per cercare sollievo o risposte su come comportarsi. Adesso invece due notizie che riguardano la montagna. La prima è il Festival della Montagna previsto a Toscolano Maderno. Attività, lavoro e tradizione in scena al Festival della Montagna. Da oggi a domenica numerosi appuntamenti in programma. È un progetto corale. Allora, da oggi a domenica va in scena il Festival della Montagna, 5 giornate dedicate a chi guarda oltre la riviera e vuole scoprire il territorio che si inoltra nell'entroterra, prima collinare e poi montano, attraverso esperienze, incontri e attività per tutte le età. La manifestazione è organizzata al Comune in collaborazione con il MURE, Museo Recuperanti 1915-1918, Alto Garda Bresciano, e coinvolge numerose realtà associative e culturali del territorio gardesano e non solo, che hanno unito competenze, passioni ed esperienze per costruire un programma ricco e diversificato. Non mancheranno le occasioni per andare alla scoperta degli angoli più suggestivi del territorio. Sul Monte Spino è in programma un'escursione alla Grotta dell'Orso, mentre ai Prati di San Martino, a Monte Maderno, si osserverà la luna piena col telescopio. Ma andando invece sull'Adamello, all'Adamello Ultra Trail, il campione indiano che arriva dall'Himalaya, Kieran Zusa, 33 anni, atleta tra i pionieri di questa corsa nel suo paese, da inizio settembre sta vivendo a Edolo e ha scelto proprio la lunga distanza, ovvero i 170 km dell'Adamello Ultra Trail, per debuttare sulla gara regina dell'evento, una sfida da 11.500 metri di dislivello positivo, con partenza e arrivo a Vezza e passaggi fino ai quasi 2.700 metri del passo dei contrabbandieri. La manifestazione supera ancora una volta i 1.000 partecipanti. Per quanto riguarda invece il Corriere, l'ultima segnalazione è dalla pagina della Cultura, per parlare di Renato Borsoni, il teatro civile. Progetti e sguardi sono due percorsi appositamente realizzati per cercare di raccontare l'identità di Renato Borsoni a 100 anni dalla sua nascita. Articolo di Ilaria Bignotti. E ancora da Repubblica Milano, invece PD, countdown per le primarie, e a sinistra c'è anche Cossutta. In campo la docente della statale vicina ad AWS. Allora, Carlotta Cossutta, docente di filosofia politica alla statale Milano, non è solo la nipote di Armando Cossutta, uno dei padri del comunismo in Italia. Nei suoi 39 anni è stata anche esponente dei movimenti studenteschi, di quelli LGBTQ+, e poi partecipante alle mobilitazioni per il diritto alla casa contro la speculazione edilizia, e tra le fondatrici della rete transfemminista Non Una di Meno. Oggi alle 19 in piazza Duca d'Aosta, Cossutta con tutta probabilità ufficializzerà la sua disponibilità a impegnarsi come candidata alle primarie per scegliere il futuro sindaco di Milano per il centro-sinistra. Qual è la sua proposta politica? L'idea è quella di partire dalle persone che abitano la città, dai loro bisogni e dalle trasformazioni che ci sono state anche tra chi abita Milano. I movimenti e le mobilitazioni politiche che ho attraversato in questi anni hanno prodotto un sapere e alcune pratiche che possono essere messe a disposizione dell'amministrazione della città.
Tra le realtà con cui ha dialogato sulla sua candidatura c'è Alleanza Verde e Sinistra. Si candida per questo partito? Non sarò candidata di nessun partito, anche se con AVS abbiamo intrecciato alcune piazze e alcune lotte. È chiaro che c'è una vicinanza ad AVS, ma oggi la mia riflessione è su un percorso di mobilitazione su alcuni temi. Tra questi, la difesa degli spazi pubblici, il verde, i parchi e di quelli sociali, come il Leoncavallo. Voglio vedere chi ha voglia di seguirmi su questo percorso. Col PD c'è stata interlocuzione? Li ringrazio perché mi hanno invitato alla festa di unità e guardo con interesse al loro dibattito interno, ma abbiamo storie diverse. A Milano potrebbe vincere la sinistra radicale come a Berlino? Sono realtà urbane molto diverse, con poteri amministrativi differenti, ma anche noi vogliamo partire da una proposta politica radicale che ascolti i bisogni di chi abita e lavora in città. A Milano però è forte anche il centro riformista, il centro-sinistra riformista e moderato che non vuole estremismi. Risponde Cossutta. A me sembra che dalle ultime amministrative la città sia cambiata. Le risposte ai nuovi problemi devono anche cambiare. Se non vogliamo che vinca la destra, ipotesi che non è del tutto remota. E poi ancora, costruire un dibattito pubblico serve per vedere eventuali differenze tra i vari candidati alle primarie e provare ad arrivare a una mediazione. Ma ora penso sia più utile moltiplicare questi spazi di confronto senza fossilizzarci sulla tattica elettorale per far emergere questo o quel candidato unico a sinistra. E poi PD, operazione primarie, i possibili candidati all'esame di Taruffi. Oggi in città il responsabile dell'organizzazione incontra gli aspiranti iscritti ai DEM. Possibile contatto anche con Calabresi. Lasciamo... Ecco, anzi, prima di lasciare del tutto Repubblica Milano, una notizia da pagina 7, l'ex di Futuro Nazionale finisce in carcere, uomo spregiudicato. Luca Carleo era stato scelto da Vannacci per il partito lombardo, ora in manette con l'accusa di aver commesso reati finanziari. Ultime segnalazioni dal Brescia Oggi. Per quanto riguarda l'apertura della cronaca di città e provincia, avevamo crediti non riscossi dai comuni, ci sono 45 milioni da recuperare, tasse, imposte e servizi per 92 enti locali, un ammanco non indifferente che pesa sui bilanci comunali. Padenghe, Seniga e Verola Nuova sono i peggiori per la capacità di smaltimento dei residui relativi alle entrate. Rezzato, Sirmione e Desenzano invece hanno dimostrato di avere competenza nel riottenimento delle somme. Poi abbiamo invece più avanti, a pagina 16, crociera e Palazzo Avogadro tra sogni e risanamento. Per i due immobili comunali grandi potenzialità, ma mancano i progetti. Intanto la loggia con quasi 2 milioni li mette in sicurezza. Notizia poi sui ticket sanitari, scattati gli aumenti, ma 8 prestazioni su 10 a tariffa invariata. Aumenta il costo per le prime visite specialistiche e per il prelievo venoso. Il tetto di 36,15 euro a ricetta contiene i rincari. Ad esempio, appunto, il ticket aumenta di 1 euro per le visite specialistiche, poi rincari anche sul prelievo venoso che sale da 3,80 a 4,30 euro. Mentre i singoli parametri, glicemia, colesterolo e via dicendo, restano invariati, resta fissato invece a 17,90 euro il costo delle visite di controllo. Poi abbiamo un articolo da Montichiari su frasi fasciste e razziste sui muri del centro storico, sulle pareti esterne di alcuni locali commerciali apparse scritte allarmanti, adesso sul caso indagano i carabinieri. Scritte come dux o insulti ai musulmani, tagli e italiani. Il vice sindaco di Montichiari, Basilio Rodella, dice che ho notato queste scritte, che lo dico pieno di sconforto, dimostrano che la stupidità caratterizza chi ignora completamente la storia minima della nostra nazione. Ho immediatamente cercato di informare chi sul territorio si occupa della memoria della resistenza e della conservazione dei valori legati all'antifascismo, ovvero la sezione locale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Peccato però, scrive Eleonora Cusano, che almeno per ora dall'Ampi non sia arrivata alcuna dichiarazione.
Sorvolando sui danni ai muri, l'episodio riapre una riflessione ormai quasi quotidiana, visto che le affermazioni spudorate di richiamo al fascismo, dalle scritte alle manifestazioni, non mancano di certo. Non è la prima volta che succede a Montichiari. Nel novembre del 2024 la facciata del Duomo era stata sfregiata con slogan anti-israeliani. E qui però non è che è la stessa cosa. Comunque andiamo a concludere del tutto con segnalazioni dalla provincia. Spettacoli naturali dell'autunno, l'occasione dei cervi in amore. A Vezza d'Oglio si apre il cartellone di uscite guidate per ascoltare i bramiti e vedere i combattimenti dei cervi anche in orario serale. A Desenzano invece la Villa Romana svela nuovi preziosi mosaici. Nella zona degli orti portate alla luce delle strutture monumentali con due absidi e un'opera antica musiva dai vividi codolori. A Tignali invece limonaia Prade la Fam, la riapertura è un miraggio. Inagibilità a tempo indeterminato per le ferite inflitte dal maltempo, ma è corsa contro il tempo per salvare i prossimi eventi. Si parla della corsa contro il tempo per provare a rendere nuovamente fruibile al pubblico l'ecomuseo Limonaia Prade la Fam di Tignale, in occasione delle giornate europee del patrimonio in programma nel fine settimana e il 3-4 ottobre prossimi. Con questo si conclude definitivamente per questa mattina la rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Ora la linea passa a Laura Pescatori per la compagnia dei Gatti Neri. Noi ci risentiamo invece alle 11 come redazione informativa per il GR Flash, a seguire lo spazio approfondimenti. Restate quindi sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

Italia subito. 23 settembre 1978 viene pubblicato negli Stati Uniti Parallel Lines, terzo album, siamo in casa Blondie. Noi al suo interno andiamo ad ascoltarci la cerebellima Heart of Glass, brano divenuto iconico, questa perfetta fusione tra new wave punk e ritmi disco music. Ecco.

cambiamo sonorità andando al 23 settembre del 1977. Gli Steely Dan pubblicano Asia, il loro sesto album, realizzato grazie all'ingegno di Donald e Walter, i due leader. Questo lavoro rappresenta sicuramente a pieno titolo quanta pignoleria ci sia da ambo le parti, perfezionismo totale. Per farvi un'idea, questa è Deacon Blues, uno dei brani contenuti in questo lavoro.

Andiamo al 23 settembre del 1970 per un'altra pubblicazione. In casa Columbia Records viene pubblicato Abraxas, secondo album dei Santana. Divenne il primo loro lavoro a raggiungere i primi posti delle classifiche statunitensi e diventerà poi tra l'altro una pietra miliare nella storia della musica. Noi andiamo ad ascoltarci, è già partita in sottofondo, Samba Patì, brano strumentale.

Italia, 23 settembre 1907, nasce nell'Illinois Albert Ammons, pianista statunitense. La svolta per lui arriva nel 1938, quando ebbe l'occasione di esibirsi alla Carnegie Hall di New York. E beh, da lì in poi si aprirono tante strade, tra cui il trio con Middlax Lewis e Pete Johnson, con i quali insomma possiamo dire che scatenò una vera e propria mania per il boogie-woogie negli States. Morì il 2 dicembre del 1949, questa è Boogie-Woogie Stomp.

23 settembre 1926 nasce nella Carolina del Nord John Coltrane, leggendario sassofonista jazz statunitense. Dopo aver mosso i primi passi in varie orchestre, la consacrazione, diciamo così, arriva con, sappiamo, Miles Davis. Abbiamo ricordato spesso questo aneddoto. Unico il suo stile, direi, all'inizio degli anni 60 diede vita anche ad un quartetto tutto suo, il Classic Quartet. Morì il 17 luglio del 1967 a causa di un tumore. Noi ci ascoltiamo qualcosa tratto dal primo live album, Live at the Village Vanguard del 1961. Questa è Softly as in a Morning Sunrise.

23 settembre 1930 nasce in Georgia Richards, cantante e musicista statunitense, pioniere della soul music. Nella sua musica ha sempre unito sacro e profano, diciamo il gospel al blues per intenderci, ma non solo. Negli anni 50 e 60 definì in maniera indelebile la musica soul, abbattendo le barriere di genere. Ci ascoltiamo uno dei suoi pezzi più ritmici, Hit the Road Jack, in cui troviamo questo featuring con le Derailleurs. Morì il 10 giugno del 2004.

0: understand you. You can't mean that. Oh, now, baby, please. What you trying to do to me?
1: 23 settembre 1934 nasce a Monfalcone Gino Paoli, cantautore italiano.
2: Milano, stravita.
1: Scomparso proprio recentemente, quest'anno nel 2026. Proprio a fine mese dovrebbe uscire Quando ti rivedrò, più o meno verso fine mese, questo brano inedito che fu originariamente concepito come duetto con Ornella Vanoni, ma che a causa appunto della scomparsa di entrambi gli artisti la parte di Ornella non si è potuta registrare. Quindi al posto della voce di Ornella troveremo la tromba dell'amico Paolo Fresu. Intanto che aspettiamo l'uscita, andiamo ad ascoltarci un brano dedicato proprio alla sua musa, nonché compagna d'amore e arte, Ornella Vanoni, con questa Senza fine.

23 settembre 1940 nasce a Washington Tim Rose, cantautore statunitense, presenza davvero importante nella scena folk rock degli anni 60. Prima di debuttare in solo nel 1967 militò nel trio The Big Three assieme alla splendida Cass Elliot, che troveremo poi negli anni a venire come cantante nei Mamas and Papas. Tim morì il 24 settembre del 2002, ci ascoltiamo il singolo Morning Dew.

23 settembre 1941 nasce a Lione Catherine Ribeiraud, cantante musicista francese. Prima di dedicarsi alla musica, Catherine era un'attrice underground, diciamo, ebbe l'occasione di recitare anche per Jean-Luc Godard. Tra la fine dei 60 e l'inizio dei 70, assieme al musicista Malit, dà vita al progetto sperimentale Catherine Ribeiraud Plus Alpes. Successivamente, dalla fine dei 70 in poi, si dedicherà alla carriera solista. Morì il 23 agosto del 2024, ci ascoltiamo qualcosa tratto dal suo progetto con Alp, il brano è Jusque ce que la force de ta mémé manqué e lo troviamo nell'album Paix del 1972.

23 settembre 1947 nasce a Bergamo Tita Colleoni, musicista e compositore italiano, innamorato della musica, faro della scena beat italiana, psichedelica, prog e non solo, amico e compagno di viaggio di Radio Onda d'Urto e del nostro Jean-Luc Sotte, con cui conduceva Casa Titta. Titta che ha condiviso il palco e lo studio, oltre che con i suoi perdio, con artisti come Lucio Dalla, Edoardo Bennato, Area, PFM, Franco Battiato e ancora Robert Wyatt, Banco del Mutuo Soccorso. Ci ha lasciati il 17 luglio del 2025, lo ricordiamo con questa bella Lulu.

23 settembre 1949. Auguri a Bruce Springsteen, cantautore statunitense. Beh, credo che il boss non abbia bisogno di molte presentazioni. Andiamo direttamente all'ascolto. Nella primavera del 92 in casa CBS pubblica il suo decimo album intitolato Lucky Town. Da qui ci ascoltiamo la traccia di chiusura, My Beautiful Reward.

E noi andiamo a chiudere questo mercoledì 23 settembre andando nel 1970 e facendo gli auguri anche a quella meraviglia di Annie DiFranco, cantante e musicista statunitense, artista straordinaria. Fin dagli esordi nel 1990 ha sempre mantenuto la sua totale indipendenza artistica, si è autopubblicata la sua musica fondando lei stessa un'etichetta, la Rai Chas Baby Records. I suoi testi affrontano tematiche importanti, il femminismo, l'antirazzismo, i diritti della comunità LGBTQ+. Noi da Up del 1999 ci ascoltiamo Trico Down, dopodiché restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre invece la compagnia dei gattini ritorna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

come coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondovisione con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste, e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto. Stai ascoltando la radio del Gatto Nero.
1: Undici e due minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo mercoledì 23 di settembre. Omicidio sul lavoro nel cuore di Roma, un operaio rocciatore di 22 anni è precipitato dal Colosseo durante alcuni lavori per installare in quota un nuovo impianto di illuminazione. L'operaio è deceduto attorno a mezzanotte. Solo dopo però le proteste dei sindacati è stata disposta la chiusura dello stesso Colosseo. Dall'Italia invece l'OCSE rivede lievemente al rialzo poco fa le stime di crescita dell'Italia, più 0,9% quest'anno, il tutto mentre l'Istat ieri ha certificato la permanenza della procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. A destra è a botta e risposta fra i due esponenti della Lega, Giorgetti che dice ne usciremo l'anno prossimo, ne prendiamo atto, e Salvini invece che chiede uno scostamento di bilancio, cioè più debito per fare la manovra di carattere elettorale. In mezzo al guado c'è la Meloni in difficoltà forte proprio verso quello che con ogni probabilità sarà il voto della primavera. Per questo la butta in cacciara tirando dentro anche Mattarella nella querella relativa al tetto del 30% per studenti di origini non italiane in classe. Ancora dalle scuole, uno studente di 14 anni di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la docente di italiano organizzandosi via Telegram. Il ragazzino è stato bloccato dai carabinieri, sequestrato il cellulare e gli abiti usati dal giovane per le sue minacce via social. Andiamo ora a New York, nella notte Loa Show, trito ritrito di Trump all'Assemblea Generale dell'ONU. Da un lato le minacce verso l'Iran di annientare Teheran, oppure potremmo fare un accordo dopo il midterm. Poi sempre Trump ha minacciato di chiudere la Corte Penale Internazionale, definendo Cuba uno stato fallito, provocando così l'uscita dalla seduta dei delegati dell'Havana. Da ultimo la difesa a spada tratta dei padroni privati dell'intelligenza artificiale. Gli allarmi, dice Trump, sono una bufala. Andiamo ora in Medio Oriente, lo facciamo con le esplosioni che si sono registrate sull'isola iraniana di Qasim in mezzo allo stretto di Hormuz, abbattuti poi droni sauditi dagli Houthi in Yemen, dove un raid per ora non rivendicato da nessuno avrebbe ucciso 4 militari iraniani, arrivati a supportare le milizie sciite. C'è poi il Libano con 2 vittime all'alba per un raid israeliano a Khan Yunis nella striscia di Gaza, morti che si aggiungono alle 5 vittime registrate a Gaza City nella giornata di ieri. Nel frattempo si registrano altre incursioni militari israeliane, questa volta nella zona della Siria già occupata con la caduta di Assad. Per la prima volta assieme ai militari anche 15 coloni del cosiddetto movimento pionieri di Bashan che rivendicano la colonizzazione dell'area sud-occidentale della Siria. Trasporti e caos quotidiano in Lombardia, circolazione ferroviaria in tilt fra Gallarate, Malpensa e Milano Centrale dopo un furto di rame, conseguenze pesanti anche sulla linea del cosiddetto Malpensa Express che porta all'aeroporto internazionale. Europa e diritto alla casa, andiamo a Madrid dove è arrivata la celere questa mattina per buttare in mezzo una strada Mari Carmen, un'anziana di 87 anni che da oltre 70 anni abita nello stesso appartamento nel quartiere centrale del Retiro di Madrid. Dopo i primi 3 sfratti bloccati dai picchetti questa mattina, la celere ha attaccato le 200 persone che con il sindacato inquiline e inquilini di Madrid difendevano Mari Carmen. Tutto il suo palazzo è stato acquistato da un fondo speculativo Urba Gestione che le ha portato l'affitto da 500 a 1650 euro, il doppio della pensione della donna, nel tentativo di cacciarla, dando così il via all'ennesima speculazione immobiliare. Al momento, nonostante le cariche, il picchetto resiste. Chiudiamo andando sempre in Europa, ma più a est, un morto per i raid russi sul porto di Odessa, un morto e 7 feriti anche a Kiev, 7 feriti poi ad Izmir, altri 2 feriti invece a Zaporizhia. Questo il bilancio degli attacchi delle ultime ore, mentre il ministro degli esteri russo Lavrov è arrivato a New York. Prima dell'Assemblea Generale dell'ONU, in mattinata, dovrebbe incontrare il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. È tutto per quanto riguarda il nostro giornale Radio Flash. L'informazione su Radio Onda d'Urto torna alle ore 13.
2: Nello spazio Dissonanze di Radio Onda d'Urto, il mercoledì dalle 13.30 alle 14.30 va in onda Navdania.
3: E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi.
2: Trasmissione dedicata all'ecologia e al consumo critico.
3: Malati di morte.
2: Agli stili di vita sostenibili, agli animali e all'ambiente, all'antispecismo e all'attivismo.
3: Morte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba.
2: Navdania, il mercoledì su Radio Onda d'Urto.
3: Provare una bomba, poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva.
4: Lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
5: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
6: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
7: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
8: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
4: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
9: Un taglio differente.
10: Pubblico di Radio Onda d'Urto, ogni martedì dalle 23 al consueto appuntamento di 77, programma che analizza la storia della popular music. Quest'anno ci sarà una nuova rassegna dal titolo This is Pop, in cui ci soffermeremo sulle grandi gemme pop del passato. Non mancheranno le monografie dedicate agli artisti più influenti all'interno della storia della popular music. E come sempre cercherò di spostare l'attenzione su tutti i fenomeni che si verificano al di fuori dei confini dell'Occidente. Siete stanchi di ascoltare la solita musica? Cambiate canale, sintonizzatevi su Radio Onda d'Urto ed ascoltate 77.

Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì alle ore 20 riceverai un'email con tutte le notizie e gli approfondimenti della giornata sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Scopri come su www.radioondadurto.org o sui nostri canali social.

più di 40 anni di radio senza un secondo di pubblicità, senza sponsor, senza padroni. Sostieni l'informazione libera e indipendente. Nella tua dichiarazione dei redditi devolvi il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto scrivendo il codice 02084620174. Se la memoria non aiuta, basta andare su Radio Onda d'Urto.

Radio Nadurto, le 11:13, lo spazio approfondimenti del mattino di questo mercoledì 23 settembre. Apriremo lo spazio approfondimenti parlando di rincari. Stop al caro carburanti è l'iniziativa di Brescia anticapitalista per questo mercoledì 23 settembre, un flash mob in via Milano, zona Esselunga, alle ore 18. Presenteremo l'iniziativa con Flavio Guidi di Brescia anticapitalista. E rimaniamo in Italia, paese che resta nella procedura inflazione europea per un deficit eccessivo. La Premier Meloni è quindi in difficoltà e nella prossima manovra economica non ci saranno i finanziamenti europei per quanto riguarda il caro energia e gli armamenti. Di questo ne abbiamo parlato con Andrea Fabozzi, direttore del quotidiano Il Manifesto. E continueremo così lo spazio approfondimenti andando agli esteri. Nel discorso di Donald Trump ieri all'Assemblea Generale dell'ONU, il presidente statunitense ha sostenuto che la Corte internazionale è un tribunale anti-americano e che è un pericolo per le forze armate USA, chiarendo che non permetterà mai indagini nei confronti dei suoi cittadini e annunciando sanzioni per la Corte Penale Internazionale. Avremo ai nostri microfoni e commenteremo questo con Triestino Mariniello, docente di diritto penale all'Università di Liverpool.

0: E così parleremo anche di Russia e Ucraina. Quanto il risultato delle recenti elezioni per la Duma rispecchia realmente l'appoggio della popolazione russa a favore della guerra, l'abbiamo chiesto a Daniela Gaglié, giornalista e attivista che collabora con diverse realtà dell'informazione indipendente che è stata recentemente nella Federazione Russa. E arriveremo così alle 12 con il Focus. Questo mercoledì parleremo del nuovo rapporto del meccanismo indipendente delle Nazioni Unite sulla giustizia razziale presentato dalla 63esima sessione del Consiglio dei diritti umani, che ha messo nuovamente sotto accusa il modello punitivo adottato dalla legislazione italiana in materia di sostanza e di sostanze stupefacenti. Secondo il rapporto, le politiche italiane sulle droghe sollevano significative e preoccupazioni in materia di diritti umani e colpiscono in modo sproporzionato le persone di origine africana. Ascolteremo Leonardo Fiorentini, segretario nazionale del Forum Droghe. Le 11 e 17 minuti, apriamo quindi con l'iniziativa di Brescia Anticapitalista per questo mercoledì 23 settembre, il flash mob stop al rincaro, al caro carburanti questo pomeriggio alle ore 18 in Via Milano, zona Estelunga. Presentiamo l'iniziativa tra pochi istanti con Flavio Guidi di Brescia Anticapitalista.
1: Con noi al telefono c'è Flavio Guidi di Brescia Anticapitalista. Ciao, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti quanti.
1: Domani ci sarà, domani che è mercoledì, lo ricordo, 23 di settembre, ci sarà un presidio contro il caro carburanti, ma non solo, perché di fatto c'è un'economia di guerra che soprattutto lavoratori e lavoratrici stanno pagando. Allora, Flavio, ci spieghi un po' il perché, anche perché avete deciso di fare questo presidio proprio in zona Esselunga, qui in Via Milano.
2: Allora, in realtà più che un presidio è un flash mob abbastanza rapido. Ci metteremo i gilet gialli come hanno fatto e stanno facendo di nuovo in Francia. Ricorderete tutti quanti la specie di rivolta di massa che c'è stata qualche anno fa in Francia contro il caro carburanti. Prendiamo l'occasione di questa situazione veramente ormai sempre più insostenibile partendo dal discorso del caro carburanti che colpisce ovviamente indistintamente ogni singolo cittadino, quindi per l'80-85% i lavoratori pensionati, i lavoratori dipendenti sostanzialmente che sono la nostra classe di riferimento, per fare questo flash mob in cui ricordiamo la situazione attuale, gli extra profitti enormi di cui si è parlato da un bel po' di tempo, diciamo da quando è scoppiata la guerra russo-ucraina nel 22. Sappiamo benissimo, e lo sanno anche ormai l'ultimo personaggio che va al bar e ne parla, del fatto che queste grandi multinazionali del petrolio hanno speculato, continuano a speculare sulle guerre vere, sulle guerre presunte, per fare dei profitti giganteschi. Solo l'ENI ha moltiplicato per 6 i profitti in un anno e l'ha dichiarato pubblicamente. I politici vari, sia di governo sia di opposizione, ogni tanto tirano fuori la cosa degli extra profitti, che è uno scandalo, ovviamente non colpiscono minimamente, e noi chiediamo che vengano requisiti questi extra profitti. Nel caso dell'ENI, per esempio, questa moltiplicazione per 6 dei profitti in un anno, destinati a sanità pubblica, istruzione, pensioni, salari, e quindi è un discorso generale di propaganda e di agitazione rispetto al fatto di spostare risorse dal riarmo, dalla guerra, che sono il grande business insieme al petrolio di questi ultimi anni e che stanno sempre più diventando l'asse fondamentale di sviluppo di questo capitalismo guerrafondaio, e un controllo statale sui prezzi dei carburanti, che prevede tra l'altro, riduzione delle accise, eccetera, eccetera. È chiaro che non è, come dire, una cosa che amiamo particolarmente. Noi vogliamo anche la fuoriuscita dal fossile, quindi dal petrolio, ma siccome ovviamente è un percorso non immediato, anche se per assurdo dovessero governare i lavoratori, non si può fuoriuscire in un mese o due mesi, c'è un problema comunque di controllo dei prezzi nei mezzi di trasporto. Sappiamo benissimo che la grande maggioranza dei lavoratori va a lavorare con la macchina, e quindi o con comunque con strumenti che utilizzano la benzina, e quindi ci battiamo per evitare questo salasso continuo dalle tasche dei proletari a favore delle grandi multinazionali del petrolio. Lo faremo lì davanti alla Esso di via Milano, perché c'è anche è una zona interessante, perché ci passano un sacco di persone anche a piedi che vanno all'S Lunga, poi noi saremo alla rotonda proprio lì tra l'S Lunga e la Esso. L'idea iniziale era di farlo alla sede centrale di Eni a Brescia, che però è purtroppo all'interno dell'ENOS, e quindi zona privata, ci avrebbero sicuramente impedito di poter entrare con i gilet gialli, con i volantini e con gli strumenti per spicherare, insomma, che invece utilizzeremo domani.
1: Compartigianato scrive praticamente che l'indice dei prezzi al consumo di elettricità, gas e altri combustibili tra febbraio e agosto, quindi nei primi sei mesi del conflitto, sono saliti nel nostro paese dell'11,4%, con un aggravio complessivo di 1,8 miliardi per le famiglie italiane. A stare peggio, però, sottolineano, sono proprio i lombardi e le lombarde, dove praticamente c'è un aumento cumulato dei prezzi energetici che si aggira intorno al 12,3%. Volevo chiederti come si spiega, perché proprio in Lombardia c'è un aumento ancora maggiore.
2: Beh, perché in realtà sappiamo benissimo che all'interno di una globale speculazione poi ci sono i singoli attori di questa speculazione, quindi probabilmente chi produce, siamo una A2A per esempio qua in Lombardia, Brescia e Milano, che è ovviamente la multinazionale che ha il maggior peso nella nostra regione, A2A è particolarmente avida e quindi approfitta per aumentare ulteriormente i prezzi rispetto ad altri attori, che ne so, come ERA o come Enel, eccetera, eccetera. Chiaramente la differenza dallo 0,9 che mi dicevi tu, dall'11,4 allo 12,3, è probabilmente dovuta a questa ulteriore iperspeculazione da parte degli attori lombardi.
1: Certo. Ci ricordi l'appuntamento di domani intanto?
2: L'appuntamento è alle 18 di questo flash mob, e invitiamo tutti a portare il gilet giallo che abbiamo tutti quanti in macchina, perché tanto è anche un modo per essere particolarmente visibili e per collegarsi alle lotte che stanno facendo in Francia, alle 18 alla rotonda tra l'Esse Lunga e il distributore Esso di via Milano. Durerà mezz'oretta, tre quarti d'ora al massimo, un flash mob rapido, insomma.
1: Benissimo, grazie Flavio, lo ricordo, Flavio Guidi di Brescia Anticapitalista, grazie ancora.
2: Grazie a voi, a presto.

0: gli occhi.
1: E questa era la presentazione dell'iniziativa che si svolgerà questo pomeriggio alle 18 in via Milano a Brescia, zona Esselunga, dal titolo Stop al caro carburanti. Noi continuiamo con lo spazio approfondimenti di questa mattina parlando di politica italiana. L'Italia resta nella procedura inflazione europea per un deficit eccessivo. Giorgia Meloni è così in difficoltà e nella prossima manovra economica non ci saranno i finanziamenti europei per quanto riguarda il caro energia e gli armamenti. Di questo ne abbiamo parlato con Andrea Fabozzi, direttore del quotidiano Il Manifesto, e l'intervista ve la proponiamo tra pochi istanti.
0: Mandata a bere per gli assetati, non belvedere, si voglio vedere.
2: Abbiamo raggiunto telefonicamente Andrea Fabozzi, direttore del Manifesto. Ciao Andrea, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Allora, con te per cercare di inquadrare un pochettino qual è la situazione soprattutto politica. Intanto partiamo da un dato, perché la l'Istat ha confermato che che noi siamo al 3,1% per quanto riguarda il deficit, i deficit che naturalmente l'Europa ha di fatto sottolineato con procedura di infrazione, e questo renderà molto difficile, come dire, avere quei famosi 30 miliardi che servivano per la manovra economica 2027. Partiamo da qua, Andrea.
3: Sì, malgrado che Giorgetti, il ministro dell'economia, nei giorni scorsi avesse espresso una qualche fiducia, questa fiducia evidentemente era mal riposta. L'Istat ha certificato che il rapporto tra il deficit e il PIL è rimasto sopra il 3%, pochi decimali, che però significano che restiamo nella procedura di infrazione, il che vuol dire due cose: da una parte che ci impegniamo, l'Italia si è impegnata per accordi sottoscritti dallo stesso governo Meloni nel 2023, questo è un aspetto fondamentale da non dimenticare, che allora Meloni festeggiò come una sua grande vittoria, vittoria non è stata, e ci impegniamo a destinare una quota importante delle risorse ogni anno per rientrare nel processo che ci avvicina al 3%. E l'altro significa che non potremo accedere a un finanziamento speciale che è stato previsto per quello che riguarda i costi di energia e di armi. Questo si tiene insieme al fatto che il governo Meloni ha sottoscritto all'AIA, nel vertice della NATO famoso, l'impegno di portare anche l'Italia in misura crescente con spese da difesa anno dopo anno, fino a puntare addirittura al 5%. Per il momento al 3%, noi siamo più o meno intorno al 2%, forse un pochino sotto. Questo vuol dire che queste spese militari, ove mai si decidesse di mantenere questo impegno, come Meloni annuncia di voler fare, andranno fatte neanche potendo contare su finanziamenti europei speciali, ma tagliando ancora spese sociali, sanità, scuola, quello che già è in grande sofferenza, perché questi anni sono stati anni di austerità. Questa è una cosa che viene raccontata poco per nulla attualmente dal governo, che sostiene il contrario. Sono stati anni di austerità e di tasse alte. L'Istat ieri ha certificato anche che le tasse in Italia sono aumentate, così come è cresciuta di pochissimo, dello 0,6%, la produttività. Questo fa dell'Italia il terzultimo paese in Europa per la produttività. Morale la favola, è un fallimento sotto tutti i punti di vista: l'economia reale che non cresce, la fiscalità generale che invece sale, e i conti di bilancio non sono in ordine. Quindi tutta questa austerità, che ha significato tagli alla sanità, poco notato che nell'ultimo documento di programmazione economica e finanziaria il governo si è impegnato a non aumentare di un centesimo il rapporto, la spesa della sanità, nella sostanza, la quota di PIL destinata alla spesa della sanità per i prossimi 3 anni, fino al 2029, e noi sappiamo tutti in che condizioni è la sanità. Quindi austerità che non è servita a nulla.
2: Scusami Andrea, e quindi come si potrà risolvere la questione della, appunto, la manovra economica che è di cui è iniziata la discussione, sì, all'interno della quale si erano già anticipati come dire, i regalucci elettorali, definiamoli
3: così.
2: La manovra
3: economica è la cosa che ha particolarmente fatto arrabbiare Meloni ieri, che era, poi ne parleremo, anche visibilmente in televisione, particolarmente seccata nella giornata di ieri, e che era una manovra economica immaginata come appunto l'ultima manovra economica di questo governo, dopo quella dell'anno scorso che sostanzialmente è stata a costo zero, per dir così, una manovra che doveva essere espansiva. Lo sarebbe stato naturalmente nelle forme in cui ci ha abituato questo governo, che sono quelle dei bonus e delle regalie, ma comunque doveva essere piena di mance elettorali. E invece molto difficilmente sarà così, perché non ci sono le risorse. E quindi, dopo aver fatto, appunto, dicevo prima, 4 anni di austerità, anche l'ultima manovra di bilancio avrà questo segno, chiudendo il cerchio di un fallimento, che è un fallimento politico innanzitutto, prima che economico.
2: E la Meloni intanto, intervenendo appunto in Rai ieri, ha confermato e ancora sottolineato l'importanza del tetto per gli

0: Ma il fatto che ne parliamo immediatamente dopo l'altra notizia, secondo me è utile perché mette nella giusta luce questo tipo di intervento di Meloni. È evidente che il Paese è di fronte a problemi di una vastità sconfinata, di una gravità molto alta. Se l'Italia è il Paese che più di tutti ha avuto accesso ai fondi del PNRR, abbiamo chiesto la somma più alta di tutti, anche facendo debito, più alto di tutti, e siamo la terz'ultima economia nell'Unione come crescita, questo vuol dire che non solo che abbiamo avuto delle difficoltà enormi, ma che ci si prospettano delle personali difficoltà enormi, e invece dobbiamo parlare, per decisione del governo, di un provvedimento del tutto demagogico, ideologico, che ha difficilmente alcun impatto, tant'è vero che non è il primo che arriva sulla stessa materia e che per fortuna, non potendosi ordinare deportazioni di studenti stranieri, ma poi stranieri fino a un certo punto perché riguarda anche quelli nati in Italia, non avrà effetto se non l'effetto che sta avendo adesso, cioè quello di posizionare Meloni ancora una volta più a destra, e questo è il suo obiettivo nella sua rincorsa continua sfida a Vannacci, con effetti paradossali, perché tra un po' ci sarà una conferenza stampa di Salvini e del ministro Valditara in cui rivendicheranno che l'avevano detto loro per prima, erano stati loro a dirla prima, e poi c'è Vannacci che dirà no, che l'aveva detta prima lui. L'inseguimento sul terreno, che non dobbiamo avere remore a definire chiaro, esplicitamente razzista, islamofobo, poi perché si aggancia a quell'altro provvedimento su Nishab, anche quello totalmente sconfusionato, fatto per ragazze di età in cui neanche lo portano, per un numero di casi veramente ridicolo, però discutiamo di questo per precisa volontà di Meloni, che è talmente spinta su questo terreno che incappa in quello che secondo me è un infortunio, perché diciamo, contro ogni grammatica istituzionale, attacca il capo dello Stato in televisione. Io penso sia un infortunio, cioè, dice quanto, diciamo, Meloni è su questo terreno determinata a inseguire Vannacci a destra, ma è un infortunio perché il capo dello Stato gode di una popolarità che è superiore alla sua, non ha interesse, anche pratico, anche perché per Mattarella dovranno passare questi provvedimenti a uno scontro frontale, ma ha ormai perso, diciamo, qualsiasi grammatica istituzionale la Presidente del Consiglio.
1: C'è un'altra questione, Andrea, i rapporti sempre più tesi con la Lega e la posizione di Fratelli d'Italia, che sembra, come dire, sempre più equilibrata, nel senso che prende un po' le distanze in modo equilibrato, però non interviene sugli argomenti che la Meloni in qualche modo utilizza in questa campagna già iniziata elettorale.
0: Grazie, ma è appunto un finale di legislatura che porta a galla tutte quante le questioni irrisolte all'interno della maggioranza. Con la Lega abbiamo detto che appunto tra un po' verrà fuori anche platealmente questa corsa allo scippo del provvedimento, tra l'altro appunto paradossale perché si tratta di un provvedimento manifesto, insomma, che serve a posizionare ma non a cambiare le sorti della scuola, che ovviamente avrebbe bisogno di ben altre cose. Ma non ci dimentichiamo che in questi giorni, in queste ore, alla Camera dei Deputati è in discussione per l'ultimo passaggio questa modifica della legge elettorale che Meloni ha fortemente voluto e che ancora fortemente vuole, perché vuole garantirsi una vittoria elettorale semplice al prossimo turno elettorale, una cosa di una scorrettezza, diciamo, che parla da sé, e che dice anche quanto lei stessa avverta le sue difficoltà, e che però, siccome appunto l'agire è confuso, non tiene conto dell'arrivo di Vannacci sulla scena, e quindi sulla base degli ultimi sondaggi non solo Meloni ma tutti i parlamentari del centrodestra si sono trovati nel fine settimana sui giornali la notizia che la legge che stanno approvando in realtà, senza l'accordo con Vannacci, finisce per penalizzarli, che vuol dire mette a rischio i loro seggi. Quindi l'umore è nerissimo all'interno dei deputati che dovranno votare questa legge, e che se la voteranno, come io temo che alla fine faranno, sarà, diciamo, per un dovere e non per convinzione.
1: Andrea, ti ringraziamo per essere stato con noi.
0: Bene, grazie a voi, buona giornata.
1: Anche a te buona giornata, mentre io ricordo che con noi era telefonicamente collegato Andrea Fabozzi.

0: Radio Nadurto, le 11:40 minuti. Dopo questo stacco musicale andiamo a Roma, dove Andrea Moretti, operaio di 22 anni, è morto al Colosseo dopo essere precipitato da 10 metri durante dei lavori notturni. La procura indaga per omicidio colposo. Dalla capitale siamo in collegamento con Natale Di Cola, segretario generale della CGIL di Roma e del Lazio, che intanto saluto e a cui chiedo un commento su questa ennesima morte di e sul lavoro.
1: Buonasera a voi. È inaccettabile morire a 22 anni, ma soprattutto è inaccettabile morire sul lavoro. E se questo avviene in un luogo simbolo come il Colosseo, in un sistema degli appalti, è necessario prestare la massima attenzione, chiedere giustizia e fare in modo che questo non avvenga più. Noi stiamo cercando di capire la dinamica, ma anche di capire se l'azienda che lavorava era in regola, se quel lavoratore aveva le caratteristiche per farlo e se qualcuno ha delle responsabilità. Questo è l'ennesimo tragedia nei luoghi di lavoro che dice che abbiamo un sistema, un modello di fare impresa nel nostro paese che non va bene, che non va cambiato. Non basta il cordoglio, ma serve un cambiamento radicale. Noi siamo qui davanti al Colosseo anche perché abbiamo dovuto denunciare con forza la disumanità del governo per chiederne la chiusura del sito, perché per noi l'umanità e la dignità delle persone viene pur prima del turismo ed è fondamentale che invece le persone solidarizzino e aiutino i lavoratori ad avere giustizia e poter svolgere la propria attività con serenità, perché è incredibile che nel nostro paese il lavoro e morte siano parole che vanno insieme troppe volte. Quindi noi continueremo a mobilitarci, a fare in modo che le cose possano cambiare, perché siamo stufi di piangere lavoratrici e lavoratori e vogliamo che le persone possano lavorare in tranquillità.
0: Ecco perché appunto lo ricordavi, dopo questo omicidio sul lavoro su cui indaga la procura capitolina, il Colosseo non è stato chiuso subito, ma solo dopo le proteste dei sindacati.
1: Solo dopo la proposta della CGIL il Colosseo è stato chiuso e noi siamo qui ad informare, a parlare con i cittadini, perché non è un problema solo dei lavoratori ma un problema della società, se le persone muoiono mentre lavorano. Quindi noi continuiamo a fare la nostra parte e sono convinto che si possa cambiare questo modello, il modello degli appalti e il modello di fare impresa.
0: Natale Di Cola, segretario generale della CGIL di Roma e del Lazio, di nuovo grazie per essere stato qui con noi oggi.
1: Grazie a te, ciao.
0: Radio Nadurto, dopo questo collegamento con Roma facciamo un altro stacco musicale e poi ci collegheremo con Triestino Mariniello, docente di diritto penale all'Università di Liverpool, per commentare il discorso di Trump ieri all'Assemblea Generale dell'ONU. Il presidente statunitense nel suo discorso ha sostenuto che la Corte Penale Internazionale è un tribunale anti-americano e che è un pericolo per le forze armate statunitense, chiedendo e anticipando delle sanzioni proprio contro la Corte Penale Internazionale. Come anticipato, ne parleremo con Triestino Mariniello, docente di diritto penale all'Università di Liverpool, dopo lo stacco musicale.

0: Radio Nadurto, in collegamento con noi Triestino Mariniello, docente di diritto penale all'Università di Liverpool. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Buongiorno e grazie mille per l'invito.
0: Grazie a te per la disponibilità. Dunque, torniamo a parlare della Corte Penale Internazionale, perché ieri all'Assemblea Generale dell'ONU a New York Trump sembra aver dichiarato in qualche modo di voler sanzionare la Corte Penale Internazionale, confermando in qualche modo un'ostilità già esplicitata, e ha esortato pubblicamente gli altri stati a ritirarsi dalla Convenzione di Roma. Ecco, io ti chiedo un commento su questa posizione da parte degli Stati Uniti, e ricordo a chi ci sta ascoltando che sono già decine i magistrati dell'AIA sotto sanzione statunitense.
1: Sì, verissimo, sono decine tra giudici e procuratori, nonché investigatori della Corte Penale Internazionale, già sottoposti a sanzione da parte dell'amministrazione Trump attraverso un ordine esecutivo. L'ordine esecutivo è una misura emergenziale della legislazione statunitense, in genere rivolta a trafficanti internazionali di droga, terroristi, dittatori. In questo caso, per la prima volta, Trump ha inaugurato questa stagione di utilizzare queste sanzioni, che sono sanzioni economiche, nonché della limitazione della libertà di movimento nei confronti di personale della Corte Penale Internazionale, ossia di persone che hanno appunto come mandato quello di accertare la commissione dei più gravi crimini internazionali, stabilire le responsabilità e fornire giustizia alle vittime di questi crimini, di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. L'ostilità da parte dell'amministrazione Trump nei confronti della Corte è dovuta prevalentemente alle indagini in Palestina, di questo l'amministrazione Trump non ne ha mai fatto mistero, ha attaccato la Corte proprio per le mandati di arresto nei confronti di Netanyahu e Gallant. Adesso siamo ad un'ulteriore escalation, che fondamentalmente vuol dire non più sanzioni individuali nei confronti appunto del personale, ma sanzioni contro l'intera istituzione. È paradossale, ma è l'istituzione, un tribunale, sia la Corte Penale Internazionale, a diventare, così dire, illegale per l'amministrazione Trump, in quanto è ritenuto una minaccia per la sicurezza degli Stati Uniti. Ecco, se queste sanzioni dovessero essere emanate nei confronti della Corte, avrebbero degli effetti devastanti, perché isolerebbero la Corte da tutto il mondo circostante. In altre parole, la Corte sarebbe impossibilitata a porre in essere qualsiasi transazione economica, anche a ricevere il budget dagli stati, a pagare il personale, nonché ad finalizzare qualsiasi contratto con una compagnia di high tech, anche per la fornitura di servizi informatici, software, le indagini e così via. La lista sarebbe veramente lunga degli effetti.
0: E parlando di effetti, quali sarebbero poi nel concreto anche per la società civile?
1: Beh, la società civile, bisogna ricordare che la società civile palestinese, ossia le organizzazioni che cooperano con la Corte Penale Internazionale in merito alle indagini in Palestina, già sono sottoposte a sanzioni, e già quelle sanzioni, sempre da parte dell'amministrazione Trump, hanno già avuto degli effetti molto molto pesanti su queste organizzazioni. Gli effetti sono gli stessi di quelli che abbiamo parlato anche a proposito della relatrice speciale Francesca Albanese, quindi impossibilità di porre in essere qualsiasi transazione economica, impossibilità di cooperare con qualsiasi organizzazione per i diritti umani o giurista, rappresentante delle vittime che abbia sede negli Stati Uniti, perché tra gli effetti indiretti che poi vi sono ogni volta che vengono emanate le sanzioni, vi sono appunto gli effetti indiretti, quella di impedire a qualsiasi organizzazione o individuo con sede negli Stati Uniti di cooperare con la Corte o con le organizzazioni della società civile in questo caso, perché rischierebbero un procedimento penale fino a 20 anni di galera. È molto probabile che nel caso in cui in questo caso dovesse essere sanzionata la Corte, le varie organizzazioni per i diritti umani, nonché rappresentanti delle vittime, che rappresentano migliaia di vittime dinanzi alla Corte, si metterebbero di svolgere la propria attività. Ecco, a cascata gli effetti, come dicevo, sarebbero devastanti e riguarderebbe ovviamente principalmente le vittime e la possibilità di avere anche dei rappresentanti legali.
0: Chiarissimo. In conclusione, questa mattina su Il Fatto Quotidiano, nell'articolo a firma Riccardo Antoniucci, leggiamo anche che da Washington sarebbe partita una campagna di pressione diplomatica internazionale che ha già funzionato con Chad, Burkina Faso, Mali e Niger e il nuovo Venezuela, proprio rispetto alle sanzioni alla Corte Penale Internazionale. Ecco, a te chiedo se effettivamente una possibile campagna di pressione diplomatica internazionale su larga scala è effettivamente possibile.
1: Ma non credo che sia una novità. Rubio qualche settimana fa ha annunciato l'intenzione dell'amministrazione Trump di distruggere la Corte, cito letteralmente brick by brick, mattone per mattone, e in questa strategia di distruzione dell'unico tribunale permanente internazionale rientrano anche le pressioni sugli stati vicini, alleati agli Stati Uniti di ritirarsi, per così dire, abbandonare lo Statuto di Roma sulla Corte Penale Internazionale. E infatti non è casuale che alcuni stati l'abbiano già fatto. A quelli che citavi aggiungerei anche la Colombia, la nuova Colombia, che ha manifestato l'intenzione anche di ritirarsi dalla Corte Penale Internazionale. Il rischio è che queste pressioni, che sono sempre più dirompenti da parte degli Stati Uniti, portino questa settimana a New York all'Assemblea Generale ad altri annunci, soprattutto tra i paesi politicamente vicini all'amministrazione Trump in questo momento in Sud America. Penso al Cile, penso alla Bolivia ed altri paesi ecco, che si sono spostati politicamente negli ultimi tempi, eventualmente in Brasile, laddove nelle prossime elezioni l'esito politico dovesse essere, diciamo, anche lì spostare il baricentro a favore di Trump. E questo rischio adesso è molto concreto. Rischio di defezione di massa da parte di stati, ripeto, soprattutto sudamericani, e non sorprende gli addetti ai lavori che appunto le pressioni sono esercitate in quella direzione, ma non soltanto, anche pressioni sono anche volte a far ridurre il budget da parte degli stati membri nei confronti, appunto, il budget alla Corte Penale Internazionale, per cui sarà molto importante vedere a dicembre, quando gli stati saranno chiamati a rinnovare il budget alla Corte, vedere cosa faranno gli stati membri e cosa farà l'Italia, che sicuramente non è esente da queste pressioni nel tagliare i fondi alla Corte, che ovviamente diventa quella misura anche più preoccupante del ritiro degli stati dallo Statuto di Roma.
0: Tristino Mariniello, docente di diritto penale all'Università di Liverpool, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
1: Grazie a voi e saluto a tutti e a tutte.

0: E per il focus di questa mattina parliamo di Russia dopo le elezioni per la Duma, ma anche con un'analisi che è stata fatta sul campo da un viaggio che si è svolto in agosto di Daniela Gallier. Ai nostri microfoni questa mattina con questa articolata analisi. Siamo in collegamento telefonico con Daniela Gallier, giornalista attivista che collabora con Dinamo Press, Il Manifesto e altre realtà dell'informazione indipendente. Recentemente, ad agosto, è stata nella Federazione Russa. Ciao Daniela, buona giornata.
1: Ciao a tutte e tutti, grazie per l'invito.
0: Allora, Russia Unita, il partito del presidente Putin, ha ottenuto il 58% circa dei voti alle elezioni per la Duma di Stato. La prima domanda che ti faccio è: quanto a tuo parere questo risultato rispecchia realmente l'orientamento della popolazione russa a favore di Putin e quindi anche della guerra con l'Ucraina, ecco, considerando vari fattori, insomma la partecipazione al voto, il risultato degli altri partiti, l'esclusione del partito Yabloko, eccetera?
1: Sì, allora la risposta a questa domanda non è sicuramente semplice perché riguarda una serie di questioni che rappresentano vari aspetti dell'esperienza umana. Insomma, innanzitutto se dobbiamo concentrarci sul tema elettorale, io parlerei più che di Russia, parlerei di Russie, perché comunque stiamo parlando di un contesto territoriale ampissimo, con tradizioni politiche anche molto diverse tra loro. E, siccome appunto la risposta non è semplice, proverò in qualche modo a basarmi sia su delle fonti di natura diversa che vanno appunto dai dati più ufficiali a istituti demoscopici sia indipendenti che di Stato e allo stesso tempo magari a riportare qualche impressione che ho avuto io durante il mio ultimo viaggio nella Federazione Russa. Per quanto riguarda il risultato di Russia Unita, forse la cosa interessante da domandarci è quanto questo risultato ci parli effettivamente di consenso politico, quanto ci parli di sostegno alla guerra e quanto invece si tratti magari di un risultato legato a una condizione di adattamento, di normalizzazione, di stanchezza anche della popolazione russa, di interesse materiale. E quindi proprio per questo motivo io penso che se dobbiamo partire da un dato che è quello del 58%, quindi un dato di arrotondamento, no? Guardando il risultato ottenuto da Russia Unita per le elezioni della Duma di Stato, tra l'altro specificando per l'appunto che è il partito, cioè la principale forza politica di sostegno a Putin, e forse dovremmo aggiungere anche un altro particolare. Rispetto a 5 anni fa, questo partito ha visto aumentare il livello di consenso, quindi facendo riferimento al 2021 si è alzato di un po' di punti. Nel 2021 era al 49,82% all'incirca. E è cresciuta tra l'altro anche l'affluenza, cioè se noi guardiamo i risultati, le statistiche della Commissione Elettorale Centrale, per quanto riguarda quelli che sono stati i protocolli scrutinati ad oggi si è arrivati a un'affluenza del 59,68%, a differenza di quella del 2021 che era del 51,72%. Allo stesso tempo c'è anche la posizione del Partito Comunista della Federazione Russa, che è rimasto comunque la seconda forza politica, nonostante sia sceso di qualche punto percentuale. Allo stesso tempo ci sono anche altri partiti, quindi parlo degli altri partiti, ma poi parlo anche degli esclusi, perché da una parte abbiamo il Partito Liberal Democratico della Russia, che si è attestato attorno al 9%, e poi c'è il partito Novi e Liudi, che possiamo tradurre come gente nuova o popolo nuovo, insomma, che è vicino all'8%.
0: Ecco, scusa, il Partito Comunista con quanto è il secondo partito? Con quanto?
1: Se non ricordo male, il Partito Comunista, anche qui facciamo una distinzione perché poi magari ha delle altre percentuali a seconda degli oblast, però il Partito Comunista della Federazione Russa è sceso dal 18,93% di 4 anni e mezzo fa a poco meno del 14%, volendo dare una cifra un po' più precisa. Sì. Quindi tornando a appunto a Gente Nuova, che è appunto il partito più concentrato sull'impresa, su appunto una diminuzione della burocrazia, tra l'altro un partito che in qualche modo ha anche raccolto parzialmente quello che era l'elettorato di Yablaka, che ricordiamo essere il partito esplicitamente antiguerra, che però è stato escluso dalle elezioni. Quindi appunto la situazione è più o meno questa. Dopodiché ci sono anche altre questioni da andare a valutare, perché oltre a forse sto dimenticando un partito, perché avevo detto Gente Nuova e poi ce ne sarebbe anche un altro che è il partito di Russia Giusta, che anche in questo senso anche questo è un partito presente all'interno dello scenario, del ventaglio delle varie possibilità, e si è attestato anch'esso poco sopra la soglia del 5%. Quindi la situazione in sintesi è che abbiamo un partito del potere che dopo oltre 4 anni di guerra migliora sensibilmente il proprio risultato, e abbiamo anche più persone che partecipano al voto. È un risultato rilevante sicuramente, ma credo però che la domanda più interessante vada oltre queste percentuali, perché forse ci dovremmo chiedere che cosa stiamo effettivamente misurando, che cosa ci illudiamo di misurare, perché sarebbe forse una lettura troppo semplice legare questo 58% come il 58% di russi favorevoli alla prosecuzione della guerra. Secondo me sarebbe una conclusione che non ci consentirebbe di trarre poi quelle che magari sono delle analisi più profonde. Proprio questo anche perché, come dicevo prima, parlando dell'esclusione di Yablaka, gli altri principali partiti che sono presenti nella Duma non costituiscono un fronte nazionale contrario alla guerra. Anche il Partito Comunista, il Partito Liberal Democratico, quello che nominavo prima per ultimo, Russia Giusta, hanno delle posizioni e delle sensibilità molto differenti, ma le loro dirigenze non hanno costruito queste elezioni come una scelta tra guerra e pace. E quindi di conseguenza leggere questo voto come un apparecchiamento di una sorta di, tra virgolette, referendum sul conflitto, secondo me non è la lettura giusta. E proprio per questo motivo io vorrei parlare anche di quelle che sono altre rilevazioni che sono state portate avanti anche durante il periodo, soprattutto durante il periodo di agosto, ma non solo, anche delle prime settimane di settembre. Per esempio c'è il Levada Center, che è, come dicevo prima, un istituto di statistica che ha effettuato un sondaggio realizzato per l'appunto a metà di agosto su quasi all'incirca 1600 adulti, e attraverso interviste personali in numerose località della Federazione Russa, e il 68% degli intervistati dichiarava di sostenere le azioni delle forze armate russe in Ucraina, ma contemporaneamente il 59% diceva di preferire il passaggio ai negoziati di pace. Allo stesso tempo un'altra percentuale pari all'incirca al 30% era favorevole alla prosecuzione delle operazioni militari. C'è inoltre un altro dato che secondo me è interessante, che era quello della previsione, sulla previsione del conflitto. Per un 55% degli intervistati la guerra sarebbe durata ancora oltre un anno. Quindi anche in questo caso bisogna essere cauti e guardare queste statistiche, questi studi, questi sondaggi, cercando anche di non tralasciare quello che è il dato emotivo, il dato umano, il dato anche di nuove categorie politiche. E su questo ritorno magari a breve, parlando di una nuova categoria politica che secondo me ha molto senso inserire all'interno della, diciamo, un po' del termometro del paese. In generale questi dati ci descrivono un clima sociale nel quale abbiamo il sostegno alle proprie forze armate, che però si unisce e si incontra con il desiderio di negoziati, con l'aspettativa di una guerra ancora lunga. All'interno della stessa rilevazione, sempre del Levada Center, il 61% degli intervistati dichiarava che l'operazione militare speciale, per l'appunto, aveva avuto in un modo o nell'altro un impatto molto forte sulla propria vita. Cioè il 61% dichiarava che l'operazione militare speciale, la guerra, aveva avuto un impatto forte sulle proprie condizioni di vita, e il 19% sosteneva che l'impatto era stato decisamente forte. E quindi a questo, cioè, questo ci fa capire che comunque ci sono tanti aspetti della quotidianità russa che rappresentano delle condizioni concrete, che vanno dalla difficoltà economica, dall'aumento dei prezzi, dai parenti morti in guerra, familiari impegnati nelle operazioni militari, gli attacchi dei droni, il peso psicologico. Ed è una dimensione che ho incontrato anche io questo agosto, no? Questo agosto precedente alle elezioni. E forse la cosa che mi aveva colpito maggiormente era proprio l'assenza dell'immagine che istintivamente associamo a un paese in guerra. Io ho avuto la possibilità di viaggiare, mi sono mossa da San Pietroburgo a Mosca, a Kazan. A Mosca, per esempio, non si aveva l'impressione di trovarsi in una città mobilitata, diciamo nel senso magari novecentesco del termine. Le metropolitane erano affollate, i negozi aperti, i ristoranti erano attivi, la gente andava in ufficio, le persone uscivano la sera, quasi tutto continuava. E infatti questo quasi, secondo me, può essere assunto come nuova categoria politica, perché quasi tutto continua non significa automaticamente che la guerra non entri o che non si faccia normalità attraverso magari delle piccole fenditure. Quando sono stata a Nizhny Novgorod, lì, proprio perché coincideva con uno di quelli che è considerato uno degli attacchi di droni più importanti e più gravi in territorio russo, quello che poi aveva riguardato la regione di Kazan, quando mi trovavo a Nizhny Novgorod sono iniziata ad arrivare una serie di notifiche sul telefono che insomma segnalavano il pericolo di droni. E quindi anche questa modalità effettivamente è entrata da molto tempo oramai nella quotidianità delle persone. E un'altra cosa vorrei sottolineare: forse una delle conversazioni avute con persone del luogo che mi ha probabilmente un po' sorpreso fino a un certo punto, però mi ha interessato molto, è una conversazione avuta con un venditore di libri nel mercatino di Smailova, che è un mercatino che si trova in una piccola riproduzione di un Cremlino, in una zona un po' fuori dal centro di Mosca. E questo venditore di libri, parlando con me, mi chiede: hai notato quanto è aumentato il prezzo del cibo? Quindi di fatto con nessuno ho parlato esplicitamente di Putin, di Zelensky, della NATO, ma mi è capitato però di parlare di quanto effettivamente siano aumentati i prezzi e di quanto effettivamente questo aspetto pesi per forza di cose. E forse anche questa frase, che è apparentemente semplice, aiuta a capire un altro elemento delle elezioni, Quindi, diciamo, la tendenza spesso a immaginare una relazione lineare fra economia e politica ci porta quindi però a considerare che laddove peggiorino le condizioni materiali cresce l'insoddisfazione, e l'insoddisfazione diventa spesso voto contro il governo magari, però in questo caso il voto ha prodotto effettivamente un'alternanza, non sempre funziona così. E, nel caso russo poi c'è un altro elemento, che è la stessa guerra che produce costi più elevati, che produce allo stesso tempo redditi. La spesa militare ovviamente cioè la condizione appunto militare ha portato anche ad un'altra ad un altro aspetto che si nota molto sensibilmente nelle strade sia delle grandi città come Mosca o San Pietroburgo, sia in zone magari più lontane come ad esempio la città di Kazan o la città di Nizhny Novgorod che ho nominato prima. E anche lì un contratto con le forze armate rappresenta per alcune persone in alcuni territori anche un'opportunità economica, perché di base adesso è di fatto questo: la spesa militare alimenta le industrie e i salari. A Mosca per esempio si vedevano chiaramente in molti spazi dove si concentrava buona parte della popolazione durante gli orari diurni, come ad esempio la metropolitana, l'Arbat, si vedevano le pubblicità per l'arruolamento. Quindi c'era sicuramente il linguaggio magari più legato alla patria e all'eroismo, ma accanto compariva anche il tema del salario, della carriera, di appunto retribuzioni che potevano effettivamente cambiare la vita di persone che si trovassero in difficoltà economiche semplicemente firmando un contratto per l'arruolamento. Poi ovviamente a questo si univano anche manifesti dedicati agli operatori di droni, quindi attraverso proprio un'estetica di una società informatica. Altri manifesti invece che mettevano in primo piano il tema il dato della remunerazione. E quindi ovviamente con questo io non voglio dire che le persone si arruolino per denaro, però significa che la guerra attraversa la società in modi molto diversi, produce per forza di cose degli interessi, dei costi, delle esperienze differenti. E quindi se da una parte significa inflazione, dall'altra per altri significa lavoro. Quindi era semplicemente questo che volevo riportare. E anche per questo motivo io non penso sia utile trasformare questo risultato elettorale in un plebiscito ideologico, perché rischia di nascondere effettivamente quanto in realtà ci sia all'interno della Russia o delle Russie. E appunto anche in questo caso, quando facevo prima magari il discorso a proposito delle Russie, possiamo vedere anche richiamandoci nuovamente ai dati che ci sono delle fotografie territoriali molto diverse che nascondono anche delle differenze territoriali importanti. Un articolo che stavo leggendo prima riguardava l'oblast di Novosibirsk, che secondo i risultati che sono stati appunto approvati dalla Commissione elettorale regionale, Russia Unita si è attestata al 42,91% nel voto di lista, e il Partito Comunista ha raggiunto il 19,51% e Gente Nuova quasi al 12%, quindi insomma l'affluenza anche in questo caso è stata del 43%, quindi diciamo sotto la media nazionale. Poi ci sono altre zone che mostrano altri dati. Quindi non significa che esista una Russia putiniana e una Russia anti-Putin, che poi vengono separate da una frontiera politica. È semplicemente una Russia elettorale che vede una differenza sostanziale laddove parliamo di grandi metropoli, laddove parliamo di regioni industriali, laddove invece ci sono le zone di confine, i centri medi, le campagne, territori con tradizioni politiche molto differenti, e territori invece dove Russia Unita prevale in maniera molto più netta. Poi ovviamente c'è stato anche il voto digitale, che appunto secondo i dati che sono stati diffusi, mi sembra all'incirca si tratti di 3 milioni e mezzo di elettori che hanno utilizzato la piattaforma per il voto elettronico a distanza. E anche in questo caso, riferendoci a questi dati, Russia Unita ha ottenuto nella versione online poco più del 49%, Gente Nuova ha raggiunto il 15%, quindi quasi il doppio del risultato nazionale. Quindi appunto stiamo parlando di Russie che non sono necessariamente politicamente separate, ma non sono nemmeno la stessa cosa. Il risultato invece del partito che nominavamo prima, di Novi Ludi, quindi Gente Nuova, è interessante proprio per questo motivo, perché di base insomma è un partito nuovo, che è nato nel 2020 all'incirca, ed è un partito che utilizza un linguaggio diverso da quelle delle formazioni politiche storiche, quindi insomma riduzione della burocrazia, modernizzazione, digitalizzazione, minore invadenza dello Stato in alcuni aspetti della vita. E nel 2021 aveva ottenuto il 5%, adesso si è avvicinato all'8%. Allo stesso tempo però non è un partito antisistema e non è neanche una formazione antiguerra. Quindi anche qui si nota un cambiamento di tendenza, che però non è una domanda di rottura politica. E il tema che nominavo prima, quello rispetto a Yablaka, che è appunto la formazione liberale che aveva costruito la propria campagna attorno alla richiesta di diplomazia, pace, cessate il fuoco, e non era presente con la propria lista sulla scheda proporzionale nazionale, perché la sua registrazione era stata successivamente annullata dalla Corte Suprema dopo un ricorso presentato da Rodina. E questo impone anche un altro limite all'interpretazione del risultato, perché non possiamo sapere quante persone russe avrebbero scelto una forza esplicitamente contraria alla prosecuzione della guerra. E quindi anche dire che esista una maggioranza antiguerra nascosta è allo stesso tempo una deduzione che questi dati non ci consentono. E poi ovviamente ci sono anche altri dati che si potrebbero prendere in considerazione, che sono appunto che sono le condizioni nelle quali si è votato, e anche qui la distinzione poi tra le fonti è molto importante. La Commissione Elettorale Centrale aveva sostenuto che non vi fossero delle ragioni per invalidare i risultati delle votazioni, poi in una dichiarazione di Ella Pamfilova si erano riconosciuti due casi di inserimento illecito di schede, nello specifico mi sembra in Crimea e in un'altra repubblica che adesso non ricordo, e quindi appunto abbiamo una fotografia molto diversa che emerge dai vari monitoraggi. Ad esempio OVD, che è un altro istituto di monitoraggio, afferma di aver raccolto centinaia di segnalazioni di pressione durante il periodo elettorale. Quindi insomma ci sono molti aspetti che vanno considerati, quindi ci sono segnalazioni raccolte da un'organizzazione indipendente come EOVD, e poi ci sono le ragioni della Commissione Elettorale Centrale, quindi appunto non possiamo automaticamente trasformarle in una misura della distorsione del risultato nazionale, né affermare il contrario. Quindi appunto possiamo però distinguere due questioni, secondo me. Una riguarda sicuramente la competitività dell'ambiente politico nel quale questo voto si forma, e l'altro sicuramente l'integrità materiale del conteggio. Io ritorno a un'immagine ritorno a un'immagine vista con i miei occhi, giusto per poter facilitare la spiegazione. Quando mi trovavo a Kazan, appunto nell'agosto scorso, nel centro della città c'era una mostra dedicata al Tatarstan nell'operazione militare speciale, quindi SVO. C'erano le immagini di militari decorati come eroi della Russia, le fotografie del fronte, i battaglioni regionali. Una cosa che mi ha colpito molto era anche la presenza di un vocabolario che spiegava ai passanti il gergo della guerra, e che adesso non sto qui a ripetere per filo e per segno, però era interessante anche questo aspetto, questo perché dimostra un po' quello che avviene quando la guerra produce anche un vocabolario destinato ad essere compreso dal pubblico. E questo perché in qualche modo è un po' la tematica che sta dietro a quella che io chiamavo normalizzazione, anche se sembra veramente un po' ridicolo parlare di normalizzazione quando si tratta di una situazione come questa. Però un po' la domanda iniziale, no? È possibile che in tutti questi anni di guerra si sia prodotta contemporaneamente stanchezza sociale e consolidamento politico allo stesso tempo? I dati che abbiamo, secondo me, non ci consentono di trasformare troppo questa domanda in una risposta definitiva, ma più che altro ci mostrano come le due cose non si escludono necessariamente. Quindi il desiderio di negoziati allo stesso tempo può anche convivere con il sostegno dichiarato alle proprie forze armate, quindi, e allo stesso tempo anche la preoccupazione per le condizioni materiali, per i prezzi, può convivere con il voto al partito di sostegno al governo, al partito di governo. Questa è un po' la situazione che io ho voluto in qualche modo leggere da quella che è stata il mio attraversamento della Federazione Russa nel mese precedente alle elezioni, sia quello che è un po' il risultato di questi tre giorni rispetto alle elezioni.
0: Ecco Daniela, solo un'ulteriore domanda rispetto anche alla tua esperienza proprio nella Federazione Russa. Ti è sembrato che si senta il peso, l'efficacia o meno delle sanzioni economiche contro la Federazione Russa? O si concretizza solo con l'aumento dei prezzi?
1: Scusami, se si sente il peso delle sanzioni?
0: Sì, ti sembra che si senta il peso, l'efficacia delle sanzioni economiche, o si concretizza con l'aumento dei prezzi? Quindi sì, si vede in questo.
1: Ok, allora dunque anche in questo caso io penso sia il caso di sottolineare che è una mia sensazione molto parziale, quindi appunto va inserito all'interno di quella che è la mia esperienza, per l'appunto situata molto parziale. Allora, il peso delle sanzioni si sente, ma non nella forma spettacolare di un paese paralizzato. Come dicevo proprio all'inizio, forse è probabilmente la questione più interessante da esplorare. La Russia che ho visto continua a funzionare e l'isolamento economico emerge sicuramente nei prezzi, sicuramente nella sostituzione dei prodotti, nelle piccole complicazioni quotidiane, nei pagamenti, ed è, diciamo, era coerente, cioè quello che io ho potuto vedere è coerente con quello che era il quadro più generale, no? Anche il fatto, per esempio, però questo è un discorso che riguarda molto chi osserva da fuori e chi viene da fuori. Sicuramente io rispetto al 2017, io ero stata in Russia l'ultima volta nel 2017, certo che sensibilmente l'aumento dei prezzi è visibile. Detto questo, però, ci sono tutta una serie di altre complicazioni che riguardano il blocco del circuito Visa Mastercard per chi ha dei conti europei, motivo per il quale anche lì bisogna muoversi in maniera molto preparata fin dall'inizio. Sicuramente c'è la questione legata per l'appunto anche semplicemente a riuscire a raggiungere il territorio russo. Questo perché ovviamente anche in questo caso ci sono dei luoghi specifici dello spazio europeo, come ad esempio la Serbia, dello spazio geografico europeo, che permettono di raggiungere la federazione. Quindi diciamo sì, la risposta può essere semplificata nella frase: non ho trovato un paese fermo, negozi vuoti o vita quotidiana sospesa, però le complicazioni nella vita quotidiana, nella visione parziale di una persona che era lì come turista e per vedere, per osservare come si fosse trasformato il paese a distanza di quasi 10 anni, sicuramente appunto la vita quotidiana è molto più complicata rispetto a prima. Ho fatto l'esempio del Visa e Mastercard emesse fuori dalla Russia, allo stesso modo, tra l'altro, ho fatto l'esempio di Visa e Mastercard emesse fuori dalla Russia che non funzionano nel paese, ma allo stesso tempo quelle emesse dalle banche russe non possono essere utilizzate come prima all'estero. Quindi appunto probabilmente la prima difficoltà è che per chi arriva dall'Europa pagare diventa improvvisamente un problema molto concreto, così come anche trovare soluzioni alternative. Quindi per il resto, sì, probabilmente un altro elemento che non riguarda direttamente le sanzioni, ma riguarda, era un aspetto che volevo nominare prima, è anche la connettività. Perché nei momenti di maggiore attenzione rispetto agli attacchi di droni, la connessione internet cadeva totalmente, e questo per tutti e per tutte. Molto spesso mi capitava magari di parlare con delle persone le quali mi facevano notare che è normale, appunto tra virgolette, è normale che saltuariamente sulla base di quella che è l'operazione che si sta svolgendo di tutela, la connessione cada completamente. Non è direttamente legato magari al sistema di sanzioni, però è un altro aspetto che riguarda per l'appunto il tema della guerra. Quindi insomma lo differenzio un po' non vorrei confondere guerra e sanzioni, quindi sì, diciamo che questa, ripeto, è un'impressione mia, avvenuta tra l'altro in un arco di tempo molto breve, stiamo parlando di poche settimane, però sono diciamo i primi aspetti che mi sono venuti in mente.
0: Daniela Gallier, ti ringrazio per questa articolata analisi sia del voto che anche della situazione che hai riscontrato. Ricordo appunto giornalista attivista, collabora con Dinamo Press, Manifesto, altre realtà dell'informazione indipendente, e recentemente ad agosto sei stata appunto nella Federazione Russa. Grazie e a risentirci presto allora.
1: Grazie tante a voi.
2: E dopo questo collegamento si conclude lo spazio approfondimenti di questa mattina, di questo mercoledì 23 settembre. Ora la linea passa alla replica di Curami. Prima di tutto la salute, la trasmissione andata in onda sabato 19 settembre e in replica questo mercoledì 23.

0: Nuova puntata di Curami, prima di tutto la salute, la trasmissione a cura di Donatella Albini, medica del Centro Studi e Informazione sulla Medicina di Genere, già delegata alla Sanità del Comune di Brescia, e Antonino Cimino, medico e referente di Medicina Democratica, Movimento di Lotta per la Salute di Brescia. Nella puntata di oggi, che ricordiamo andrà in replica mercoledì alle ore 12:30, si tornerà ad affrontare il tema delle case di comunità. Il titolo: Case di comunità, cuore della medicina di prossimità per un'altra medicina. Ospiti della puntata: il dottor Carlo Barbieri, medico di medicina generale, e Silvia Chiari, vicepresidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche. Qui in studio con me Donatella Albini.
1: Ecco, buongiorno a tutti e a tutte, grazie naturalmente a chi non ha avuto esitazioni quando vi ho invitato a parlare di questo tema. Perché questo tema, che ne abbiamo già parlato tante volte, sono 2 anni ormai che facciamo questa trasmissione, chi ci segue lo sa, chi ci segue saltariamente o comunque attraverso le puntate che rimangono poi sul sito lo sa.

0: cura, il cui cuore stava nella medicina territoriale, meno sicuramente nelle strutture ospedaliere. Per cui abbiamo pensato di tornare alle case, mi permetto di correggere la giornalista che ho qui di fronte, sono le case della comunità, non di comunità, perché la casa di comunità sembra una targa, è come dire la casa di comunità di Ravenna, ecco. Ma è la casa della comunità, cioè la casa delle persone che abitano le città. Un'altra medicina cosa vuol dire? È un altro modello di cura. Allora la domanda che noi ci poniamo è: ma queste che pongo agli interlocutori di oggi, un interlocutore o un'interlocutrice assolutamente competenti, bravi, che sono sul pezzo perché fanno questo mestiere, ma le case della comunità cosa debbono essere? Noi non abbiamo indicazioni a livello centrale, il governo di fatto ha lasciato questa cosa alla cosiddetta creatività delle 21 regioni, laddove ci sono, perché in effetti non ci sono poi dappertutto. Io penso che sarebbe servito un'ambizione culturale, un segno della trasformazione del modello di cura attraverso una ricalibratura del Servizio Sanitario Nazionale al territorio, non all'ospedale. E invece si è arenata nella mancanza di visione, nella mancanza di progettazione. E quindi ora che cosa sono secondo voi? Contenitori dell'esistente senza anima, mi viene da dire, senza visione, o semplici poliambulatori? O, e mi rivolgo con questa prima domanda al dottor Barbieri, perché uno dei grandi temi è: ma i medici di medicina generale devono stare dentro le case della comunità? Devono essere semplicemente collegati? È un loro luogo? Carlo, a te la parola, grazie.
1: Allora, intanto voglio ringraziare per questo invito, questo spazio, questa possibilità, Donatella, e soprattutto in questo momento, un momento sicuramente caldo su questo tema. Ieri e martedì parte di noi medici di medicina generale ha scioperato proprio su questo tema, proprio sulle case della comunità, quindi sono maggiormente contento di poterne parlare. Allora, le case della comunità, diciamo, partire dal principio, da dove nascono nel 2022, in epoca post-Covid, proprio quando ci siamo tutti accorti dell'enorme importanza che ha la medicina territoriale per tutta la popolazione. E da allora però questa presa di coscienza non ha avuto l'evoluzione che meritava e che era necessaria per farla crescere. In questi 4 anni, infatti, le case della comunità sono state tutte ristrutturate, imbellettate, aperte, tutto per rispettare ovviamente i tempi imposti dal PNRR e per non perdere i fondi ovviamente ricevuti per questo, ma da allora sono di fatto restate dei contenitori vuoti. E all'interno delle case della comunità inizialmente sono stati letteralmente spostati alcuni ambulatori specialistici, dei medici appunto specialisti che facevano questi ambulatori in ospedale, e senza nessuna sostanziale variazione sono stati presi e spostati all'interno delle case della comunità. Stessi specialisti, stessi pazienti, diversa struttura. E poi da luglio è toccato a noi, sempre appunto per ottemperare i patti sottoscritti con il PNRR, nella comunità siamo dovuti entrare noi. A fare cosa? La domanda che sorge spontanea: nulla, letteralmente nulla. Il compito ufficiale del medico di medicina generale al momento è l'assistenza ai pazienti profughi, pazienti senza medico, quelli che sono rimasti soli. Nei fatti però, dove ci sono le case della comunità, i pazienti di questo tipo sono molto molto pochi, quindi da luglio ad oggi quello che noi facciamo nelle case della comunità è stare con le mani in tasca, quasi sempre proprio non vediamo neanche l'ombra di un paziente, ci sono turni interi in cui noi non vediamo nessuno. D'ora in poi questi turni, queste ore aumenteranno sempre di più, perché appunto per ottemperare questi accordi aumenteranno sempre di più, ma la nostra funzione rimarrà ancora questa? Non lo sappiamo, non lo sanno neanche la SST, infatti ultimamente stanno chiedendo a noi medici di aiutarli a pensare a cosa fare di utile in queste ore che siamo obbligati a fare lì. E un'altra domanda importante è: quante sono queste ore che noi dobbiamo passare lì? Ad oggi 6 a settimana per un medico di medicina

0: medicina generale che ha aperto il proprio ambulatorio prima del 2025, fino a 30 ore a seconda del numero di assistiti per un collega che ha aperto dopo il 2025 e che ha, diciamo, il ruolo unico, il famoso ruolo unico, come da contratto proprio firmato nel contratto, 30 fino a 3 più di 30 ore a settimana, e questo solo in casa della comunità a fare quello che abbiamo detto, cioè nulla al momento. E a questo bisogna aggiungere il carico di lavoro che consiste nella nostra attività, nel nostro lavoro che fino ad oggi abbiamo fatto, e questo consiste in 3-5 ore di ambulatorio al giorno più almeno altrettante di back office per tutta la burocrazia, il contatto col paziente, e questo vuol dire almeno 40-50 ore a settimana se si aggiungono, cioè se si tiene conto il nostro ambulatorio e le case di comunità, si aggiungerebbero queste ore. A differenza degli specialisti che messi in casa della comunità prima di noi hanno semplicemente visto un spostamento di ambulatorio ma non un aumento di ore, a noi le ore aumentano, quindi calcolatrice alla mano, per un medico con il ruolo unico le ore settimanali potrebbero superare le 70 a settimana. Inutile dire che tutto questo è pura follia, costruire scatole vuote senza nessuna idea di come farle funzionare e riempirle con medici che già sono sovraccarichi del loro lavoro è un'idea fallimentare che ha come unica conseguenza quella di ridurre l'assistenza ai cittadini e non di aumentarla, non di avvicinarsi a loro, non di dargli un servizio in più. Il tempo che noi passiamo lì in quelle case delle comunità con le mani in tasca è tutto tempo che viene tolto alla cura dei nostri pazienti.
1: Io su questo te la farò nella seconda domanda. Non la penso esattamente come te, perché io credo, questo hanno fatto, il ministro della sanità ha fatto questa proposta folle, perché non è che con 3, 6 o 10 ore nelle case della comunità, come dire, si ritrova un ruolo altro dei medici di medicina generale. Secondo me il luogo dei medici di medicina generale è la casa della comunità completamente, oppure sono i loro studi collegati come spoke delle case della comunità. Non possono essere due cose separate, come non sono poliambulatori, perché i poliambulatori sono ospedalieri, il territorio è un'altra cosa, ma ci torniamo dopo. E proprio su questo tema vado all'altra nostra ospite, che davvero ringrazio, ma lei è quasi un habitué, Silvia Chiari. Si parla molto spesso di medici dentro le case della comunità, di medici e di mediche, ma il cuore in realtà della casa della comunità è l'infermiere di comunità, che è quello che, o quella che dovrebbe tenere un po' il filo di tutto questa cura di prossimità. La settimana scorsa sono andata a molti dibattiti a livello nazionale sulla sanità, sulla salute, quindi il tema del territorio e delle case della comunità era presente, e si diceva vabbè, però le cure primarie non sono solo medici di medicina generale, ecco il ruolo dell'infermiere di comunità, sono per esempio la salute mentale, che non è solo psichiatria, come sappiamo bene, sono le persone senza fissa dimora, sono gli irregolari, e, insomma, sono tante figure ai margini, alla periferia della società. Poi perché non pensare di mettere nelle case della comunità i riabilitatori, i fisioterapisti? Purtroppo, adesso ti do la parola, ma sto leggendo con molta fatica l'ultimo rapporto Mediobanca sulla privatizzazione della sanità, che è veramente un risico pazzesco di fondi e controfondi. Noi non ci rendiamo conto di quanti miliardi girano intorno allo sfruttamento della nostra salute, ma il tema vero è che questi fondi investono soprattutto sulla riabilitazione, quindi questo è un tema che abbiamo già affrontato, affronteremo più avanti. La domanda che ti faccio, perché sei esperta, perché sei brava, perché insegni, poi arriveremo alla formazione, ma questo ruolo anche degli operatori e operatrici non medici, tra rilevanza teorica, sofferenza, tant'è che molti non ce la fanno più e se ne vanno, la rassegnazione di dire vabbè, faccio quello che posso, Che cosa sta succedendo? Che cosa si può fare adesso?
0: Ringrazio Donatella per l'invito ed è sempre un piacere partecipare ai tuoi incontri. Tornando al personale non medico, quindi infermieri, operatori, ma aggiungerei anche i fisioterapisti all'interno delle case della comunità, farei ancora un passo più indietro e vorrei ricordare che la presenza degli infermieri sul territorio c'è sempre stata. Prima venivamo chiamati in modo diverso, ma la nostra presenza a livello territoriale c'è sempre stata. Adesso siamo stati inseriti all'interno delle case della comunità, siamo stati denominati IFEC e a discapito di una regolamentazione che manca, le regole ce le siamo date un po' noi e il lavoro ce lo siamo dovuti inventare, ce lo siamo dovuti costruire. Quindi abbiamo continuato a mantenere i rapporti sul territorio, abbiamo continuato a mantenere i rapporti con le strutture ospedaliere e abbiamo cercato di costruire dei ponti tra il territorio e gli ospedali e le strutture ospedaliere, le strutture riabilitative, in modo tale da far sì che dal punto di vista infermieristico, dal punto di vista prettamente assistenziale, il territorio non venisse lasciato completamente solo. E devo dire che lavorando in ospedale da ormai 23 anni e lavorando in medicina, i rapporti con il territorio, soprattutto con una certa parte del nostro territorio bresciano, nell'ultimo periodo sono molto migliorati, perché appunto i colleghi del territorio hanno costruito una nuova metodologia di lavoro, una nuova metodologia di presa in carico, e quando sanno che i loro assistiti vengono ricoverati, quando sanno che i loro assistiti stanno seguendo un percorso all'interno dell'ospedale, si interfacciano con l'ospedale per sapere come sta andando il loro malato, per sapere quello che è il percorso che si sta prendendo, quelle che sono le decisioni future, in modo tale da costruire poi anche il percorso al di fuori della struttura ospedaliera. Per quanto riguarda i fisioterapisti, che hai fatto benissimo a menzionare, perché tanta parte riabilitativa adesso viene chiesta al domicilio, posso dire, perché ne conosco alcuni, che adesso anche una parte della riabilitazione si sta spostando sul territorio, quindi pian piano si stanno inserendo dei fisioterapisti all'interno delle case della comunità, appunto per far sì che soprattutto le persone più anziane, le persone più fragili possano avere dei percorsi riabilitativi direttamente al proprio domicilio e non dover andare per forza all'interno di una struttura ospedaliera. Però, ripeto, questi sono tutti percorsi che ci siamo autoinventati, perché la normativa, come si diceva all'inizio, non dice niente, non c'è niente che è stato messo per iscritto. Il DM77 non dice nulla di più di quello che devono avere la struttura di queste scatole, ma come devono funzionare non viene a dircelo, e quindi in base un po' a quelle che sono le caratteristiche dei territori, in base a quelle che sono le caratteristiche della popolazione, i colleghi che vivono il territorio si stanno letteralmente inventando il lavoro a contatto con i nostri malati, a contatto con il territorio e costruendo i rapporti con le strutture che sono presenti sul territorio stesso.
1: Sì, grazie. Vi state inventando, è un po' quello che diceva anche Carlo, bisogna inventarselo questo territorio, perché poi mi dirai quello che pensi, Carlo, rispetto a quello che ti ho detto. Io sono convinta che la libertà di cura di un medico, di una medica, può esserci anche dentro la struttura fisica della casa della comunità. Ci sono regioni in Italia che lo fanno, poi non c'è la possibilità, non ci sono gli spazi, rimarrà lo SPOC come studio del medico di medicina generale, però insomma io credo che sia possibile. È una follia fare 3 o 30 ore, ma quelle 3 o 30 ore devono essere nel contesto del lavoro del medico di medicina generale, non possono essere un'altra cosa, questo è più che evidente. E su questo ti faccio una domanda che ha fatto la collega antropologa medica la settimana scorsa, che è stata molto poi ripresa da cittadini e cittadine che mi hanno anche scritto, ed era questa, e te la ripropongo perché è un po' il tema vero che hai toccato tu oggi sul sottrarre tempo alle persone, il fatto che il territorio è stato scoperto in epoca post-Covid, prima sembrava quasi non ci fossero, che in realtà adesso è stato costruito per, bisognava assolutamente usare i fondi del PNRR, anche se, apro una parentesi, di oggi voi sapete che i residuati dei fondi di PNRR saranno usati per non far pagare il bollo auto l'anno prossimo, e quindi forse c'è qualche problema nella politica, quindi figuriamoci se davano una linea guida. Però la domanda che voglio farti è proprio questa, ed è quella che è venuta fuori la scorsa settimana: il territorio è il cuore della nuova medicina, della nuova cultura della salute. Si fa prevenzione, bisognerebbe fare anche prevenzione, perché non dobbiamo solo pensare a fare strutture di cura, ma creare un ambiente generale, per cui quindi è l'ambiente, quindi è la casa, quindi è il reddito, quindi è l'istruzione, che consentano di non ammalarsi. E quindi è lì io continuo a pensare che il medico di medicina generale, come le infermiere di comunità, sono il fulcro, perché voi conoscete le case, conoscete le persone molto più di chi come me ha lavorato in acuzie negli ospedali. Però la domanda che mi ponevano e che ti giro secca è questa: un tempo si parlava di medico di famiglia, che era quella figura che andava nelle case, conosceva tutto di queste persone che abitavano queste case, quindi di luoghi interi. Adesso siamo diventati medico medicina generale oppure medico di base, io non so mai che termine usare, ma sono sguardi differenti, sono la stessa cosa, si possono integrare in questa visione? Che problemi abbiamo adesso di relazione tra la comunità, le persone che vivono? Perché tu lo sai bene, continuano a arrivare lamentele che non trovo il mio medico, non mi risponde al telefono, devo prendere l'appuntamento, eccetera. Quindi la concretezza della vita è questa, tu hai detto delle difficoltà e ci sono. Che differenza c'era o c'è tra il medico di famiglia e il medico di medicina generale di oggi? Le difficoltà che ci sono, questo.
0: Sì, chiarissimo. Allora, questa terminologia qui ha avuto un'evoluzione nel tempo, vero? Medico di famiglia, poi medico di base, poi medico di medicina generale. In sostanza, secondo me, si può anche evolvere ulteriormente, potendo dire che siamo i medici del territorio. A me la parola territorio piace molto, perché rende molto l'idea, e quindi si può anche, diciamo, proseguire l'evoluzione in questo senso. E io ho proprio scelto di fare questo lavoro per questo, per questa sua caratteristica. Cioè, i medici del territorio sono i medici che stanno vicini ai pazienti, vicini alle famiglie, entrano nelle case, come hai detto giustamente tu, ed è proprio quello che ci contraddistingue, cioè quello che ci rende differenti dai specialisti ospedalieri, cioè proprio il rapporto che si crea con i cittadini, che è unico. Cioè, questo rapporto ci permette di aggiungere alla conoscenza clinica, che ovviamente sta alla base, no, del nostro lavoro, di ogni singolo paziente, anche una conoscenza molto più profonda delle condizioni sociali in cui vivono i cittadini, i nostri assistiti, e le loro famiglie, il tessuto sociale dove, del territorio dove lavoriamo, quindi se ovviamente questo funziona di più nei comuni ma anche nelle città, perché ci sono quartieri diversi, territori diversi, e questo tipo di rapporto, di conoscenza è una caratteristica che non si può quantificare, non è come il numero di ricette fatte, o è una cosa che c'è, che è impalpabile, ma che a mio parere è fondamentale per garantire la migliore assistenza possibile e la miglior cura ai cittadini. Nessun altro medico potrebbe mai avere questo tipo di conoscenza e questo tipo di rapporto, e su questo ho proprio impostato le basi del mio lavoro, e penso che sia condiviso anche da tutti i colleghi che hanno scelto questa professione, soprattutto quelli che hanno iniziato da poco, da qualche anno. È vero che questo lavoro ha avuto un'evoluzione nel tempo, tanti anni fa era un'altra cosa, adesso è questo, è conoscenza del territorio, è prevenzione, e quindi anche campagne vaccinali, o anche prevenzione delle patologie croniche che stanno sempre più aumentando. E come dicevi tu, appunto, il medico del territorio va nelle case dei pazienti e si adatta anche al territorio dove lavora, che può essere estremamente diverso. Nella provincia di Brescia abbiamo tutti gli esempi possibili, ci sono territori diversissimi, la città, le valli, la montagna. Io ho lavorato a Collio per parecchio tempo, dove andavo a visitare i pazienti in Malga con il quad dei parenti che mi portavano in montagna, in lago, la pianura, la bassa bresciana. Quindi il territorio è estremamente diversificato, ma in questo territorio come si inseriscono le case della comunità? Tu ormai avrai capito che io sono un po' critico su questo punto. Secondo me al momento in modo controproducente. Si prefiggono l'obiettivo di potenziare la medicina del territorio, e io mi chiedo, è davvero così? A mio parere al momento no. Proprio no. Da un punto di vista geografico, se pensiamo alla città, gli ambulatori, i nostri ambulatori sono diffusi nel territorio, sicuramente più vicini alle case dei pazienti. Nei territori più lontani dalla città, come le valli, le case di comunità sono addirittura più distanti dall'ambulatorio del medico. Ma secondo me il problema più importante che la casa della comunità crea è proprio quello di cancellare questo rapporto diretto di conoscenza medico-paziente, e in questo momento sto parlando della casa di comunità come esiste oggi. Io non so come sarà in futuro, quello che posso vedere è sicuramente questo: nella casa della comunità oggi i pazienti non trovano il loro medico, trovano altri medici, e sto parlando della figura del medico prettamente, e il medico non trova i suoi pazienti. E quindi i nostri pazienti che...
1: Sai che non è detto che sia così, né? Questo...
0: No, al momento io non posso visitarli proprio per...
1: Beh, adesso con questa riforma di questo ministro è un altro discorso, cioè nel progetto delle case della comunità, con dentro i medici di medicina generale o del territorio, come dici tu, che mi piace molto, in realtà il medico fa il suo lavoro lì. Essendo però presenti H12, uno non può lavorare 12 ore, noi ospedalieri lavoriamo anche 12 ore, come sai, e non è che non abbiamo rapporti con le persone, come sai bene, eh? Questo è un po' un nodo che io dico sempre ai medici di medicina generale: non è che noi non abbiamo rapporti intensi. Io poi faccio la ginecologa, come sai, figuriamoci se non ho rapporti intensi, però indubbiamente. E il problema è che nessuno aveva interesse a fare sto medicina nel territorio, seriamente. Ecco perché dico che secondo me una persona con la tua passione, la tua professionalità, la tua etica, la tua capacità di lavoro nel territorio e sul territorio, a mio parere dovrebbe essere quello che propone. Che cosa fare? Perché io lo posso proporre come... perché lo penso, perché lo dico dappertutto, perché mi confronto con molte realtà italiane, però per esempio sappiamo che c'è tutta la questione delle aree interne che tu hai affrontato con Collio, la maggior parte delle case della comunità le fanno hub, non nelle aree interne, ma questa è una decisione del governo, non è una decisione relativa alla struttura casa della comunità. Ecco, ci tenevo a dire questa cosa, ti ho rubato la parola perché dobbiamo finire tra pochissimo, tra l'altro, quindi devo scusami davvero tanto, ma ti ho rubato la parola per dire queste cose, anche perché devo dare la parola a Chiari, ma comunque noi ritorneremo su questo tema, perché guarda che sarà la quinta trasmissione che facciamo, quindi non è che... io ho capito bene che cosa stai dicendo, mi piace molto come lavori tu. Ti chiederei a chi come te ha queste proposte concrete di metterle a terra e di fare in modo che si cambi queste scatole più o meno vuote, perché i professionisti infermieristici ci sono, perché siano vicino ai cittadini e alle cittadine. Scusami davvero, ma devo dare la parola per 3 minuti, 3 non di più, perché sennò comunque ci tolgono il microfono. A Silvia Chiari. Leggevo oggi, Silvia, che stanno aumentando, non so se è vero, le iscrizioni alla facoltà di professioni infermieristiche. Non so se oggi, è proprio oggi sul Corriere della Sera. Secondo te, questa è la domanda fulminante in 3 minuti che ti chiedo, secondo te oggi a livello di formazione universitaria del personale, anche medico mi viene da dire, ma sto parlando con te di un altro tipo di personale, si fa questa formazione in cui la parte clinica, la parte farmacologica, la parte di farmacologica nel senso proprio di controllo dell'assunzione dei farmaci eccetera, si prepara anche con la lettura del sociale che si incrocia con questo, o nella formazione questo manca ancora un po'?
0: Allora, rispondo alla tua domanda, Donatella, con 2 considerazioni. La prima è che l'aumento del numero degli iscritti quest'anno ai corsi, ai test d'ammissione, per quanto riguarda le test d'ammissione delle professioni infermieristiche, posti a bando 20.672, questi sono i numeri della nostra federazione, domande presentate 22.000. E per il primo anno, dopo 2 anni, siamo in positivo e non in negativo, anche al nord Italia, cosa che non succedeva da 2 anni. È dovuto sicuramente alla grossa campagna pubblicitaria, non è il termine giusto, ma è quello che mi viene in questo momento, che come ordine, come federazione stiamo facendo soprattutto nei più giovani, perché ci siamo resi conto che i giovani non conoscono quella che è la professione infermieristica, quindi stiamo facendo un grandissimo lavoro di scouting all'interno degli istituti superiori, partendo già dai primissimi anni, spiegando a loro quella che è la professione infermieristica, quindi togliendo dalla loro immagine quello che è lo stereotipo che loro hanno dalle serie televisive, da quello che vedono in televisione, e portandoli, calandoli sulla realtà. E poi tutto il lavoro che stiamo facendo per quanto riguarda la revisione dei piani di studio, partendo dalla triennale, e l'introduzione delle nuove lauree magistrali di indirizzo clinico. E questo sicuramente in un giovane che pensa al suo futuro, che pensa anche ad una possibile progressione di carriera, possono essere sicuramente degli input molto positivi, pensando ad un futuro, pensando anche a tutta quella che è l'ambito territoriale, pensando a tutto quello che è lo sviluppo e i cambiamenti anche che potrebbero esserci a livello ospedaliero, come ben sai. Per quanto riguarda tutta la parte di preparazione degli studenti, si stanno proprio rivedendo i piani di studio già a livello della triennale, perché nel mese di maggio sono state emanate le nuove lauree magistrali ad indirizzo clinico, quindi tutta la parte di formazione post triennale si sta rivedendo, per dare ordine anche a tutti quei master online che si sono creati e che alcuni non avevano senso di esistere. Si sta dando la possibilità agli infermieri di fare carriera nei setting corretti, e tutto questo sta portando anche appunto tutta una revisione di quelli che sono i piani di studio a livello della triennale, per svecchiarli, perché ci siamo resi
1: quindi
0: conto.
1: Entrerà anche la lettura dei determinanti cosiddetti sociali della salute, che sono il 70%.
0: Assolutamente.
1: Ecco, davvero, scusami se ti interrompo, ma mi fanno dei segni che devo interrompere. Davvero, scusatemi, io vi ringrazio perché siete stati competenti, appassionati, assolutamente ricchi di input, di professionalità soprattutto, ma anche di passione. Quindi davvero vi ringrazio molto, ringrazio Carlo Barbieri, medico di medicina generale, grazie di cuore, ringrazio Silvia Chiari, vicepresidente dell'Ordine Professioni Infermieristiche, tenetevi pronti perché temo che dovremo richiamarvi. Davvero grazie e buona giornata a tutti e a tutte, grazie.
0: Grazie a te, ciao.
2: Grazie.
3: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
4: 13:03, Radio Onda d'Urto, il nostro giornale radio, i titoli di questo mercoledì 23 di settembre. Show di Trump nella notte all'ONU, minaccia l'Iran di annichilire Teheran, poi chiede però un accordo. Nel frattempo in Medio Oriente raid avrebbero colpito proprio l'isola iraniana di Qasem, si continua a combattere in Yemen, mentre in Palestina sono già 7 le vittime delle ultime 24 ore. Il prossimo sabato manifestazioni per la Palestina a Brescia, Bari e Firenze, il 10 ottobre poi mobilitazione globale, con noi Shukri Rub dell'UDAP, Unione Arabo Democratica Palestinese. Dall'Italia l'OCSE rivede leggermente a rialto il PIL, ma il rapporto deficit e PIL resta sopra il 3%, la manovra economica quindi del governo perde pezzi e soldi. Il punto con il condirettore del manifesto Andrea Fabozzi, a cui abbiamo chiesto anche un commento in merito alle ultime sparate della Meloni contro i bambini che frequentano le scuole di origini migranti. Un operaio è morto al Colosseo mentre cercava di posizionare un nuovo impianto di illuminazione, non era collegato alla fune di sicurezza. Con noi Giulia Bartoli della Segreteria Nazionale Filea CGL. Diritto alla casa, partiamo da Napoli, dove oggi hanno protestato oltre 100 sfollati dei rioni di Pozzuoli, che sono stati sfollati a luglio per una delle scosse del bradisismo. Da 2 mesi sono abbandonati a loro stessi. In Spagna invece è arrivata la cellula per caricare con violenza le centinaia di persone in difesa del caso simbolo, quella di Mari Carmen, un'anziana di 87 anni la cui abitazione è stata comprata da un fondo speculativo. Sentiremo la stessa voce di Mari Carmen tradotta in italiano. E poi atteso a breve il faccia a faccia a New York a fare il ministro russo Lavrov e quello statunitense Rubio. Mosca però dice non ci sono i presupposti per colloqui di pace con l'Ucraina. Sentiremo Daniela Gallier, giornalista freelance appena rientrata da un lungo viaggio in Russia. Una buona giornata a tutti e a tutti da Radio Onda d'Urto. Esplosioni sull'isola iraniana di Qasem, nello stretto di Hormuz, scontri via terra e droni sauditi abbattuti dagli Houthi in Yemen, dove un raid al momento non rivendicato avrebbe ucciso 4 istruttori militari iraniani presenti a supporto delle milizie sciite, che dal canto loro fanno sapere un eventuale intervento armato aereo degli Stati Uniti sarebbe la linea rossa, colpiremmo tutte le basi americane nella regione. E questa la realtà dei fatti delle ultime ore, che sbugiarda la pagliacciata show di Trump questa notte all'Assemblea dell'ONU. Teheran farà un accordo con noi dopo le elezioni del midterm oppure la annienterò, ha detto la tycoon, parlando poi di colloqui diretti tra funzionari statunitensi e iraniani a margine dell'Assemblea dell'ONU di New York. Trump ha poi minacciato attraverso sanzioni e pressioni di seppellire la Corte Penale Internazionale, bollata come un tribunale anti-americano, e ancora ha definito Cuba uno stato fallito, con i delegati della Havana a lasciare per protesta l'Assemblea dell'ONU. Infine, la difesa a spada tratta dei padroni privati dell'intelligenza artificiale, gli allarmi una bufala, secondo il tycoon. Non una sola parola arrivata invece su Palestina e Gaza, anche se oggi in teoria è il giorno in cui il presunto Board of Peace presenta proprio all'ONU il proprio piano per ricostruire la striscia. Progetti comunque che resteranno sulla carta, perché sul terreno a Gaza Israele Israele continua ad uccidere, 7 le vittime delle ultime 24 ore. In Cisgiordania invece l'esercito occupante ha cinto d'assedio due cittadine, Attil e Dir al-Ghazouna, a nord di Tulkarem, perquisendo le case, vandalizzandole e saccheggiandone il contenuto, oltre a sottoporre decine di residenti ad interrogatori sul campo sotto minaccia diretta delle armi. E questa è la situazione in Palestina e per la Palestina con la sua resistenza. Sabato sono diversi i cortei annunciati in Italia a un anno esatto dall'esplosione del movimento Blocchiamo Tutto. Manifestazioni a Bari, Firenze e a Brescia. Qui con il coordinamento Palestina alle ore 15 dalla metropolitana di San Faustino. Per il prossimo 10 di ottobre intanto lanciato una giornata di mobilitazione internazionale. Ne parliamo con Shukri Rub, uno dei portavoce dell'UDAP, l'Unione Arabo Democratica Palestinese in Italia.
2: È internazionale, fatta dall'Alleanza Globale contro il genocidio e del sostegno al popolo palestinese, e quindi sarà un evento che tocca ovunque si trova sul globo, diciamo. Perché il 10? Perché è la giornata utile, diciamo, per ricordare non solamente il fatto che ha dato inizio, diciamo, al genocidio in Palestina, ma anche per tirare l'attenzione della gente sul movimento, sulla reale complicità anche con questo genocidio. A dir poco, noi la chiamiamo complicità, ma è parte integrante del piano coloniale, cioè le azioni israeliane non sarebbero state se non ci fosse stato il sostegno reale, concreto, economico, diplomatico, politico, militare, europeo e statunitense, per parlare chiaro. Quindi la chiamata ha un titolo, un nome politico.
4: Non solo Palestina, Israele infatti ha bombardato nuovamente il sud del Libano, provocando estesi blackout nella zona di Nabatieh e di Naba. Anche nella vicina Siria sono quotidiane le incursioni militari israeliane nel sud-ovest, oggi accompagnate anche da una quindicina di coloni del movimento Pionieri di Bashan, il nome biblico con cui veniva chiamato proprio il sud-ovest della Siria, rivendicandone così la colonizzazione come proseguimento naturale del progetto sionista. Dallo scenario internazionale a quello italiano, l'OCSE rivede al rialzo di qualche decimale le stime del PIL quest'anno in Italia, mentre l'Istat, confermando il rapporto deficit PIL al 3,1%, allunga di un altro anno i vincoli dell'Unione Europea sui conti italiani, facendo salire la tensione a destra. Vorrà dire che usciremo l'anno prossimo, le prende atto Giorgetti, mentre il collega di governo e di partito Salvini batte cassa e chiede uno scostamento di bilancio. Solo a me, dice il titolare dei trasporti, servono 8 miliardi di euro. Forza Italia e Fratelli d'Italia però frenano la corsa al debito. La Meloni si limita a dirsi dispiaciuta, vagheggiando poi una futura detassazione degli aumenti contrattuali. Per l'opposizione invece il governo ha fallito e ora che vada a casa. Il tutto mentre il voto si avvicina sempre di più fra aprile e maggio. Con noi il condirettore del Manifesto, Andrea Fabozzi.
5: Questo vuol dire che queste spese militari, ove mai si decidesse di mantenere questo impegno, come Meloni annuncia di voler fare, andranno fatte neanche potendo contare su finanziamenti europei speciali, ma tagliando ancora che cosa? La spesa sociale, sanità, scuola, quello che già è in grande sofferenza, perché questi anni sono stati anni di austerità. Questa è una cosa che viene raccontata poco per nulla naturalmente dal governo, che sostiene il contrario. Sono stati anni di austerità e di tasse alte. L'Istat ieri ha certificato anche che le tasse in Italia sono aumentate, così come è cresciuta di pochissimo, dello 0,6%, la produttività. Questo fa dell'Italia il terz'ultimo paese in Europa per la produttività. Ma ora la favola è un fallimento sotto tutti i punti di vista: l'economia reale che non cresce, e la fiscalità generale che invece sale, e i conti di bilancio non sono in ordine.
4: La Meloni quindi in forte difficoltà, dato che entro fine anno deve chiudere l'ultima manovra economica della legislatura, la butta in cacciara, tirando in ballo anche Mattarella, ieri sera da Vespa, in merito alla querela relativa al tetto del 30% contro gli studenti di origini non italiane nelle classi. Su questo pesanti le accuse da parte della opposizione, che parlano della Meloni come di una propagandista che attacca il colle. Sul tema però poco fa un intervento arrivato anche da da Val di Tara, teoricamente ministro competente per le scuole, che annuncia a breve un decreto legge sul tetto agli studenti, perché dice occorre intervenire subito, già da quest'anno. Sulla vicenda della scuola, della Meloni e di Val di Tara, ancora Andrea Fabozzi, condirettore del Manifesto.
5: Un provvedimento del tutto demagogico, ideologico, che non ha difficilmente alcun impatto, tant'è vero che non è il primo che arriva sulla stessa materia e che per fortuna, non potendosi ordinare deportazioni di studenti stranieri, ma poi stranieri fino a un certo punto, perché riguarda anche quelli nati in Italia, non avrà effetto se non l'effetto che sta avendo adesso, cioè quello di posizionare Meloni ancora una volta più a destra, e questo è il suo obiettivo nella sua rincorsa continua sfida a Vannacci, con effetti paradossali, perché tra un po' ci sarà una conferenza stampa di Salvini e del ministro Val di Tara in cui rivendicheranno che l'avevano detto loro per prima, in quella, erano stati loro a dirla prima, e poi c'è Vannacci che dirà no, che l'aveva detta prima lui. L'inseguimento sul terreno esplicitamente razzista, islamofobo, poi perché si aggancia a quell'altro provvedimento sul hijab, anche quello totalmente sconfusionato, fatto per ragazzi di età in cui neanche lo portano, per un numero di casi veramente ridicolo, però discutiamo di questo per precisa volontà di Meloni.
4: Ancora a scuola, uno studente di 14 anni di Lamezia Terme avrebbe pianificato di accoltellare la docente di italiano cercando di organizzarsi via Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo è stato sventato però dai compagni, che hanno avvertito la dirigenza e quindi i carabinieri, che oltre a sequestrare il coltello hanno anche preso il cellulare e gli abiti usati dal giovane nei suoi proclami sui social. Omicidi sul lavoro: un operaio rocciatore di 22 anni impegnato ad installare in quota un nuovo impianto di illuminazione sulla Colossea di Roma è caduto da 10 metri di altezza e ha perso la vita. L'operaio teramano Andrea Moretti, specializzato per i lavori in quota, era dipendente dell'ennesima ditta esterna e non aveva l'imbragatura agganciata alla fune di sicurezza. Dopo l'omicidio avvenuto nella notte, il Colosseo non è stato chiuso subito ai turisti. Solo dopo le proteste dei sindacati, il ministro Giuli ha disposto il deflusso delle persone presenti all'interno. Con noi Giulia Bartoli della segreteria nazionale della FILEA CGIL.
6: Lo sconcerto, e anche continuiamo a registrare morti sul lavoro di giovani, peraltro ovviamente attenderemo che ci siano tutte le indagini necessarie, che poi siano attribuite le dovute responsabilità, ma certo è che un giovane di 23 anni a mezzanotte si trovava in una situazione che poi l'ha portato a quello che è successo, quindi bisogna capire bene la situazione dell'appalto, che era un appalto diretto del Ministero, stava lavorando di notte perché probabilmente perché appunto oggi doveva essere tutto aperto per le visite, quindi noi chiediamo appunto che ci sia intanto l'immediata verifica della condizione dell'appalto, quindi tutte le dinamiche di appalti, subappalti, regolarità, se c'erano tutte le protezioni necessarie, la formazione necessaria, e soprattutto poi chiediamo anche una modifica sostanziale di quelle che sono le regole sugli appalti.
4: Parliamo di trasporti, con il caos quotidiano che coinvolge i pendolari in Lombardia. Circolazione ferroviaria in tilt oggi lungo la linea Gallarate-Malpensa, Milano Centrale, per un furto di rame. Conseguenze anche sulla linea che porta all'aeroporto di Malpensa, il cosiddetto Malpensa Express. Trenord comunica ritardi, cancellazioni e variazioni ai treni su tutta la linea, mentre i tecnici sarebbero al lavoro. Parliamo di diritto alla casa. Forte protesta oggi a Napoli, dove oltre un centinaio di sfollati dei rioni storici Acerra e di Pozzuoli si sono ritrovati sotto la sede dell'istituto, bloccando la centrale Galleria Vittoria, liberata dopo aver ottenuto la convocazione di un tavolo istituzionale per lunedì. I residenti di questi tre rioni puteolani erano stati sgomberati dopo la scossa di terremoto del 31 di luglio. Da allora denunciano: siamo stati completamente abbandonati, abbiamo trovato soluzioni di fortuna o a casa di parenti, per noi poi è impossibile accedere al mercato privato degli affitti visti i continui fenomeni speculativi e turistici. La piazza ha respinto l'ipotesi poi di un abbattimento dei palazzi per una futura ricostruzione, non è ancora chiaro dove. La mobilitazione così non si ferma, i manifestanti hanno infatti già annunciato che domani bloccheranno il consiglio comunale convocato a Pozzuoli. Ancora diritto alla casa, ma andiamo in Europa. Dopo la vittoria a Berlino della sinistra della Linke, spinta da una proposta radicale proprio contro la finanziarizzazione immobiliare che rende impossibile a sempre più persone avere un tetto sulla testa, oggi andiamo a Madrid, capitale della Spagna, che si prende la scena in negativo con il caso simbolo di Mari Carmen, un'anziana di 87 anni con disabilità al 50%, che da oltre 70 anni abita nello stesso appartamento, nella quartiere del Retiro. Nel 2018 tutto il palazzo è stato comperato da un fondo speculativo di investimenti immobiliare Urba Gestiona, che ha portato l'affitto un mese con l'altro da 500 a 2650 euro, il doppio della pensione della donna, nel tentativo evidente di cacciarla e dare così il là all'ennesima speculazione immobiliare, respingendo per questo anche l'offerta arrivata da una donatrice anonima di contribuire alla differenza dell'affitto di Mari Carmen. Così, dopo tre precedenti tentativi di sfratto bloccati dal sindacato inquiline e inquilini di Madrid, all'alba di oggi sono arrivati decine e decine di agenti in antisommossa per sgombelare con la violenza le circa 300 persone che hanno passato la notte in strada per evitare lo sfratto dell'87enne. Il picchetto, pur ripetutamente colpito, rimane in piazza dietro i cordoni della polizia. Il tutto mentre il sindacato accusa direttamente il delegato del governo a Madrid, il socialista Francisco Marchina, di essere il responsabile dello sfratto, avendo inviato lui la polizia entrata un'ora fa nello stabile assieme al fabbro. Del servizio dall'interno dell'abitazione nel quartiere Retiro di Madrid, la voce di Mari Carmen, tradotta in italiano da Radio Onda d'Urto.
7: Buenos días, compañero. Os doy las gracias por el sacrificio que estáis haciendo.
8: Buongiorno compagni e compagni, vi voglio ringraziare per quello che state facendo, per l'esercizio di democrazia e solidarietà concreta che state mettendo in campo da tutta la notte, dormendo in strada davanti a casa mia. Io sono ancora qui, vi ringrazio, io non mi dimenticherò di voi, dei vostri abbracci e dei vostri sorrisi. Un abbraccio a tutti, agli amici, a quella famiglia che è diventata il sindacato inquiline e inquilini di Madrid, a tutte le persone che mi stanno appoggiando in questa lotta tanto crudele e violenta, a tutti gli altri che sono madri, padri o anziani o che hanno familiari anziani. Non dimenticatelo, domani potrebbe toccare a voi o ai vostri nonni di rischiare di finire in strada.
4: Così dalla Spagna alle prese pure con la crisi perenne di Ceuta. Secondo Madrid restano nell'exclave spagnola in territorio africano 2300 migranti minori non accompagnati, ma sono solamente 300 le pratiche di ricongiungimento dei minori con le famiglie che sono già presenti in Spagna. Il presidente poi della città autonoma di Ceuta, Juan Jesús Vivas, del Partito Popolare, ha detto no al trasferimento fuori da Ceuta, ma comunque in Spagna, di 500 bambine ed adolescenti che potrebbero così essere accolte da un ente privato. Ancora migranti, ma ancora dall'Europa a nord, un noto fascista di influencer inglese, Daniel Thomas, conosciuto come Danny Tommo, ha abbordato con una motoscafo un gommone con a bordo alcuni migranti nelle acque della Manica, accoltellandoli nello scafo e squarciandolo. Sono dovuti così intervenire i soccorsi marittimi della Francia. Lo stesso Tommo è considerato uno dei leader dei cosiddetti incampucciati, arrivati giorni fa a bloccare con la violenza i porti di Dover e di Portsmouth proprio contro i migranti. E nella serata di ieri c'è stata un'altra iniziativa razzista di questo genere, questa volta nella città portuale di Gosport, nel sud dell'Inghilterra. 6 le persone arrestate perché indossavano passamontagna. Chiudiamo la pagina europea andando ad est. In Ucraina, un morto per i raid russi sul porto di Odessa, un morto e 7 feriti a Kiev, qui ferma la circolazione ferroviaria, e ancora 7 feriti ad Izmir, 2 a Zaporizhia. E questo il bilancio dell'ultima mattinata in Ucraina, mentre sull'altro fronte c'è un morto e 3 feriti per i droni ucraini nella Russia Kursk. Questo quindi il clima in cui il ministro degli esteri russo Lavrov si trova a New York per l'assemblea dell'ONU, a margine della quale incontrerà l'omologo statunitense Rubio. Mentre dal Cremlino il portavoce Peskov fa sapere che al momento non vi sono i presupposti per avviare negoziati di pace con l'Ucraina. Nel servizio Daniela Gallier, giornalista freelance e collaboratrice, tra gli altri, di Dinamo Pressa, rientrata da poco da un lungo viaggio in Russia. A lei abbiamo chiesto come si è vissuta la guerra, a all'interno della Russia e come questa abbia pesato sul recente voto per il rinnovo del Parlamento, la Duma di Mosca.
9: Quindi la situazione in sintesi è che abbiamo un partito del potere che dopo oltre 4 anni di guerra migliora sensibilmente il proprio risultato. Sarebbe forse una lettura troppo semplice legare questo 58% come il 58% di russi favorevoli alla prosecuzione della guerra. Secondo me sarebbe una conclusione che non ci consentirebbe di trarre poi quelle che magari sono delle analisi più profonde. Possibile che in tutti questi anni di guerra si sia prodotta contemporaneamente stanchezza sociale e consolidamento politico allo stesso tempo. I dati che abbiamo, secondo me, non ci consentono di trasformare troppo questa domanda in una risposta definitiva, ma più che altro ci mostrano come le due cose non si escludono necessariamente. Quindi il desiderio di negoziati allo stesso tempo può anche convivere con il sostegno dichiarato alle proprie forze armate e allo stesso tempo anche la preoccupazione per le condizioni materiali, per i prezzi, può convivere con il voto al partito di governo.
4: Sono le 13:23 minuti, noi chiudiamo andando a Cuba. Parte oggi infatti dall'Italia per La Habana una nuova carovana di solidarietà. Rimarrà sull'isola fino al 30 settembre. A lanciarla ARCI, CGL, associazioni, realtà della cooperazione della società civile. Presenti anche delegazioni politiche con deputati ed eurodeputati del PD, di 5 Stelle e di Alleanza Verdi e Sinistra. La carovana, ha spiegato la partenza l'eurodeputato Dema Ruotolo, nasce per spirito di solidarietà concreta con il popolo cubano, dialogo politico e difesa del diritto internazionale. I delegati porteranno medicinali e materiale scolastico, oltre a fissare incontri con istituzioni e società civile cubana. 13:24 minuti è tutto per quanto riguarda il giornale radio di Radio Onda d'Urto. Linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. A seguire un paio di spot, poi arrivano in filotto Navdania, Undersound e l'archivio del Gatto Nero. L'informazione su Radio Onda d'Urto torna invece alle ore 16.
8: Mercoledì 23 settembre, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Stop caro carburanti, requisire profitti dei petrolieri, cacciare il governo dell'economia di guerra, il flash mob, questo mercoledì alle ore 18 in via Milano, zona Esselunga a Brescia. Passiamo ai consigli di quartiera. Questo mercoledì 23 settembre alle ore 20 nella sala civica di via Fornaci 3 si terrà la seduta del consiglio di quartiere Fornaci, mentre alle ore 20:45 nella sala conferenze di via Valle 37 si terrà la seduta del consiglio di quartiere Sant'Eustacchio. E prima di passare alla rassegna cinematografica di questo mercoledì 23 settembre, vi ricordiamo il corteo per la Palestina. L'appuntamento è sabato 26 settembre alle ore 15 presso la fermata metropolitana di San Faustino a Brescia. E andiamo al cinema Nuovo Eden, che per questo mercoledì propone alle ore 15 il film Un mondo meraviglioso. Alle 17:15 invece in programmazione il film Marco Bellocchio, la porta della realtà. Doppio appuntamento invece per il film L'accordatore questo pomeriggio alle ore 17 e questa sera alle 20:30. Con la pioggia dentro il film invece in programmazione questa sera alle ore 21 e infine alle ore 19 il film Agent of Happiness, il Bhutan e la felicità. Questi i film che potete trovare questo mercoledì 23 settembre al cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Frida, il film, invece, in programmazione questa sera alle ore 21 al Teatro Rizzini di Cazzago San Martino. Questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo mercoledì 23 settembre. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.
10: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
11: Coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano, sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1.400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondovisione, con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste, e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15.

È di nuovo tempo di 5 per 1000 ed è sempre tempo di sostenere Radio Onda d'Urto. Sostieni l'informazione libera sul modulo del 730 o altra dichiarazione dei redditi nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato o DV. Scrivi il codice 0208 462017 4. Sostieni Radio Onda d'Urto.

sempre distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inclinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita di chi ha...

Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, ben ritrovati e ritrovati in questa nuova puntata di Navdania, come di consueto nello spazio Dissonanze qui su Radio Onda d'Urto. Oggi avremo con noi Katia della LAC Brescia, Lega Abolizione Caccia, ci darà gli aggiornamenti per quanto concerne appunto la riforma sulla caccia e tutte anche le conseguenze

E poi Francesco Catalano, presidente di Carminiamo Brescia, ci ricorderà l'appuntamento con lo svuota cantine previsto per il 27 di settembre. Partiamo con un po' di musica, Lambrini Girls, questa è la loro Cantology.

0: lasciamo le Lambrini Girls e rientriamo in studio. Abbiamo già in collegamento la nostra prima ospite di quest'oggi. Torna a trovarci Katia della LAC Brescia Lega Abolizione Caccia. Con lei andremo a fare ulteriori aggiornamenti. Intanto Katia, ti do il ben ritrovata qui a Navdania su Radio Onda d'Urto.
1: Grazie a voi, un buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per questo spazio che purtroppo al giorno di oggi pochi ci danno, pochi mezzi di comunicazione.
0: Allora, l'ultima volta che abbiamo avuto occasione di sentirvi è stato con un altro attivista. A giugno ci parlò dell'approvazione al Senato del DDL 1552. Da lì ad oggi cosa è cambiato? Quali sono gli sviluppi, Katia?
1: Purtroppo c'è stato un nuovo scontro sulla riforma della caccia, sullo stravolgimento appunto della legge italiana che tutela la fauna selvatica, e la maggioranza al governo accelera per portare alla Camera a novembre il DDL, il disegno di legge, perché 2984, quindi con l'ipotesi di ricorrere alla tagliola per azzerare il milione di emendamenti che sono stati presentati nel frattempo dalle opposizioni. Quindi vogliono in buona sostanza impedire il completamento dell'esame che c'è in Commissione Agricoltura, e hanno quindi calendarizzato, accelerato i tempi, naturalmente a disprezzo sempre, come fa questo governo, delle regole democratiche, per cercare di accelerare l'approvazione di questa legge. E anche le altre PD, Movimento 5 Stelle, Verdi parlano di una mossa vigliacca e di una forzatura procedurale per blindare il testo in vista delle scadenze elettorali, no? Perché vogliono farsi belli con tutta la parte filovenatoria, armiera. E come associazione noi stiamo denunciando, diciamo,

0: anche il fatto che non c'è nessun dibattito democratico, che le associazioni non sono state coinvolte, e la mancanza di ascolto anche e soprattutto da parte del mondo scientifico e prima di tutto di ISPRA, che ha condannato l'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale, ha già condannato queste disegno di legge.
1: Ecco, quale sarebbe nel caso, Katia, il rischio ma anche il futuro della fauna selvatica in Italia?
0: Beh, allora prima di tutto già hanno messo mano, quindi già c'è stato con questo governo uno stravolgimento, perché della legge nazionale 157 del 1992, cioè hanno già modificato l'articolo 19, che possono sostanzialmente di concreto andare a caccia tutto l'anno, perché è vero che la caccia si è aperta la scorsa domenica, ma è anche vero che questi ormai con la scusa del controllo della fauna, cinghiali e altre specie, sono tutelati ad entrare anche nelle proprietà private tutto l'anno. Ma il punto è che questo non gli basta, quindi prima di tutto il disegno di legge inserisce nuove specie tra quelle cacciabili e riduce le tutele di quelle specie simbolo come il lupo, rendendo ancora più semplici i piani di abbattimento o di contenimento. Poi è tutta comunque la visione che dà, l'impostazione che dà questa nuova legge che vogliono fare, che stravolge. Cioè il cacciatore adesso non ha neanche un diritto, invece adesso con questa nuova legge diventa un bioregolatore, assurge a una funzione pubblica, no? Diventa il paladino dell'ecologia, dell'ambiente. Quindi siamo veramente alla follia più totale. Poi verrà ridimensionato, ad esempio, o spazzato via, perché è sostanzialmente quello, anche tutto l'organo scientifico, tra cui appunto l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la... infatti i suoi pareri non saranno più obbligatori, ma verrebbero superati dalle regioni, perché poi già adesso le regioni possono fare quello che vogliono con i calendari venatori. Con questa nuova legge ogni regione farà a sé, avrà ancora più margine di modificare la legge. Poi ci sarà un dilatamento dei tempi, quindi ci saranno caccia anche a febbraio, nei periodi in cui anche l'Europa ci dice è un periodo di riproduzione della fauna, non si può cacciare quando si ha la prole, eccetera, eccetera. Poi c'è anche dei mezzi, un potenziamento, ad esempio con i visori notturni o con i silenziatori, l'estensione della caccia anche nelle aree che ad oggi sono ancora protette, le fasce costiere, i fondi demaniali, varie altre zone di proprietà private. Quindi è proprio un sovvertimento, ed è non solo contro la direttiva uccelli e la direttiva habitat, cioè contro le norme dell'Europa, ma è anche contro la nostra stessa Costituzione, che all'articolo 9 tutela la fauna selvatica, gli animali e l'ambiente nel rispetto delle nuove generazioni.
1: Certo, anche perché a proposito di tutela, scusa Katia, ricordiamo che c'è un enorme divario tra la tutela appunto della biodiversità e invece gli interessi della lobby venatoria.
0: Infatti come saprai, la Meloni è venuta proprio in Valtrompia, no? qualche giorno fa, proprio con le frecce tricolore, con grande tripudio, proprio per lisciare il comparto armiero della Beretta che aveva l'anniversario. Già lì ti fa capire quanto questo comparto, diciamo che la caccia non è altro che una vetrina per tutti questi interessi armiero e tutto quello che ci gira attorno, quindi, e anche poi la Coldiretti, non dimentichiamo che anche lì ha una sponda molto favorevole, no? Di appoggio per la lobby venatoria. Quindi non è facile, quindi io invito anche le persone a intasare anche la posta con delle rimostranze giuste e moderate, però per fare appello appunto al governo, a Lollobrigida, al ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, che ha poco dell'ambiente, e di noi abbiamo fatto una manifestazione a Milano proprio lo scorso sabato. C'è stato un grande seguito, e io vedo che la gente non ne può più, è stracolma, cioè la pazienza è anche finita. Noi abbiamo già iniziato a ricevere decine e decine di telefonate ogni giorno di gente che è veramente esasperata dalle persone armate che entrano nelle loro proprietà senza il loro consenso. Ci chiedono che cosa possiamo fare, che cosa. Noi certamente gli diamo delle indicazioni, dei consigli, dei suggerimenti, però questa legge va cambiata, e soprattutto quella che permette l'ingresso contro la volontà del proprietario o del conduttore del fondo, dei cacciatori, di persone armate con tanto di cani a seguito. Ma bisogna veramente, io spero che ci sia anche una maggiore sensibilità di voto, di riflessione di persone per le prossime elezioni, perché con questo governo è stato terribile per gli animali.
1: Certo, ecco, andando verso la chiusura, Katia, ti chiedo, a proposito di iniziative e dimostranze che ci citavi, in che modo si sta muovendo l'AC e quali saranno i passi successivi?
0: Allora, prima di tutto, come ho detto, fate sentire anche voi, tutti i cittadini, la voce, scrivete alle email al governo per fare pressione. Poi noi adesso abbiamo impugnato vari calendari venatori, abbiamo sollevato, cioè non solo per impugnare le illegittimità insite nel calendario, ma abbiamo cercato di sollevare anche l'incostituzionalità di queste leggi, di questa legge che già, come ho detto, è stata cambiata, perché noi ad esempio avevamo raggiunto il divieto di caccia, di proteggere i valichi dalla caccia, i valichi che sono dei luoghi importantissimi per gli uccelli migratori, perché obbligano il passaggio, eccetera, e ci sono voluti poco più di 3 mesi con questo governo che va avanti compatto per invece togliere a livello nazionale quello che avevamo conquistato in tutte le sedi di giudizio di primo e secondo e terzo grado, fino al Consiglio di Stato. Quindi diciamo che siamo, come ho detto prima, dobbiamo far sentire la nostra voce anche come non solo sui social, ma anche scendendo in piazza. Noi sicuramente organizzeremo altre manifestazioni, quindi preghiamo di seguirci. Non solo la LAC, ma anche tutte le altre associazioni, ci stiamo muovendo come coordinamento, e quindi quello che noi ad esempio abbiamo chiesto, abbiamo fatto delle richieste di accesso a atti ufficiali alle varie regioni per conoscere in modo ufficiale, concreto, senza paura di smentita, quanti sono i cacciatori in Italia, e vediamo che sono lo 0,8 della popolazione italiana, cioè, quindi questi qua stanno assediando il Parlamento, ma anche la Regione Lombardia sta facendo degli atti illegittimi, continua ogni giorno a legiferare in modo illegittimo per lo 0,8 dei cittadini, quando ci sono dei problemi più urgenti della sanità, dei trasporti, istruzione. Quindi siamo veramente sotto assedio di questi personaggi. Un'altra cosa che volevo dare risalto è anche che l'istituzione il Cappellino, la Fondazione Cappellino ha fatto fare una ricerca a Ipsos Doxa che parla chiaro. Gli italiani che chiedono l'abolizione della caccia la priorità, per dare priorità appunto alla tutela dell'ambiente e della biodiversità, sono il 75%, quindi 75%. Invece chi vuole invece incentivarla, come questa proposta, questo disegno di legge al governo vuole fare, è il 3%. Quindi in questi mesi, in questi anni, secondo me la cosa positiva è che la gente si sta rendendo conto, anche quella che magari non si occupa di questi argomenti o comunque si sta rendendo conto di cosa sta succedendo.
1: Certo,
0: la fauna selvatica, che ricordo, Laura, che quest'estate è stata un anno terribile anche per la siccità, quindi è già stremata per questi mesi di caldo senza acqua, per gli incendi, perché anche la Lombardia ha avuto numerosi incendi. È stato anche inutile chiedere alle regioni, ai sensi di legge, di limitare, sospendere parzialmente la stagione venatoria, cioè questi non ci hanno neanche considerato. Quindi la situazione è drammatica per la fauna selvatica, proprio per questo noi dobbiamo far sentire di più chi la voce non ce l'ha, quindi cercare anche singolarmente, come tutti i cittadini, di dare voce al nostro dissenso per questo disegno di legge.
1: Certo.
0: Politica.
1: Questo un po' l'aggiornamento. Katia, io ti ringrazio, ci sarà sicuramente occasione di risentirci, intanto ti auguro un buon proseguimento.
0: Grazie a voi.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Buona giornata.
1: Ciao.

0: lasciamo i McBain, questo featuring con i Menagramo, e rientriamo in studio. Abbiamo già raggiunto telefonicamente anche Francesco Catalano, presidente di Carminiamo Brescia. Con lui andiamo a ricordare un appuntamento, quello del 27 settembre, con lo Svuota Cantine. Ciao Francesco.
1: Ciao a tutti e tutte.
0: Allora, nuovo appuntamento, quello del 27 di settembre, che si svolgerà in centro.
1: Sì, torna, diciamo, l'appuntamento che ha generato tutta questa serie di mercati, cioè il mercato del carne.
0: Ricordiamo in cosa consiste lo Svuota Cantine, per chi ancora ci fosse qualcuno o qualcuna che non conosce questa bellissima iniziativa.
1: Sì, in realtà sì, Svuota Cantine è il mercato del riuso e del riciclo. Consiste nel fatto che persone, diciamo, singole, no? Naturalmente chi fa commercio, chi fa attività commerciale, può avere un posto per, diciamo, scambiare o vendere i propri oggetti, vestiti, tutto quello che vuole, che, diciamo, ha in casa o in cantina o insomma, ha avuto per vari motivi e che non vuole più utilizzare. Invece di andarlo a, appunto, farlo diventare rifiuto, lo scopo è diminuire il rifiuto e far girare il più possibile tutto ciò che non serve più alle persone, perché ciò che non serve a te può servire a un'altra persona.
0: Ecco, una giornata quindi di incontro, ma anche scambio e conoscenza comunque tra le persone, perché la funzionalità è anche quella.
1: Certo, la funzionalità è usare anche, come solito, lo spazio pubblico come luogo, oltre che di, diciamo, di interesse personale, ma anche come luogo di incontro, luogo di conoscenza. Le giornate, infatti, queste giornate qua penso che escano sempre molto bene da questo punto di vista. Si incontrano altre persone, si chiacchiera, ci si conosce tra vicini, e poi principalmente gli espositori che vendono materiale sono abitanti della zona, perché proprio anche quest'anno principalmente si è voluto proprio più caratterizzarlo e dare spazio agli abitanti del quartiere, delle zone limitrofe e al massimo della città, cioè proprio perché fa sì che le persone anche si conoscano tra di loro e comunque venga usato spazio pubblico come luogo di socialità e di incontro assolutamente a costo zero, non dovendo, come molte volte succede purtroppo, consumare per stare all'aperto.
0: Certo, iniziative sempre molto partecipate. Andiamo magari a ricordare, Francesco, per le prossime iniziative, per i prossimi Svuota Cantine, se ci fosse all'ascolto qualcuno o qualcuna interessato a partecipare con il proprio banchetto, in che modo è possibile farlo?
1: Però bisogna sempre seguire i social di Carminiamo. Sui social di Carminiamo, sia su Instagram che su Facebook, vengono messe le istruzioni, perché a secondo dei mercatini e dei quartieri cambia un po' le modalità di iscrizione, perché molti vengono fatti in collaborazione o con i consigli di quartiere o con qualche associazione di zona. Quindi bisogna seguire i social. Dai social ci sono sempre le istruzioni su come fare, cosa e quando sono. Comunque posso già solo anticipare che quest'anno ne abbiamo fatti 8. Questo qua è il sesto del 2026, il prossimo sarà a chiusura l'11 di ottobre, invece ne era previsto uno Porta Milano il 4 di ottobre, che probabilmente verrà rinviato perché purtroppo in via Milano ci sono in giro, cioè purtroppo per fortuna ci sono in giro lavori di ristrutturazione, ma di rifacimento da strada, ma purtroppo stanno lavorando proprio nella zona dove si va a fare il mercatino, quindi il mercatino di Milano verrà rinviato a data da destinarsi, probabilmente entro ottobre, e di seguire i social, che comunque gli ultimi due, oltre a quello di questa domenica, si potrà vedere, si potrà partecipare.
0: Certo, prima di salutarci ti chiedo di ricordarci le informazioni principali per partecipare appunto al mercatino che si terrà questa settimana, quindi ricordiamo orari e dove si svolgerà.
1: Domenica mattina dalle 10:30, dalla mattina dalle 10:30 fino alle 19:00 in appunto in zona del quartiere Carmi, più esattamente in via Battaglie, in via Bixio, che è la, diciamo, è la piazzetta che c'è davanti alla scuola elementare Calini e davanti a Carme, che infatti è realizzato anche in collaborazione con Carme, e via Pace e Consumamento.
0: Perfetto, grazie Francesco, e a risentirci, una buona giornata.
1: Buongiorno, ciao.
0: Ciao. E questo appunto Francesco Catalano, presidente di Carminiamo, ci ha ricordato il mercatino che si svolgerà alla Svuota Cantine il 27 di settembre. Facciamo uno stacco musicale, Newfound Glory, Hit or Miss.

0: bene, rientriamo in studio e andiamo ad ascoltarci il contributo di Federica di Oasi Fortuna, che quest'oggi non poteva essere con noi, quindi ciao. Inviato un contributo per andare a ricordare, come già dicevamo in apertura, la ricerca di un nuovo terreno per il rifugio e i nuovi appuntamenti per sostenerli.
1: Buongiorno, sono Federica di Oasi Fortuna e grazie come sempre a Radio Onda d'Urto e a Laura per averci lasciato lo spazio per parlare un po' del nostro rifugio e degli eventi futuri che ci aspettano. Io sono Federica, sono volontaria presso il rifugio Oasi Fortuna. Ricordo, per chi ancora non ci conoscesse, che noi siamo un rifugio per animali liberi che esiste nella provincia di Brescia da 20 anni, e da 20 anni svolgiamo sempre la stessa tipologia di volontariato, cioè ci occupiamo di quegli animali che socialmente vengono considerati da reddito e che, fuoriusciti dalla catena dello sfruttamento, non avrebbero un posto dove vivere. I rifugi, quindi tutti i rifugi d'Italia, così come anche il nostro, che è Oasi Fortuna, si occupano di dare un luogo di libertà a questi animali. E sono qui per parlarvi di un paio di cose. La prima è che il nostro rifugio attualmente è in affitto in un terreno che però dovrà essere venduto. Abbiamo la scadenza del nostro contratto a maggio 2028, che sembra tanto tempo, ma in realtà non è così, perché sono già 2 anni che stiamo cercando un nuovo terreno in cui andare, che sia in affitto, che sia magari anche da comprare. Quello che abbiamo fatto è stato muoverci guardando tutti gli annunci immobiliari possibili, quindi da quel punto di vista abbiamo già fatto e siamo già coperti, perché c'è anche un'agenzia che ci sta aiutando. Quindi il mio appello oggi qui in radio è per chiedere se qualcuno di voi conosce o ha un terreno da affittare o da vendere, ci contatti pure al numero WhatsApp. Il numero WhatsApp lo trovate o sul nostro sito internet oppure sulla nostra pagina Instagram, che è Oasi Fortuna. E sulla pagina trovate anche un post con indicate tutte le caratteristiche che il terreno deve avere, perché svolgendo un'attività con animali abbiamo bisogno che il terreno abbia determinate caratteristiche per essere funzionale e per poter ospitare gli animali che abitano a Oasi Fortuna. Detto questo, quindi noi siamo sicuramente in una situazione di grande emergenza. Detto questo, stiamo continuando a fare eventi per poterci autofinanziare. I rifugi non hanno produzioni di carne, latte, uova. I rifugi sono posti dove gli animali, ripeto, vivono liberi e quindi non hanno una fonte di reddito autonoma, ma vanno avanti grazie alle donazioni. Quindi è possibile aiutarci donando tramite PayPal, tramite bonifico. Trovate tutte le indicazioni sul nostro sito internet, ma non solo, stiamo continuando appunto a fare degli eventi per poter proseguire a fare il nostro, diciamo, per portare avanti la nostra missione, che è appunto quella di continuare a prenderci cura degli animali che già abitano da noi e dare spazio anche a nuovi animali. Proprio poco tempo fa è arrivato un nuovo bovino che si chiama Bruno, e anzi io invito tutte le persone interessate a venirlo a trovare all'evento che faremo domenica 11 ottobre. Sarà una merenda ovviamente completamente vegana, e faremo merenda con i bomboloni di Binomio Lab. Sono bomboloni buonissimi, c'è la scelta o al pistacchio o al cioccolato, ripeto, sono 100% vegani. E durante questa merenda che faremo presso il rifugio Oasi Fortuna sarà anche possibile vedere gli animali che abitano il rifugio, sentire le loro storie, ascoltare proprio tutto quello, tutta quella che la vita in rifugio. Per poter prenotare la merenda è necessario scriverci al numero di WhatsApp e tutti i dettagli li trovate o nella newsletter se siete iscritti alla nostra newsletter, oppure su Instagram o su Facebook sull'evento dedicato. Detto questo, io vi saluto, aspetto chiunque voglia prenotarsi per la merenda al rifugio e ripeto, io sono Federica di Oasi Fortuna, rifugio attivo da 20 anni sulla provincia di Brescia. Grazie mille ancora a Laura e alla radio per averci dato spazio nuovamente. Un saluto a tutti e tutte.

0: torniamo in studio, abbiamo con noi telefonicamente Desiree di AgriPunk che torna qui a Navdania su Radio Onda d'Urto. Ciao Desiree, ben ritrovata.
1: Ciao Laura, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, l'ultima volta che ci siamo sentite era a luglio per gli aggiornamenti, era anche il periodo in cui doveva ancora uscire, eravamo giusto il giorno prima, qualche giorno prima, la compilation benefit. Ti chiedo da qui, da allora ad oggi, quali sono gli sviluppi lì ad Ambra?
1: Allora, nel frattempo abbiamo avuto gli altri accessi dell'ufficiale giudiziario, di cui l'ultimo è stato il 31 agosto. E in cui abbiamo cercato ancora di opporci, ma nulla, ci hanno stavolta preso il capannone 5, che è quella che usiamo come concimaia, e quindi nulla. Nel frattempo, cioè, tra l'altro, ecco, mi beccate, ecco, in anteprima, perché ancora non l'abbiamo scritto e detto a nessuno, fondamentalmente, che ieri abbiamo finalmente avuto un incontro in regione Toscana, e c'erano un paio di consiglieri, il sindaco del nostro comune e un assessore alle politiche agricole, e quindi nulla, è stata un po' ribadita quella che era già venuta fuori in altri incontri, insomma, preliminari, la volontà comunque di abbiamo visto insieme un po' che la possibilità poi di avere determinati fondi per la ristrutturazione c'è, ci può essere, però appunto per l'acquisto non c'è nessuna forma di aiuto, nessuna misura, e quindi quello dipende esclusivamente da noi. E a tal proposito appunto si collegano poi le due nuove, appunto tutti, le varie iniziative, i vari pranzi, le varie cene, i vari banchetti che stanno spuntando come funghi, per cui davvero ringraziamo tutte le persone, perché veramente anche il weekend scorso c'era ovunque. Ora ci sarà il 3 ottobre un pranzo al Manituana, per il rifugio. E in più stiamo lanciando due iniziative, che una è insieme a Matteo Marziali, che è un liutaio costruttore di bassi, che ha donato un basso costruito da lui, meraviglioso, e quindi è partita un'asta benefit per questo basso, che è veramente meraviglioso. E poi oggi facciamo uscire una nuova grafica, della quale non do nessun spoiler, però ecco, una grafica che è veramente una bomba, è veramente una bomba. Non è mia, è di un'altra persona a quale vogliamo un sacco di bene e che veramente siamo... cioè, infinitamente grate per aver avuto un momento da dedicare anche a noi, e quindi niente, oggi verso le 2 buttiamo fuori il poster acquistabile nell'AgriPunk Store, e se sembra che ho la voce un po' emozionata è perché sì, lo è, cioè lo sono, e questo.
0: Ecco, quindi mi sembra di capire, Desiree, correggimi se sbaglio, che di fatto l'incontro tanto atteso con la regione non ha prodotto i risultati che si sperava.
1: Ma nel senso, perché comunque avevamo un po' già guardato le varie cose, appunto c'erano stati già dei primi incontri, e di fatto questo tipo, cioè, si era visto che non c'era un granché di misure appunto per agevolare l'acquisto o quant'altro, e magari ci sono, infatti questa è una cosa che ora dovremo un attimo studiare, perché magari ci possono essere alcuni aiuti nel momento in cui si è azienda agricola o cooperativa agricola, quindi è una cosa un po' da studiare, e sicuramente poi però ci potrebbe essere, appunto, una volta che siamo noi proprietari, l'accesso a tutta un'altra serie di le agevolazioni. Cioè, diciamo, è stato un incontro appunto non risolutivo, ma d'altra parte era il primo incontro e appunto sono venute fuori appunto alcune idee, alcune proposte di cui ora insomma parleremo un attimo in assemblea e capiremo un attimo come strutturarla, perché nel frattempo insomma si stanno muovendo e sviluppando tantissime cose, per cui stiamo un attimo cercando di mettere insieme tutti i pezzi. E ecco, l'unica appunto cosa certa è che per l'acquisto abbiamo bisogno di raccogliere più fondi possibile e anche persone che possano compartecipare all'acquisto, ecco. E
0: certo, infatti a tal proposito ricordiamo, l'avrei ricordato prima di salutarci, che è attiva appunto una raccolta fondi.
1: Sì, esatto, cioè la raccolta fondi Salviamo Agripunk su Produzioni dal Basso. E poi tra l'altro vi invito ad andare a leggere anche l'articolo che è uscito a cura di Francesco Sellari su Altra Economia.
0: Bellissimo.
1: Vero, veramente, insieme poi all'altro articolo che era uscito invece su Economia Circolare, secondo me sono due articoli molto belli che spiegano molto bene i vari aspetti della situazione, quindi ringraziamo tantissimo anche per questi articoli, perché veramente a seguito poi di questi articoli è arrivata tantissima solidarietà, tantissimi messaggi di supporto e anche tantissime richieste di soccorso e di aiuto per animali, e questa è una cosa che a noi è una delle cose che ci fa più star male, e il fatto di essere in questa situazione e di dover, lo siamo perfettamente consapevoli, che non si può dire di sì sempre e a tutto, assolutamente non siamo per il ok, però sapere che hai lo spazio, hai la possibilità, hai le energie per accogliere nuovi individui, nuove persone a vivere qua, e devi dire di no, perché c'è questa situazione, ecco, è uno degli aspetti che ci fa più male, ecco, proprio.
0: Certo. Senti Desiree, prima di andare a chiudere, a parte le novità che ci hai già anticipato e che poi vedremo anche nel pomeriggio, ci ricordavi sui social, i prossimi, il primissimo evento andiamo a ricordare che troviamo per poter supportarvi e poter partecipare, quale sarà? Diamo questa ultima informazione, lo ricordiamo, ci hai già ricordato prima, lo ricordiamo, e poi ricordiamo anche appunto i canali social per rimanere aggiornati e aggiornate.
1: Sì, allora il prossimo appuntamento è il 3 ottobre, appunto un pranzo sociale benefit al Manituana a Torino, tanti cuoricioni. E poi siamo col banchino quel weekend lì, sempre anche al Bada Festival a Roma. E poi in verità c'è ancora alcune iniziative in via di definizione, e i prossimi banchini sicuri sono il 22 e il 23 ottobre a Siena, a una festa che organizza la collettiva transfemminista Frog, e il 31 ottobre saremo a Bologna al Tank con il banchino in occasione del concerto dei Kraftwerk, che sono anche nella nostra compilation.
0: Certo.
1: E poi ci saranno presentazioni della compilation che ora stiamo definendo e quindi anche quelle poi via via le annunceremo.
0: Perfetto Desiree, io ti ringrazio come sempre, vi mando un grandissimo abbraccio e a risentirci.
1: Grazie, grazie mille, un abbraccio a te, e comunque tutte le info appunto sui nostri Instagram e Facebook e sul sito nostro agripunk.com. Un bacione immenso, Laura.
0: A te, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.

questi erano gli statuto, questo featuring con Caparezza, Qui non c'è il mare, il titolo del brano. Noi siamo giunti quasi in chiusura, ricordo che tutti i contributi realizzati quest'oggi, quello di Katia, responsabile della LAC Brescia, Lega Abolizione Caccia, piuttosto che quello che abbiamo appena sentito di Desiree di Agripunk, Federica di Oasi Fortuna e Francesco Catalano, presidente di Carminiamo Brescia, saranno reperibili a partire da domani su navdania.radioondadurto.org oppure anche sulla nostra pagina Facebook Navdania di Radio Onda d'Urto. Navdania che andrà in replica anche questa notte a partire dall'1 e che rinnova il suo appuntamento la prossima settimana sempre nello spazio Dissonanze del mercoledì qui su Radio Onda d'Urto dalle 13.30 alle 14.30. Facciamo un altro stacco musicale, The Dead Milkman, Jason's Head.

chiude qui la puntata di quest'oggi di Navdania. Auguro a chi è all'ascolto un buon proseguimento qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Pierangelo Bertoli, Eppure Soffia. Ciao.

uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte, perché

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inclinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita.

0: Buon pomeriggio a tutti, tutte e tutto, bentornati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, qui siamo ad Undersound, io sono Arcobaledo e oggi per la prima puntata della quarta stagione di Undersound abbiamo come ospiti Hardy e Sivus, benvenuti.
1: Uè,
2: bella, uè, bella.
1: Tutto a posto, ciao Edo.
0: Bella
2: gnari. Ciao, ciao.
0: Sono veramente gasato perché appunto come prima puntata di questa nuova stagione i ragazzi sono qua per presentare un disco che è uscito anche con Undersound Productions, quindi sono super gasato, doppio Undersound per la puntata.
1: Nel posto.
0: E direi di iniziare subito con le presentazioni, visto che magari qualcuno non vi conosce e è giusto rimediare.
1: Allora, ciao a tutti e tutte, io sono Hardy, nome di battesimo Davide, classe 2005 dell'Ovest Bresciano.
0: Rappresentiamo.
1: Rappresentiamo assolutamente, super contento di essere qui, bella Edo per la chiamata. E che dire, si fa musica da qualche anno, non da troppo, questo è il primo disco ufficiale che presentiamo, quindi gli altri erano tutti progettini minori, giusto per, come dire, ingranare e trovare il flusso giusto.
0: Giusto.
3: Bella a tutti, Sivus e non Civus da precisare,
0: giusto,
3: classe 2000, cavolo, sì, classe 2000, provincia di Vicenza, Valdagno, niente, sì, no, con la musica in verità sempre avuto un bel rapporto e tutto, lo faccio da

0: non di coppia fra voi due che avete fatto comunque nel vostro percorso?
1: Partendo io, allora il principale progetto che c'è stato fuori da questa collaborazione alla fine è sempre stato un duo, perché con Wheezy, mio compare strettissimo,
0: bella
1: Wheezy, compaesano, eccetera, bella Wheezy.
2: Un saluto a Wheezy.
1: Abbiamo deciso di fare un piccolo EP assieme, data l'amicizia stretta e dato il fatto che facciamo entrambi musica, che si chiama Vui, e pronunciato esattamente Vui. E quindi quello è il quanto. Poi c'è stato, vabbè, un piccolo EP su YouTube come esordio, però roba molto acerba, nulla che consiglierei di andare ad ascoltare se devo cercare una mia vetrina, ecco.
0: Vabbè, ci sta, i primi progetti.
1: Esatto.
2: E per quanto riguarda me, in verità ho cominciato a postare da, tra virgolette, recente. Infatti la mia prima pubblicazione, tra moltissime virgolette, ufficiale, ovvero rilasciata nel Digital Store,
0: okay,
2: appunto del 2024, Over Even Mixtape, che appunto, vabbè, è fatto in collaborazione con un mio socio dell'università. L'anno dopo, ovvero l'anno scorso, 2025, è rilasciato il mio primo album ufficiale da produttore, ovvero tutto prodotto dal sottoscritto, invitando un botto di artisti per fare tanta bella roba, tra cui uno è appunto Ardi.
0: Ecco.
1: Ci sono. Bellissimo.
2: Esatto.
1: Chiamata mega ironica.
2: Magica outro. E dopodiché ho rilasciato diversi singoli, alcuni con Nesiam e Leggi della Fisica.
0: Grande Nesiam.
2: Altri con
1: Bella Nesiam.
2: E con Sway, Leggi della Fisica, Nesiam e Sway. E altri singoli sono, per esempio, Nel Degrado con Mingu, altro rapper a mio parere fortissimo, insieme a Mars, entrambi coppia pugliese fortissima. E poi, senza contare Spostamento d'aria, uscito quest'anno con Ardi, c'è Buio Omega, rilasciato con Butch, a.k.a. Young Gang.
0: Shout out anche a Butch.
2: Fortissimo.
1: Shout out.
2: E poi Istanze, piccolo EP rilasciato appunto sempre con Ardi, e nel 2025, per poi passare a Minimo Instabile, è uscito da pochissimo, perciò questo è tutta la ufficiale, tra virgolette, discografia.
0: Figo,
2: del
0: figo.
2: Sottoscritto.
0: E i primi progetti fra di voi come sono nati? Questi primi singoli e primo EP?
1: Aspettavo da morire questa domanda, perché è super stupido in realtà il motivo per cui ci siamo conosciuti.
2: Allora, esatto, vai,
1: vai. In realtà la conoscenza tra me e Sibus è nata super stupidamente prima che io disinstallassi TikTok, prima di cercare di un po' di meno di farmi fottere il cervello, nel 2022 mi sembra, 2023 comunque, perché avevo casualmente, nello scorrere, avevo beccato un suo TikTok in cui stava facendo un beat che era clamoroso, e per ridere gli ho scritto e per capire se fosse ancora disponibile o che cosa, e quindi da lì abbiamo iniziato a sentirci, mi ha detto che non era disponibile perché era particolarmente spopolato quel reel lì, quindi gliel'avevamo preso subito. E quindi c'è stato un attimo di scambio per capire se ci fosse margine di collaborazione per farmi produrre un beat, che poi non è mai uscito, non ci ho mai scritto sopra.
2: Bravo. Il titolo era quello,
1: mamma mia,
2: se, incredibile, che era una roba tipo stra elettronica, tipo
1: Secondo me
0: me l'avevi fatto sentire, perché mi ricordo sta roba e mi ricordo di avergli detto una volta che un beat suonava mega dope D.O.D. E quindi,
2: ma in teoria l'avevo chiamato anche così il beat, perché tu mi avevi inviato anche una reference, tra l'altro.
1: Ah no, no, è vero. Ah, no, ti avevo chiesto esplicitamente io, cioè ti avevo chiesto,
2: esatto,
1: guarda,
2: bravo,
1: io vorrei un beat del genere, è vero.

0: vero, vero.
1: Incredibile. Tutto
0: Mamma
1: questo
0: mia,
1: grazie a un video su TikTok, quindi.
0: Grazie a un video su TikTok. È l'unico, forse, l'unico merito che potrei dare a TikTok nella mia vita.
1: Incredibile.
0: L'unico, perché
2: giuro,
0: del resto...
2: Condivido.
1: Beh, direi che a questo punto potremmo ascoltare qualcosa. Potremmo ascoltare qualcosa o dal vostro EP oppure dai singoli.
0: Che dici Sibus? Io andrei su Istanze, se posso scrivere una preferenza.
2: Sì.
0: E se posso esprimere la preferenza. Beh, no, dimmi tu, poi vedo se.
2: Io sono indeciso tra Cortile e Incrocio. Onesto.
0: Cortile. Cioè, aspetta,
2: allora.
0: Perché qua i titoli sfuggono. Che fino a un giorno prima dell'uscita di quell'EP i titoli erano diversi.
2: Allora,
0: quindi...
2: Cortile e I Can Feel.
0: Ok, sì, Cortile allora.
2: Ah, perché dobbiamo spiegare questa cosa? Perché noi abbiamo due nomi, ok, per ogni traccia che facciamo, ovvero il nome iniziale della traccia demo e il nome finale che
0: nome del
2: avrà
0: beat.
2: Questa traccia, esatto, perché il nome della demo è il nome del beat che gli do io, che a mia volta quel nome lo do a seconda del sample che campiono. Perciò, tipo, per esempio, in questo caso Cortile, noi lo chiamiamo I Can Feel, perché appunto il sample diceva I Can Feel qualcosa.
1: Certo.
2: Sì.
1: Wow.
2: E perciò per questo stiamo ragionando in questa maniera malata.
1: Giusto per confondersi ancora di più.
0: Esatto. Dai, confini instabile, siamo stati più bravi.
2: Sì, quello sì. Abbiamo i nomi ufficiali più in mente. Sì, sì,
1: ecco.
2: Sì.
1: È già qualcosa, dai. Allora ascoltiamo Cortile di Ardi e Sivus, estratto dall'EP Istanze. Buon ascolto.

0: Eccoci tornati, continuiamo l'intervista e iniziamo a parlare del vostro ultimo disco, Minimo Instabile, uscito per Undersound lo scorso venerdì, e direi di lasciarvi presentare questo vostro lavoro.
1: Ok, da dove partire? Minimo Instabile è un disco che non è nato come disco, era un progetto che in realtà doveva essere diviso in due EP, uno estremamente, cioè estremamente, prettamente più movimentato, più banger, e l'altro che doveva essere un qualcosa di più tranquillo. Anche perché il concept originale del disco era comunque tutto incentrato attorno a un viaggio in macchina, visto che è un qualcosa che caratterizza il 70% delle mie giornate
0: Chiaro.
1: quando finisco in giro, ecco, quindi faccio da tassista molto spesso. Che è una cosa che ho imparato ad apprezzare nel tempo ed è una cosa che mi ha portato a cacciare in ogni pezzo che facevo un riferimento appunto alla macchina. Quindi nel scrivere tracce mi sono reso conto di questa cosa qui, ho detto a Sius, ma boh, io sto scrivendo delle tracce, io mi sto rendendo come istanze, tra l'altro, perché alla fine è la stessa cosa, lo stesso concept, mi sto rendendo conto che sto tirando fuori sempre fuori la cosa della macchina. A sto punto vediamo di canalizzare quest'idea qui nel concept generale del disco e farci dietro tutto.
2: Di fare una roba più concentrata.
1: Esatto, sì, almeno di trovare un qualcosa che caratterizzasse, che desse un'identità.
0: Chiaro.
1: E Sivus è stato subito partecipe nella cosa, mi ha dato subito corda, quindi ci siamo trovati da quel
2: Casatissimo
1: punto
2: io.
1: di vista. E quindi niente, abbiamo tentato pian piano di realizzare le cose, ho iniziato a guardarmi intorno per capire le questioni di grafica, poi essendo appunto due EP sarebbe stata una cosa più spezzata nel tempo, e
0: Chiaro.
1: c'era da capire a livello di gestione, cosa che ha funzionato appunto meno perché diventava tutto molto più complicato sia a livello di grafica sia a livello di uscite e anche a livello di tempo appunto, perché con il primo EP saremmo dovuti stare più stretti. E quindi poi alla fine abbiamo deciso di concentrare tutti in un album. Abbiamo detto: vabbè, facciamo 10 tracce. Concept rimane quello. Fino a poco tempo prima di iniziare a capire le grafiche, molto più stupidamente e didascalicamente volevamo chiamarlo tipo Viaggio in auto. Quando poi
0: Aiuto,
1: fa
0: proprio
1: ridere
0: roba
1: perché
0: aiuto,
1: basic.
0: verso.
1: No, vecchio, ma non so, ero convinto che fosse una cosa nella mia testa era un qualcosa di incredibile, non so perché, boh,
0: Viaggio in auto.
1: viaggio in auto,
0: In un
1: grazie.
2: così
1: Esatto.
2: diretto, semplice e diretto.
1: Sì, no. Poi alla fine abbiamo deciso di fare qualcosa di un po' più filosofico e non viene neanche prettamente da me questa cosa qui, nel senso che come un po' tutto il disco, io ho cambiato idea 3 milioni di volte a seconda anche della gente con cui ho parlato. E penso sia stato un bene in realtà questa cosa qui perché mi ha portato a sviluppare idee sempre migliori. E quindi per dire il titolo del disco è nato parlando con Lollo, grande Lollo che mi ha fatto tutte le
0: Yeah,
1: grafiche del disco, tutto lo
2: fortissimo.
1: shooting legato, fortissimo Lollo,
2: Sì,
1: veramente ha fatto un lavorone, sono mega contento.
2: incredibile.
1: E mi ricordo quando l'ho beccato per parlargliene, gli faccio: io non ho un'idea precisa, però vorrei chiamarlo Viaggio in auto. E Lollo mi ha guardato un po' e mi fa: sei sicuro? Io faccio: no, vecchio, non sono
0: Giusto.
1: sicurissimo. E da lì abbiamo ragionato la cosa di fare un qualcosa di un po' più staccato dall'idea, quindi non che fosse appunto così didascalico. E nel cercare un po' in giro mi sono imbattuto in questo concetto che è quello del minimo instabile, che per chi non lo sapesse, e non so quanto è comune come termine, io non lo sapevo perlomeno, però
2: Neanche io
1: è a
2: sapevo, se posso, cioè proprio non
1: posto.
2: sapevo l'esistenza di questo termine.
1: Uedo,
0: No.
1: che appunto significa che cioè è quel concetto che rimanda a quando tu accendi l'auto e i giri vanno su, oscillano appunto attorno al minimo, ma non sono mai fermi, che indica un tipo di problema dell'automobile. E che tra l'altro è anche una cosa che l'auto mi ha in questo momento, quindi tutto, alla fine tutto torna.
0: Eccola.
1: E quando, esatto, no, alla fine tutto c'è. Quindi abbiamo deciso, ho trovato quelle due parole insieme, mi sembravano molto belle a livello proprio di come suonavano, a livello di impatto, l'ho detta a Lollo mi fa incredibile, ho detto basta, ce l'abbiamo, Sivus ha accettato subito.
2: Saga. Suonava troppo bene, più era coerente con tutto il viaggio mentale che ci siamo fatti per il disco.
0: Poi è figo, esatto.
1: E... sì, sicuramente meglio di viaggio in auto, ecco.
0: Guarda, quello poteva essere qualsiasi cosa, beh, cioè veramente, viaggio in auto.
2: Giuro.
0: Non ci vuole
1: più. Viaggio in auto proprio basso.
0: Sì, sì. Tutto meglio di viaggio in auto.
2: E ce ne siamo usciti con un titolo che comunque passare da 0 a 100 comunque.
0: No,
2: esatto, onestamente. Sì. Dai, infatti alla fine siamo usciti.
0: Ottimo. Direi che per iniziare potremmo ascoltare una traccia da questo vostro ultimo album.
1: Anche okay, io punterei tutto su 4-5-1, che penso la nostra preferita di entrambi, quindi.
2: Sì. Per questo è anche un piacere lavorare con Ardi, perché siamo a stesso livello di gusti musicalmente, tutto, cioè ci troviamo top, sintonia top, perciò sì, 4-5-1.
0: Ottimo. Allora procediamo all'ascolto, questa è 4-5-1, sempre Ardi e Sivus, estratto dall'ultimo disco Minimo Instabile. Buon ascolto.

0: Eccoci tornati, continuiamo a parlare del disco e inizierei a parlare dei featuring all'interno di questo vostro album, che sono tre i nomi presenti nel disco: Wheezy, Comanche Ux e Sweet Sindaco, che salutiamo tutti quanti.
1: Assolutamente.
0: E niente, se vi va di raccontare un po' la scelta, la motivazione della presenza di questi tre rapper nel vostro disco.
2: Allora, abbiamo scelto questi tre individui principalmente per un fattore umano, nel senso che fortunatamente sono tutti, forse un po' meno Sindaco, però erano tutti e tre individui che sia io sia Sivus conoscevamo abbastanza, nel senso che poi Sivus ci ha fatto la chiamata nel suo disco d'esordio, cioè non d'esordio, nel suo disco con tutti.
1: Solo Comanche però.
2: Esatto, però Wheezy lo conoscevi.
1: Lo conoscevo di vista perché ci siamo beccati e c'era anche Wheezy. Col sindaco purtroppo l'ho conosciuto solo quando è stato a Bolo, cioè, esatto. A Bologna, che poi conosciuto comunque, tra virgolette. Però comunque lì è stata la prima interazione con lui, perciò neanche lo conoscevo. O meglio, lo conoscevo per vari featuring, per tipo featuring con Nesam, featuring con gente che comunque ascoltavo, conoscevo, perciò per terzi lo conoscevo il sindaco.
2: Esatto.
1: Però sì, gli Wheezy e Comanche ci conoscevamo già comunque.
2: Sì, però sì, alla fine l'idea di tirar dentro anche Sindaco in questo disco è nata dopo quell'evento a Bolo. Se non sbaglio è nata
1: molto dopo,
2: piena estate, quindi alla fine hai avuto occasione di conoscerlo prima di chiamarlo.
1: Esatto, sì, quello sì.
2: E la cosa è stata appunto per questo, perché nel iniziare a macinare tracce per comporre il disco intero, vabbè, Wheezy era abbastanza scontato da chiamare nel disco, l'avrei chiamato né più né meno dell'idea, perché oramai è nata una solidarietà abbastanza fitta. Quindi Wheezy era a prescindere, però mi piaceva l'idea di avere a che fare con qualcuno con cui umanamente avevo costruito un rapporto, e guardandomi intorno, secondo me quelli che si prestavano di più al concept, all'idea delle tracce che volevo fare e anche a livello umano di come mi ero rapportato io con loro, perché vabbè, Wheezy abbiamo detto che è scontato. Comanche, dopo l'Undersound Fest volume 2, ci siamo trovati da Dio proprio a livello umano, perché mi ricordo big up per Comanche, che quando siamo scesi al palco io e Wheezy ancora tutti un po' straniti dalla situazione, perché appunto po' cacati, sì, ma anche perché è stato fantastico l'Anderson Fest 2, perché ci siamo trovati davanti un monte di gente a cui non eravamo abituati e abbiamo visto che erano gasatissimi. Quindi, cioè, mi ricordo momenti sul palco con Wheezy che, cioè, non per peccare di modestia, però ci guardavamo e dicevamo: cavolo, cosa sta succedendo?
1: E avete trovato la sintonia.
2: Esatto. E mi ricordo che Comanche ci aveva fatto le props perché suonava appena dopo di noi.
0: Esatto.
2: E quindi era stato lì ad ascoltarci. E poi a fine serata ci siamo beccati, ci siamo sentiti anche i giorni dopo, l'abbiamo raggiunto a Udine anche con te, Edo.
0: Sì, mi ricordo benissimo.
2: Serate fantastiche, mamma mia.
0: Grazie.
2: Anche lì di quella serata più la mattinata ci sarebbero aneddoti fantastici. E quindi appunto con Comanche e poi Sindaco, che è stato un conoscersi molto graduale, per il fatto che inevitabilmente ci trovavamo agli stessi concerti, tipo
0: sempre,
2: una volta ogni 2-3 settimane. Esatto, abbiamo fatto, mi ricordo, tutto agosto, che ogni sabato ci beccavamo, tipo che ci siamo detti: vecchio, basta, cioè,
0: stop,
2: non è possibile. E quindi appunto, man mano che ci beccavamo, si è stretto un rapporto, tutti e due ci siamo trovati reciprocamente bene, proprio a beccarci anche al di fuori dell'ambito musicale, quindi, cioè, sì, eravamo ai concerti, però ci siamo conosciuti anche per cazzi nostri, ci siamo trovati bene, e quindi la chiamata è stata abbastanza scontata. Cioè, sapevo che se fossi andato a chiedere a loro una strofa per questo progetto, esatto, ma non è questione di dire tipo ci penso, cioè proprio sì, era subito, sapevo che potevo già pensare la traccia con dentro loro, ecco. quindi
1: era garantito.
2: Era abbastanza garantito,
0: andavi sul sicuro anche ad affinità comunque musicale.
2: Sì, esatto, ecco, esatto. Esattamente, perché potevo pensare a qualcuno che era più fuori dalla mia cerchia, che comunque a livello musicale stimo da morire, però poi sarebbe stato il featuring, per cui bella, magari me l'accetta, gli mando il beat, mi scrive la strofa, gli dico che spacca, cioè nulla di più, mentre invece con gli altri c'è stato tutto quasi una creazione della traccia, tipo con Sindaco, esatto. Gli avevo mandato 2-3 beat, di cui il terzo si era gasato da morire perché era più la roba sua, anche
1: sì,
2: lui super gasato.
1: Perdonami, che tra l'altro quello no, lì è anche tra gli ultimi, se non sbaglio.
2: Sì,
1: proprio
2: esatto.
1: prodotto il beat, penso, e dato e registrato, tra l'altro.
2: Sì, è l'ultimo, forse è l'ultimo beat che hai prodotto.
1: È l'ultimo proprio. Sì.
2: Infatti aveva mandato, se non sbaglio, un beat che è stato scartato poi, aveva mandato il beat di 451 e inizialmente il Sindaco doveva essere su 451, fino a che poi il giorno dopo, completamente a caso, Sivus mi manda il beat di Fin Domestic, titolo che non c'entra un
1: che
2: cazzo
1: anche
2: con la traccia,
1: c'è
2: bellissimo, però è
1: c'è l'aneddoto dietro, sì.
2: E quindi niente, abbiamo mandato il beat, il Sindaco ha detto è il mio vecchio, è la mia roba, io voglio
1: sei
2: essere qui
1: casato.
2: sopra, e quindi 451 l'ho finita poi da solo ed è salito Sindaco
0: Grandi.
2: su Fin Domestic.
0: Bomba, bomba, cazzo.
1: E l'abbiamo registrata anche a casa tua, quella
2: È vero,
1: che
2: è vero, è vero.
1: c'ero presente
2: È
1: pure
2: vero.
1: io, che è lo
0: C'era
1: stesso
0: la
1: giorno,
0: hippie.
1: tra l'altro, che era lo stesso giorno, tra l'altro, in cui abbiamo fatto lo shooting, perché io a livello di proprio di lontananza, essendo da Vicenza, comunque un po' scomodo Brescia, perciò cosa che abbiamo fatto? Abbiamo detto ottimizziamo il tutto, facciamo nel
0: Tutto in
1: stesso
0: uno.
1: giorno shooting, tutte le shoot, gli shooting con Lollo, e ci becchiamo anche con Sindaco, lo portiamo a casa tua e lo registriamo. E abbiamo fatto tutto in un'oretta e mezza, ci siamo beccati con Lollo, abbiamo preso, tornato a casa di Ardi, ci siamo incontrati col sindaco, siamo andati dentro, registrato, e il tutto nell'arco di probabilmente 3 ore,
2: Sì,
1: tipo.
2: penso di sì. Anche perché, tra l'altro, eravamo super di fretta perché poi era il giorno in cui la sera te, Feli e Barra, doveva, cioè
0: Esatto.
2: te, intendo Edo,
0: Sì.
2: dovevate suonare a Festa Radio. Quindi, tra l'altro, con orario anticipato alle 20:15 o 20:05, una cosa del genere.
0: Sì.
2: Quindi, quel pomeriggio è stato iper
1: Una
2: pieno, con
1: corsa.
2: una corsa unica tra beccarci con Lollo, appunto, far scendere Sivus.
1: Esatto.
2: Fare tutto in 2 ore, beccare Sindaco, portarlo a casa mia, registrare, farmi una doccia in mezzo perché facevano 85 gradi, quindi, e arrivare a Festa Radio per vedere il live.
0: Bomba, cazzo.
1: È stato fatto tutto.
2: Ce l'abbiamo
1: Sì,
2: fatta.
1: sì, sì.
0: Direi che a questo punto possiamo ascoltare una traccia con un featuring. Allora, ascoltiamo Biglie e Bocce di Ardi Sivus in collaborazione con Wheezy, sempre dal disco Minimo Instabile. Buon ascolto.

0: siamo arrivati alla fine dell'intervista. Prima di lasciarci, vi chiedo, Ardi e Sivus, se ci saranno copie fisiche del disco, se ci sarà qualche live. Io so tutto perché, cioè, faccio io, però comunque ci sta. Se ci saranno copie fisiche, magari qualche live di presentazione, o sia mai qualche progetto già in ballo anche nei vostri percorsi solisti.
1: Per quanto riguarda i CD e i live, allora CD sicuramente, poi nei prossimi giorni annunceremo la questione meglio, stiamo ancora ultimando le ultime cosette, però stiamo facendo una cosa molto carina proprio a livello di merch anche fuori dal CD, piccola chicca, esatto, che stiamo vedendo di produrre. E che dire, si può spoilerare che sarà un'alternative version in caso, così si sa già che la copertina non sarà quella quella dell'album uscito in digitale. Abbiamo voluto fare questa cosa qui per soddisfare le richieste un po' sia mie che di Sivus, perché la cover digitale di questo disco è stata estremamente voluta da me, mentre l'alternative è estremamente voluta da Sivus, nel senso che
0: a lui
1: piaceva da morire.
0: Ci sta, poi
2: esatto,
0: sono belle entrambe alla
2: 50.
0: Fine. Sono belle entrambe alla fine, quindi esatto, 50-50.
1: Sì, esatto, esattamente.
2: Vedremo che quale delle due verrà apprezzata di più.
1: Esatto, poi chiederemo responso.
2: Esatto.
1: E per questione live, c'è una data fissata nell'etere verso novembre, verso fine novembre, però non si può ancora spoilerare troppo, quindi si rimane un po' sul vago, però sicuramente verso fine novembre ci sarà una data in cui trovate sia me che Sivus.
0: Yeah.
2: Presenti lì.
0: E ci siamo.
2: Sì, sì, sì. E, lo spoiler.
1: Non ho, allora in realtà abbiamo deciso che questo disco, almeno tra me e Sivus, sarebbe stato quello che staccava, tra virgolette, un po' le carriere, visto che abbiamo fatto appunto il singolo nel suo disco, il singolo Spostamento d'aria, le P Stanze, abbiamo fatto questo disco, abbiamo detto iniziamo a guardarci anche altrove. Per quanto ci siamo trovati bene, abbiamo detto va bene così. E quindi adesso io sto un attimo guardando altrove, poi col fatto che ho conosciuto molta gente nel processo di questo disco qui, Sto andando a vedere se è fattibile collaborarci, anche un roba un po' più sperimentale a livello di suono, cioè non, qualcosa di meno classico. E però sono questioni di singoli o comunque nessun progetto ancora in ballo. E purtroppo o per fortuna non con Sivus.
0: Ci sta.
2: Esatto, purtroppo / per fortuna.
1: / Per fortuna. Mentre tu, Sivus, che dici?
2: Mentre per quanto mi riguarda, allora, intanto partiamo dal presupposto che a me, come ho detto ad Ardi moltissime volte, mi piace collaborare sempre con gente diversa, giusto per ampliare anche suoni e sperimentare un po' roba varia. Roba per il quale mi sono gasato tanto quando lui mi aveva proposto Wheezy nell'album, che non ci avevo mai collaborato, e Sindaco. Poi per Comanci, vabbè, ci stava troppo a livello di sound, sia del beat, cioè secondo me gli si fittava troppo. E non mi ricordo neanche se sono stato io o tu a proporlo. Però vabbè, comunque...
1: Non penso io, però non sono sicurissimo.
2: Però quello, anche se l'ho avuto...
1: Abbastanza condivisa come scelta.
2: Sì, assolutamente. Poi anche Comanci se l'ho avuto nel mio disco precedente, The Battlefield, It's Stand the Bee. Lì ci stava troppo bene, perciò l'abbiamo messo. Comunque sì, a me piace sempre collaborare, mi piacerebbe sempre collaborare con gente nuova, perciò condivido ancora nuovamente quello che ha detto Ardi, ovvero quello di tenere le strade separate, cioè di percorrere per sentieri diversi, che comunque il nostro, cioè abbiamo comunque fatto abbastanza in questo anno, poi /anno e mezzo. Poi ormai si sa, cioè, non si garantisce niente, assolutamente non si garantisce niente, però per ora non vogliamo fare niente per i negozi.
0: Basta.
2: per ora, esatto. Per quanto riguarda i miei prossimi progetti, in verità sono fortunatamente / sfortunatamente ben incasinato, infatti anche ho avuto problemi di... ho ritardato un poco anche con le consegne dei beat per minimo instabile ad Ardi nell'ultimo periodo, perché ero bello incasinato, perché... Allora, posso dire che sono in cantiere... tre progetti, e con progetti intendo EP / album, dove sono tutti prodotti da me, più altri per ora due singoli che usciranno come singoli. Con chi? Con chi? No, non si può dire, cioè sarebbe...
0: Vabbè.
2: Perché all'idea della cosa mi caso, perciò cioè, buttarlo così rovinerebbe il tutto, perciò preferisco.
0: No, chiaro.
2: Ci sono progetti, insomma, ci sarà cosa che esce, c'è roba in cantiere, sono bello incasinato, perciò
0: bomba.
2: C'è roba. Sì, non vedo l'ora che sia tutto finito, che esca tutto. Sono bello gasato.
0: Dai, ottimo.
2: Sì.
0: E niente, quindi noi siamo arrivati alla fine dell'intervista, quindi io vi ringrazio tantissimo e sono mega gasato per il disco, speriamo che vada bene e speriamo che spacchiate tutto al live e che presto arrivino anche i CD.
2: Arriveranno.
0: E noi ascoltatori e ascoltatrici ci sentiamo sempre tra due settimane qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dalle 14.30 alle 15.15. Questa è la prima puntata della quarta stagione. Se volete ascoltare le precedenti, le potete trovare sul sito di Radio Onda d'Urto oppure su Spotify nella sezione podcast. E detto ciò, buon pomeriggio e buona permanenza qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini. Pesca al filo i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

mercoledì dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto con audio storici e non tratti dal nostro archivio, l'archivio del gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

Radio Nodurto, l'archivio del Gatto Nero. Mancano pochi giorni al 3 di ottobre, che fa riportare alla mente quanto accaduto nel 2013 al largo di Lampedusa, il naufragio di un'imbarcazione carica di migranti con la morte accertata di 368 persone, una ventina i dispersi, oltre 150 i sopravvissuti. Per quei fatti in Italia è stata istituita la giornata della memoria e dell'accoglienza. Poco o nulla però è cambiato nel corso degli anni. Su Radio Onda d'Urto vi proponiamo un audio racconto andato in onda anche sulle nostre frequenze nell'ottobre del 2015 per ricostruire quanto accaduto a Lampedusa il 3 ottobre 2013.

del mattino, stavo andando a Lampione, avevo già imbarcato tutti i subacquei, eh. All'imboccatura del porto ho incrociato questa barchetta di un diportista, questo signore mi fa dateci una mano, Simone, è pieno. Appena siamo arrivati, una scena veramente raccapricciata, apocalittica, che c'era un mare di cadaveri dappertutto.

0: mese abbiamo visto un casino. Ci siamo guardati in faccia e Simone piangeva sott'acqua. Abbiamo visto morti dappertutto, ce n'erano fuori sulla sabbia, in coperta, dentro. Stanotte non ho dormito, ce l'avevo sempre davanti agli occhi.
1: Sette vedette della capitaneria, qui gamma al cambio. Sette vedette della capitaneria, qui gamma al cambio.
2: Ma dove è la gamma? Sarà il cuore Lampedusa, mi dicevi?
1: Ragazzi, venite subito, qua ci sono 500 persone in acqua. Ci dicono i clandestini che ci sono 500 persone in acqua.
2: Hai ricevuto Gamar, mi devi dire se si tratta di un barcone o un gommone. Ma dopo questa Gamar da Ciccone Lampedusa, mi dicevi?
1: E quando stiamo facendo il recupero, ragazzi, qua c'è un sacco di gente in acqua.
3: Quindi una tragedia che è incominciata, tragedia da subito. Noi non sapevamo che cosa potesse essere successo e perché questa gente si trovasse in mare. Perché, ripeto, noi eravamo ignari, avevamo vissuto la nostra nottata da amici, da lavoratori dell'isola.
1: Il covale Lampedusa, vado pesca Angela C.
2: Angela C, avanti.
1: Siamo qui fuori l'isola di Codiglia, c'è la barca turca buttata, sono in mare qui, noi siamo fermi qui.
2: Stanno arrivando le vedette, rimanete fermi là e se potete dare.
1: Che gente in mare qua, va bene, va bene, va bene. Siamo qui comunque noi, siamo attaccati quasi, c'è tutta la gente in mare.
2: Va bene Angela G, va bene, stanno arrivando le vedette.
1: Bene, buongiorno.
4: Sì, guarda, sono la 303, stiamo recuperando un sacco di gente anche qua, non ci possiamo muovere.
5: Adesso abbiamo di questo naufragio abbiamo 94 cadaveri, di cui due bambini piccoli, una femminuccia e un maschietto di circa, la femminuccia un 2 anni, ho calcolato io, il maschietto un 3 anni. In totale i cadaveri sono 94,
6: sì.
5: Però hanno iniziato le ricerche subacquee, che credo che siano molto di più.
7: Quello che ora serve sono gesti concreti, e naturalmente non può essere sempre il sindaco di Lampedusa o ieri il sindaco di Scicli o a gridare all'Europa. L'Europa non si è visto nessuno qua, ma chi deve venire, perché ulula il sindaco.
8: Tutti in mare che gridavano, gente che gridava, alzavano le mani. Quello che abbiamo potuto fare noi l'abbiamo fatto, abbiamo prestato soccorso, abbiamo salvato 18 vivi, erano 2 morti, 20 persone. Questa erba gente con le cime, con la scaletta, mettendoci anche noi fuori la barca per portarle su, perché scivolavano, che era pieno di naffita, di olio, naffita, robe varie. Ce n'era un mucchio, gente che con le mani alzava in aria fuori dell'acqua, però calava giù, capito? Erano stremati, insomma, dai. Ce ne siamo accorti perché venivamo verso il porto e la barca era davanti a noi, capito? E allora mio fratello dice: ma che butta la gente in mare? E così siamo andati vicino e abbiamo recuperato quello che c'era in mare, perché erano distanti uno dall'altro. L'abbiamo recuperato, la gente pure legando le cime del corpo per tirarle su, perché erano stremate, non ce la facevano. Legarla con una cima, io ero fuori barca, con la scaletta imbracata qui dai fianchi, e l'abbiamo tirata su. I morti l'avevano i ragazzi, non li lasciavano, loro stessi. L'avevano tenuti per le magliette, capito? C'era parecchi ragazzi nudi, la maggior parte tutti nudi erano, senza vestiti.

0: vede la cassa lì? Passa dalla cassa dentro il busto e tira da su da qui con le mani. E una di qua l'abbiamo tirata e una della poppa lì. E una mi sono messo fuori io per imbracarla, se no era con la testa già giù che faceva alza e bassa. Già era arrivata. Poi l'abbiamo portata su, si era arrivata un pochettino e così si è salvata pure lei. Mi sono messo pure a piangere, vedendo la gente così. Tutta morta di freddo, stremata, stanca. Non avevano forza di prendere un salvagente, perché noi ci abbiamo buttato pure il salvagente. Non avevano forza, erano stremate proprio, morte. E un po' sotto, con le scimmie l'abbiamo tirate su, un po' con salvagente, bello. Quello che abbiamo potuto fare, noi l'abbiamo fatto.
1: Questa barca, dai racconti dei sopravvissuti, è arrivata sotto costa verso le 3, alle 4 del mattino. Loro hanno cominciato a chiedere aiuto, ma non riuscivano, non avevano campo, quindi hanno acceso dei fuochi per farsi vedere, perché ben 3 motopescherecci erano passati e non li avevano visti o avevano fatto finta di non vedere. Vorrei ricordare che le leggi che abbiamo costruito in questi anni hanno fatto sì che sotto inchiesta siano andati anche armatori e pescatori che hanno salvato la vita di queste persone per favoreggiamento, eccetera. Noi abbiamo costruito un sistema normativo disumano che ha prodotto questo.

0: ልቤ ጠፊን እንዳሃም በስኩ አምላኺ ጸሎት እንዳገበርኩ እንዳለም እንኳን አምላክ በኃይለ አምላክ ጸልይ ቪዲዮ ጋምጽ ይረኺብነ አደህንና ታጉሽ ዘይት ምዋት ከተራይን ወጥ ለወጥን ከምናት ይብሎም ጽበኔ ረተውጽ ሆን ይለ ልቤዳ ጸልህና ሆን ብልኔ አምላክ አምላክ አምላክ እንዳለም እንኩ እንጃን አይዘጥና ሐንጽና ሐለ እንዳውል ሁሉ ለም ይርና
1: Ne abbiamo accolti un po' qui all'interno, che all'interno ne abbiamo fatti accomodare, e poi tutti attorno alla barca, c'erano tutti questi nella comunità, erano tutti appoggiati, tutti qua seduti, tutti attorno, ed eravamo su in 55 persone, perché quando poi l'hanno contati che siamo arrivati in porto, loro erano 47, noi 8, 55. Le urla che buttavano erano proprio, sembravano gente che stavano ammazzando. E però sicuramente quando hanno visto noi si sono tranquillizzati e piano piano quelli che abbiamo potuto li abbiamo raccolti tutti, e credo che quelli che erano attorno all'isola, qui fuori dall'isola, sono stati tutti raccolti da noi, dalla motovedette e da altri pescatori o anche turisti che erano in giro. Un paio li abbiamo raccolti che secondo me se stavano in acqua ancora un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora sarebbero negati, perché proprio erano stremati, erano proprio consumati, devo dire, proprio una cosa inverosimile. Niente, devo dire che certe imbarcazioni, purtroppo è brutto dirlo, ma sono passate senza neanche fermarsi, e questo non... Questo diventa una cosa disumana, anche perché per l'amor del cielo siamo tutti umani, a tutti può capitare una cosa del genere, però vedere sti poveri cristi in mezzo al mare che erano attaccati a delle bottiglie d'acqua vuote, che usavano come salvagenti, come,

stavo andando a vedere i morti, qua è una scena terribile vedere ragazzine, giovani, gente che era venuta qui perché aveva una speranza e invece è morta. La cosa che voglio dire è basta con questa terribile legge che trasforma l'immigrato in clandestino, in criminale, non risolve il problema dell'immigrazione e li fa morire sul mare. Ci opponiamo come cittadini prima di tutto, indignati di queste morti, perché questa legge condanna a morte tanta gente.

0: è venuto il venditore e mi ha detto di domenica lavori. E intorno attualmente sono fermo, dobbiamo caricare i morti. Io sono andato qua appunto a Favaloro, mi hanno detto ci vai là che ti danno tutto l'occorrente che tu devi lavorare. Le tute, la mascherina, i guanti, tutto occorrente per non respirare tutto l'odore che loro che dopo 8 giorni a fondo nel mare incominciavano a puzzare. L'unica cosa che mi è rimasta in testa è quella bambina, a 7 anni, perché ha visto che era l'altezza di mia figlia, l'età di mia figlia, e come era vestita, per me sembrava una bambina bellissima. Ci aveva una maglietta rosa, tutta laminata, e quel pantaloncino nero, che era piccolo, aveva le treccine fatte, che mi sono messo a piangere veramente, perché so che significa essere padre. Una cosa per me, quello che ho visto io, è indescrivibile. A parte che se non mi pagavano, lo facevo lo stesso, perché l'istinto ti porta a aiutare. E l'ho fatto per lavoro, per andare a mangiare a mia figlia e a mia moglie.
1: Grazie.
2: Siamo qui per assistere all'ennesima strage, ma spero che non succeda più, che sia una delle ultime volte che noi veniamo qui per

0: le buttavano a terra, li posavano a terra. E piangevo per i bambini e per le mamme. Ti immagini tu, le mamme che si vedevano strappare i bambini e farli annegare. Oh, mamma, che strazio.
1: Da tutto il mondo si deve muovere.
0: Si devono muovere.
1: Perché
0: noi, loro hanno le chiacchiere, chiacchierano, chiacchierano, finisce tutto. A noi ci rimane il dolore, ci rimane la delusione. C'è una grande delusione questa, ora non è che un anno, è tanti anni ora che andiamo avanti così. È ora di finirla.
2: A mio avviso non possono stare solo nel palazzo, devono andare incontro alle persone, devono saper ascoltare, devono mettersi al servizio. Oggi al centro di accoglienza io ho visto i deputati che hanno voluto partecipare a questa missione, come la vogliamo chiamare, questa delegazione. Ho visto fare questo, ho visto mettersi al servizio dei migranti, degli operatori umanitari, hanno ascoltato, hanno fatto le domande, hanno preso degli impegni. Questa è la politica che vorrei.
3: Abbiamo visto anche le richieste, vogliamo identificare i morti, perché non fare di dietro? Io ho parlato anche con il prefetto, mi ha delegato di fare, l'ho fatto. Ma noi vogliamo che questi migranti abbiano la possibilità di vedere le foto dei loro morti prima che queste vadano, perché hanno il diritto di fare una preghiera.

dicevano che il camion, questo che trasportava i morti, lo dovevamo bruciare, o se no togliere il cassettone e mettere quello nuovo. Il camion era utilizzato per Lampedusa, faceva Lampedusa, Porta Empedocle, cioè Porta Empedocle che mettevo, prendeva la frutta con la merce, arrivava a Lampedusa e la frutta la dividevano di quelli che vendevano la frutta. Dopo che abbiamo messo 24 cadaveri sul camion, dice ce ne sono altri 10, però lo dobbiamo mettere sul camion. No signora, gli ho detto, signora, io sul camion non li metto perché loro hanno attraversato il mare per venire a Lampedusa, sono morti qua all'isola dei conigli, e lei mi viene a dire a me di mettere altri 10 e io gli devo passare con i piedi su quel cadavere che sono morti straziati. Non li metto sul camion, mi risponde l'altro della polizia scientifica, c'è ragione Francesco, non li possiamo mettere là, non si può camminare su un morto, dice, che ha sofferto per venire a Lampedusa. Voleva che io, cioè, per mettere i cadaveri là sopra, io dovevo passare con i piedi sopra, sul loro corpo che c'era morto. A me non mi stava bene. L'ultimo giorno, il penultimo giorno, che sarebbe il settimo giorno, che hanno portato quella bambina, 7 anni, che aveva l'età di mia figlia, che mi ha messo a piangere, mi sono andato dal camion, e lui mi ha detto dove vai? No, prendeteli voi, io non ce la faccio più a stare qua. Ancora aveva una vita davanti. E là, quella signora, che quel bambino non ha visto la luce del giorno. Un giorno, almeno un giorno non l'ha visto la luce.

due cose al Presidente. Intanto la sua presenza qui a noi fa piacere, ovviamente. Però io ricordo il suo primo viaggio da Presidente della Regione Sicilia qua a Lampedusa. Da allora la mia domanda è: cosa ha fatto concretamente rispetto all'immigrazione? Perché noi siamo a statuto speciale. E poi lei ha parlato nel suo discorso diverse volte delle guerre, delle armi, eccetera. Perché dobbiamo fare costruire il MUOS in Sicilia, che è un sistema di morte? Perché dobbiamo tollerare noi in Sicilia di avere Sigonella? Perché dobbiamo

0: a tollerare in Italia che il Parlamento compri gli F-35. La guerra è il primo motivo, la prima causa per cui i migranti scappano dal proprio paese. Ma questa è ipocrisia, Presidente. Non si può da un lato condannare la guerra e dall'altro comprare gli F-35, da un lato condannare la guerra e dall'altro fare costruire... Ascolti, lei ha fatto un discorso che io condivido, però poi nella pratica va applicato, perché è vero che la prima problematica, perché molti che abbiamo visto noi e di cui non possiamo più tollerare la vista, e che questa accada come comunità di Lampedusa, non lo accettiamo più. Però di questi morti in Africa e Medio Oriente ce n'è quadruplicati anche grazie a noi. E l'ultima cosa, e finisco, lei ha cominciato con due esempi, la Bibbia e il Corano. Io voglio ricordare oggi, qui Thomas Sankara, il suo discorso a Londra, lui diceva una cosa precisa: la Bibbia e il Corano non possono servire allo stesso modo i potenti e i poveri della terra. E questa è una sua ragione. L'ho ucciso dopo poco perché non voleva pagare il debito.
1: Ti debbono vergognare di tutto ciò che succede sull'isola di Lampedusa e Linosa, su quello che sta succedendo. Sono tutti complici, sono tutti da condannare, non si cerca una persona sola. Chi ci rappresenta in Italia? Cosa stanno facendo? Dalla Boldrini, che è venuta tanto, che stimo pure tantissimo, da tanti anni a Lampedusa, ma da allora a oggi cosa è cambiato? Non è cambiato niente, e sarà così. Si abbasseranno i riflettori e ci troveremo con altri morti ogni giorno, con due, tre, e questi non fanno notizia. Cerchiamo lo scoop di 300 morti. È vergognoso, ragazzi, mi vergogno di tutto quello che ho sentito lì dentro.
2: Gli interventi che avvengono nelle diverse sedi e a livello mediatico come anche a livello di realtà politica o governativa. E la cosa che mi ha fatto parecchio riflettere ieri mattina, proprio un po' scrutando i volti di questi fratelli recuperati dal mare, è che dinanzi a un dramma così forte, l'atteggiamento penso che è opportuno avere in questo momento è quello del grande silenzio. È un silenzio che non è vuoto, perché è un silenzio che ti interroga, ed è il silenzio di questi fratelli. I loro occhi chiusi, quelle bocche straripate un po' della morte che hanno incontrato nel mare, ci interrogano, ci interpellano. Direi che per certi versi ci provocano. Ci chiedono perché tutto questo, lo chiedono a ciascuno di noi, perché ognuno di noi per la propria parte possa dare una risposta concreta, precisa, senza tanto polemizzare e senza tanto, direi, lasciarci avvolgere da belle parole che non portano a niente. È vero, arriva un segnale forte di cordoglio un po' da tutto il mondo, ma passato questo momento cosa resta? Resta un dolore grande per la perdita di questi fratelli, per le loro famiglie in modo particolare. E alla comunità di Lampedusa resta una grande sofferenza che si incide nella carne di questa comunità. E mi auguro che questa sofferenza nel tempo possa conoscere quella consolazione di cui ha bisogno. La preghiera intanto che invocheremo e chiederemo al Signore per noi, per le famiglie di questi ragazzi e per quella speranza che deve essere continuata nonostante questo contraccolpo così duro, deve essere continuata ad essere alimentata, perché ci dia la forza di parlare quando è il momento di parlare, il coraggio anche di fare silenzio quando è il momento di fare silenzio.
3: La realtà è formata da tutti i gruppi che hanno voluto aderire a questa iniziativa. Abbiamo chiesto alla Presidente Laura Boldrini di poter accompagnare in questa visita, perché dopo la giornata di lutto abbiamo pensato fosse giusto e ora fare un'operazione di verità, capire cosa è successo venendo direttamente qui insieme alla Presidente Boldrini, e capire la
4: nostra testimonianza non l'ha voluta sentire nessuno. Noi siamo 8 persone e non siamo eretici. Noi eravamo là. Siamo sicuri di quello che diciamo. Noi eravamo 8, in barca avevamo 47 ragazzi, tutti nudi, in delirio. Chi piangeva, chi vomitava, chi stava malissimo, chi si è lasciato andare anche ai propri bisogni, chi ha sentito il bisogno di abbracciarsi, di... noi abbiamo pianto con loro, abbiamo sentito la vergogna. Io tutto il tempo non ho fatto altro che chiedere scusa. Sorry, sorry my friend, perché per noi ancora oggi è impossibile che un barcone con 500 e passa persone sia affogato a un miglio dall'isola di Lampedusa. Un recupero terribile, perché molti di loro, sorretti da chi sapeva nuotare, perché molti non sapevano nuotare, sono stati lasciati al fondo, quindi noi li abbiamo visti morire davanti ai nostri occhi.
5: Boat when come, our when we are swimming, we are thinking the boat, we are yes, we are shocking much, we are saying we are one, the sea, when they enter into the water, someone they catch you and they become outside and they turn you, and we are 13, about 15 children, women, we are talking my son, my father, my baba, and this is very to this explain, this is very.
4: Quella notte qualcosa è successo, qualcosa si è inceppato. I ragazzi della Guardia Costiera sono sempre stati bravissimi, però evidentemente quella notte o aspettavano un comando o aspettavano una telefonata, o forse non hanno capito la gravità, nonostante noi dicessimo che c'era una tragedia in mare. Dicono che questo SOS è partito alle 7.05 e che alle 7.20 erano già sul posto. Noi vi diciamo che purtroppo, e ahimè, e mi dispiace dover dire questo, qualcuno sta coprendo il sistema, non è così. La nostra prova è che alle 7.15 della mattina la nostra amica, nonché avvocato, Linda Barrocci, ha chiamato il 15.30 e ha registrato la telefonata dicendo al 15.30 che da circa 3/4 d'ora noi aspettavamo la Guardia Costiera di Lampedusa e ed era evidente che eravamo preoccupatissimi perché c'erano oltre 200 persone da salvare e non arrivava nessuno. C'è stata una dichiarazione del nostro sindaco sul comitato 3 ottobre che ha dichiarato: il comandante, preso dal panico, nonché il suo equipaggio, ha dichiarato erroneamente di aver dato l'SOS alle 6.35 anziché alle 7.05. Ma mi scusi, signor sindaco, ma lei a noi ci ha sentiti? Cioè, lei con noi ci ha parlato? Quindi io vorrei sapere, ma noi di che accoglienza parliamo? Se poi noi come cittadini privati siamo stati additati come eretici, perché nessuno ha creduto alla nostra verità, sebbene a noi non ci ha sentiti nessuno, né come testimoni, né come personaggi in causa. Cioè, noi non siamo stati chiamati da nessun organo di competenza, quindi significa che un'inchiesta non è stata aperta, perché dico, noi siamo gli unici testimoni oculari.
6: Che è arrivata una commissione con Barroso, Letta, tutte le altre bravissime persone, e noi li abbiamo contestati perché siamo abbastanza stanchi di sentire parlare al futuro, cioè faremo. Sono alcune considerazioni importanti da fare, e 3 o 4 giorni, ora non ricordo più perché, che questa tragedia è accaduta. Nel centro ci sono ancora più di 1000 persone, Ieri hanno ripulito il centro, hanno fatto andare via un po' di persone in giro per il paese, sono rientrate a fare la visita per un minuto e hanno visto il centro che è pulito. Ma qui è 20 anni. Allora nessuno è riuscito in questi giorni a dire trasferiamo queste persone in un luogo più sicuro, più umano, nessuno. E allora che cosa sono venuti a dirci a noi? Cosa sono venuti a dirci? Cioè loro arrivano, fanno la loro passerella, fanno le loro comunicazioni, dopodiché resta tutto com'era.
7: Pensano di prendere ancora soldi in Europa, cioè di tassare ancora soldi.
6: Sì,
7: cioè,
6: sì.
7: È come quando bloccano i tunisini, cioè sì, alla fine sì. Qual era? Il gioco delle parti, no? Cioè noi abbiamo problemi.
4: Allora non gliene frega niente. E comunque ripeto e dico, c'è stata la Boldrini che ha pianto insieme a noi, ha visto il centro, bastava una telefonata per far atterrare gli aerei militari e se li portavano tutti, come giusto che doveva essere. E basta.
8: Di spendere tutti questi soldi per
4: non c'era bisogno di questa bella ulteriore passerella.
8: Tanto di
4: siccome dobbiamo fare film e telenovelas varie, questo è il risultato. Niente, niente è cambiato e niente cambierà.

0: Che nessuno di noi potrà dimenticare quello che è successo quel giorno a mare. Quando noi abbiamo iniziato a parlare con loro, perché prima c'è stato il momento proprio scandaloso, proprio del dolore. Quando poi man mano abbiamo iniziato a parlare con loro con un po' di inglese, un po' di italiano, perché molti di loro parlavano solo la loro lingua, loro dicevano che oltre varie barche che c'erano passate davanti, quindi abbiamo presupposto che fossero pescherecci, c'era stata una barca in particolare che li aveva illuminati, gli aveva piantato un faro addosso e se n'era andato.
1: كنت مرة خب عبيت رينا وبول نهيم لهم وترى تقفي على تتصبينا يوم دوري خلت ساعة مستصبنا ولا هانتي زرد عن ناسينا خلت ساعة تصبينا هو خلت ساعة تصبينا مش ساعة كل تأتينا ساعة أربعة تغاد هذا قعدتي
2: تعمت مرة خبريكم ياكم مجمع مرة
1: بمولو تبهر نامت أنا معت مرة خبرينا قن دوينا خلنا خلت عبيت مركب سأقام بيمان حلفنا أنا لا دارق لزلون
3: Queste noi abbiamo al governo italiano, europeo, dei criminali, criminali. In queste foto c'è Lampedusa e l'Africa. Vedi? La Libia, quella lì è la Libia, questa qua è la Libia.
4: 2011 hanno cacciato via il cattivo.
3: Questo cattivo qua, Gheddafi, che era un cattivo, ah, Gheddafi era un cattivo, voleva fare la Banca Africana, la Panafrica e voleva l'indipendenza da loro. Capito? In Libia c'erano i centri, vero? C'era casino. Ma noi abbiamo parlato con gli eritrei, con i somali, loro lavoravano in Libia, avevano una casa e un lavoro. Poi io non sto facendo l'apologia di Gheddafi, però quello che hanno fatto in Libia è questo qua. Ora in Libia ci sono bande di criminali. È un caos totale. E a loro gli interessa questo, destabilizzare i territori. Vogliono un mondo controllato da loro, dalle banche, dal Fondo Internazionale Monetario, dai poteri forti, dalle multinazionali.
0: Nell'Interland di Lampedusa quello che abbiamo visto è che successivamente al 3 ottobre sono arrivati i nostri politici con l'aereo ministeriale della Repubblica Italiana, si sono scambiati 30 milioni di euro e questo è stato l'affare che volevano. Quindi la deduzione qual è? Che 366 vittime, compresi 16 bambini morti, sono serviti a uno scambio di 30 milioni di euro. Noi non abbiamo ancora una risposta di questo orrore. Chiunque abbia sbagliato o chiunque abbia coperto un sistema, che sistema è?
5: Rescue team of Italia, not for the passing day, for the future, in order to keep this way, because many migrants coming in this way. So I hope the rescue team, in order to help the people that are coming in this sea, in order to decrease.
1: نعلم هذا هل في نعمل أخ خمسة جيت بالعمل أخ لمن مر خمسة نخي كبر.
6: Siciliane, un peschereccio carico di migranti con a bordo una trentina di cadaveri è stato soccorso dai mezzi della Marina Militare nel canale di Sicilia. Le vittime, trovate tutte sotto coperta, potrebbero essere morte per asfissia. Le navi della Marina Militare inserite nel dispositivo aeronavale Interforze Mare Nostrum sono state impegnate per tutto il fine settimana, soccorrendo oltre 5.000 migranti.
7: Tragedia dei migranti nel mar Mediterraneo. Un barcone con a bordo un numero imprecisato di persone
6: barcone è affondato a circa 300 miglia a est di Malta. Secondo quanto riferiscono fonti maltesi, sarebbero stati avvistati diversi cadaveri in mare e i dispersi sarebbero decine.
7: Ancora morti nel canale di Sicilia, migranti che tentavano di raggiungere la frontiera sud dell'Europa.
8: Un anno corpilò,
9: l'ennesimo naufragio,
8: caso presco di barche,
9: Sicero fracas. Si ed 80 per lo più sahariani e subsahariani sono stati tratti in salvo. Una trentina i corpi recuperati finora, la maggior parte trascinata.
8: Un nave corpo vento, un anno corpe pisci.

2013, il naufragio dei migranti, la strage con 368 vittime, nacque lì la giornata dell'accoglienza istituita dal governo italiano. Poco nulla però è cambiato nel corso degli anni. Noi vi abbiamo riproposto questo audio racconto andato in onda anche sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, era l'ottobre del 2015. Con questo chiude la puntata odierna dell'archivio del Gatto Nero. Buon ascolto a tutti e a tutti, ovviamente restate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto, sostenete la radio con l'abbonamento oppure con il 5 per 1000. Sigla e ci risentiamo tra 7 giorni.

10:15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto, con audio storici e non tratti dal nostro archivio, l'archivio del gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra.

0: il 5. Scrivi 0208 46 20 174 nella tua dichiarazione dei redditi.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
2: Radio Onda d'Urto, sono le 16 in punto, in onda ora il giornale radio in breve di questo mercoledì 23 di settembre. Droni bomba fanno strage a Gaza. Almeno 6 le persone uccise oggi dalle armi telecomandate da Israele, che hanno attaccato le tende degli sfollati a Deir el-Bala e al-Mawasi, dove si registrano almeno 5 palestinesi uccisi. Una donna massacrata da colpi di arma da fuoco, anche in questo caso sparati da un drone israeliano che ha colpito nel campo profughi di Bureiji. Siamo nella striscia di Gaza centrale. E non solo, nella striscia si muore per l'assenza di qualsiasi basilare bene di prima necessità, mancanza di cure, scarsità alimentare e igienica, perché il controllo dei valichi e degli ingressi degli aiuti è tuttora in capo ad Israele, nonostante proclami e promesse a seguito del cessate il fuoco siglato nell'ottobre dello scorso anno. Come il Board of Peace di Gaza, quello di Trump, il progetto di colonizzazione della striscia promesso esattamente un anno fa e che ora torna nelle sparate del tycoon durante la riunione dell'ONU di questi giorni. La fanfaronata di Trump comprende 66 progetti, alloggi temporanei, rimozione delle macerie, riabilitazione degli ospedali, ripresa economica e dispiegamento di una cosiddetta forza di sicurezza multinazionale, il tutto in 6 mesi di tempo e con 2,4 miliardi di dollari. Ma la striscia, rasa al suolo da 3 anni di genocidio e con il 90% delle infrastrutture crollate o danneggiate, necessiterebbe di 71 miliardi per tornare a essere abitabile, stima tra l'altro redatta dai rapporti ufficiali delle Nazioni Unite. E Trump intanto cerca di vendere una vittoria simbolica a Gaza, come nella guerra contro l'Iran, per cercare di recuperare sondaggi nell'opinione pubblica in vista delle elezioni di medio termine. Ma nonostante i proclami, la guerra non è finita nel Golfo. Colpita oggi una nave mercantile nello stretto di Hormuz, che dopo aver preso fuoco è finita alla deriva in mare. Esplosioni anche sull'isola iraniana di Kashmir, scontri via terra e droni sauditi abbattuti dagli Houthi invece in Yemen, dove un raid avrebbe ucciso 4 istruttori militari iraniani a supporto delle milizie sciite. Appelli ieri all'ONU da Trump ma anche da Zelensky su un cessate il fuoco con la Russia, almeno per quanto riguarda il settore energetico. Mosca però risponde gelida: al momento non ci sono presupposti per avviare negoziati di pace con l'Ucraina, anche se la Russia rimane aperta a tali negoziati, dice il portavoce del Cremlino, aggiungendo che gli stati europei stanno cercando di reperire sempre più fondi per l'acquisto di armamenti da destinare a Kiev, che il regime di Kiev continua la sua attività terroristica. Varsavia intanto fa sapere che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo della Polonia per 42 secondi, decollati immediatamente i caccia. E contro carovita, salari fermi e prezzi dell'energia che salgono quotidianamente alle pompe di diesel e benzina in Italia, presidi diffusi in diverse città italiane, compresa Brescia e Milano. Nel capoluogo lombardo, presidio lanciato da USB alle 18 di oggi presso la sede di A2A in Piazza Trento, stessa ora per il flash mob bresciano organizzato da Brescia Anticapitalista davanti all'Esselunga di via Milano, contro caro carburanti, per requisire i profitti dei petrolieri e cacciare il governo dell'economia di guerra, si legge nel comunicato di indizione. E sul fronte economico italiano continuano ad allargarsi le fratture interne nel governo Meloni. Fratelli d'Italia blocca la Lega sullo scostamento di bilancio chiesto da Salvini nella manovra per il 2027, dopo che ieri l'Istat ha confermato la procedura di infrazione per l'Italia a causa del deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 determina così il prolungamento per un altro anno dei vincoli dell'Unione Europea sui conti e fa salire la tensione nel centrodestra. Io sono più prudente di Salvini, è giusto puntare sugli investimenti, ma sempre in un quadro di compatibilità della finanza pubblica. Queste le parole del responsabile economico di Fratelli d'Italia, Osnato. ancora notizie in breve dall'Italia con gli omicidi sui luoghi di lavoro quotidiani nel nostro paese. A morire oggi nel cantiere del Colosseo a Roma un operaio di 22 anni specializzato in lavori in quota. Era al lavoro all'impianto di illuminazione quando è caduto da 10 metri e ha perso la vita. Si chiamava Andrea Moretti. Dopo la protesta dei sindacati, il ministro Giuli ha disposto la chiusura del sito archeologico. È stato allucinante vedere stamattina il Colosseo aperto come se niente fosse, a poche ore dalla morte di un operaio di 22 anni. Il ministro ha disposto la chiusura solo dopo l'intervento sindacale e una nota della RSU del Parco Archeologico che la richiedeva. Fa sapere USB che ha organizzato insieme a lavoratori e lavoratrici un presidio iniziato alle 15 di questo pomeriggio davanti al Colosseo. 16:05 minuti è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash che torna con una nuova edizione alle 17:20 di questo pomeriggio. La linea tra pochissimo a Baraonda d'Urto, condotta oggi da Simone Elgast Cavagnini. A tutti e tutte un buon ascolto.
3: Come coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1.400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondo visione con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla

Mercoledì 23 di settembre, un saluto a tutte e a tutti da Simone, ben ritrovate e ben ritrovati a una nuova puntata di Baron d'Urto.

anche oggi, essendo mercoledì, ci dedichiamo a un live. Andiamo a riascoltare il bellissimo live di Ernia alla festa di Radio Onda d'Urto l'11 di agosto. Buon ascolto a tutte e a tutti.

al sorriso di sti ragazzini al calore, alla tipa che non chiami amore ma quando si alza ti lascia sudore, che ti accorgi di saper amare soltanto se prima ti sparano al cuore. Ma sono ancora vivo, m'hanno sparato in faccia, sono ancora vivo, m'hanno strappato il cuore, sono ancora vivo, m'hanno cambiato il nome, sono

Buonasera Brescia, come stiamo? Anche quest'anno siete numerosissimi, io vengo da qualche anno, ormai ogni volta mi sembrate di più. Grazie a tutti per essere venuti questa sera, per il calore ogni volta dopo tanti anni. Perché di anni proprio che parliamo in questo show. Magari chi di voi segue le varie vicende sui social sa che in questi anni, tra quest'anno e l'anno prossimo, tutti gli artisti della mia generazione, quelli del 2016, è più una cosa creata su internet che poi effettivamente tutti stiamo festeggiando i vari decennali. Ed ecco, questo tour è stato fatto un po' anche per questo, oltre che perché avevo un disco, ma perché cascava proprio al decennale dei miei primi progetti. Ad essere sinceri, però, il mio primo progetto un po' più di spicco del 2017, non è del 2016, ed è un disco che si chiama Come uccidere un usignolo, e noi oggi partiamo proprio da lì.

dei giochi con le patatine, questa roba è un happy meal. Faccio un buco nella porta con un'ascia Wendy, sono a casa. Ehi, quando torni a casa tardi, giuro che non vorrei mai spaventarti. Mentre cala il buio un'altra volta, Milano sembra Gotham. Chi di voi ha paura?

parlare solo ancora un po'. C'è sempre, ma non si può cadere se non voli, no. Tu mi colpiresti mai un innocente, neghi con la testa eppure lo fai sempre. Il tuo dito puntato addosso è stato come averlo messo in una presa della corrente. Ma quindi tu non eri al corrente, ora che mi squilla come un call center. Le

tra una decade. Ho trasformato paura in coraggio, vedrai che ho scritto il 68, questo qua è un assaggio. Serviva uno sì che fosse uno normale ed essere sangue, per questo rado matali al mio passaggio.

comportavo in base al contesto. In zona mia ci passavo soltanto un mezzo, la 68 portava fuori, portava in centro. C'era la metro, ma così non pagavo il biglietto e non sapevo dove stare, finito un po' come adesso.

così. Ti sei mai chiesto cosa fai, dove stai andando? E se lo fai, come mai, perché stai a farlo? Io che pensavo di essere morto, tutto un tratto mi sono svegliato dentro la cabina di comando. Mi chiedi che farò da grande, rispondo il cantante, come se non mi sia accorto di questo contante. Sorrido quando capita che dicano ci metti troppo, perché la strada è più corta.

cerchi di fare. A volte mi respingi perché alla fine ti somiglio. E io so che con una così o ci fai la guerra oppure ci fai un figlio. Sai, mi chiedevo come ho fatto a convincerti quando non ti conoscevo. Perché la paura nel grosso dei casi può essere motore, può essere

è stata veramente da denuncia questa cavalcata, questi ultimi 10 anni. Grazie a tutti per esserci stati.

Per quanto all'inizio possa essere sembrato da alcuni molto cupo, in realtà ci sono stati dei momenti di incredibili ricordi. Ecco, tanti di questi momenti sono legati alle amicizie. Per chi magari mi segue da più tempo sa che, ad esempio, io e Tedua ci conosciamo da quando veramente avevamo 3-4 anni, vivevamo nelle due palazzine una di fronte all'altra. Però c'è un artista, un rapper con il quale io ho legato poi molto di più artisticamente e che in un certo senso è entrato a far parte anche della mia famiglia. Proviamo a mettere qualcosa con lui.

cerco l'equilibrio in un filo di voce. Sei Kagawa, sei scesa per niente come il mio tono di voce quando mi sento di merda. Se ma Rihanna mi dà la testa, se l'asse del resto le tue coordinate come... Signori, come fa?

0: Ma che bello, tra l'altro mi porti un po' indietro nel tempo perché sono venuto anch'io qui. Questi ragazzi di Brescia sono belli caldi.
1: Vengono tantissimi qua, Radio Onda d'Urto, sempre.
0: Buonasera, buonasera, buonasera, grazie. Grazie te.
1: Guarda, anzi, dato che ora me l'hai ricordato, in realtà io ho un ricordo proprio, forse abbiamo suonato insieme qua, in un tour insieme nel 2017. E io aprivo te.
0: C'è qualcuno che dice sì?
1: Può essere? C'è qualcuno che c'è stato? Può essere. Senti, invece la prossima canzone, io ti faccio questa confessione, di solito la tua strofa la faccio cantare al pubblico. Cioè tengo la tua strofa sotto.
0: Sì, sì, sì, certo.
1: Però ci sei te.
0: La facciamo, dai.
1: Non siamo stronzi.
0: Pensavo la cantasse il batterista.
1: Un po', ma un po' tutti stronzi non siamo.
0: Signori, come siamo? Qualcuno di voi la conosce?

0: Grazie Pesce, grazie Ania.
1: Grande applauso Arcovi.
0: Grande applauso a voi, Radio Tondo d'Urto, alla band. Ci vediamo prestissimo, buone vacanze.
2: Grazie,
0: ti voglio bene. Ciao ciao ciao a tutti, vi voglio bene.
2: Ed è proprio agli amici che è dedicato il prossimo pezzo.

Troppo sentimento. Abbiamo messo troppo sentimento. Torniamo a dire qualche puttanata.

0: hope to see my father on that day. I hope to see my father on that day. When I get me that judgment day,
1: arrivo fresco, scomando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo. Ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco. Spingo

una scaramuccia, fregami come un violi, mi sta teo la grande grattugia, mi sta sul cazzo attori, posmo delle snob e cantanti, fa più che il disco dell'anno, tu sembra il disco degli altri. Può salvarti un bracciale Cartier, non vai più lontano, segui di una coupé, mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure a me. No, non farti fino, sei Fellini, la corona è un peso, se sul capo si poggia, ma non è

questo è per tutti i pezzi di figo che tengono i miei concerti, che quasi sembra che faccia il macellaio. Come Benia me diceva, sti contratti sono pericolosi, ma uno mi lancia soldi addosso come il riso. Mi sposo, spingo sta roba.

la tua ragazza. Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure. No, non farti

ne frega un cazzo. Allora penso, ma sono quasi certo, che l'ultima volta che io sono venuto qua a Radio Onda d'Urto era il 2023. Era l'ultima data di quel tour nostro, la formazione era sempre la stessa, su questo palco c'eravamo sempre noi cinque, ora siamo solo tre anni più vecchi. Però quell'estate andava questa canzone in radio. Come fa? Ci correvate sopra tu, una band, sembrava De Martino mentre tu, Belen. Era tutto finto su, vabbè, in foto che tralicci sulla tour, e

alla tastiera Giovanni Pastorino, e alla chitarra Jacopo, il ragazzo di campagna Boschi. Su, su, su, su, su, su, su. Ancora!

La penultima volta che sono venuto qua a Radio Onda d'Urto, uscendo, tornando a casa, purtroppo c'è stato un incidente, una ragazza è venuta a mancare, una ragazza che era qua tra di voi nel pubblico, e l'ultima storia che ha messo su Instagram era proprio questa canzone che stiamo facendo adesso e che dedichiamo a lei, a Stella.

0: abbracciato sta posteso, fumando al soffitto. Ho una mano sul tetto, appena sotto il mento. E finalmente un po' me ne stavo zitto. Lei dorme mentre io guardo l'arredamento. A 16 anni circa la chiamavo cica. Non capivo come avessi quel pezzo di fica. E non è che ora capisca come va la vita, ma lei ha dipinto con la cipria questo mio Guernica. Un altro flash e sono in piedi come un manichino, mentre lei si fa le foto dentro un camerino. Parla di parità dei sessi e non ci crede in Dio. A me sembrava che a rimetterci ero solo io. Sua madre penso che mi odia tipo un attivista. Lei ripete a pappagallo mentre do di testa. E ora le storie d'amore si fanno su Insta. Non me rompevano i coglioni ste stronzate di sinistra, ma per me era bella. Siamo come un orecchino di perlo, caccia vite a stella dentro un sottosella. È come se dopo anni lei non sappia stare lontano da me, perché per me era bella. Siamo come un orecchino di perlo, caccia vite a stella dentro un sottosella. Ed è come se dopo anni io non sappia stare lontano da te. Quando è finita mi son detto cosa vuoi che faccia. In sta città non ce n'è una che in fondo mi piaccia. A letto dove vuoi che vada con sta faccia, come un verme steso dentro ad una mela marcia. E la minestra riscaldata non è buona sai, ma si cammina molto meglio con le scarpe vecchie. E chiacchiericci di un quartiere non si ferma mai, così che ritornammo insieme quando mi strappai le orecchie. Ma la felicità è spesso scritta in grassetto dentro una parentesi che prima o poi finisce. E io che prima avevo solo ghiaccio nel petto, piantai un bucaneve aspettando che fiorisse. Poi vengono le fisse, le pare, la voglia di scappare, i lati opposti, il cerchio diventa un'elisse. Non puoi mangiare pesce senza badare alle lische. E io lo ripetevo sperando che mi capisse, ma così non fu.
1: Come fa?

la incontro alle feste, si comporta ancora come se in fondo sapesse che per me era bella. Siamo come un orecchino di perla, un cacciavite a stella dentro un sottosella. Ed è come se dopo anni io non sappia stare lontano da te, perché per me era bella. Siamo come un orecchino di perla, un cacciavite a stella dentro un sottosella. Ed è come se dopo anni io non sappia stare lontano da te.

C'era silenzio in auto mentre guidavo per l'ospedale. Era la terza volta che accompagnavo tua madre. Era giugno, clima mite, visite di controllo. E a quel punto dell'iter non c'era rimasto molto da commentare. Vedi, io stavo fuori già dall'arrivo. Avevo un che di punitivo, tipo messo in castigo. Ma nelle sale d'attesa ho capito, temono che l'uomo possa fare pressioni di qualche tipo. La mamma si è ripresa dopo un po' nonostante. Questo sia uno di quei fatti che fa l'anima pesante. E in genere il dolore passa, serve pazienza. Ma alcuni vengono colpiti con molta meno clemenza di altri. Quando non sei nato, ce l'avevo i sentimenti così che mi hanno educato. Se tu li conoscessi, pure i nonni sono freddi. A volte sembriamo formali pure con gli affetti. Ma non ti ho dato un volto preciso, perché non ti ho conosciuto, giusto questo preciso. Eppure ti ho immaginato, eri bello nel mio pensiero. Qualcosa di bello è sul sentiero e mi chiedevi della vita. Beh, la vita è una condanna, o almeno così sembra, se il vizio di raccontarla. Ti levano la gioia giusto fuori dalla pancia, dopo corri tutto quanto una vita per riacciuffare.

L'altra sera c'era un vecchio ad un programma serale, inveiva contro case come il nostro Indy, per cui avrei stretto la mia mano sulla sua giugulare per dirgli è facile ingrassare facendo la morale alla morale altrui. Ora, tornando a prima, ti avrei chiamato Sveva, fossi stata bambina, perché al sapore di case sa di quello che siamo e sa che soffia il vento e scende ancora neve quando noi arriviamo. C'è chi nei figli cerca un suo completamento, è come trovare fuori ciò che non trovi al di dentro. Non fraintendermi, non voglio finire solo, ma nemmeno trovarmi a un certo punto dire amo perché devo. Mi hai dato un bel mal di testa, la paura di sbagliare, sai, paralizza la scelta. Perdonami davvero, ma se abbiamo preso questa è stato anche per non doverci ritrovare ostaggi della stessa. Certe notti invento storie da dire per distrarla, perché mamma ha certi crolli d'umore. Se dovessi ritrovarmi a prendere una decisione lo terrei, perché non vorrei rivederla soffrire. Ma quando dormi puoi parlarmi nei sogni, chiedermi di noi se hai dei dubbi risolti. Ti dirò di ciò che è stato, che sarà. Dormi nei pensieri di papà.

davvero non ti ho detto che non sono il tipo da guardare una festa, un pessimo partito. Sono certo che nessuno te l'ha suggerito. In fondo pure tua sorella ha detto lascia stare, che con quelli così si sa che ci si va a inguaiare. Ma poi mi hai scritto in poco tempo.

0: Indistruttibile, questa canzone è indistruttibile. Proviamo dalla prossima esibizione a capire se anche la prossima sarà indistruttibile.
1: E così siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Bar a Onda d'Urto di oggi, mercoledì 23 di settembre. Abbiamo riascoltato il bellissimo concerto di Ernia che si è svolto l'11 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Bene, io vi ringrazio per essere stati all'ascolto e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze del Gatto Nero. Come sempre, buon divertimento se potete o se ve la sentite, ma soprattutto restiamo umani e senza pregiudizi. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.

0: su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. IGR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16 e 17 e 20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19 e 20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.
2: Radio Onda d'Urto, sono le 17:20 minuti. In onda ora il giornale radio in breve di questo mercoledì 23 di settembre. Droni bomba fanno strage a Gaza, almeno 6 le persone uccise solo oggi dalle armi telecomandate da Israele che hanno attaccato le tende degli sfollati a Deir el-Balah e al-Mawasi, dove si registrano almeno 5 vittime. Una donna uccisa da colpi di arma da fuoco sparati da un drone anche nel campo profughi di Bureij, siamo nella striscia di Gaza centrale. Non solo nella striscia si muore per l'assenza di qualsiasi basilare bene di prima necessità, mancanza di cure, scarsità alimentare e igienica, perché il controllo dei valichi e degli ingressi degli aiuti è tuttora in capo ad Israele, nonostante proclami e promesse a seguito del cessate il fuoco siglato nell'ottobre 2025. Come il Board of Peace di Trump, il progetto di colonizzazione della striscia di Gaza, promesso esattamente un anno fa e che ora torna nelle sparate del tycoon durante la riunione dell'ONU di questi giorni. La fanfaronata di Trump comprende 66 progetti, alloggi temporanei, rimozioni delle macerie, riabilitazione degli ospedali, ripresa economica e dispiegamento di una forza non ben identificata di sicurezza multinazionale. Il tutto in 6 mesi di tempo e con 2,4 miliardi di dollari. Ma la striscia, rasa al suolo da 3 anni di genocidio e con il 90% delle infrastrutture crollate o danneggiate, necessiterebbe di 71 miliardi per tornare a essere abitabile, stima tra l'altro redatta dai rapporti ufficiali delle Nazioni Unite. Trump cerca di vendere una vittoria simbolica a Gaza come nella guerra contro l'Iran per cercare di recuperare sondaggi nell'opinione pubblica in vista delle elezioni di mid-term. Ma nonostante i proclami, la guerra non è finita neanche nel Golfo. Colpita oggi una nave mercantile nello stretto di Hormuz che dopo aver preso fuoco è finita alla deriva in mare. Esplosioni anche sull'isola iraniana di Kashmir, scontri via terra e droni sauditi abbattuti dagli Houthi in Yemen, dove sono in corso intensi combattimenti contro le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita per il controllo del triangolo territoriale che collega i governatorati di Taiz e Aji con la costa occidentale. Appelli ieri all'ONU anche da parte di Zelensky sul cessate il fuoco con la Russia, almeno per quanto riguarda il settore energetico. Mosca risponde invece gelida: al momento non ci sono presupposti per avviare negoziati di pace con l'Ucraina, anche se la Russia rimane aperta a tali negoziati, dice oggi il portavoce del Cremlino, aggiungendo che gli stati europei stanno cercando di reperire sempre più fondi per l'acquisto di armamenti da destinare a Kiev e che il regime ucraino continua la sua attività terroristica. Varsavia intanto fa sapere che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo della Polonia per 42 secondi, facendo decollare immediatamente i caccia. E contro caro vita, salari fermi e prezzi dell'energia che salgono quotidianamente alle pompe di diesel e benzina in Italia, presidi diffusi in diverse città oggi, compresa Brescia e Milano. Nel capoluogo lombardo, presidio lanciato da USB alle 18 presso la sede di A2A in Piazza Trento. Stessa ora per il flash mob bresciano organizzato da Brescia Anticapitalista davanti all'Esselunga di via Milano contro caro carburanti per requisire i profitti dei petrolieri e cacciare il governo dell'economia di guerra, si legge nel comunicato d'indizione. Manifestazione anche a Roma questo pomeriggio, iniziata alle 16:30 presso il Ministero delle Finanze sotto lo slogan "Avete la faccia come il bollo". E sul fronte energia l'Italia riapre formalmente la porta all'energia atomica, nonostante le vittorie di due referendum, quello dell'87 e del 2011, che avessero decretato il no popolare al nucleare. Oggi, infatti, con il definitivo semaforo verde arrivato dall'Aula del Senato, con 81 voti a favore, 51 contrari e 7 astenuti, il disegno di legge firma Pichetto Fratin per il ritorno al nucleare completa l'iter parlamentare e diventa legge. Da oggi scatta quindi un serrato conto alla rovescia lungo 12 mesi dentro il quale andranno calati i decreti legislativi attuativi. La destra presenta il nucleare come una sorta di risposta alla crisi climatica, al caro energia, alla dipendenza del nostro paese dall'estero. Una gigantesca distrazione di massa, labili per non rispondere del fallimento sulle politiche energetiche del governo, a fatto sapere il capogruppo di AVS, Alleanza Verdi e Sinistra del Senato, Peppe De Cristofaro. E sul fronte economico continuano ad allargarsi le fratture interne nel governo Meloni. Fratelli d'Italia blocca la Lega sullo scostamento di bilancio chiesto da Salvini nella manovra per il 2027, dopo che ieri l'Istat ha confermato la procedura di infrazione per l'Italia a causa del deficit eccessivo. A conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 ha determinato il prolungamento per un altro anno dei vincoli dell'Unione Europea sui conti e ha fatto salire la tensione nel centrodestra. Io sono più prudente di Salvini, è giusto puntare sugli investimenti, ma sempre in un quadro di compatibilità della finanza pubblica, senza fare troppi voli pindarici, a dirlo oggi il responsabile economico di Fratelli d'Italia, Osnato. E a chiudere ancora notizie brevi dall'Italia con gli omicidi quotidiani sui luoghi di lavoro. A morire nella notte nel cantiere del Colosseo di Roma un operaio di 22 anni specializzato in lavori in quota. Era a lavoro all'impianto di illuminazione quando è caduto da 10 metri di altezza e ha perso la vita. Si chiamava Andrea Moretti. Dopo la protesta dei sindacati il ministro Giuli ha disposto la chiusura del sito archeologico. È stato allucinante vedere stamattina il Colosseo aperto mentre se niente fosse, a poche ore dalla morte di un operaio di 22 anni, il ministro ha disposto la chiusura solo dopo l'intervento sindacale e una nota della RSU del parco archeologico che la richiedeva. Ha fatto sapere USB che ha anche organizzato insieme a lavoratori e lavoratrici un presidio nel pomeriggio davanti al Colosseo. Ha annunciato anche lo sciopero a partire dalle 19 di questa sera fino alle 16 di domani per lavoratori pubblici, dipendenti del Ministero della Cultura in servizio presso il parco archeologico e anche i dipendenti dell'impresa Ales S.P.A., la società in-house del Ministero della Cultura. La CGIL, insieme agli altri sindacati, ha annunciato per le 18 di questa sera una fiaccolata al Colosseo. 17:27 minuti, si chiudono le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione alle 19:20 di questa sera in formato lungo con i servizi. Ora la linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. A tutti e a tutte un buon ascolto.
3: Mercoledì 23 settembre, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Stop caro carburanti, requisire profitti dei petrolieri, cacciare il governo dell'economia di guerra, il flash mob questo mercoledì alle ore 18 in via Milano, zona Esselunga a Brescia. Passiamo ai consigli di quartiera. Questo mercoledì 23 settembre alle ore 20 nella sala civica di via Fornaci 3 si terrà la seduta del consiglio di quartiere Fornaci, mentre alle ore 20 e 45 nella sala conferenze di via Valle 37 si terrà la seduta del consiglio di quartiere Sant'Eustacchio. E prima di passare alla rassegna cinematografica di questo mercoledì 23 settembre, vi ricordiamo il corteo per la Palestina. L'appuntamento è sabato 26 settembre alle ore 15 presso la fermata metropolitana di San Faustino a Brescia. E andiamo al cinema Nuovo Eden, che per questo mercoledì propone alle ore 15 il film Un mondo meraviglioso. Alle 17.15 invece in programmazione il film Marco Bellocchio, La porta della realtà. Doppio appuntamento invece per il film L'accordatore questo pomeriggio alle ore 17 e questa sera alle 20.30. Con La pioggia dentro il film invece in programmazione questa sera alle ore 21 e infine alle ore 19 il film Agent of Happiness, il Bhutan e la felicità. Questi i film che potete trovare questo mercoledì 23 settembre al cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Frida, il film invece in programmazione questa sera alle ore 21 al Teatro Rizzini di Cazzago San Martino. Questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo mercoledì 23 settembre. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.

Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in

0: Fosas Andantes dall'Uruguay a Brescia attraverso Radio Onda d'Urto. Fosas Andantes è un programma radiofonico, culturale e musicale nato a Radio L'Assurda, una radio resistente di Montevideo, condotto da Pablo Silveira Artaveteida. Dal Cono Sur e dal Sud America rimbalza anche in Europa e in Italia grazie a Radio Onda d'Urto. L'appuntamento è ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21 all'interno dello spazio di C'è Crisi. Fosas Andantes, musica, cultura e resistenza dall'America Latina anche in Europa, anche in Italia, anche a Brescia grazie a Radio Onda d'Urto.
1: Cinque per mille a Radio Onda d'Urto. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi il codice 020 84 62 0174. Dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni, emittente autonoma e di movimento. Scrivi il codice 020 84 62 0174.
2: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

Le 17.32, Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimento di questo mercoledì 23 di settembre. Inizieremo tornando a ragionare su quello che è stato il discorso del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ieri all'Assemblea Generale dell'ONU. Trump è intervenuto con un duro attacco alla Corte Penale Internazionale, definendola un tribunale anti-americano e un pericolo per le forze armate degli Stati Uniti. Su quello che è stato l'intervento di Trump, ma non solo, dagli USA, da Los Angeles, sentiremo il giornalista del Manifesto Luca Selada, che ha seguito i lavori all'Assemblea dell'ONU. Mancano due settimane alla 7 di ottobre, anniversario del genocidio a Gaza portato avanti per mano israeliana. Per il 10 di ottobre è stata lanciata una giornata di mobilitazione internazionale che è stata ripresa in Italia da diverse realtà. Noi ne parliamo con l'Unione Democratica Arabo-Palestinese, con Shukri Krub dell'UDAP. Seguiremo poi una serie di presidi che sono stati lanciati nella giornata di oggi contro il caro vita, presidi indetti dall'Unione Sindacale di Base, Stop al caro carburanti, l'iniziativa di Brescia anticapitalista questo mercoledì 23 settembre con un flash mob in via Milano, zona Esselunga, a partire dalle 18. Sarà un presidio contemporaneamente anche a Milano, indetto dall'USB sotto la sede di A2A. Ci collegheremo anche con questo presidio, con Pietro Cusimano. Abbiamo già seguito invece i presidi che la stessa federazione USB di Roma ha promosso per questo pomeriggio, 1 alle 15 davanti al Colosseo, per una iniziativa di protesta a seguito della morte sul lavoro di un giovane operaio di 22 anni. Ci siamo collegati con Francesca Pulice dell'USB di Roma. Presidio che si è poi spostato davanti al Ministero delle Finanze per una iniziativa dal titolo Avete la faccia come il bollo. E qui abbiamo raggiunto invece Margherita del Movimento per il diritto all'abitare. Alle 18.30, poi come di consueto, la mercoledì le redazioni locali, oggi il turno della redazione locale della Valcamonica. Alle 19.20 poi, come di consueto, la radiogiornale, la seconda edizione con i servizi. Raggiungiamo quindi negli Stati Uniti Luca Selada. Una buona giornata, Luca, grazie per essere

0: ha fatto un discorso dei suoi, ha minacciato la qualunque, ha attaccato la stessa organizzazione ospite delle Nazioni Unite, definendola un'associazione con del potenziale, come se non stesse lì a, diciamo, decostruirla, a picconarla in diretta assieme all'ordine, diciamo, globale del dopoguerra che le Nazioni Unite rappresentano, almeno simbolicamente, con tutti i problemi del caso. Quindi si è prodotto in una nuova versione del suo repertorio. Se uno riascolta il discorso fatto un anno fa, sostanzialmente toccava gli stessi punti ed era, diciamo, una presentazione del Trump pensiero, se così si può chiamare, perché poi in realtà noto che la copertura mediatica, come al solito, tende a normalizzare quello che io credo sarebbe opportuno forse non normalizzare, perché non si tratta più di visione geopolitica o no, la concezione muscolosa della postura americana, come ho visto titolare al Wall Street Journal. Si tratta di il solito misto di così non sequitur, megalomanie e diciamo dichiarazioni preoccupanti, come quando il presidente degli Stati Uniti ha detto, come se pensando fra sé e sé, ho da prendere una decisione importante, se fare un accordo con l'Iran o annientare l'intero paese e tutte le loro future generazioni. Questo non è normale, ma d'altro canto è quello che tutti ormai si aspettano dal Presidente degli Stati Uniti.
1: Ecco Luca, venendo poi nel dettaglio di quelle che sono state le dichiarazioni che si sono tenute all'Assemblea dell'ONU, a tuo modo di vedere quali sono le questioni che vale la pena rilevare? Insomma, c'è stato un intervento iniziale di Guterres a cui ha poi ha fatto seguito anche quello del presidente brasiliano Lula, che hanno centrato un po' il punto sulla questione delle guerre in Medio Oriente e della pulizia etnica, così l'ha chiamata Guterres in corso in Cisgiordania.
0: Sì, diciamo, e abbia fatto riferimento anche Emmanuel Macron, no? Dopo che ha parlato dopo ed è stato piuttosto duro rispetto alla volontà di autoilludersi su una cosiddetta pace raggiunta a Gaza. Il presidente francese ha fatto notare che questo è assolutamente falso. Nella striscia si continua a morire, in Cisgiordania prosegue la pulizia etnica, appunto citavi il riferimento, il Libano è in fiamme, così anche Riyadh, per non dire di Kiev e Mosca, insomma. E di fronte a questo panorama, un presidente americano che si torna a presentarsi come fautore di pace, a fare l'elenco delle sue guerre finite e paci raggiunte, insomma, si commenta da solo. Ripropone però poi il problema di come porsi, no? Di come le nazioni si pongono davanti a questa anomalia così lampante. Beh, un esempio è venuto dalla Danimarca e dall'accordo vantato anche questo da Donald Trump sulla Groenlandia, che è in realtà, diciamo, malgrado il branding come trionfo di Trump, è in realtà un chiaro passo indietro rispetto alle no, richieste di conquista, di annessione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti. Si è trattato in pratica di riconfermare il trattato di epoca di guerra fredda degli anni 50, che conferma la facoltà degli americani di edificare basi militari, di rafforzare il loro scudo assieme alla NATO su quell'isola e quindi così rifotografa quella che era già una realtà emisferica, concedendo a questo presidente, no, la facciata di una vittoria. Insomma, mi sembra che si ripeta

0: pone questa postura da parte delle nazioni che devono fare i conti con un presidente squilibrato e che quindi cercano questi compromessi temporanei in attesa di un possibile tramonto di Trump, o almeno questo lo diranno in modo importante le elezioni parlamentari, i midterm di novembre, un ridimensionamento almeno del suo potere, della sua influenza.
1: Ecco, proprio in vista di questo appuntamento elettorale, manca ormai poco più di un mese, che clima si respira negli Stati Uniti?
0: Un clima preoccupante e dissociativo, mi sento di dire, nel senso che da un lato ci sono i sondaggi e le, diciamo, in generale indicazioni che si prepara sulla carta una piuttosto sonora sconfitta del Partito Repubblicano nella Camera e forse anche al Senato. Dall'altra è, diciamo, sono palesi le manovre dello stesso GOP guidato da Trump per inficiare preventivamente i risultati delle elezioni, seminare il dubbio, apparentemente nella preparazione di ricorsi che potrebbero essere presentati se i risultati fossero effettivamente così sfavorevoli al partito di Trump, e dopodiché si aprirebbe un periodo di possibile forte incertezza che personalmente non può che ricordare quello dell'autunno del 2020, no? Quando vennero imbastiti tutta una serie di tentativi per sovvertire i risultati di quelle presidenziali all'epoca, sfociati poi niente meno che nell'assalto al Parlamento. Trump non è cambiato, direttorio MAGA è semmai meno ancora intenzionato a lasciare in modo pacifico o a concedere parti del proprio potere, e semmai sono in una posizione di interferire in maniera ancora più grave, cioè sullo svolgimento, sulla certificazione dei risultati di queste elezioni. Quindi c'è speranza da un lato e forte preoccupazione dall'altra per quello che sarà un turno elettorale affatto normale, ma molto cruciale per raccontare a che punto si trovano gli Stati Uniti dell'involuzione post-democratica.
1: Luca Celada, grazie per essere stato con noi, una buona giornata, risentirci.
0: Arrivederci, buon lavoro, ciao.

0: Queste quindi le considerazioni della giornalista del Manifesto dagli Stati Uniti, Luca Selada. Le sue considerazioni rispetto a quelle che sono state le dichiarazioni rilasciate da Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, al Palazzo di Vetro dell'ONU a New York. Attacco contro la Corte Penale Internazionale. In risposta anche a quelle che erano state le precedenti dichiarazioni rilasciate da diversi capi di Stato. E anche dall'ultimo discorso di Gutierrez. Dalle parole ai fatti, la mobilitazione per la Palestina non si ferma, per la Palestina con la sua resistenza. Sabato prossimo ci saranno diversi cortei in tutta Italia, a un anno dall'esplosione del movimento Blocchiamo Tutto. Manifestazioni sono in programma a Bari, a Firenze, a Brescia, col coordinamento Palestina che si ritrova alle 15 alla metro di San Faustino. 10 ottobre è stata invece lanciata una giornata di mobilitazione internazionale, ripresa in Italia da diverse realtà, dall'Unione Arabo-Democratica Palestinese, dai giovani palestinesi d'Italia, dall'API, da altre realtà che hanno appunto chiesto di mobilitarsi sui territori in occasione appunto della ricorrenza dai 3 anni dal genocidio a Gaza. Sentiamo a proposito cosa ci ha detto Shukri Krub proprio dell'UDAP.
1: Radio Onda d'Urto, torniamo a parlare di Palestina. In collegamento con noi Shukri Krub dell'Unione Democratica Arabo-Palestinese. Intanto un saluto e ben ritrovato.
2: Grazie a voi, grazie per il vostro impegno e buona giornata.
1: Grazie a te per la disponibilità. Dunque, siamo a 2 settimane dal 7 ottobre, terzo anniversario del genocidio impunito portato avanti per mano israeliana, e per qualche giorno dopo, il 10 ottobre, è stata lanciata una giornata di mobilitazione internazionale, ripresa già in Italia da diverse realtà, a partire dall'Unione Democratica Arabo-Palestinese. Ecco, io parto chiedendoti presentare a chi ci sta ascoltando questa giornata di mobilitazione.
2: La chiamata è internazionale, fatta dall'Alleanza Globale contro il genocidio e di sostegno al popolo palestinese. E quindi sarà un evento che tocca ovunque si trova sul globo, diciamo. Allora, perché il 10? Perché è la giornata utile, diciamo, per ricordare non solamente il fatto che ha dato inizio, diciamo, al genocidio in Palestina, ma anche per tirare l'attenzione della gente sul movente, sulla reale complicità anche con questo genocidio. A dir poco, noi la chiamiamo complicità, ma è parte integrante del piano coloniale. Cioè le azioni israeliane non sarebbero state se non ci fosse stato il sostegno reale, concreto, economico, diplomatico, politico, militare, europeo e statunitense, cioè per parlare chiaro. Quindi la chiamata ha un titolo, un nome politico. La solidarietà col popolo palestinese non si fa con un slogan che poverini, ma sai, sono sotto attacco, vivono la carestia e subiscono morti quotidiane, distruzioni quotidiane, tra virgolette. Stamattina una casa che costruita 60 anni fa, forse di più, a Yatta, a Hebron, nel Khalil, è stata distrutta dai militari, come tutte le prassi quotidiane, no? E questa è una politica costante, questa va avanti finché questo mondo complice in pieno non agisce e non si muove. E qui ne abbiamo un esempio in Italia. Abbiamo chiamato la gente in piazza, gli italiani hanno risposto con 1 milione di persone in piazza. Abbiamo chiesto, io mi ricordo io personalmente a parlare per primo al corteo, la dimissione della mamma cristiana, non si è dimessa. Abbiamo chiesto all'opposizione di fare un governo ombra, no? E non abbiamo avuto eco. Il discorso è questo, che tocca anche noi direttamente. Io vorrei che la gente capisce che oggi le dinamiche coloniali di controllo delle risorse nella regione, come hanno fatto in Venezuela, come fanno da tutte le parti, in una guerra globale, richiedono sforzi, cioè vanno a toccare le tasche di tutta la gente. E oggi basta fermarsi dal benzinaio e si rende conto uno le faccende di Trump cosa portano, le faccende coloniali di controllo, di potere imperialista, cosa comporta la tasca della gente. Per non parlare del riarmo, e quindi il 5% dei PIL, già siamo scarsi con risorse sulla sanità, sulla scuola, su tutto il resto, ci tocca pure andare a riempirci di armi e non si sa qual è il nemico. Il problema è che non si sa qual è il nemico. Cioè, questa è una campagna mediatica, guerrafondaia, di lobby, delle armi, eccetera, eccetera, che vogliono toccare le tasche delle persone facendo finta che c'è un nemico, che io non capisco tuttora dove è questo nemico e dove sta. Allora, la chiamata alla gente, mi dovete credere, io non faccio partigianeria, cioè in senso... no, ma noi siamo di quelli, no, siamo di quell'altro. È una chiamata alla gente direttamente che si devono muoversi per i loro interessi. E oggi per sostenere il popolo palestinese bisogna sostenere noi stessi. Questo vuol dire, tradotto in parole semplici e povere, andare a cambiare le cose nel paese. Noi abbiamo dei servi a Roma, altro che sovranisti, dei servi a Roma che obbediscono al dittame statunitense alla virgola, e questo l'hanno dimostrato in tutte le lingue, in tutti i modi. Dobbiamo dissociarci dalla guerra. Dissociarsi dalla guerra vuol dire fare guerra alla guerra. Non è possibile che oggi riescono a prendere in giro la gente, poi inventano delle cose che purtroppo, e lo vedo anche i sionisti come si muovono in questo paese, che ormai fanno parte di tutti i complessi politici nel paese e lavorano come comitato elettorale per Meloni, per i neofascisti, i vecchi fascisti come Vannacci, eccetera. Io ho visto a Milano, nella sala del comune vengono questi, quelli chiamati comunità ebraiche, non so perché parlano il nome degli ebrei, questi sionisti. No, ci sono 1000 associazioni arabo-islamiche che sostengono il terrorismo in Italia. No? Questo è andare a parlare di cose inesistenti, no? Per poi fare campagna elettorale per Vannacci. Cioè, questa è la realtà nel paese, quello che si muove nel paese, questa menzogna che gira. Dobbiamo fare in maniera, l'appello nostro, che dobbiamo unirci tutti, tutti, perché toccano le nostre tasche, la nostra vita, il nostro futuro, determinano il nostro futuro nei prossimi anni in questo paese e nel mondo, di unirci, di scendere in piazza, semplicemente di dire non con il mio nome. Non puoi fare le guerre, non puoi riarmare, non puoi essere complice con un genocidio, non puoi, perché questo tocca la vita quotidiana nostra e lo vediamo a partire dalla mattina quando ti svegli e vai dal benzinaio. Questa è una testimonianza diretta, per non parlare di tutto il resto. E quindi chiamiamo tutte le città italiane, paesi, piccole, grandi, chi non può fare un corteo, di fare un presidio, dove ritengono opportuno, a partire dalle città grosse come Milano, Roma, e questo sta a chi, alle forze vive di promuoverlo, alla gente di aderire, di starci dentro queste dimensioni di lotta politica per cambiare qui.
1: Chiarissimo, ecco, in conclusione, prima di salutarci ti chiedo anche un commento sulla situazione in Palestina, perché continuano gli attacchi e i bombardamenti israeliani. Questa mattina a Gaza altre 2 persone sono state uccise proprio dai droni israeliani, e intanto anche nella Cisgiordania occupata si assiste a continue irruzioni da parte dell'esercito, ma anche di aggressioni e saccheggi saccheggiamenti da parte dei coloni. Tutto questo ovviamente continua nel silenzio internazionale.
2: Ma io, vedi, noi l'abbiamo detto sin dall'inizio, le tre guerre di Trump, ma poi vedete, c'è bisogno, a volte veramente ci viene il vomito di commentare quel che racconta quell'ometto lì, no? La tregua di Trump è una falsissima tregua, non esiste una tregua, era un annuncio fatto così in maniera, diciamo, hollywoodiana, per dire vabbè adesso sistemiamo le cose. Ma in realtà non è mai stata, il genocidio ha continuato ad esistere in tutte le sue forme. Perché vedi, cioè, a prescindere di tutto, immaginiamo una situazione che oggi stesso si apre la striscia per l'aiuto e la ricostruzione, si mettono l'esercito sionista di ammazzare le persone, eccetera. Il genocidio in sé va avanti per i prossimi 50-60 anni, perché gli effetti del genocidio, sia sugli esseri umani, sia sul terreno, sia sull'ambiente, sia su tutto, continua ad esistere, no? E il genocidio non è mai stato fermato. E anche sempre aumentato ancora di più, basta guardare anche nel sud del Libano, hanno raso al suolo decine di villaggi, ma al suolo alla lettera, no? Questa gente qui ha raso, sai quante chiese nel sud del Libano sono state distrutte, profanate, distrutte? Sono 23, ma chiese cattoliche, cristiane, maroniti, no? Allora quello che io voglio dire, che in Cisgiordania, dal nord al sud della Cisgiordania, no, hanno adottato una politica prima in mano ai coloni, poi chiaramente coloni armati, coloni che possono sparare, coloni impuniti e tutto il resto. Ma anche poi l'esercito stesso, cioè in senso che lì scambiano i ruoli, non è che a volte scaricano, no, ma perché poi sai questi sono i coloni un po' impazziti, un po'. È una politica costante del sionismo di deportare i palestinesi, di rendere la vita difficile, di distruggere l'habitat e la continuità territoriale. Questo è quello che avviene oggi in Cisgiordania, distruzione di case, ma addirittura avete sentito che sparano, bruciano i campi, sparano sulle bestie, distruggono, hanno distrutto delle scuole, hanno distrutto delle case, hanno proprio deportato alla lettera accampamenti di gente che da anni, da 15, 20, 30 anni che vivono, hanno costruito le loro casettine per il pascolo e tutto il resto, no? Ma questo non si limita, ma anche Ramallah stessa, Albira stessa, cioè il baricentro, diciamo, dove c'è l'autorità nazionale palestinese, la cosiddetta, no? E tutto continua su questa onda. L'obiettivo finale è la deportazione, l'eliminazione dell'identità palestinese dalla Palestina. E su questo il mondo intero è chiamato a rispondere, a dare delle risposte, a partire dall'Europa, ma a partire anche dall'Italia, ma a partire anche dagli amministratori locali, che spesso ci troviamo nelle difficoltà, non capiamo quali sono, perché, per quali problemi, per quali motivi. Poi vengono qui a fare il DDL antisemita, ma io dico, se in Palestina c'è un semita, è il palestinese. No, cioè proprio è paradossale, è una questione che per noi non esiste, non è mai esistita. Questa è una fiction europea che la utilizzano per comodità e per mandare avanti le loro politiche coloniali. Lo stesso il cancelliere tedesco delle tribù germaniche lo diceva, stanno facendo il lavoro sporco per noi, cioè, più chiaro di così non ce n'è. Quindi mobilitiamoci qui, perché abbiamo delle responsabilità, ognuno di noi ha delle responsabilità verso quello che succede al mondo, se no pagheremo tutti un prezzo altissimo semplicemente per il dominio imperiale e per arricchire ancora pochi nel mondo rispetto a popoli che si affamano, si uccidono, sono popoli di troppo, vanno eliminati.
1: Shukri Hroub dell'Unione Democratica Arabo-Palestinese, di nuovo grazie per essere stato qui con noi oggi.
2: Grazie a voi, grazie, buona giornata.

0: Le 18 e 2 minuti, Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Andiamo qui con la pagina internazionale. Ci concentriamo adesso su una serie di iniziative che sono in programma, alcune sono già svolte nel pomeriggio, altre sono in programma proprio in questi minuti, contro caro vita, salari fermi e prezzi dell'energia che salgono quotidianamente alle pompe di diesel e benzina, presidi diffusi in diverse città, uno a Brescia alle 18 in via Milano davanti a l'Esselunga, l'altro sempre alle 18 a Milano davanti alla sede di A2A in piazza Trento. Manifestazione anche a Roma nel pomeriggio alle 16.30 presso il Ministero delle Finanze con lo slogan "avete la faccia come il bollo". E poi ancora nel primo pomeriggio alle 15 si è svolto un presidio promosso da l'USB contro le morti sul lavoro, con riferimento proprio alla notizia dell'ennesimo omicidio sul lavoro avvenuta nel pomeriggio. A morire nel cantiere del Colosseo a Roma un operaio di 22 anni specializzato in lavori in quota, era al lavoro all'impianto di illuminazione quando è caduto da 10 metri di altezza e ha perso la vita. Sentiamo dal presidio promosso dall'USB davanti al Colosseo Francesca Pulice.
1: Prego. Allora, noi oggi siamo qui in presidio come unione sindacale di base, siamo qua dalle 15 e è stato un flash mob organizzato in fretta e furia, perché ovviamente c'è questa l'accadimento gravissimo della morte dell'ennesimo lavoratore giovanissimo, fra l'altro 22 anni, sul posto di lavoro. È morto questa notte, non so se avete seguito la notizia, è caduto da un'impalcatura, era un lavoratore, fra l'altro un rocciatore esperto che si occupava proprio di questi lavori, diciamo, cioè tipo acrobatici, adesso non so definirli nella maniera più corretta. E, il lavoratore è deceduto, al momento non abbiamo grandi notizie, aspettiamo che gli inquirenti, insomma, ci diano delle informazioni in più, ma quello che noi vogliamo sottolineare anche con questo presidio è il fatto che è assurdo che ancora oggi in Italia, dopo tutto quello che è accaduto, muoiano ancora 2-3 persone, 2-3 lavoratori e lavoratrici al giorno. Noi come organizzazione sindacale abbiamo sempre combattuto per la sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare nei luoghi della cultura. E ultimamente, insomma, abbiamo proclamato uno sciopero, fra l'altro lo sciopero è stato proclamato immediato anche per questa dolorosissima morte di questo ragazzo di 22 anni della provincia di Teramo. Quindi dicevo, noi combattiamo da anni contro cioè a favore della sicurezza sui luoghi di lavoro, ma evidentemente le cose non vanno, insomma, come ci aspettavamo, perché comunque ci ritroviamo ancora a contare, ecco, appunto 2 o 3 morti fra denunce effettive all'INAIL, morti in itinere, morti che avvengono anche, insomma, per lavori in nero, e quindi di conseguenza abbiamo a che fare anche con tutto il sottobosco di contratti e contrattini che sono in Italia. Sono morti che spesso non vengono conteggiate dalle statistiche dell'INAIL, ma ci sono anche queste. Quindi noi come organizzazione sindacale, oltre al flash mob di oggi, indichiamo uno sciopero immediato per i lavoratori del comparto, e io spero di essere che verremo ascoltati questa volta, perché questa è una morte decisamente inaccettabile. Uno dei primi investimenti che dovrebbe fare il nostro governo è proprio sulla salute e la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, e invece, come sappiamo bene, il denaro viene destinato a tutt'altro. Anni fa noi abbiamo provato, pochi anni fa, a fare una campagna affinché l'omicidio sul lavoro fosse considerato reato, e non siamo stati ascoltati, ma continueremo la nostra battaglia.
0: Grazie Francesca per essere stata con noi, buon proseguimento.
1: Grazie a voi, ciao, buona serata.
0: Questo quindi il presidio contro i morti sul lavoro indetto dall'Unione Sindacale di base davanti al Colosseo, dove questa mattina un operaio di 22 anni ha perso la vita cadendo da un'altezza di 10 metri. Come dicevamo, oggi è anche una giornata di mobilitazioni contro caro vita e prezzi dell'energia che salgono quotidianamente. Già svolto un presidio alle 16:30 presso il Ministero delle Finanze con lo slogan "Avete la faccia come il bollo". Qui abbiamo raggiunto Margherita del Movimento per il diritto all'abitare.
2: Margherita, Movimento per il diritto all'abitare. Oggi siamo qui di fronte al Ministero dell'Economia e delle Finanze per dire che la condizione di carovita, di economia di guerra a cui siamo sottoposti e che si riflette in costi della benzina insostenibili, in bollette che insieme ad affitti esorbitanti rendono impossibile mettere insieme il pranzo con la cena, che il costo del carrello non sono più qualcosa di accettabile. Questo governo si limita a fare misure spot, misure come levare il bollo che per una qualsiasi famiglia pesa esattamente ormai quanto due pieni della macchina. Noi riteniamo che siano ben altre le misure che vanno intraprese al fine di affrontare quella che è una crisi del caro vita ormai reversibile. Serve il controllo degli affitti, serve tassare i profitti, non neanche gli extra profitti, i profitti delle aziende energetiche dei ricchi. Serve intervenire sui carrelli della spesa ormai insostenibili. Serve intervenire sui salari, serve intervenire sui redditi di chi non può lavorare e non ce la fa ad arrivare alla fine del mese. Tra l'altro oggi ci troviamo di fronte a questo presidio che era già stato convocato poche ore dopo quella che viene definita impropriamente una tragedia, l'omicidio sul lavoro, perché di questo stiamo parlando, di un giovane operaio di 22 anni che è morto cadendo dal cantiere del Colosseo e nessuno si è degnato di chiudere quel luogo turistico, perché l'economia turistica deve andare avanti, perché the show must go on. Ecco, noi siamo qui tutti e tutte, figli e figlie della stessa rabbia, per dire che la nostra dignità non la demandiamo sicuramente a questo governo che, appunto, mentre fa queste misure spot, si accanisce contro i bambini e le bambine, sforna decreti sicurezza, parla, fa propaganda sugli sgomberi e sugli sfratti. Noi vogliamo continuare ad organizzarci e questo lo consideriamo un primo appuntamento di costruzione verso un'ipotesi di nuova mobilitazione, di nuovo sciopero generale, che a un anno dalle grandi piazze dello scorso anno riteniamo più che mai necessaria.
0: Questa quindi era Margherita del Movimento per il diritto all'abitare, l'abbiamo raggiunta davanti al presidio che si è svolto nel pomeriggio al Ministero delle Finanze. Avete la faccia come il bollo, il titolo del presidio, ma il presidio, questo slogan è uno slogan che attraversa diverse altre iniziative, tra cui quella che è in corso davanti alla sede di A2A a Milano, e qui andiamo in collegamento con Pietro Cusimano dell'USB di Milano. Una buona giornata Pietro, grazie per essere con noi.
3: Buona giornata a voi e grazie per averci interpellato anche oggi, insomma, per questa iniziativa.
0: Allora, come mai siete davanti alla sede di A2A?
3: Siamo davanti alla sede di A2A perché oggi, insomma, è la giornata che nazionalmente stiamo dedicando alla questione del caro vita, che è una questione che viene ignorata a favore dei burka, diciamo, nelle scuole elementari ed altre inezie che in alcun modo condizionano la vita degli italiani, mentre il caro vita la condiziona e come. Abbiamo scelto A2A perché ovviamente una parte importante del peso del caro vita è proprio negli aumenti dei prodotti energetici, nei prodotti dei carburanti, del gas, dell'energia elettrica. Quindi abbiamo deciso di trovarci qua sotto per innanzitutto per simbolicamente rappresentare questa questione, perché ovviamente all'aumento dei prezzi dell'energia poi sono legati gli aumenti di tutti gli altri beni, a partire da quelli di prima necessità, ovviamente, perché tutto viene trasportato poi in questo paese, in particolare modo su gomma. Si sa che il prezzo del diesel è aumentato molto più di quello della benzina, quindi siamo qui sotto a rappresentare sotto A2A questa situazione. Tra l'altro abbiamo scelto A2A perché di recente a luglio è stata sanzionata dall'ARERA per una gestione, diciamo, poco chiara del mercato, quindi traduco io, per una forma di speculazione rispetto all'andamento del mercato. Quindi abbiamo ritenuto che per questo A2A fosse il posto giusto per rappresentare simbolicamente questa nostra giornata. Approfitto per dire, già che ho la parola, per dire che un altro pezzo importante di questa nostra, diciamo, serie di iniziative di lotta si concretizzerà il 30 di ottobre, quando ci sarà uno sciopero internazionale dei lavoratori portuali di tutta Europa. Saranno circa 32 i porti coinvolti, e noi il 3 di ottobre faremo una grande assemblea a Genova, aperta a tutte le realtà che vogliono partecipare, per costruire, diciamo, insieme un momento che ha, come dire, rilevanza politica seria, perché ovviamente la questione dei portuali non riguarda solo ed esclusivamente il lavoro nei porti, ma riguarda, come è facile capire, il traffico di armi, perché ormai molti lavoratori civili in porti e aeroporti sono costretti ad imbarcare armi, riguarda ovviamente il riarmo, riguarda la guerra, riguarda le politiche di guerra, riguarda i salari. Quindi l'altro appuntamento importante è assolutamente il 30 di ottobre, con la manifestazione a Genova.
0: Grazie Pietro Cusimano per essere stato con noi e buon proseguimento di presidio.
3: Ok, grazie, a presto.
0: A presto, ciao. Questo quindi Pietro Cusimano, raggiunto al presidio, avete la faccia come il bollo, in corso davanti alla sede di A2A a Milano. In precedenza ci siamo collegati con Margherita del Movimento per il diritto all'abitare, che invece erano in presidio davanti al Ministero delle Finanze. Adesso invece andiamo a collegarci con Stefania della nostra redazione, che dovrebbe essere in collegamento con noi fra qualche istante dal presidio, che invece si sta svolgendo davanti a Esselunga, o quantomeno in zona Esselunga, in via Milano. Vediamo se Stefania si collega con noi, se no cerchiamo comunque di proseguire con le altre notizie dello spazio approfondimenti. Vediamo, intanto vi mandiamo una intervista che ci ha inviato Stefania qualche istante fa, una intervista con Fiorenzo Bertocchi, proprio raggiunto al presidio. Fiorenzo Bertocchi di Rifondazione Comunista, che è presente al presidio.
4: Ciao. Sei qui per il presidio?
5: Sì, sono qui per il presidio perché ritengo che la situazione ormai sia diventata insostenibile. Insostenibile soprattutto per le fasce più deboli della società, i lavoratori e i pensionati, ma insostenibile anche per quel che riguarda l'ambiente. Continuare a esercitare questo tipo di consumi e guadagnarsi da parte dello Stato rispetto a tutto quello che sta succedendo senza mettere in discussione i scenari di guerra che sono i principali responsabili dell'aumento del prezzo dei carburanti e senza dare alcuna possibilità ai cittadini di poter usufruire di un servizio di trasporti pubblico che possa eliminare l'uso del mezzo privato e che quindi possa anche far bene all'ambiente, io credo che sia parte di quella politica suicida che questo governo di fascisti sta continuando a mettere in campo.
4: E il tuo nome?
5: Io sono Fiorenzo, Fondazione Comunista.
4: Grazie mille.
0: Questo era quindi Fiorenzo Bertocchi di Fondazione Comunista. Stefania ci ha mandato un'altra intervista, ve la proponiamo subito con un pensionato.
4: Ciao, ciao. Sei qui al presidio?
6: Sono
4: perché?
6: Qui al presidio perché credo che in questo momento sia importante farsi vedere e essere presenti, perché se non esci dal canale della politica mainstream e dalle politiche parlamentari non riusciamo a concludere niente, anche se è un momento di riflusso politico generale molto pesante. Credo che dare qualche segnale di presenza in senso di lotta di classe e di riaffermazione di diritti dei lavoratori e pensare a una società anticapitalista sia il minimo.
4: Ma in questi termini qua siamo qua contro il caro carburanti eccetera, nella tua vita quanto impatta questi aumenti?
6: Nella mia vita il caro carburante impatta poco perché non ho la macchina e vado in bicicletta.
4: E sul caro spesa invece?
6: Sul caro spesa impatta, sì, te ne accorgi, anche stamattina sono andato a fare la spesa al mercatino della Coldiretti lì vicino a casa mia e fai quattro cose di verdura, ci vogliono 30 euro, due pezzi di formaggio 20 euro, è insostenibile, io sono un pensionato quindi.
4: Grazie, il tuo nome?
6: Rinaldo.
4: Grazie mille.
0: Queste quindi alcune interviste che ci ha inviato Stefania nella nostra redazione. Andiamo adesso a collegarci con lei al presidio che è in corso in via Milano. Avete la faccia come il bollo, iniziativa nazionale promossa dall'USB. Siamo collegati con i presidi a Roma e a Milano. Adesso vediamo insomma se riusciamo anche a collegarci col presidio in corso a Brescia. E dovrebbe esserci Stefania dalla nostra redazione collegata con noi. Pronto?
1: Pronto, ciao Marco, eccomi. Qui siamo qui al presidio, esattamente all'incrocio tra via Trivellini, via Milano e via Industriale, proprio sulla rotonda che affaccia sull'Esse Lunga. Ci sono attivisti e attiviste di Brescia Anticapitalista con delle pettorine gialle che stanno fermando le macchine per distribuire i volantini. Volantini su cui ovviamente ci sono le parole d'ordine di questo presidio, ovvero stop al caro carburanti, requisire i profitti dei petrolieri, cacciare il governo dall'economia di guerra. E queste parole sono state anche usate, queste frasi e questi slogan, per creare degli striscioni che hanno di fatto in qualche modo, diciamo così, adornato la rotonda o quantomeno tutta la parte. C'è abbastanza passaggio, ma è un passaggio molto veloce, difficilmente le persone si fermano, tuttavia questa operazione di volantinaggio sta dando i suoi esiti, qualcuno si ferma a chiedere, a parlare, molti meno quello che ci hanno dato la disponibilità per un'intervista, visto che siamo in pieno orario lavorativo, ancora ci sono persone molto in movimento. La composizione ovviamente è visibile proprio per questo, l'uso di questi giubbottini fosforescenti, quelli tipici insomma da problema automobilistico quando insomma devi mettere il giubbottino d'emergenza, e questo sta creando comunque un po' di confusione, un po' di traffico.
0: Non so se hai altro da aggiungere Stefania, se c'è qualcuno lì con te che vuole fare una dichiarazione veloce, se no possiamo anche
1: salutare. Adesso provo a cercare qualcuno dell'organizzazione, ecco qua, sto guardando, eccoci, sono qua con Flavio Guidi,
7: se vuoi dire qualcosa in radio, prego.
8: Quello l'ho già detto ieri quando mi ha intervistato la compagna. Siamo un piccolo gruppetto, una trentina di persone, però crediamo che sia l'inizio di una mobilitazione. Diciamo che la gente sta prendendo i volantini e ci dà la famosa pacca sulle spalle, per cui sicuramente c'è rabbia. L'importante è organizzare quella rabbia e impedire che vada in una direzione sbagliata. Noi tentiamo nel nostro piccolo di invertire la tendenza all'addormentamento di massa, al brontolare senza possibilità di organizzare delle lotte, e quindi questo flash mob è solo il primo di, speriamo, molti e sempre più di massa.
0: Benissimo, grazie Flavio. Se possiamo riprendere la linea con Stefania, pronto?
9: Eccomi Marco, sono qua.
0: Ok, io direi che possiamo chiudere qui il collegamento. Grazie per essere stata con noi.
9: Grazie a tutti voi e buona serata a tutte e tutti.
0: Ciao, ciao Stefania. Abbiamo quindi realizzato anche il collegamento con il presidio in corso a Brescia. In precedenza ci eravamo collegati con prima con Roma e poi con Milano. Sono le 18:23 minuti. Prima di lasciare la linea alla redazione locale della Val Camonica, facciamo un salto a Bergamo, un passo indietro. Ieri il presidio davanti al Palazzo del Comune in occasione della discussione sull'ampliamento dell'aeroporto di Orio al Serio. Facciamo il punto con Sara Agostinelli, giornalista, nostra collaboratrice. Allora, con noi Sara Agostinelli, giornalista da Bergamo. Allora Sara, facciamo un po' il punto sulla mobilitazione contro l'ampliamento dall'aeroporto di Orio al Serio. Ieri si è svolto un presidio molto partecipato in piazza Matteotti in occasione del consiglio comunale, e ti chiedo quindi qualche valutazione su come è andato questo presidio, ma soprattutto che tipo di dibattito a livello politico c'è stato in consiglio.
10: Sì, allora il presidio è stato molto partecipato. Piazza Matteotti è la piazza antistante al municipio di Bergamo, quindi l'appuntamento era lì, lanciato da comitati, associazioni, movimenti, partiti di sinistra, tranne il PD, ma questo va precisato. Era lì perché ieri sera si svolgeva il consiglio comunale straordinario del comune di Bergamo, proprio per discutere solo ed esclusivamente del piano di sviluppo dell'aeroporto di Orio al Serio. Il presidio è stato partecipato e poi le persone che erano in piazza si sono spostate nella sala consigliare per assistere alla discussione. Ieri sera in consiglio si è anche arrivati al voto, quindi la cosa che ha un po' lasciato, diciamo, sofferente il pubblico è stato il fatto che il consiglio stesso è stato aperto dal presidente di SACBO, che è la società che gestisce lo scalo di Orio al Serio, quindi Giovanni Sanga, e da Stefano Paleari, ex rettore dell'Università di Bergamo, oggi consulente di ENAC, Ente Nazionale Aviazione. Diciamo che simbolicamente sembrava quasi un'appropriazione, no? Da parte di SACBO del Consiglio Comunale. Sedevano i due fra i banchi della Giunta e hanno aperto la discussione. Sanga, presidente, dicendo che il piano di previsione, questo aumento di passeggeri che dovrebbe esserci entro il 2040, passando dagli attuali 17 milioni di passeggeri l'anno ai quasi 24 milioni nel 2040, è una previsione di ENAC. Non è un desiderio di SACBO dell'aeroporto di Orio al Serio, ma bisogna arrivare agli appuntamenti preparati. Ricordo una cosa, che le vecchie previsioni di sviluppo dell'aeroporto dicevano che nel 2030 saremmo arrivati a 14 milioni di passeggeri l'anno. Nel 2026 abbiamo già superato quella cifra perché siamo a 17 milioni, quindi non è inverosimile pensare che queste previsioni siano poi, diciamo, un auspicio da parte di chi in qualche modo fa profitto sulle persone che passano in quell'aeroporto. Aumenterebbero naturalmente i voli. Diciamo che la giustificazione di SACBO e dei suoi consulenti è un po' sempre quella: ci saranno mezzi aerei più innovativi, quindi che porteranno più passeggeri, faranno meno rumore, saranno meno inquinanti. Non siamo tutti tecnici, però questo tema ci convince fino a un certo punto. C'è poi tutto un dato legato al traffico veicolare, cioè alle persone che in aeroporto ci arrivano e poi vengono via, quindi all'aumento del traffico, all'aumento dell'inquinamento, a tutte le conseguenze che il turismo e questo traffico porta sulla città e sulla provincia. Ieri sera, in ogni caso, l'ordine del giorno presentato dalla maggioranza del comune, che è di centrosinistra, è stato approvato. Diciamo che paradossalmente paradossale in questo momento, perché sostanzialmente le posizioni di maggior tutela di salute dei cittadini e dell'ambiente sui temi dell'inquinamento e tutti gli altri che ho appena detto, di fatto vengono portate dalla destra. Ieri sera Fratelli d'Italia ha votato contro questo ordine del giorno parlando di tutela della salute dei cittadini, tutela dell'ambiente, e quindi diciamo che chi è abituato a riconoscere questi temi più nella sinistra in questo momento può essere un po' spiazzato, perché il PD, che nei giorni scorsi ha fatto una direzione provinciale, un'assemblea cittadina in cui, salvo pochissimi contrari, l'idea di questo ampliamento dell'aeroporto di Orio è passata liscia, con questo travestimento di sì, però ci occuperemo del rumore che deve diminuire, che deve calare e poi sparire durante la notte, perché ancora ci sono voli durante la notte, anche tra le 23 e le 5, che è l'orario in cui non dovrebbero esserci, diciamo c'è un po' questo travestimento, ma poi nei fatti quello di ieri sera è stato un via libera. Una notazione importante è: all'interno della maggioranza c'è stata per la prima volta una spaccatura. Oltre a un astenuto, il consigliere Gianluca Spitalieri, ci sono stati due contrari che sono all'interno della maggioranza, Laura Brevi e Aldo Lazzari, che sono della lista di sinistra oltre a VS, che hanno votato contro per la prima volta un ordine del giorno della maggioranza. Altro paradosso è il fatto che l'assessora all'ambiente e alla transizione ecologica del comune, Orianna Ruzzini, sia proprio di AVS. E in questo momento, con appunto tutta una serie di attenzioni per il rumore, l'ambiente, eccetera, la salute, poi non vediamo in cosa si possono tradurre, se aumenteranno ancora i voli, di fatto però anche lei sta avallando questo ampliamento possibile dell'aeroporto. Quindi anche dal punto di vista degli equilibri politici in questo momento locali c'è una bella tensione in corso. E naturalmente poi, perché questo piano vada a realizzarsi, ci vorrà tempo, ci sarà la conferenza dei servizi, valutazione impatto ambientale, tante altre tappe, però c'è un'attenzione molto alta da parte della cittadinanza. C'è una petizione che sta girando, che ha superato le 3.000 firme, si trova su change.org, e poi si stanno facendo banchetti di raccolta firme anche nei vari comuni, nelle piazze. Sicuramente ci saranno altri appuntamenti per mobilitazione, perché comunque c'è una sensibilità alta e anche una grande rabbia. Una notazione un po' più bresciana: ieri sera c'erano al presidio anche persone dalla Franciacorta. È la prima volta, credo, che a Bergamo in un'occasione come questa arrivano persone da lì, perché anche in quelle zone il rumore degli aerei sta disturbando in maniera molto importante negli ultimi anni, e quindi penso che questa mobilitazione potrebbe allargarsi sempre di più. Quindi io vi ringrazio anche come Radio Onda d'Urto per l'attenzione che insomma state dando, è un tema molto importante per la città e la provincia, ma non solo.
0: E noi ringraziamo te, Sara Agostinelli, grazie per la disponibilità a risentirci, ai prossimi aggiornamenti sulla questione.
10: Grazie mille, ciao.
11: Questa è Hollywood dei Cranberries. Qui non siamo a Hollywood, siamo a Brescia, e questa è Radio Onda d'Urto, la radio antagonista. Un buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: le matin.
1: Benvenuti e benvenuti alla nuova puntata di 50 minuti di Valle Camonica, qui su Radio Onda d'Urbo. Questo mese partiamo da un festival che, lo confessiamo, ci ha spiazzato. Il Micocosmo Festival, dicevo. Un festival dedicato ai funghi, sì, ma non solo. Si è parlato di micologia antifascista, di transfemminismo, di veganesimo, di Palestina, di ambiente e di molto altro ancora. Eravamo titubanti. Cosa importa di micologia ai nostri ascoltatori, ci siamo chiesti, ma l'intervista raccolta a Chiara ci ha dato torto. Entusiasmo, competenza, una visione del mondo che parte dai funghi e arriva ovunque. Restiamo sul territorio ma cambiamo strada letteralmente, con la Via Decia. Ne parliamo con Alessandro Romelli, che non si è fermato al turismo lento. La Via Decia collega le miniere di ferro alla diga del Gleno, la più grande tragedia industriale del secolo scorso in questa valle, ma diventa anche luogo di incontro, di socializzazione, persino cura, non solo dell'ambiente, anche delle persone, a partire dal tema dell'invecchiamento. Chiudiamo gli approfondimenti con uno sguardo alle Alpi che si sciolgono. La carovana dei ghiacciai di Legambiente, la cui anteprima si è tenuta il 1 agosto sul Tonale. Ne parliamo con Banda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente. E infine un tema che tornerà anche nelle prossime settimane, i data center. Con Claudia, del collettivo resistente Alta Valle Camonica, affrontiamo la questione in generale, in vista dell'assemblea del 16 ottobre, convocata dopo due richieste arrivate a Terna per l'installazione di data centers sul nostro territorio. Il tutto accompagnato, come sempre a settembre, da una selezione musicale che accompagna i temi di questa puntata. Restate con noi. Cosmo Festival non è nato quest'anno, siamo alla terza edizione e viene presentato come il primo grande festival di micologia in Italia. Si è tenuto dal 2 al 6 settembre a Cevo, in Val Saviore, allo Spazio Feste, in località Pineta, 1200 metri di quota, immersi nel bosco. 5 giorni che vanno ben oltre la raccolta e riconoscimento delle specie. Passeggiate micologiche ogni mattina, ma anche laboratori di coltivazione, tavole rotonde, mostre fotografiche, cinema, serigrafia, forest bathing, persino le micolimpiadi. E poi incontri che escono decisamente dal seminato botanico. Si è parlato di come si coltivano funghi in Palestina, con l'esperienza di Masters Mushroom di Jenin, e di comunità umane e micelio, con un linguaggio che richiama più la sociologia che le scienze naturali. Noi purtroppo non c'eravamo, ma un amico sì, ed è tornato con un entusiasmo tale da convincerci a fare questa intervista nonostante la nostra iniziale titubanza. Ci ha raccontato soprattutto di chi c'era, un pubblico eterogeneo tra micologhi e micologi esperti, curiosi, persone che i funghi li coltivano per mestiere o per passione, e altre ancora più interessate a quello che il festival raccontava attorno ai funghi, piuttosto che ai funghi stessi. Su oltre 600 presenze nei 5 giorni, i comuni erano poche decine, mentre molti da fuori regione e persino dall'estero sono arrivate una ventina di persone. Una sproporzione che ci dice qualcosa. Chi viene da lontano si ferma, segue tutto il programma, chiede il posto, passa spesso 2 ore e se ne va. Con questo in testa abbiamo preparato 3 domande per Chiara di Micocosmo Festival, l'associazione che promuove il festival. Le abbiamo chiesto innanzitutto cosa significhi concretamente, al di là delle parole del manifesto, decolonizzare il pensiero dal solo positivismo scientifico, se questo approccio si traduca in scelte organizzative precise, penso alla scelta di rendere i laboratori accessibili a soli 5 euro o gratuiti per chi partecipa senza materiali, o se resti più un orizzonte culturale che una pratica già compiuta.
2: Ciao, grazie dell'invito e buonasera a tutte e tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Grazie per la domanda, direi piuttosto complessa. Per noi la questione decoloniale è una questione fondante e un approccio che portiamo avanti in diversi aspetti della nostra attività. Sicuramente per noi utilizzare un approccio decoloniale all'interno del mondo scientifico significa uscire da quel pretestuoso discorso in cui la scienza è apolitica e oggettiva e in cui la scienza e ricercatori e ricercatrici non hanno un ruolo sociale fondante. Questo ci porta quindi ad approcciare la realtà in maniera più olistica, cercando di evitare quel riduzionismo per cui si cerca di trovare soluzioni semplici, facili, lineari a una realtà che è complessa e ha bisogno di soluzioni e interpretazioni complesse e olistiche. All'interno del nostro festival abbiamo quindi cercato di portare questi concetti attraverso una programmazione molto variegata. Abbiamo quindi chiesto a docenti, ricercatori e ricercatrici delle accademie di portare il loro sapere. Abbiamo invitato

0: come un mero strumento comunicativo o divulgativo, ma emerge nella sua piena autonomia interpretativa e di pensiero. Le diverse anime che hanno quindi popolato il nostro festival hanno trovato uno spazio di espressione paritario, convivendo anche quando si trovavano in contraddizione. Un esempio in cui hanno convissuto queste diverse anime è stato quello della tavola rotonda organizzata sui biomateriali, in cui design, arte, ricerca scientifica, biologica e ingegneristica si sono messi a confronto tra loro. La decolonizzazione del pensiero però per noi ha anche un significato estremamente attuale e politico, e per questo abbiamo voluto invitare, non senza poche peripezie, un coltivatore di funghi palestinese da Jenin che è venuto a portare la sua esperienza all'interno di una conferenza che era veramente gremita e che veramente esprimeva quello che Micocosmo vuole essere. Infine, su questo tema ci tengo a sottolineare come per noi decolonizzare il pensiero non sia un dato di fatto, una cosa già data, ma sia un processo che costantemente cerchiamo di mettere a critica e di portare avanti e che ci pone di fronte a delle domande, delle questioni che cerchiamo sempre di risolvere in diverso modo. Oltre infatti alla tematica legata alla decolonizzazione, portiamo avanti diverse tematiche per noi appunto in divenire, come quella del transfemminismo, anche a livello di comunicazione nostra, come vogliamo comunicare nei confronti dell'esterno e che processo individuale e collettivo dobbiamo fare per arrivarci. La questione economica e di accessibilità al festival è stata per noi sempre una questione dirimente. Il nostro festival è un festival gratuito, pochissime attività richiedono un contributo, ma perché neanche con il nostro lavoro gratuito riusciremmo a coprire i costi. Tutte le persone che vengono a Micocosmo, come artisti, relatori, relatrici, coltivatori, coltivatrici, hanno sempre portato il loro sapere gratuitamente e noi di questo li dobbiamo ringraziare, perché è anche grazie a loro se il nostro festival non ha mai avuto delle barriere economiche, e anche grazie ai posti che ci ospitavano, mi riferisco in particolar modo al campeggio, che ha fatto comunque dei prezzi veramente popolari e ci è venuto molto incontro. Anche la questione ecologica per noi è sempre stata importantissima. Nelle prime due edizioni del festival non c'è stato un oggetto usa e getta in tutto il festival. Quest'anno, per questioni logistiche, non avevamo i piatti che avevamo gli altri anni, abbiamo dovuto prendere dei piatti di carta. Ci tengo a sottolineare, di sola carta e non dei poliaccoppiati, che sono stati l'inizio di un progetto che abbiamo chiamato Mash for Dish, che sostanzialmente prevede che i funghi stessi, funghi alimentari, e si nutrano degli scarti dei piatti usati durante il festival. Non esistono bicchieri e bottigliette di plastica usa e getta al nostro festival. Per poter prendere da bere devi per forza acquistare un bicchiere di plastica dura. L'acqua viene offerta gratuitamente grazie alle fontane del paese, e anche la scelta degli ingredienti che facciamo ha un suo peso. Abbiamo deciso di non comprare alcun tipo di bevanda inserita nelle liste di prodotti da boicottare, sia riguardante la Palestina, ma anche tutto un boicottaggio che sono decenni che va avanti. E per quanto riguarda gli ingredienti della nostra cucina, abbiamo optato per una nostra cucina vegana con ingredienti locali e biologici, anche per supportare un'economia locale.
1: Gli abbiamo poi chiesto perché si sia scelto di dichiarare esplicitamente una micologia antifascista, visto che il festival coinvolge anche realtà più istituzionali come l'Associazione Micologica Bresciana e il Circolo Carini. Se questa convivenza tra approccio militante e mondo scientifico istituzionale abbia creato tensioni o se si sia invece rivelata una collaborazione naturale.
0: Ma guarda, seguendo i ragionamenti fatti prima, non ci poteva essere nulla di più naturale che dichiarare una micologia antifascista. Tra l'altro, questo non ha mai portato problemi all'interno del gruppo, né in fase di costituzione né in fase di avvicinamento di nuove persone. Questa è stata presa anche molto positivamente, a volte anche con un sorriso da parte di chi frequentava il festival, sia come visitatore, visitatrice, sia come relatore. relatore o relatore.

0: Attrice. Ho visto docenti anche appendere fuori dalla propria porta d'ufficio dell'università lo sticker di micologia antifascista, e quindi per noi, come dire, fa parte del nostro approccio e di come ci poniamo all'interno del nostro mondo. E anche se sembra, come dire, banale o superfluo ribadire questa cosa, visti i tempi che corrono, in realtà riteniamo sempre più importante portare avanti questo discorso.
1: Infine le abbiamo chiesto cosa abbia portato il festival a scegliere Cevo, in Val Saviora, come sede. Se ci sia un legame con le realtà locali che da anni lavorano su modelli di sviluppo alternativi in queste terre alte, e cosa il festival lascia al territorio una volta spenti i riflettori.
0: In realtà per noi questa scelta è stata molto naturale. Le prime due edizioni le abbiamo svolte a Capo di Ponte, dove ci eravamo trovati benissimo, e durante un evento organizzato tramite un bando Cariplo a gennaio dell'anno scorso siamo andati a Cevo. E qui ci siamo innamorate e innamorati di questo spazio, che è veramente stato incredibilmente accogliente, a partire dal sindaco, dall'amministrazione, dalla Promo Cevo, dal Camping Pian della Regina, dagli assessori, da persone che semplicemente abitano il luogo, dal Museo della Resistenza che abbiamo già citato prima, dallo Sport Cevo, da tutti i volontari e le volontarie che ci hanno aiutato anche da parte del paese a guidare, per esempio, la navetta da Cevo a Cedegolo. E quindi quella che è stata una scelta presa abbastanza su due piedi durante quella giornata di fine gennaio 2026 si è rivelata veramente una scelta ottima, che porteremo sicuramente avanti anche nei prossimi anni, nelle prossime edizioni, perché ci siamo trovate molto bene, e anche poter unire queste diverse anime della micologia in un territorio a 1200 metri di quota per noi significa valorizzarlo e portare attività in un periodo in cui il paese va verso lo svuotamento invernale. Abbiamo ricevuto un sacco di feedback positivi da parte delle persone del luogo, ma anche dagli albergatori, che hanno proprio sottolineato come le persone che hanno partecipato al nostro festival avessero apprezzato il territorio e ne avessero goduto in tutte le sue forme. Quindi diciamo che è stata un'edizione super positiva che confidiamo di poter riproporre. Grazie, grazie mille a tutti voi per aver ascoltato, grazie a Radio Onda d'Urto, e alla prossima. Ciao!

0: restiamo tra le valli, ma spostiamoci di pochi chilometri. Dalla Valle Camonica alla Val di Scalve, provincia di Bergamo, due valli che il disastro del Gleno ha legato per sempre. La diga crollò 100 anni fa, uccidendo persone di entrambi i territori e che condividono la stessa storia di estrazione mineraria, la stessa esperienza di spopolamento delle terre alte. Non a caso, la Via Decia, di cui parleremo tra poco, è un anello che unisce fisicamente, parte e torna ad Arfo attraversando entrambe. Qui, a fine agosto, in una di quelle giornate di pioggia che spesso scombinano i programmi all'aperto, siamo finiti al teatro dell'oratorio di Vilminore di Scalve. Era in programma La Terra degli Ulivi, lo spettacolo di Pino Petruzzelli portato in scena nell'ambito di Molte Fedi sotto lo stesso cielo, la rassegna delle Acli di Bergamo, con un'introduzione che apriva lo sguardo sulla fatica del lavoro e sulla cura della terra. Proprio in quell'occasione, nel dopo spettacolo, abbiamo avuto modo di conoscere e scambiare due chiacchiere con Alessandro Romelli. Originario della Val di Scalve e residente a Roma, già docente di scuola secondaria, operatore sociale e attivista territoriale, nella capitale ricopre il ruolo di responsabile dell'archivio storico della Fondazione Internazionale Don Luigi di Liegro, realtà del terzo settore impegnata su salute mentale, supporto psicosociale e inclusione dei soggetti fragili. Ma il legame con la sua terra d'origine resta forte. È socio attivo della sottosezione CAI della Val di Scalve, tra i principali ideatori e promotori proprio della Via Decia, che porta il nome latino della valle, la Vallis Decia, già nota ai romani. Non stupisce forse che sia proprio un operatore sociale a leggerla anche come strumento di coesione comunitaria, oltre che di memoria e di sviluppo turistico. Da quella chiacchierata è nata questa intervista che parte proprio dal principio. Abbiamo chiesto infatti ad Alessandro come sia nata l'idea della Via Decia, promossa dalla sottosezione CAI di Val di Scalve, e perché si sia scelto di completarla nel 2023, a 100 anni dal disastro del Gleno.
1: Alla decisione di dare vita ad un progetto di cammino che poi è diventato la Via Decia è stata presa all'interno della sottosezione CAI Valle di Scalve nel gennaio del 2022. Siamo stati, come dire, incoraggiati a promuovere questa iniziativa e quindi ad avviare i lavori non pochi che ci hanno portato a poterla inaugurare nel 2023 da una serie di circostanze sicuramente significative. La prima era il fatto che ci trovassimo nel 2022 all'interno dell'anno che le Nazioni Unite avevano dedicato al tema dello sviluppo sostenibile della montagna, e poi dal fatto che nel 2023 sarebbero accadute una serie anche lì di circostanze interessanti e favorevoli. La prima sarebbe stato l'anno di Bergamo, Brescia, capitale della cultura, e noi ci eravamo resi conto abbastanza in fretta che l'itinerario più logico da seguire per creare la Via Decia ci avrebbe legati alla Valle Camonica, e poi i 150 anni dalla fondazione del CAI di Bergamo, sempre nel 2023, e ovviamente noi siamo una sottosezione del CAI di Bergamo, e soprattutto, come dicevate voi, i 100 anni del disastro del Gleno, che sono stati un'occasione interessante e significativa per il territorio, non solo perché ovviamente si è fatta memoria dell'evento più tragico del nostro Novecento, almeno sul territorio, ma perché è stato effettivamente quell'anno un tempo di grande impegno da parte di tante realtà presenti sia sul territorio scalvino che su quello camuno. Parlo delle amministrazioni, parlo delle scuole, parlo delle associazioni culturali, eccetera. Tante cose si sono fatte per ricordare il Gleno, e quindi abbiamo pensato che creando la Via Decia e facendo del passaggio alla diga del Gleno, ma non solo, un punto fermo dell'itinerario, sarebbe potuto essere il nostro contributo a questo anniversario. Il legame con il Gleno è evidente non solo per il passaggio alla diga, ma per il fatto che abbiamo deciso di far partire e poi terminare il percorso proprio alla chiesetta del Sacro Cuore di Darfur, che oggi è il memoriale delle vittime.
0: Quindi abbiamo chiesto cosa si prefigga concretamente il progetto, un turismo lento e destagionalizzato che non gravi sul territorio. E se il boom di presenze registrato la scorsa estate, con gruppi arrivati anche dall'estero, confermi che questa visione di sviluppo sostenibile delle aree montane stia effettivamente funzionando.
1: Quando abbiamo cominciato a lavorare alla Via Decia non ci è stato chiaro da subito solo che cosa avremmo voluto realizzare, ma anche un come e i valori che volevamo fosse un po' alla base del progetto. Rimandano da una parte alla cura, alla salvaguardia del territorio, per cui per esempio abbiamo scelto di utilizzare solo e soltanto sentieri che fossero già esistenti, individuando le possibili connessioni fra di loro, ma senza scavare nulla di nuovo, quindi la questione diciamo ambientale, ma anche la questione culturale, per esempio, cioè l'idea che per rendere attrattivo un territorio non serva necessariamente uniformarlo a modelli precostituiti di turismo di massa. Partiamo invece dal territorio, partiamo da chi siamo, da quello che abbiamo, dalla ricchezza del patrimonio naturalistico, dalla ricchezza delle storie, da tutto quello che sul territorio già c'è. Parlavamo della vicenda del Gleno, ma pensiamo per esempio a tutta la narrazione di tutta la storia millenaria legata alle miniere, pensiamo al patrimonio di arte e fede, una figura come Giuseppe Piccini oppure come il cardinale Angelo Mai, pensiamo ai musei che già sono sul territorio e che magari talvolta soffrono del fatto che non vi sia un filo rosso che in qualche modo li unisca fra loro e li renda una narrazione unitaria, no, coerente da proporre a chi arriva da fuori. E poi un ultimo valore che mi piace sottolineare, che è quello della socialità, della relazione, della comunità, in una duplice direzione. Da una parte fare di questo cammino in qualche modo uno strumento per connettere fra di loro le comunità che sono sul territorio. Volutamente abbiamo scelto un percorso, un itinerario che comprende tutti e quattro i comuni della Valle di Scalve e che fa di ciascun comune il punto di arrivo di una tappa e quindi l'idea di coinvolgere tutti e quindi l'idea di dire che anche nella riflessione sul futuro dei nostri territori sia importante la condivisione, il lavoro comune, pensarci come una comunità. E dall'altra parte, sempre sul fronte della relazione, la scelta di una modalità di fruizione consapevole del territorio come quella del cammino, perché il cammino, grazie alla lentezza per esempio, consente di fare incontrare fra loro le persone, chi arriva e chi accoglie, chi ospita, e di dare loro il tempo perché ci possa essere uno scambio anche qui di storie, di cultura, eccetera, e questo diventa ricchezza. Ecco, questi sono un po' i principi attorno ai quali abbiamo costruito la nostra proposta, con l'idea che ovviamente la Via Decia non fosse la soluzione di tutti i problemi dei nostri territori, ma che potesse però indicarci una strada, questo sì, o un metodo che poi può essere ovviamente riferito, declinato anche rispetto ad altre iniziative, altre proposte o altre questioni. Aggiungo che deve essere chiaro a noi per primi che il successo di questo tipo di proposte non può essere misurato solo in termini di quantità di presenze di persone, perché se il criterio in base al quale noi valutiamo la bontà dei nostri progetti e delle nostre iniziative rimane esclusivamente quello quantitativo, è chiaro che un cammino non porta sul territorio la stessa quantità di persone che portano altro tipo di proposte. Però si tratta a questo punto di interrogarci su quale sia il modello di sviluppo, o meglio ancora, che cosa intendiamo per sviluppo di un territorio. Se sviluppo di un territorio, appunto, ripeto, significa soltanto quante persone e quindi quanto denaro portiamo sul territorio, ok, allora si possono desumere una serie di ragionamenti e una serie di progettualità. Se invece per sviluppo di territorio intendiamo dire rafforzare il senso di comunità, custodire e tramandare il patrimonio culturale, a rafforzare i legami innanzitutto fra le persone che abitano il territorio e poi aprirle anche alle persone che arrivano creando delle dinamiche di scambio, eccetera, eccetera, allora chiaramente il discorso cambia. Quindi si tratta di dire a quale modello ci vogliamo ispirare e a quale modello vogliamo in qualche modo fare riferimento. Senza esplicitare questa questione, è chiaro che allora tutte le soluzioni sono possibili. E invece noi riteniamo che, soprattutto in questo momento storico, sia fondamentale porci questa domanda. Non basta dire turismo se non affrontiamo per davvero che cosa intendiamo dire per turismo e non svisceriamo la questione in tutti i suoi aspetti.
0: Abbiamo chiesto ad Alessandro se, dopo aver assistito allo spettacolo di Pino Petruzzelli, portato in scena a Bill Minore a fine agosto, veda un filo che lega quel racconto al senso stesso della montagna, un cammino che prova a restituire dignità e memoria a chi in montagna ci lavora e la vive quotidianamente.
1: Spettacolo di Petruzzelli che abbiamo proposto a Bill Minore insieme agli amici delle Acli di Bergamo, che danno vita ormai da diversi anni alla rassegna Molte Fedi, inserisce perfettamente nella linea di questa riflessione, per la quale nessuno di noi ha una risposta certa. Su questo voglio essere chiaro, noi non ci sentiamo i maestri di nessuno, però siamo convinti che sia a questo punto doveroso riflettere. Dobbiamo chiederci dove vogliamo andare e dobbiamo farlo in relazione al momento storico che stiamo vivendo. Ecco, da questo punto di vista lo spettacolo di Petruzzelli è stato interessantissimo. Il punto di connessione fra questo racconto e tutto quello che ci stiamo dicendo e tutto ciò che stiamo cercando di pensare rispetto al tema del futuro, delle terre alte, il destino della montagna, eccetera eccetera, secondo me il punto di connessione è nella parola che voi avete utilizzato nella domanda, cioè la parola cura. Noi stiamo vivendo un momento storico in cui è inevitabile, sarà sempre di più inevitabile che noi ricominciamo a pensare in termini di cura tutto ciò che progettiamo, tutto ciò che proviamo a mettere a terra sui territori. Faccio due esempi. Il primo, quello che riguarda le nostre comunità, quindi le persone. Pensiamo al tema del calo demografico, a ciò che comporta in termini per esempio di riduzione dei servizi. Pensiamo per esempio al tema dell'aumento dell'età media delle persone e quindi al fatto che non solo le comunità si restringono, ma al tempo stesso che la presenza per esempio degli anziani sarà sempre più preponderante, mentre ovviamente si contrae quella dei giovani. E cosa pensiamo di fare rispetto a tutto questo, no? È chiaro che dobbiamo pensare tutto ciò in termini di cura, cioè capire come possiamo prenderci cura di questa trasformazione, no? Di come sta cambiando, no? Di come stanno cambiando i nostri paesi, le nostre comunità. L'altro fronte è quello ambientale, che non è una questione di oggi. Chi in qualche modo si interessa di queste cose sa che sono almeno 40 anni che ciò che stiamo osservando adesso ci viene anticipato dalla scienza, dagli studi, dagli esperti e via discorrendo. Però fino ad oggi è sempre sembrata una questione, come dire, che appassiona pochi o addirittura una questione del tutto ideologica, eccetera. Invece noi veniamo dai mesi di questa estate in cui la questione si è palesata in tutta la sua forza e drammaticità, non solo sulle rive del Mediterraneo, ma anche alle nostre altitudini. Tutto ciò che abbiamo osservato, per esempio, sulle Alpi in termini di scioglimento dei ghiacciai, in termini di, come dire, contrazione delle piogge e quindi tutto ciò che riguarderà domani la questione dell'approvvigionamento idrico, anche per le nostre comunità, poi ovviamente non solo. E la questione del cambiamento climatico, contrariamente a quanto pensano ancora alcuni, non è soltanto una questione ambientale, è una questione anche sociale, è una questione che ha delle ricadute per esempio sul tema dell'uguaglianze e delle disuguaglianze sociali, perché evidentemente le persone meno attrezzate saranno le persone che soffriranno di più per tutto questo. E allora ecco il tema di Petruzzelli, della cura della terra e anche della cura delle persone, perché il racconto parla anche della cura delle persone, deve diventare la chiave di volta di un modo diverso con cui dobbiamo guardare al nostro presente e al nostro futuro. La Via Decia, da questo punto di vista, pensiamo che vada nella direzione giusta per queste ragioni.
0: Prima di chiudere, e con ancora tanto da raccontare, abbiamo lasciato ad Alessandro l'ultima parola. Gli abbiamo chiesto se ci fosse qualcos'altro che desidererebbe aggiungere per chi ci ascolta.
1: Approfitto anche della vostra ospitalità per segnalare ai vostri ascoltatori che alla fine di settembre, per la precisione dal 25 al 27 settembre, daremo vita anche quest'anno a una sorta di Festival della Via Decia, che più che un insieme di eventi di grande richiamo eccetera eccetera vuole essere soprattutto un'occasione per far incontrare le persone, sia le persone del territorio ma anche le persone che vorranno venirci a trovare, per parlare insieme anche dei temi che abbiamo affrontato durante questa nostra chiacchierata. Saranno tutta una serie di iniziative che troverete sul sito www.laviadecia.it. Mi piace segnalare soprattutto la serata di venerdì 25 settembre ore 20:30 al cinema di Schilpario, quando presenteremo in anteprima il bellissimo documentario dedicato alla Via Decia, che è stato realizzato in questi mesi dai ragazzi di Cammini d'Italia, che hanno percorso la Via Decia in primavera e adesso hanno composto un racconto davvero bellissimo di quell'esperienza che presenteremo a Schilpario.

0: 21 agosto al Tonale, a cavallo tra la Valle Camonica e il Trentino, e in particolare sul Presena, si è tenuta l'anteprima della carovana dei ghiacciai di Legambiente, un antipasto prima che la campagna partisse ufficialmente il 17 agosto per il suo giro lungo l'arco alpino. La carovana è arrivata quest'anno alla 7ª edizione, una campagna internazionale realizzata da Legambiente con la partnership scientifica della Fondazione Glaciologica Italiana e la collaborazione di Cipra Italia. Da metà agosto a inizio settembre ha toccato 5 ghiacciai simbolo dell'arco alpino: la Val Noise in Francia, il Monte Bianco in Val d'Aosta, il ghiacciaio dei Forni in Lombardia, il Montasio in Friuli Venezia Giulia e il Monviso in Piemonte. Ovunque gli stessi segnali, crolli, arretramenti, instabilità dei versanti. Ma è da qui, dall'Adamello, che tutto è partito. Il ghiacciaio più esteso d'Italia e anche più profondo, che nel solo 2025 ha perso in media un metro di spessore, circa 12 milioni di metri cubi d'acqua. Un numero che si aggiunge a una tendenza che dura da decenni e che la comunità scientifica osserva con misurazioni costanti stagione dopo stagione. Filo rosso di tutta l'edizione 2026 è il Manifesto europeo per una governance dei ghiacciai, un documento promosso da Legambiente insieme a CAI, Cipra Italia e Fondazione Glaciologica Italiana, e sottoscritto ormai da oltre 80 realtà tra enti di ricerca, associazioni e organizzazioni internazionali. Un testo che chiede regole comuni per la gestione dei ghiacciai e delle risorse idriche che ne dipendono, proprio nel momento in cui quelle risorse cominciano a scarseggiare. A qualche settimana da quella tappa sull'Adamello abbiamo raggiunto Wanda Bonardo, responsabile Alpi di Legambiente, e le abbiamo posto alcune domande, partendo proprio da quel manifesto, per capire cosa cambia davvero sul terreno quando un documento come questo viene firmato. Le abbiamo chiesto come il manifesto per una governance europea dei ghiacciai, sottoscritto da oltre 80 realtà, abbia sensibilizzato o mobilitato governi e amministratori locali, portando a cambiare realmente una decisione su una pista, su un impianto o una concessione idroelettrica a causa di quel manifesto. Un esempio concreto e non un semplice principio. Sentiamo la risposta di Wanda Bornato, responsabile nazionale Alpi di Legambiente.
1: Se mi chiedi se oggi possiamo indicare un impianto, una pista o una concessione bloccati direttamente grazie al manifesto, la risposta è no. Anzi, devo ricordare come quando siamo stati sull'Adamello il 1 agosto noi abbiamo cercato di coinvolgere le amministrazioni sia lombarde che trentine, ma purtroppo tutti erano impegnati e nessuno è venuto al nostro incontro. Comunque, il manifesto è nato proprio perché vediamo un ritardo della politica, non solo nella zona dell'Adamello, ovunque nel paese, se non in tutta quanta l'Europa. Questo rispetto alla velocità con cui stanno cambiando i territori glaciali. E quindi oltre 80 adesioni sono un punto di partenza, non sono un risultato. In effetti ora la sfida è trasformare quei principi in decisioni concrete, nella pianificazione, nella gestione dell'acqua, nelle valutazioni di nuovi impianti e infrastrutture, nel monitoraggio dei rischi, nella governance dei territori liberati dai ghiacci. Quindi la domanda è giusta. Però ora posso solo dire che tra qualche anno vorremmo essere in grado di rispondere indicando non solo quante firme abbiamo raccolto, ma quali decisioni pubbliche siamo riusciti a cambiare, e voglio essere speranzosa.
0: E partendo proprio da questo, le abbiamo chiesto come si possa parlare di beni comuni per i territori lasciati liberi dai ghiacciai, se poi per salire fin lassù servono 30 euro di cabinovia, una tariffa commerciale pensata solo per il turismo e non per i residenti, chiedendole chi stia davvero occupando questi spazi ad alta quota e quale sia il reale ritorno economico per chi in montagna ci vive tutto l'anno.
1: La domanda coglie il problema. In effetti, quando parliamo di nuovi territori e di beni comuni, non stiamo dicendo che debbano essere sempre assolutamente spazi intoccabili, né che il turismo e le infrastrutture debbano scomparire tutte quante. Stiamo dicendo invece che non possiamo lasciare che il ritiro dei ghiacciai apra semplicemente nuovi spazi da occupare secondo la logica di chi arriva prima, o anche secondo quella logica novecentesca per cui tutto il territorio deve essere consumato, poiché solo così si produce sviluppo e lavoro. Questi sono territori fragili che avranno un ruolo sempre più importante per l'acqua, gli ecosistemi, la sicurezza e il paesaggio, la fruibilità di una montagna che è sempre più attraente considerata l'impossibilità di vivere in pianura in città d'estate, così come è accaduto quest'anno. Per questo la prima domanda non dovrebbe essere che cosa possiamo costruirci, ma chi decide, con quali regole, negli interessi di chi e quale destinazione devono avere i luoghi. Ed è qui che le comunità che abitano la montagna devono avere un ruolo centrale, però un ruolo consapevole, un ruolo di chi agisce non facendosi cogliere dalla prima allettante proposta di speculazione da parte di chi arriva da fuori, ma con un'attenzione al reale benessere e al futuro delle comunità, che non sempre coincide col guadagno nell'immediato. Anche il turismo può produrre reddito e lavoro, ma ci sono diverse forme di turismo, più o meno impattanti. E forse bisognerebbe sempre di più lavorare per quelle forme di turismo esperienziale che sono meno dannose per l'ambiente e conservano anche un futuro per le comunità locali. E in effetti comunque il vero criterio è capire quanto quel valore rimane poi sul territorio in termini di servizi, di occupazione stabile, non stagionale, qualità della vita e opportunità per chi sceglie di viverci tutto l'anno, non solo a Natale o a Ferragosto. Il tema dei 30 euro della cabinovia allora non è marginale, ci ricorda che l'accessibilità, la gestione, la distribuzione dei benefici fanno parte della stessa questione. Un bene comune non è un territorio senza economia, è un territorio nel quale l'economia deve essere compatibile con l'interesse collettivo e non di pochi, l'interesse dell'ambiente e con il futuro di chi lo abita 365 giorni l'anno.
0: Da anni la carovana denuncia l'arretramento dei ghiacciai con dati precisi. Eppure le scelte politiche, come la proposta di ridurre il Parco dell'Adamello, i progetti di centraline in Val Adamè, vanno spesso in direzione opposta. Abbiamo quindi voluto porre la domanda senza giri di parole: se non c'è il rischio che questa mobilitazione resti più mediatica che incisiva sulle decisioni reali.
1: Credo che il primo risultato che dobbiamo ottenere sia un cambiamento culturale, e i cambiamenti culturali non avvengono nel giro di poco tempo. Quando noi abbiamo iniziato la carovana 7 anni fa, i ghiacciai erano percepiti soprattutto come un tema per glaciologi e alpinisti. Praticamente pochissimi se ne occupavano. Oggi sono entrati nel dibattito pubblico come una questione che riguarda l'acqua, la sicurezza, il turismo e il futuro delle comunità alpine. È chiaro che questo non è sufficiente. Sappiamo bene che ci sono decisioni che vanno nella direzione opposta, come le discussioni sul Parco dell'Adamello o alcuni progetti di nuove centraline. Ma proprio per questo noi continuiamo a esserci, perché i dati da soli non cambiano le politiche, ma senza dati, senza la presenza sul territorio, senza coinvolgere cittadini e amministrazioni, senza la discussione, senza la proposta di sperimentare, di fare dei progetti insieme, le politiche cambiano ancora meno. La carovana non sostituisce le decisioni delle istituzioni, crea le condizioni perché quelle decisioni diventino più difficili da prendere nell'indifferenza. Se oggi si discute pubblicamente di governance, di territori liberati dal ghiaccio e del loro valore, come beni comuni, significa che quel cambiamento culturale è iniziato. La sfida adesso è trasformarlo in regole e scelte concrete. Purtroppo non abbiamo molto tempo e questo forse è il grande problema, perché i cambiamenti climatici vanno così veloci che è difficile stare al passo con quanto accade in natura. Però non abbiamo altre strade, quindi solo insistendo e solo cercando di far cambiare il punto di vista a coloro che ancora negano l'evidenza, pensano di fare come si è sempre fatto in passato, ecco, solo spingendo, solo discutendo, sperimentando, proponendo progetti, ecco, solo così noi crediamo che sia possibile modificare qualcosa, altrimenti non c'è speranza.

0: chiudiamo la puntata restando su un tema che è già tornato più volte sulle nostre frequenze e che promette di tornare ancora: i data center. Sono arrivate due richieste di connessione a Terna per possibili data center in Bassa Valle Camonica e in Alto Sebino, una a Piancamuno e una a Costa Volpino. Richieste che, va detto, non significano automaticamente che quei data center verranno costruiti. Ne parliamo con Claudia del collettivo resistente Alta Valle Camonica, che ci accompagna a capire cosa c'è dietro l'opposizione del collettivo e ci anticipa l'assemblea pubblica in programma il 16 ottobre in Alta Valle Camonica.
1: I data center sono enormi capannoni che ospitano i computer e i server che conservano ed elaborano tutti i nostri dati. Fanno funzionare tantissimi servizi quotidiani, dalle banche alla sanità fino all'intelligenza artificiale, che consuma però moltissimo. I complessi più grandi possono occupare anche ettari e ettari di territorio, con migliaia di server che funzionano 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Per ogni attività digitale quindi dobbiamo immaginare tutto questo: edifici, cavi, acqua, energia e calore. Il tema quindi è che l'espansione dei data center sta attirando investimenti enormi, con richieste di connessione alla rete elettrica molto superiori rispetto alle prospettive concrete di crescita del settore. Si inizia a parlare di rischi speculativi, insomma. Quelle richieste non sono consumi già esistenti e non tutti i progetti verranno realizzati, ma mostrano una corsa che richiede una pianificazione pubblica che ad oggi purtroppo manca completamente. Non possiamo lasciare che il futuro dei territori venga deciso dalla competizione tra operatori per assicurarsi aree e disponibilità elettrica. Ma quali sono i principali impatti ambientali? Perché parliamo di data center? Il primo è innanzitutto la domanda di energia elettrica, e non solo, perché possono richiedere nuove stazioni e linee elettriche, e quindi l'impatto è poi anche la costruzione di queste infrastrutture che sono accessorie ma necessarie ai data center. Poi c'è il consumo di suolo, e sappiamo in un territorio a rischio di dissesto idrogeologico come il nostro, come costruire su un terreno agricolo significa impermeabilizzarlo e sottrarlo alle sue funzioni ecologiche in primis, ma anche produttive agricole. Anche il tema dell'acqua può diventare una risorsa sotto pressione, perché è necessaria per i sistemi di raffreddamento, c'è il rumore degli impianti che non smette mai, e poi c'è l'inquinamento dell'aria. I generatori a diesel di emergenza emettono inquinanti quando vengono attivati, anche durante le numerose prove periodiche. Infine c'è il calore prodotto dalle macchine e disperso dall'ambiente. Infine c'è il calore prodotto dalle macchine disperso nell'ambiente. Alcuni studi dimostrano un aumento di diversi gradi della temperatura nel raggio di alcuni chilometri dall'impianto. E perché parlarne anche in Valle Camonica? Innanzitutto la crescita della domanda elettrica nazionale ci riguarda anche quando gli impianti sorgono altrove, ma poi perché acqua, energia e territorio sono anche risorse della nostra valle, anzi la nostra storia idroelettrica ci insegna quanto le scelte energetiche possono trasformare un paesaggio e la vita della comunità. Il clima più fresco sicuramente può rendere interessante anche i territori montani, dove come qui esistono anche già collegamenti elettrici e digitali adeguati. In una valle gli spazi disponibili, lo sappiamo, sono limitati e ogni trasformazione deve confrontarsi con le esigenze di chi ci vive. Come CRAV, collettivo resistente Alta Valle Camonica, vogliamo dare ai cittadini gli strumenti per capire e prendere parola prima di trovarci davanti a decisioni già prese. Ne parleremo con esperti sui rischi ambientali e sanitari e i comitati che possono raccontarci la loro esperienza venerdì 16 ottobre alle 20:30 in Alta Valle. Siamo ancora alla ricerca di una sala, perché quando si parla di certi argomenti si fa sempre un po' fatica.
0: Grazie che ci ha accompagnato in questa puntata, buona prosecuzione su Radio Onda d'Urto. Ciao a tutti e tutti.
2: Come coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1.400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondo visione, con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed esercito, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste, e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia.
3: Yeah.

0: Radio Onda d'Urto, sono le 19:22 minuti, in onda ora il giornale radio di questa sera, mercoledì 23 di settembre. Subito i titoli. Mentre i capi di Stato e di Governo, i re, i ministri degli esteri sono riuniti a New York per le giornate dell'ONU, le guerre nel mondo continuano. Trump cerca di vendere vittorie militari inesistenti per cercare di recuperare terreno nei sondaggi nell'opinione pubblica statunitense in vista delle elezioni di midterm. Sentiremo su questo Luca Celada, corrispondente del Manifesto dagli Stati Uniti. Guerre da un lato, carovita dall'altro, contro salari fermi e prezzi dell'energia alle stelle, presidi diffusi in diverse città italiane, compresa Brescia e Milano. Ci collegheremo con le due iniziative. E poi le notizie ancora dall'Italia, con gli omicidi sul lavoro: a morire nel cantiere del Colosseo a Roma un operaio di 22 anni. Solo le proteste di sindacati e lavoratori hanno fermato le visite turistiche e i lavori in cantiere, che sono continuati. Da Roma sentiremo Francesca Pulice di USB. Capitolo Movimenti, conferenza stampa questa mattina al centro sociale Giango di Treviso in risposta alle misure sopraggiunte ieri contro attivisti e attiviste. Sono arrivate infatti 18 fogli di via contro gli antifascisti. Sentiremo su questo Ruggero del centro sociale Giango di Treviso. E poi un violento sfratto a Madrid in Spagna, i danni di un'anziana signora di 87 anni dopo che la sua casa è stata comprata da uno speculatore immobiliare, le ha innalzato il prezzo dell'affitto da 500 euro a 2.650 euro. Sentiremo la sua testimonianza tradotta dalla nostra redazione. E di nuovo un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Iniziamo il giornale radio di questo mercoledì sera partendo dal genocidio in Palestina. Droni bomba continuano a piovere, a fare stragi a Gaza. Almeno 6 le persone uccise oggi dalle armi telecomandate da Israele, che hanno attaccato le tende degli sfollati a Deir el-Bala e al-Mawasi, dove si registrano almeno 5 vittime. E poi una donna uccisa da colpi di arma da fuoco sparati, anche in questo caso da un drone, nel campo profughi di Bureji, sempre nella striscia di Gaza, in zona centrale. Non solo nella striscia si muore anche per l'assenza di qualsiasi basilare bene di prima necessità, mancanza di cure, scarsità alimentare e igienica, perché il controllo dei valichi e degli ingressi degli aiuti è tuttora in capo ad Israele, nonostante proclami e promesse a seguito del cessate il fuoco siglato nell'ottobre 2025. Come il Board of Peace, quello di Trump, il progetto di colonizzazione della striscia di Gaza, promesso esattamente un anno fa e che ora torna nelle sparate del tycoon durante la riunione dell'ONU in corso a New York. La fanfaronata di Trump comprende 66 progetti, alloggi temporanei, rimozioni delle macerie, riabilitazione degli ospedali, ripresa economica e dispiegamento di una forza di sicurezza multinazionale, non si sa bene quale, il tutto in 6 mesi di tempo e con 2,4 miliardi di dollari. Ma la striscia, rasa al suolo da 3 anni di genocidio e con il 90% delle infrastrutture crollate o danneggiate, necessiterebbe di 71 miliardi per tornare a essere abitabile, stima tra l'altro redatta dai rapporti ufficiali delle Nazioni Unite. Trump cerca dunque di vendere una vittoria simbolica a Gaza, come nella guerra contro l'Iran, per cercare di recuperare terreno nei sondaggi dell'opinione pubblica, quella statunitense, in vista delle elezioni di midterm. E proprio sulle elezioni di medio termine sentiamo Luca Celada, corrispondente del Manifesto dagli Stati Uniti.
1: Un clima preoccupante e dissociativo, mi sento di dire, nel senso che da un lato ci sono i sondaggi e le, diciamo, in generale indicazioni che si prepara sulla carta una piuttosto sonora sconfitta del Partito Repubblicano nella Camera e forse anche al Senato. Dall'altra è, diciamo, sono palesi le manovre dello stesso GOP guidato da Trump per inficiare preventivamente i risultati delle elezioni, seminare il dubbio, apparentemente nella preparazione di ricorsi che potrebbero essere presentati se i risultati fossero effettivamente così sfavorevoli al partito di Trump, e dopo, dopodiché si aprirebbe un diciamo periodo di possibile forte incertezza che personalmente non può che ricordare quello dell'autunno del 2020.
0: L'esercito israeliano ha anche effettuato incursioni nella Cisgiordania occupata oggi in città e villaggi a ovest di Jenin, arrestando i residenti e limitandone la libertà di movimento, come nel resto di paesi e frazioni della Cisgiordania violentemente saccheggiate e sempre più circoscritte da coloni ed esercito occupante. Il progetto messianico di Israele si intensifica anche in Libano, dove si segnalano bombardamenti di artiglieria israeliana a Barashit, e in Siria, dove proseguono le occupazioni militari nel sud-ovest e a cui si aggiungono oggi quelle di diversi coloni israeliani nelle alture del Golan. Il Golan però resterà siriano, ha fatto sapere da New York il presidente al-Shara. E nonostante i proclami trampiani e non solo dalla kermesse dell'ONU, la guerra non è finita nemmeno nel Golfo. Colpita oggi una nave mercantile nello stretto di Hormuz, che dopo aver preso fuoco è finita alla deriva in mare. Esplosioni anche sull'isola iraniana di Keshm, scontri via terra e droni sauditi abbattuti dagli Houthi invece in Yemen, dove sono in corso intensi combattimenti contro le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita per il controllo del triangolo territoriale che collega i governatorati di Taiz e Laji con la costa occidentale. Appelli all'ONU da Trump e Zelensky anche sul cessate il fuoco con la Russia, almeno per quanto riguarda il settore energetico. Tiepida la reazione di Mosca. La Russia è pronta a negoziare per raggiungere una pace giusta e duratura con l'Ucraina, ma avendo imparato dalla dura esperienza non sospenderà l'operazione militare speciale per la durata dei negoziati in qualsiasi formato si svolgano. Ad affermarlo oggi il ministro degli esteri Lavrov. Varsavia intanto fa sapere che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo della Polonia per 42 secondi, facendo decollare immediatamente i caccia. E contro caro vita, salari fermi e prezzi dell'energia che salgono quotidianamente alle pompe di diesel e benzina in Italia, presidi diffusi in diverse città, compresa Brescia e Milano. Nel capoluogo lombardo presidio lanciato da USB, iniziato alle 18 di questo pomeriggio presso la sede di A2A in Piazza Trento. Da Milano sentiamo Pietro Cosimano dell'Unione Sindacale di Base.
2: Insomma, è la giornata che nazionalmente stiamo dedicando alla questione del caro vita, che è una questione che viene ignorata a favore dei burka, diciamo, nelle scuole elementari ed altre inezie che in alcun modo condizionano la vita degli italiani. Mentre il caro vita la condiziona e come. Abbiamo scelto A2A perché ovviamente una parte importante del peso del caro vita è proprio negli aumenti dei prodotti energetici, nei prodotti dei carburanti, del gas e dell'energia elettrica.
0: Stessa ora per il flash mob bresciano organizzato da Brescia Anticapitalista davanti alla sede dell'Esselunga di via Milano contro caro carburanti e non solo. Requisire i profitti dei petrolieri e cacciare il governo dell'economia di guerra, si legge nel comunicato di indizione. Manifestazione anche a Roma questo pomeriggio, iniziata alle 16.30 presso il Ministero delle Finanze sotto lo slogan "Avete la faccia come il bollo". Da Brescia sentiamo Stefania della redazione di Radio Onda d'Urto presente in piazza.
3: Qui siamo qui al presidio, esattamente all'incrocio tra via Trivellini, via Milano e via Industriale, proprio sulla rotonda che affaccia sull'Esselunga. Ci sono attivisti e attiviste di Brescia Anticapitalista con delle pettorine gialle che stanno fermando le macchine per distribuire i volantini. Volantini su cui ovviamente ci sono le parole d'ordine di questo presidio, ovvero stop al caro carburanti, requisire i profitti dei petrolieri, cacciare il governo dall'economia di guerra. E queste parole sono state anche usate, queste frasi e questi slogan, per creare degli striscioni che hanno di fatto in qualche modo, diciamo così, adornato la rotonda o quantomeno tutta la parte. C'è abbastanza passaggio, ma è un passaggio molto veloce, difficilmente le persone si fermano, tuttavia questa operazione di volantinaggio sta dando i suoi esiti, qualcuno si ferma a chiedere, a parlare, molti meno quello che ci hanno dato la disponibilità per un intervista. Visto che siamo in pieno orario lavorativo, ancora ci sono persone molto in movimento.
0: E non solo caro vita, anche il caro affitti stringe la morsa degli abitanti, soprattutto delle grandi e inospitali metropoli. Tornando infatti a Milano, riappaiono le tende all'Università Statale in via Festa del Perdono contro i criteri di assegnazione di posti negli studentati. Il collettivo Cambiare Rotta spiega che la presenza dei criteri di merito è una violazione del diritto allo studio per gli studenti che vivono il brutale mercato degli affitti di Milano, la città più cara d'Italia. Per Cambiare Rotta l'unica soluzione sono studentati pubblici, gratuiti e di qualità. Alla Statale quindi sono tornate le tende e gli striscioni contro caro affitti e anche contro il riarmo. E sul fronte energia l'Italia riapre formalmente la porta all'energia atomica nonostante le vittorie di due referendum nel 1987 e nel 2011 che avevano decretato il no popolare al nucleare. Oggi con il definitivo semaforo verde arrivato dall'Aula del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti, il disegno di legge delega a firma Pichetto Fratin per il ritorno al nucleare completa quindi l'iter parlamentare e diventa legge. Da oggi scatta un serrato conto alla rovescia lungo 12 mesi dentro il quale andranno calati i decreti legislativi attuativi. La destra presenta il nucleare come una sorta di risposta alla crisi climatica, al caro energia, alla dipendenza del nostro paese dall'estero, una gigantesca distrazione di massa, l'alibi per non rispondere al fallimento sulle politiche energetiche del governo, ha fatto sapere oggi il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra del Senato, Peppe De Cristofaro. E ancora sul fronte economico, rimanendo alla politica di palazzo, continuano ad allargarsi le fratture interne del governo Meloni. Fratelli d'Italia ha bloccato la Lega sullo scostamento di bilancio chiesto da Salvini nella manovra per il 2027, dopo che ieri l'Istat ha confermato la procedura di infrazione per l'Italia a causa del deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli dell'Unione Europea sui conti e fa salire la tensione all'interno del centrodestra. Io sono più prudente di Salvini, è giusto puntare sugli investimenti, ma sempre in un quadro di compatibilità della finanza pubblica, senza fare troppi voli pindarici, ha detto il responsabile economico di Fratelli d'Italia Osnato, rispondendo a Salvini. Notizie ancora dall'Italia con gli omicidi quotidiani sui luoghi di lavoro. A morire nel cantiere del Colosseo di Roma un operaio di 22 anni specializzato in lavori in quota. Era al lavoro all'impianto di illuminazione quando è caduto a 10 metri di altezza e ha perso la vita. Si chiamava Andrea Moretti. Dopo la protesta dei sindacati il ministro Giuli ha disposto la chiusura del sito archeologico. È stato allucinante vedere stamattina il Colosseo aperto ai visitatori e ai turisti come se niente fosse, poche ore dalla morte di un operaio di soli 22 anni. Il ministro ha disposto la chiusura solo dopo l'intervento sindacale e una nota della RSU del Parco Archeologico che la richiedeva. Ha fatto sapere USB, che ha poi organizzato insieme a lavoratori e lavoratrici un presidio nel pomeriggio davanti al Colosseo, annunciando poi lo sciopero a partire dalle 19 di oggi e fino alle 16 di domani dei lavoratori pubblici dipendenti del Ministero della Cultura. La CGIL, insieme ad altri partiti, ha organizzato dalle 18 di questa sera una fiaccolata al Colosseo. Da Roma sentiamo Francesca Pulice dell'Unione Sindacale di Base.
4: Il lavoratore è deceduto e al momento non abbiamo grandi notizie, aspettiamo che gli inquirenti insomma ci diano delle informazioni in più, ma quello che noi vogliamo sottolineare anche con questo presidio è il fatto che è assurdo che ancora oggi in Italia dopo tutto quello che è accaduto muoiano ancora 2-3 persone, 2-3 lavoratori e lavoratrici al giorno. Noi come organizzazione sindacale abbiamo sempre combattuto per la sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare nei luoghi della cultura. Ultimamente insomma, abbiamo proclamato uno sciopero, fra l'altro lo sciopero è stato proclamato immediato anche per questa dolorosissima morte di questo ragazzo di 22 anni della provincia di Teramo. Quindi dicevo, noi combattiamo da anni a favore della sicurezza sui luoghi di lavoro, ma evidentemente le cose non vanno insomma come ci aspettavamo, perché comunque ci ritroviamo ancora a contare appunto 2 o 3 morti fra denunce effettive all'INAIL, morti in itinere.
0: E veniamo ora ai movimenti italiani. Conferenza stampa questa mattina al centro sociale Giango di Treviso in risposta alle misure sopraggiunte ieri contro attivisti e attiviste. Sono 18 i fogli di via emessi dalla questura di Treviso in seguito al presidio antifascista del 20 luglio scorso al Park dal Negro, mobilitazione che aveva impedito lo svolgimento della passerella xenofoba a favore della remigrazione. Sentiamo Ruggero del Centro Sociale Giango.
5: Il sindaco di Treviso ha colto l'occasione per ormai lanciare la consueta minaccetta a mezzo stampa rispetto alla prosecuzione della convenzione, che di fatto in questo momento qui lega il nostro collettivo alla caserma Piave, che è appunto lo spazio che noi abbiamo occupato nel 2014.

0: Resta Napoli, dove oltre 100 sfollati dei rioni storici Acer di Pozzuoli hanno protestato sotto la sede centrale dell'istituto, bloccando la Galleria Vittoria, liberata solo dopo aver ottenuto la convocazione di un tavolo istituzionale il prossimo lunedì. I residenti dei tre rioni più toleani, sgomberati in seguito alla violenta scossa di terremoto del 31 di luglio, denunciano 2 mesi trascorsi da fantasmi tra soluzioni di fortuna e l'impossibilità di accedere al mercato privato a causa di fenomeni speculativi. La piazza respinge poi l'ipotesi di un abbattimento dei palazzi di edilizia pubblica finalizzato alla ricostruzione dislocata altrove, dove però non si sa. Per questo la mobilitazione non si ferma, i manifestanti hanno già annunciato che domani bloccheranno il consiglio comunale convocato a Pozzuoli. E ancora diritto alla casa, ma dall'Europa, dopo la vittoria a Berlino della sinistra, della Linke, spinta da una proposta radicale contro la finanziarizzazione immobiliare che rende impossibile a sempre più persone avere un tetto sulla testa. Oggi è Madrid, capitale della Spagna, a prendersi la scena in negativo con il caso simbolo di Mari Carmen, anziana signora di 87 anni con disabilità al 50%, che da oltre 70 anni abita nello stesso appartamento a Retiro. Nel 2018 tutto il palazzo è stato comprato però dal fondo speculativo di investimento immobiliare Urban Gestion, che ha portato l'affitto da 500 euro a 2.650 euro, il doppio della pensione della donna, nel tentativo di cacciarla e dare il via all'ennesima speculazione immobiliare, respingendo per questo l'offerta di una donatrice anonima di contribuire all'affitto di Mari Carmen. Dopo 3 precedenti tentativi di sfratto bloccati dal sindacato inquilini e inquiline di Madrid, all'alba di oggi sono arrivate decine e decine di agenti in antisommossa per sgomberare con violenza le 300 persone che hanno trascorso la notte in strada per evitare lo sfratto dell'87enne. Il picchetto, pur ripetutamente colpito, è rimasto in piazza, come ha fatto sapere il sindacato, che ha annunciato per questa sera un corteo iniziato alle 19 nella capitale spagnola. Nel servizio la voce di Mari Carmen, tradotta da Radio Onda d'Urto.
1: Buenos días, compañero. Os doy las gracias por el sacrificio que estáis haciendo.
2: Buongiorno compagne e compagni, vi voglio ringraziare per quello che state facendo, per l'esercizio di democrazia e solidarietà concreta che state mettendo in campo da tutta la notte, dormendo in strada davanti a casa mia. Io sono ancora qui, vi ringrazio, io non mi dimenticherò di voi, dei vostri abbracci e dei vostri sorrisi. Un abbraccio a tutti, agli amici, a quella famiglia che è diventata il sindacato inquiline e inquilini di Madrid, a tutte le persone che mi stanno appoggiando in questa lotta tanto crudele e violenta, a tutti gli altri che sono madri, padri o anziani o che hanno familiari anziani. Non dimenticatelo, domani potrebbe toccare a voi o ai vostri nonni di rischiare di finire in strada.
0: Minuti. Con questa ultima notizia da Madrid si chiude il giornale radio di questa sera. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, storia di classe. Poi torniamo in studio con le notizie dell'ultimo minuto e per annunciarvi la programmazione di questa sera. Un buon ascolto.
2: Mercoledì 23 settembre, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Questo mercoledì 23 settembre alle ore 20 nella sala civica di via Fornaci 3 si terrà la seduta del consiglio di quartiere Fornaci, mentre alle ore 20 e 45 nella sala conferenze di via Valle 37 si terrà la seduta del consiglio di quartiere Sant'Eustacchio. E prima di passare alla rassegna cinematografica di questo mercoledì 23 settembre, vi ricordiamo il corteo per la Palestina. L'appuntamento è sabato 26 settembre alle ore 15 presso la fermata metropolitana di San Faustino a Brescia. E andiamo al cinema Nuovo Eden, che per questo mercoledì propone alle ore 15 il film Un mondo meraviglioso. Doppio appuntamento invece per il film L'accordatore questo pomeriggio alle ore 17 e questa sera alle 20:30. Con la pioggia dentro il film invece in programmazione questa sera alle ore 21 e infine alle

0: ore 19 il film Agent of Happiness, il Bhutan e la felicità. Questi i film che potete trovare questo mercoledì 23 settembre al cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Frida, il film, invece, in programmazione questa sera alle ore 21 al Teatro Rizzini di Cazzago San Martino. Questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo mercoledì 23 settembre. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.
1: Ho copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione.
2: Ma...
1: compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo di lettore e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico, cosa vogliamo farne di questo povero uomo direttore? Un nevrotico? Che ha forse dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio. Due parole. Di... cos'è, un calabrese, poveretto?
2: Sì.
1: Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola, che contiene implicitamente il disoccupato e il padre di 5 figli, ma dà anche un'informazione in più.
2: Certo.
1: Il succo della notizia, la sintesi. Comunque il pezzo è eccellente. Sì, magari c'è qualche parolina in più, qualche aggettivo da limare. Per esempio quel licenziato.
2: Rimasto senza lavoro.
1: Rimasto senza lavoro, bravo. Dacci dentro la veda, che la stoppa c'è.
3: Qui a Radio Onda d'Urto la realtà non viene edulcorata e mistificata. Sostienici con l'abbonamento e donaci il tuo 5 per 1000. Tutte le informazioni sul sito della radio o sui nostri social.
0: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

23 settembre del 1944, l'azione partigiana di Copparo in provincia di Ferrara. Il 23 settembre del 1944, 6 militi repubblichini della Guardia Nazionale Repubblicana, agli ordini del capitano Alfredo Merlini, perquisiscono la proprietà di Vittorio Zanellati. Siamo in frazione Mantria. Zanellati era un noto antifascista del ferrarese, faceva parte, assieme ad altri compagni, della 35esima brigata Bruno Rizzieri. All'interno del cascinale c'è proprio un gruppo di partigiani che rispondono ai repubblichini con bombe a mano, colpi di moschetti e di pistola. Sono in 17. Vista l'impossibilità di stanarli, i fascisti decidono di dare fuoco al fienile. Dall'interno iniziano le prime urla, 3 infatti partigiani rimasti feriti. Una volta partito l'incendio, i partigiani cercano di uscire. 3 verranno fermati, sono Bruno Mazzanti, Renato Robustini e Nevio Zerbini. 2 di loro in particolare, Nevio Zerbini, che era il farmacista del paese, e Bruno Mazzanti, sfuggito poche settimane prima alla deportazione in Germania, vengono arrestati. Il capo della provincia, Giuseppe Altini, convoca il tribunale speciale militare proprio a Copparo il 30 di ottobre di quel 44. Nel giro di poche ore, Nevio Zerbini, Bruno Mazzanti e Renato Rebustini vengono condannati a morte attraverso fucilazione alla schiena per aver costituito, così recita la sentenza del Tribunale Speciale Militare Fascista, e di avere poi fatto parte di una banda armata. In particolare per Zerbini e Mazzanti c'è anche l'aggravante di essere stati arrestati armi in pugno contro uomini della Guardia Nazionale Repubblicana. Il giorno dopo lo stesso Altini scrive al tribunale fascista e intima la organizzazione immediata della condanna a morte all'alba del giorno successivo nel cimitero di Copparo. Il 6 di novembre del 44 alle 6 del mattino, alla presenza del parroco locale Don Quinto Silvestri, i 3 partigiani vengono fucilati. Responsabili di quel gesto un gruppo di repubblichini della zona: Battista Finiotelli, Giorgio Malucelli, Massimo Valenti, Raffaele Valentini, Gaetano Mirabelli. A comandarli il capitano della GNR locale Pasquale Stagliano. Dopo la guerra alcuni di loro verranno condannati, in particolar modo Altini, numero 1 della provincia, condannato per collaborazionismo.

Radio Nodurto, sono le 19:55 minuti. Si chiude questa giornata di informazione sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Non ci sono notizie dell'ultimo minuto da segnalarvi, oltre quelle date all'interno del giornale radio di questa sera, che potete riascoltare sul nostro sito radioondadurto.org in formato podcast. E per scoprire anche il programma di quello che è organizzato per questa sera sulle nostre frequenze, come ogni sera dalle 20 la programmazione serale musicale e culturale, ci sono tutte le informazioni anche in questo caso sul nostro sito. Comunque si comincia alle ore 20 di questa sera, come ogni quarto mercoledì del mese, con La chitarra e il potere, storie e autore delle canzoni politiche di protesta in Italia e nel mondo. Alle 21 Tracce con Ugo Buizza, alle 23 Rusty Cage con Marco Valenti e a mezzanotte la replica di Nafdania. Questo come da programma, siamo in fase di ripartenza, alcune trasmissioni ricominceranno a partire da inizi di ottobre, quindi nonostante le defezioni il programma c'è. Invece per scoprire quali sono stati i lavori realizzati dalla nostra redazione, interviste e approfondimenti, basta iscriversi alla mail, alla newsletter di Radio Onda d'Urto, Fuori Onda. L'informazione invece torna domani alle ore 7 in diretta con la lettura delle prime pagine dai quotidiani nazionali e locali, prima la replica della cassetta degli attrezzi. A tutti e tutto, un buon ascolto.

0: vota anche con la convinzione rispetto ai contenuti di un programma che è decisamente un ritorno all'antica Germania. La svolta rischia di investire l'intera Europa. Nel 2027 si voterà di nuovo in Germania a gennaio per le presidenziali, ma in Francia e in Finlandia in aprile, in Grecia a luglio, in Spagna ad agosto, in Polonia a novembre, si voterà in Italia. Non sappiamo ancora quando, entro il 22 di dicembre. E i sondaggi danno molti dei partiti di estrema destra in forte ascesa. In Francia il Rassemblement National è dato al 34-35% e Marine Le Pen ha aperto proprio in questi giorni l'inizio della sua campagna elettorale per le presidenziali, sostenendo che le prossime elezioni francesi saranno uno scontro di civiltà, da un lato. Ma dall'altro lato ha parlato della vita quotidiana dei cittadini, delle bollette, della casa, della sicurezza, del costo della vita. Ha parlato dei condizionatori rispetto alla crisi climatica, quindi una linea che è anche sociale, protezionista, nazionalista e che rischia di portare la Francia nelle mani di un partito razzista e xenofobo. Quindi queste tendenze, le tendenze dell'estrema destra, devono preoccuparci perché dentro ai programmi che portano avanti, programmi razzisti, ci sono anche punti sulla condizione di vita materiale delle classi popolari che hanno già visto alcuni di questi partiti poi prevalere in alcuni paesi importanti attraverso questo mix. Quindi una sfida per le sinistre che se risponderanno con la retorica europeista, la Mario Monti a Cernobbio, con un antifascismo di facciata, privo di conseguenza per la vita delle persone, tutto istituzionale, scollegato dai problemi sociali, saranno destinate alla sconfitta.
1: Grazie Saverio per il prezioso contributo. A risentirci alla prossima puntata.
0: Buona serata anche a voi.
2: Un, due, tre, quattro.

bentrovati e bentrovate a Specchi Rotti. Bene, questa sera voglio partire da un'immagine. Magdeburg, Germania. Poche settimane fa, migliaia di persone sfilano al Pride sotto uno striscione con scritto Vote for Love. Non è una festa, è una risposta. Perché a pochi chilometri da lì, un partito che vuole cancellare quella festa sta per vincere le elezioni. Parliamo di ciò che sta succedendo in Europa. Non più un'ondata che arriva, ma un'ondata che è già qui. ILGA Europe, la più grande rete di difesa dei diritti LGBTQA+ in Europa, lo dice chiaramente nel suo rapporto del 2025. Le persone LGBTQI+ vengono usate come arma per erodere le fondamenta della libertà e della democrazia in tutto il continente. E aggiunge un dato che dovrebbe farci gelare il sangue, ovvero il discorso pubblico è sempre più polarizzato e violento, soprattutto contro le persone trans, e la comunità LGBTQI+ ha vissuto il livello più alto e più grave di violenza in Europa da decenni. E non è un caso isolato. Ne abbiamo parlato anche nella puntata precedente, dove abbiamo parlato del Brescia Pride. È un metodo. Prima si sceglie un nemico facile, visibile. Poi lo si trasforma in un pericolo per la famiglia, per i bambini e la nazione. Poi si chiede di legiferare contro quel pericolo. E questo è il manuale del neofascismo 2.0, che non indossa più la camicia nera, ma il completo blu. Parla di buon senso e di famiglia normale. E il laboratorio più avanzato di questo manuale oggi è, tristemente, la Germania. Per anni ci siamo detti, la Germania è vaccinata, ha fatto i conti con la storia, ha gli anticorpi. Ecco, quegli anticorpi si stanno evidentemente indebolendo. Alternative für Deutschland, l'AfD, è nato 13 anni fa come partito euroscettico, ma oggi è un'altra cosa. È diventato un partito segnato da una forte opposizione all'immigrazione.

ai diritti LGBTQI+, e alle politiche climatiche, ed ha stretti, strettissimi legami con Russia e Cina. E non è più marginale. È la prima forza di opposizione a livello nazionale e in Sassonia-Anhalt, nell'est tedesco, ed è data per vincente con una maggioranza assoluta il 6 settembre. Sarebbe la prima volta che un partito di estrema destra controlla un land tedesco dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Lo scorso 2 maggio l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione, il BFV, i servizi segreti interni tedeschi, ha fatto qualcosa di storico. Ha classificato l'AfD come organizzazione estremista e quindi potenzialmente incostituzionale. E non è un'opinione di un editorialista qualsiasi, è lo Stato tedesco che dice questo partito è una minaccia per la democrazia. E che cosa fa questo partito quando parla di comunità LGBTQA+? Guardiamo il suo programma. In Sassonia-Anhalt ha fatto campagna nel 2026 con proposte che includono il divieto delle bandiere arcobaleno nelle scuole e il rafforzamento di quelle che chiama strutture familiari tradizionali. Il suo programma federale continua a definire la famiglia intorno a padre, madre e figli, mettendo al centro il matrimonio eterosessuale e la genitorialità biologica. Traduciamolo: cancellazione simbolica e cancellazione giuridica. Ma non è solo teoria. Se andassero al governo in un land, aspettatevi battaglie culturali come il divieto delle bandiere LGBTQI+, la restrizione delle politiche di inclusione nelle scuole, regole per alzare la bandiera tedesca nelle scuole e possibili cambiamenti nei libri di storia. E intanto, fuori dalle aule parlamentari, la violenza sale. La Germania infatti sta facendo i conti con un'impennata dell'estremismo di estrema destra, come con l'AfD come più grande partito di opposizione, e gli attacchi agli eventi LGBTQI+, in particolare alle parate del Christopher Street Day, i nostri Pride in sostanza, sono aumentati. Ma chiediamoci perché prendersela con le persone LGBTQI+. Beh, perché funziona. Perché è un capro espiatorio perfetto per un progetto più grande. Se riesci a convincere le persone che c'è un'ideologia gender che minaccia i loro figli, puoi giustificare qualsiasi cosa. Togli fondi all'educazione sessuale, censura i libri, metti in prigione chi diffama la storia tedesca e controlli le emittenti pubbliche. Quindi, se ci pensiamo, la comunità LGBTQI+ diventa una specie di cavallo di Troia per smantellare lo Stato di diritto, per tutti però. E qui arriva il paradosso più cinico che vi racconto. Ma magari lo saprete, ma la co-leader nazionale dell'AfD si chiama Alice Weidel. È dichiaratamente lesbica e vive con la compagna. Eppure grida un partito che nel 2025 ha fatto della sua opposizione ai diritti trans una parte centrale della sua campagna contro quella che chiama ideologia di genere e PS risiede in Svizzera. Questa è la strategia della normalizzazione. Ti dicono: vedete, noi non siamo omofobi, abbiamo una leader lesbica, ma intanto il programma resta lo stesso. È il pinkwashing del neofascismo. Ma allora cosa ci insegna la Germania? 3 cose. Primo, non è solo Germania, perché l'aumento dei crimini in odio anti-LGBTQI+ è documentato in quasi tutti i paesi esaminati d'Europa, con una spirale di violenza motivata da odio che continua a salire, perché quello che succede a Magdeburg succede anche a Milano, a Budapest e a Parigi. Secondo, il silenzio è complicità. Il Parlamento europeo già nel 2022 denunciava l'impunità con cui gruppi anti-LGBTQI+, in particolare gruppi di estrema destra, operano in alcuni stati membri. Se lasciamo che l'impunità diverti normalità, la normalità diventa violenza. Terzo, la risposta esiste, perché l'abbiamo vista a Magdeburg, l'abbiamo vista a Lipsia, dove 20.000 persone hanno manifestato contro il congresso dell'AfD a Erfurt. Persone comuni, le nonne contro la destra dell'est, studenti, famiglie, gente che ha capito che difendere una bandiera arcobaleno in una scuola non è difendere un simbolo, ma difendere l'idea stessa di scuola pubblica. Quindi, la domanda non è: AfD è fascista o no? La domanda è: cosa siamo disposti a perdere per non chiamarlo con il suo nome? Perché quando vieti una bandiera, poi vieti un libro. Quando cancelli una persona trans dai documenti, poi cancelli il diritto di quella persona di esistere nello spazio pubblico. Quando dici Germania, virgola, ma normale, stai dicendo che chi è diverso da quella normalità è anormale e la storia ce l'ha già insegnato dove porta questa strada.
Noi dobbiamo smettere di pensare che i diritti LGBTQI+ siano un tema di nicchia, un tema di sinistra, un tema woke. Sono il termometro della nostra democrazia, perché se il termometro segna febbre alta lì, la febbre ce l'abbiamo tutti. Grazie, alla prossima puntata.

0: Bentornate e bentornati in studio nella nostra seconda puntata di questa nuova stagione. Abbiamo il piacere, come al solito, di ospitare qui Sandro Moiso. Ciao Sandro.
1: Ciao Max, ciao a tutti.
0: Allora, l'anno scorso avevamo esaurito il menù, siamo partiti dall'antipasto fino ad arrivare all'ammazza caffè, ma a prescindere dalle mie battute, di cosa ci parli questa sera? Cosa abbiamo nel menù?
1: Stasera parlerei di due diversi tipi di intelligenza, quella artificiale un po' fessa americana e quella militare di quelli che in questo momento si stanno muovendo intorno agli Stati Uniti. Partirei dalla seconda per poi arrivare alla prima e parlerei appunto di quello che sta avvenendo nel Golfo, intorno al Golfo, no? In particolare l'espansione degli Houthi lungo le coste del Mar Rosso, l'occupazione delle isole, praticamente il fatto di avere in mano tutta la costa dello Yemen e dello stretto di Bab el-Mandeb, che apre chiaramente dei grossi problemi. Li apre con l'Arabia Saudita, ma è chiaro li apre per il commercio mondiale. Quello che potrebbe apparire strano è che alla richiesta dell'Arabia Saudita di intervenire sugli Houthi, Trump abbia risposto dicendo: beh no, mi hanno detto che non dobbiamo attaccarli. Gli Houthi hanno subito smentito. In realtà dobbiamo leggere tre ordini di problemi all'interno della risposta di Trump. Il primo è che non può in questo momento, se vi ricordate l'altra volta abbiamo detto, l'America in questo momento non può reggere una guerra e non può reggere nemmeno su due fronti, anche se apparentemente gli Houthi non sono una grande forza militare, però hanno conquistato le coste del Mar Rosso, hanno conquistato le isole, qualcosa da dire militarmente ce l'ha. La seconda è che Trump vuole fare pagare all'Arabia Saudita il fatto che sia entrata nell'alleanza militare col Pakistan, Turchia, di cui abbiamo già parlato. È come dire: vabbè, adesso avete scelto di stare con questi e allora fatevi proteggere da loro. La terza scelta di Trump è che appunto è col rischio delle elezioni di midterm a novembre, non può entrare in un'altra guerra e collegato a questo c'è anche questa cosa che ha un po' colpito tutti, no, nei giorni scorsi, quando Trump ha detto l'Irlanda deve essere unita. È chiaro che questa affermazione di Trump è esattamente pari a quella dei $5,000 offerti ad ogni americano se vinceranno i repubblicani. Cioè, Trump cerca i voti degli irlandesi. Gli irlandesi che sono in America sono quasi tutti favorevoli all'unificazione e lui cerca di ottenere questi voti per delle elezioni che per lui e per il suo partito saranno piuttosto difficili. Tutto questo fa sì che non vi sia una piena strategia americana. Se vi ricordate, ho detto più volte: guardate, smettiamola di dire che c'è un imperialismo che fa tutto quello che vuole, guardate che ci sono contraddizioni che si stanno scatenando in maniera molto grave anche per la potenza statunitense, che ha perso il suo soft power, cioè la possibilità di affascinare con la politica e l'economia dei probabili alleati, e invece ridotta da un lato a mendicare i voti in casa offrendo $5,000 ad ogni elettore se vince il partito del presidente in carica, dall'altra a minacciare costantemente sfracelli dal Medio Oriente all'Irlanda, passando per l'Europa, la NATO, l'Ucraina, quasi come se ormai priva della possibilità di offrire la carota gli Stati Uniti avessero solo il bastone. Nell'offrire solo il bastone è chiaro che molta simpatia già non la ricevevano prima a livello internazionale, ma adesso anche da parte degli alleati sicuri come potevano essere i paesi del Golfo. Pensiamo all'Oman, che è stato minacciato di essere bombardato se si alleava, se accettava il piano di Teheran per il transito di Hormuz e così via. Oman, che era il primo alleato degli Stati Uniti nel Golfo, poi l'Arabia Saudita, eccetera. Vedremo dove si va a finire. Certo che la contraddizione si apre. La seconda che avevo annunciato come prima è questo allarme lanciatissimo sull'intelligenza artificiale. Oddio, l'intelligenza artificiale ci può distruggere. Io credo quel ricercatore che ha denunciato la cosa, il ricercatore americano che ha dato le dimissioni dicendo: guardate, se andiamo avanti così l'intelligenza artificiale può sommergerci, ma non credo quando a dire questa cosa sono Anthropic, sono Musk, sono questi personaggi. E guarda caso cosa ci hanno detto questi signori: sento, L'intelligenza artificiale può essere usata in guerra. Beh, insomma, noi l'abbiamo scoperto già da almeno 2 anni che l'intelligenza artificiale è usata in guerra. Guardiamo gli sfracelli che ha combinato a Gaza, in cui, come dimostra anche il film uscito recentemente a Venezia, pur di accoppare un combattente di Hamas si possono anche ammazzare 500 civili, tutte cose fatte tramite l'intelligenza artificiale che guida i droni, e quindi è una scoperta strana. La cosa deriva dal fatto che gli americani hanno scoperto che l'Iran ha usato intelligenza artificiale cinese per colpire le basi americane. E probabilmente tutti questi signori stanno facendo i conti col fatto che la Cina, dal punto di vista intelligenza artificiale, ci piaccia o non ci piaccia, a me non piace molto, è forse più avanti degli Stati Uniti nella ricerca. Questo deve farci stare attenti, l'ultima cosa che dico, perché puntando molto sull'uso militare dell'intelligenza artificiale, che ormai è tale, qualcosa è stato fornito probabilmente anche agli UTI per le loro operazioni da parte cinese, per stare a vedere semplicemente come reagiscono gli americani, cancella un fatto molto più importante, quel fatto per cui si stanno mobilitando molti comitati in America e anche qui in Italia, anche qui nel Bresciano, contro i data center, che sono veramente il primo grosso rischio ambientale, sociale, economico che l'intelligenza artificiale porta con sé.
0: Beh, assolutamente d'accordo, almeno dal mio personale punto di vista, Sandro. Io ti ringrazio, ti ringraziamo, tutta la relazione ti ringrazia per essere stato con noi anche questa sera e ti aspettiamo per la prossima voce di menù della prossima puntata.
1: Io ringrazio voi e tutti gli ascoltatori. Grazie, buona serata, buon proseguimento.
0: A presto.
2: September 77, Port Elizabeth weather fine. It was business as usual.

0: vogliamo ora occuparci di un comunicato che ha destato parecchia polemica. Mi riferisco al comunicato sottoscritto da ANPI Nazionale e UCEI, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Ne parliamo questa sera con Giulia Venia, vicepresidente della sezione ANPI Caduti di Piazza Rovetta, che saluto e ringrazio per la sua disponibilità. Ciao Giulia.
1: Ciao Walter.
0: Questo comunicato, Giulia, che ha fatto molto discutere, ce ne vuoi parlare brevemente di che cos'è e a che punto è la discussione intorno a questa materia?
1: Dunque, è un comunicato che è stato reso noto il 28 di luglio di quest'anno e viene motivato a seguito delle tensioni e dei contrasti che ci sono state nelle manifestazioni per la celebrazione del 25 aprile a Milano e a Roma. Diciamo, questa è l'origine che dà vita a questo comunicato, scopo dichiarato nella primissima parte di un comunicato che tra l'altro è anche breve. Che cosa dice questo comunicato? Ne faccio una brevissima illustrazione. Sono 6 punti che vengono richiamati. Sui primi 3 credo che non ci sia stata nessuna critica, li richiamo lo stesso. Semmai qualche discussione si è sollevata sulla seconda parte del documento. Andando per ordine, il primo punto segnalato, dove si registra una convergenza tra l'ANPI e l'UCEI, è il valore dell'antifascismo come fondamento della Costituzione italiana. Al secondo punto c'è la condanna di qualsiasi atto di violenza, razzismo, discriminazione, viene richiamato l'articolo 3 della Costituzione, al cui rispetto si vincolano ovviamente le due associazioni. Al punto 3 c'è il riconoscimento che viene ribadito del ruolo dei combattenti ebrei della Brigata Ebraica nella lotta al nazifascismo in Italia. Qui due parole le voglio spendere. La Brigata Ebraica all'interno delle forze armate britanniche partecipò alla lotta di liberazione dalla fine del 1944 fino alla primavera, quindi insomma intorno a 3 mesi, qualcosa di più. Soprattutto sulla linea gotica parteciparono all'attraversamento del fiume Senio ed ebbero 30 caduti in questa operazione, più altri 27 caduti durante questi 3 mesi di lotta e di guerra, e quindi 57 caduti. Questo dopo 73 anni è stato riconosciuto attraverso una legge che è stata proposta da una deputata del Partito Democratico, Lia Quartapelle, la quale appunto ha proposto al Parlamento il riconoscimento del valore militare della Brigata Ebraica. E questo riconoscimento è stato dato all'unanimità da tutte e due le Camere e ha prodotto il conferimento della medaglia d'oro l'anno successivo, nel 2018, quindi 73 anni dopo. Questo fatto conclamato storico non credo che possa destare nessuna forma di critica. Quindi diciamo la prima parte, i primi 3 punti sono al riparo per forza da qualsiasi critica. Dove nascono, diciamo, le discussioni? Il quarto punto parla della riconferma del diritto della componente ebraica a partecipare in sicurezza, sto citando testualmente, alle celebrazioni del 25 aprile, evitando comportamenti divisivi all'interno. Ecco. Questo punto, che origina probabilmente, anzi sicuramente, da quello precedente, cioè dal fatto che la componente ebraica e la brigata abbia partecipato attivamente alla lotta al nazifascismo, ecco, genera questo diritto a partecipare in sicurezza alle celebrazioni. C'è poi un impegno ad abbassare i toni del confronto, anche su quelle questioni in cui ci fossero eventualmente delle divergenze, e l'interesse, questo è l'ultimo punto, ad avviare un percorso congiunto di organizzazione del prossimo 25 aprile e delle altre scadenze memoriali. Cosa si è detto in merito? Sono state sollevate delle questioni di metodo e di merito. Per quanto riguarda il metodo, sempre velocemente, il comunicato arriva 3 mesi dopo i fatti avvenuti a Milano e a Roma. Brevemente, a Milano c'è stato l'inserimento di una componente ebraica che non aveva partecipato all'organizzazione, che ha destato quindi delle critiche. A Roma sono stati impallinati, anche se con dei gommini, due militanti dell'ANPI riconosciuti attraverso il fazzoletto. Ecco, sono passati 3 mesi, arriva questo comunicato, ci si chiede come mai così tardivamente, e visto e considerato che c'è una scadenza congressuale a breve, non era il caso di parlarne insieme, di mettere all'ordine del giorno o comunque contenere, far inserire nel documento che sarà poi discusso l'argomento? Ecco, questa è una critica che viene sollevata, alla quale ha parzialmente risposto il presidente Pagliarulo, dico parzialmente perché poi se ne discuterà. La presidente della UCEI ha risposto 3 mesi dopo, e diciamo si è detto si poteva aspettare ancora qualche mese, ma ci saranno momenti per discuterlo. Nel merito viene, come ho detto prima, richiamato un fatto storico, la partecipazione della Brigata Ebraica insignita con la medaglia d'oro. E questo è importante ribadire questa cosa, però manca totalmente qualsiasi riferimento non solo ai fatti specifici che hanno originato l'accordo, ma soprattutto manca l'oggi, manca la situazione attuale. Allora ci si chiede, l'UCEI, che difende il diritto della Brigata Ebraica o della componente ebraica a prendere parte alle celebrazioni del 25 aprile, riconosce o disconosce la politica di Israele e di Netanyahu? Ecco, anche lì una risposta ci sarà, sicuramente ci sarà. Dobbiamo, ecco, insomma, comunque venirne a conoscenza. C'è l'invito ad abbassare i toni. Questo invito a chi è rivolto? All'ANPI, all'UCEI? Quali toni si sono superati? A cosa si fa riferimento? Ci si rivolta contro un normale diritto di critica? Oppure c'è stato qualcosa in più? Ecco, anche lì ci sarà sicuramente una discussione. Perché dico ci sarà una discussione? Perché prontamente l'ANPI nazionale ha aperto la discussione ancora prima che si arrivi alla fase congressuale, quindi se ne sta discutendo su invito proprio di ANPI nazionale, del presidente direttamente, se ne sta discutendo nelle varie sedi provinciali, nelle varie sezioni, ed è giusto che se ne discuta. Questa è, diciamo, in brevissima sintesi la questione. Se posso aggiungere una considerazione finale tutta mia, credo che siano tempi in cui bisogna scongiurare ogni tentativo di ammortizzare, da qualunque parte arrivi, di ammortizzare la portata del 25 aprile, che deve mantenere il proprio carattere di grido dirompente, permanente contro la guerra, le sopraffazioni, oggi come ieri, oggi più di ieri. Qualsiasi tentativo di depoliticizzare il 25 aprile, relegarlo a una dimensione storica, va rigettato, perché questa depoliticizzazione conviene a chi vuole riscrivere la storia, riscriverla al contrario. Quindi la resistenza è stata ed è un grido di libertà che ripudia la guerra, le disumanità, e non parlare del genocidio, di quello che sta succedendo oggi, e i tentativi di addomesticare, di imbavagliare, di impedire, di

0: Abbiamo ora in collegamento l'Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre di Bergamo, nelle persone di Eden e Carlo. Buonasera a voi.
1: Buonasera.
2: Buonasera.
0: Grazie per il vostro contributo. Spazio prezioso quello delle nostre realtà organizzate in giro sui territori e ci parlerete sicuramente di quel che accade in quel di Bergamo. A voi la parola.
1: Grazie mille per lo spazio per poter parlare. Noi negli ultimi mesi a Bergamo abbiamo assistito a una scena politica molto stagnante, soprattutto dalla parte cittadina. Molto spesso le persone qua in città sono disinteressate completamente agli eventi che vengono organizzati dalle varie realtà politiche che ci sono qui, e le destre bergamasche hanno avuto modo di approfittare di questa situazione per imporsi sempre di più sulla scena. È già uscito su diversi giornali qua locali, ma hanno iniziato recentemente con delle ronde notturne nei quartieri più popolati da immigranti e minoranze etniche, con l'idea di eliminare questo meticcio dalla città, e in tal modo appunto stanno portando avanti un messaggio che assolutamente non possiamo condividere. Infatti, come osservatorio stiamo già ragionando su come contrastare anche queste ronde notturne, e in generale stiamo cercando di imporci sempre un po' di più anche noi sul territorio. Un modo in cui abbiamo deciso di farlo è organizzando una nostra assemblea pubblica per la nostra sezione, che si svolgerà l'11 ottobre nel primo pomeriggio al Circolino della Malpensata, a cui tutte le varie sezioni dell'osservatorio assieme ad altre entità locali sono chiaramente invitate a partecipare, a sentire quello che abbiamo da dire, e il nostro scopo per l'appunto è riprenderci questi spazi politici che ci sono stati sottratti in questi mesi, e soprattutto riattivare l'interesse nei cittadini a proteggere quella che sia la loro città, ma soprattutto le persone che abitano la città di Bergamo, perché noi saremo sempre per una Bergamo antifascista.
2: Io sono Carlo, sempre dell'Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre, la sezione bergamasca. Veniamo da un'estate, come spesso capita, un po' meno attiva a livello di impegno politico, a livello di azioni, che quindi ci ha lasciato spesso, tra virgolette, con le mani in mano dal punto di vista pratico, mentre invece ci ha tenuto molto più impegnati a livello teorico. Quest'estate le azioni che abbiamo svolto sul nostro territorio sono state veramente poche. Abbiamo comunque fatto una contestazione alla commemorazione del 90° anniversario

0: l'anniversario di morte di Antonio Locatelli, eroe di guerra fascista che viene commemorato a Bergamo in quanto fu residente a Bergamo, portata avanti da Blocco Studentesco e da altre realtà giovanili di estrema destra a Bergamo, portando striscioni e cartelli da far ritrovare poi il giorno dopo nel momento dell'anniversario. Abbiamo poi partecipato a un presidio svolto a Bergamo contro la legge per la remigrazione in concomitanza al corteo nazionale contro la legge per la remigrazione che si è svolto a Roma, nella quale abbiamo portato il nostro intervento, dato che la battaglia contro la legge e la remigrazione è stata la nostra battaglia principale per questi primi mesi di attivazione della sezione bergamasca dell'osservatorio. Un'estate come questa, un attimo più tranquilla, diciamo appunto a livello di impegno pratico, come dicevo prima, ci ha fatto pensare anche al futuro della nostra sezione dell'osservatorio. L'idea di questa assemblea pubblica per rivoluzionare un attimo il nostro essere. E quindi l'aprirsi di più anche a persone più adulte, dato che per il momento l'Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre Bergamasco è una realtà prettamente giovanile. Abbiamo deciso di aprirci anche al pubblico più adulto, perché ci siamo resi conto che sicuramente avere persone con una certa esperienza politica all'interno del nostro gruppo può soltanto farci bene. E abbiamo deciso anche i nuovi ruoli. Abbiamo appunto rivoluzionato il nostro organigramma interno e si avvicina un periodo nel quale speriamo di poter ricevere un riconoscimento maggiore a livello delle altre realtà sul nostro territorio.
1: Grazie per il vostro contributo, quindi ricordiamo l'importante appuntamento in quel di Bergamo, l'11 ottobre pomeriggio al Circolino della Malpensata, importante assemblea per tenere alto il valore dell'antifascismo. Grazie Osservatorio Bergamo, grazie Eden, grazie Carlo, risentirci a presto.
0: Grazie mille a voi.
2: Grazie a voi.

0: sposarsi.
1: Bentornate e bentornati in studio. Abbiamo il piacere, come già nelle precedenti puntate, di avere qui il professor Francesco Germinario con la sua rubrica Nel dubbio la conoscenza. Francesco, ciao!
2: Buonasera a voi, agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
1: Lascio a te la parola per il tuo intervento di questa puntata.
2: Allora, volevo fare una riflessione su un'esperienza che mi è capitata in questi giorni. L'altra sera ho assistito alla manifestazione di solidarietà per la Palestina sotto la pioggia, naturalmente. Una pioggia scrosciava, che era una bellezza. E a un certo punto di quell'assemblea volante, di quel pubblico, si è impossessato una persona che ha tenuto un mezzo comizio. Nulla da dire, a mio parere, se non il fatto che a un certo punto, critica a destra, critica a sinistra, se n'è uscito col giudizio che il PD è fascista. Ora, io non sono del PD, non ho mai votato PD, però queste sono, come dire, semplificazioni, analisi semplicistiche che lasciano il tempo che trovano, cioè l'assemblea dell'altra sera. E mi sono ricordato di un giudizio di Pietro Nenni, famoso antifascista, socialista, una figlia morta ad Auschwitz, ammazzata ad Auschwitz, e lui con una ventina di anni di esilio alle spalle. Diceva Pietro Nenni che se sempre, quando si è puri, si pretende di essere puri, c'è sempre qualcuno più puro di te che ti è pura. Per volgerla in metafora, se tu sei così rivoluzionario da pensare di essere l'unico rivoluzionario sulla faccia della terra, c'è sempre qualcuno che pretenderà di essere più rivoluzionario di te. E così dicendo, e si è persa un'occasione l'altra sera di fare un'analisi della situazione. A mio parere, oggi siamo a sinistra, soprattutto l'antifascismo è povero di analisi. Riprendo quanto detto durante un'assemblea del circolo Ampi cui sono iscritto. Oggi ci sono tre Italie: l'Italia di destra, l'Italia antifascista, l'Italia che ha rinunciato alla politica, e cioè l'Italia astensionista. Tutto si gioca oggi in Italia. Tutto si gioca sul fatto che si tratta, sia per la prima sia per la seconda Italia, si tratta di conquistare, di spostare il settore degli astensionisti. Se lo farà la destra, beh, possiamo dimetterci da cittadini italiani.
1: Esatto.
2: Se lo farà l'antifascismo, che rimane forse qualche speranza, ma considerare tutti gli altri che non condividono le tue opinioni, considerarli fascisti, non porterà da nessuna parte. Mi scuso se ho polemizzato, rinunciando parzialmente alla pretesa di fare analisi per sviluppare la conoscenza. Però l'altra sera sono rimasto male e non vorrei rimanere male alle prossime manifestazioni. Grazie.
1: Ma Francesco, grazie a te per il tuo punto di vista, perché per quanto tu abbia detto che non si tratta di un'analisi, è comunque un punto di vista motivato, sostenuto da evidenze, racconti e comunque da informazioni preziose. Quindi grazie ancora una volta per il tuo contributo e ci sentiamo alla prossima.
2: Grazie a voi, buona serata agli ascoltatori e alle ascoltatrici.

0: E ora è giunto il momento della rubrica Pillole di Storia a cura della nostra Simona, della redazione. Questa sera ci parlerà di storie di stragi, massacri sionisti, decreti legge camuffati da lotta all'antisemitismo. A te la parola, Simona.
1: Ancora prima della fine del protettorato britannico, sinonimo di colonia in Palestina, maggio 1948, uno dei tanti massacri rimossi e dimenticati è quello dei cittadini palestinesi, avvenuto nell'aprile del 1948 nel villaggio Deir Yassin, nei pressi di Gerusalemme. Anche la stampa cosiddetta democratica occidentale non palestinese è costretta a definirlo uno degli episodi storici più noti di violenza commessi da milizie ebraiche paramilitari contro la popolazione civile palestinese. Più di 100 palestinesi assassinati. Poi ancora, il 12 agosto 1976, nel campo profughi con più di 50.000 rifugiati, denominato Tel al-Zatar, la collina del Timo, a nord-est di Beirut, in Libano, sono circa 3.000 i palestinesi uccisi dai maroniti cristiano-libanesi, complici dell'esercito sionista d'occupazione. Non soddisfatti, radono al suolo il campo della diaspora. Nei mesi precedenti, con una tattica a singhiozzo, avevano tentato di strangolare fisicamente e moralmente. Non riuscendo a vincerne la resistenza, hanno bombardato l'insediamento con l'artiglieria pesante. La propaganda filosionista ha cercato di addossare questa carneficina ad Yasser Arafat, leader dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, accusandolo di volere dei martiri a tutti i costi. Un'analoga operazione di aggressione e distruzione viene ripetuta nei giorni 16, 17 e 18 settembre 1982 a Beirut, nel campo di Sabra e Shatila. Ancora contingenti delle falangi libanesi, milizie armate cristiane, e appartenenti all'esercito del Libano del Sud causano la morte di circa 3.500 palestinesi. Durante questa operazione di pulizia etnica, l'esercito sionista d'occupazione manteneva l'accerchiamento del campo, garantendo la necessaria copertura logistica. Il 16 dicembre 1982, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, risoluzione 37/123, condanna il massacro, definendolo un atto di genocidio. Come altre molte successive risoluzioni ONU, rimaste lettera morta, purtroppo, in tutti i sensi fisici e morali. Abbiamo ricordato solo alcuni degli atti terroristici compiuti contro villaggi e campi di ricollocamento in cui sono stati internati uomini, donne, bambini ed anziani di Palestina. Probabilmente, anche per far dimenticare questo passato, il recente disegno di legge numero 1627, contrasto all'antisemitismo, in discussione in questi giorni in Commissione d'Affari Costituzionale della Camera dei Deputati, proposto su iniziativa di Maurizio Gasparri, forzista ed ex Movimento Sociale Italiano e Alleanza Nazionale, e che ha ottenuto la vergognosa condivisione di ben 8 parlamentari del PD, tra cui, purtroppo, il senatore bresciano Alfredo Bazoli, figlio di Giulietta Banzi, una delle 8 vittime della strage di Piazza della Loggia. In realtà, celandosi dietro il paravento dell'antisemitismo, si vuole silenziare qualsiasi critica al governo sionista di Netanyahu, cancellare l'identità e dignità di tutti i palestinesi, eliminare e confinare nell'oblio tutte le stragi, massacri e distruzioni perpetrati nei confronti del popolo palestinese. Così i 73.650 palestinesi eliminati a Gaza in questi ultimi 3 anni, come per incanto, sparirebbero. Contrari al DDL della vergogna, oltre a partiti ed associazioni politiche sempre solidali con il popolo di terra di Palestina, anche Amnesty International e tra le tante personalità della cultura, Tommaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena.
0: Grazie per la rubrica Pillole di Storia e a risentirci alla prossima.

0: Perete dal... Siamo in chiusura di questa seconda puntata della sesta stagione di Se non li conoscete. Un ringraziamento a chi ci ha ascoltato, a chi ha condotto con me questa sera. Grazie Max.
1: Oh, grazie a te Walter, grazie a tutte e tutti per averci ascoltato come al solito, e come al solito un ringraziamento a Carlo che, per quanto magari non sentiate, adesso sta staccando i cavi dopo che abbiamo registrato. No, sto scherzando, un abbraccio a Carlo.
0: Ora li riconoscete. Ricordo la prossima puntata il primo mercoledì di ottobre, come sempre in onda dalle ore 20 alle 21 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon antifascismo a tutte e a tutti.

Beh, spero che qualcuno di voi o molti di voi, magari fedeli ascoltatori, abbiano già riconosciuto la sigla di questo mio programma, di questa mia trasmissione radiofonica che va in onda da tempo ormai. Ugo Buizza con voi, come amo dire, queste è Tracce, e sono molte le tracce anche per oggi che vi farò ascoltare per cercando di allietarvi al meglio con della buona musica. Spero siate bene, la nuova stagione quindi è cominciata, tra poco ci sarà l'autunno, mi piace molto come stagione, anche musicalmente ci sono tante cose che adoro, come adoro anche il mondo musicale al femminile, soprattutto quello americano, Stelle e Strisce, qualcosa l'America ci ha dato di buono, devo dire. E allora direi di inaugurare la puntata di oggi con una cantante che amo, attiva da 1987, viene da Washington DC, vi faccio ascoltare, risale proprio a quel periodo, era molto mainstream, era quasi un pop rock, poi si è spostata verso cose più spirituali, più intime, che io amo comunque tantissimo. Lei è Mary Chapin Carpenter, ve la faccio ascoltare con una delle sue poche hit, devo dire, e questa è I Feel Lucky, Mary Chapin Carpenter.

Ma che carina, che carina. Io mi sento fortunato e mi sento fortunato anche di avere degli ascoltatori come voi che magari mi ascoltano sempre e nonostante io non abbia cambiato nulla neanche di una virgola, nemmeno per questa stagione, Tracce rimane così. Sono diventato, non lo sono mai stato, ma sono diventato un tradizionalista. E bene, la puntata odierna conterrà tante cose nuove, tante novità, come quella la penultima, ma spazia nel tempo, io amo farlo. Qua siamo in tempi più recenti. La scorsa puntata vi ho presentato il nuovo album di Sarah Bareilles, questa volta invece è il suo penultimo lavoro, niente male, che si chiama Amidst the Chaos, in mezzo al caos, e questa è If I Can't Have You.

Ma sì, sono musiche che aiutano a stare meglio, sono davvero balsamiche, benefiche. Cerebral Rise, dal suo penultimo lavoro, in mezzo al caos, amid the chaos, questa era If I Can't Have You. Ancora musica al femminile in questo inizio di tracce, con una cantante che non ha bisogno di tante presentazioni, almeno lo spero, no, essendo anche una figlia d'arte e che padre era Johnny Cash, lei era Rosanne Cash. E qualche anno fa aveva partecipato a un interessante tributo, c'era anche Bob Dylan tra gli altri, John Ayer, Lou Reed, un sacco di gente importante, un tributo a un paroliere che insieme a Marc Schumann aveva composto decine di grandissime canzoni, soprattutto negli anni 60. Il Pomus Schumann è veramente un duo come Lennon McCartney o come Richard e Jagger. Orbene, in questo tributo a Doc Pomus, ricordo che Doc Pomus ha scritto le liriche per esempio di Save the Lessons for Me, di Viva Las Vegas, di tanti tanti altri brani, tra cui questa I Count the Tears, io conto le lacrime, e lo ripeto, lei è Rosanne Cash.

Se qualcuno di voi, magari meno giovani, hanno pensato subito a una canzoncina che faceva sciallalalala piangi con me, beh, non hanno sbagliato, perché in effetti I Count the Tears era la versione originale che i Rocks molti anni fa avevano interpretato. Questa invece è una versione tra virgolette moderna, è un tributo Doc Pomus da parte di Rosanne Cash. Ancora al femminile la musica di oggi ritracce, con una cantante invece giovanissima, un nome un po' particolare, si chiama Sarah Kaewoonin, lei viene da Seattle e ci regala un album molto interessante, molto derivativo. Mi sembra di sentire un po' quei dischi negli anni 70 delle grandi interpreti di quel periodo, da Linda Ronstadt, anche autrici come Carly Simon e quel mondo lì, insomma. Il nuovo lavoro si chiama I Missed You All These Years e questa canzone invece si chiama No One Like You. Non c'è molto da dire se non ascoltare, e mi piace che a volte la musica sia così leggera e si faccia ascoltare tutto ad un fiato senza troppi preamboli.

delicatissima, molto molto molto carina. Sarah Cahoon, ve la consiglio per chi ama questo genere di musica al femminile, questo cantautorato molto particolare, e vabbè, a me è piaciuta molto. E invece del soul cosa ne dite? Io è da un po' di tempo che vi propongo musica soul, ma di oggi, perché c'è stata veramente una sorta di rinascita di questo genere, e tutta di altissimi livelli, sicuramente derivativa, sicuramente sono cose che si ispirano ai primi anni 70, in particolare al periodo di Curtis Mayfield, un po' Marvin Gaye, quelle cose lì, e anche Bobby Womack. E allora arrivano le Womack Sisters. Cosa sono? Womack Sisters sono un gruppo, un trio femminile, sono parenti, continuano quindi la leggenda, parenti del grande Bobby Womack, e quindi la loro musica ha quel sapore lì, ed è un sapore ottimo. E allora vi regalo un brano che si chiama If I Let You, dalla Dapton, la famosa etichetta che ci ha dato tanta musica del genere. Queste invece sono le sorelle Womack.

Comac Sisters, dunque, con questo album bellissimo, cioè davvero così carino, con queste sonorità, che ne so, io non so, mi sento immerso proprio in quel mood e in quel mondo dei primi anni 70, pantaloni di zampa d'elefante, ragazze con minigonne e stivali bianchi, insomma un mondo che portava tanta energia, ma c'era anche molto impegno, devo dire, e musicalmente sono davvero molto validi. Ritorna invece un gruppo che si chiama Shearwater, vengono loro invece da Austin, Texas, e praticamente è un gruppo formato nel 1999 da alcuni membri, un storico gruppo che si chiamava Okkervil River, a me piacevano assai. Ritornano con un album molto interessante, a me è piaciuto molto, si chiama The New World, e vabbè, io vi regalo un brano che si chiama Slugs in the Marigolds, queste le coordinate, giudicate voi.

Clearwater, bello questo inserimento, questo sax maledetto che aggiunge molto. Direi che è un ottimo brano, spero vi sia piaciuto come è piaciuto a me e me lo sono proprio goduto. Da Clearwater, questa novità di questo mese di settembre, ha un album invece passato un po' troppo sotto silenzio, uscito il mese di giugno e nonostante le attese il disco nuovo di Beth Orton non è stato colto così con grande favore, anche se personalmente lo ritengo un ottimo lavoro. Il nuovo album infatti si chiama The Ground Above, io credo di non averlo mai presentato perché uscì proprio all'inizio della pausa estiva del mio programma, quindi ve lo presento oggi. Ho scelto Before I Knew come brano e Beth Orton secondo me si conferma una dei più grandi talenti della musica britannica degli ultimi 20 anni.

Non capisco come mai, se voi andate a cercare Beth Orton sui motori di ricerca, non so, tipo Wikipedia per dire, vi dice che lei è una cantante folk. Mi pare assai limitativo, devo dire molto limitativo. Beth Orton è una cantante tutto tondo, mi piace per quello, lei sperimenta, lei fa quello che vuole e lo fa molto bene. The Ground Above è il titolo del suo ultimo album e questo era Before I Knew. Allora, in questi giorni ho visto su YouTube un video tratto da un concerto in cui Brandi Carlile, che a me, sapete, piace assai, da quando l'ho vista poi dal vivo io ho un debole per lei, canta insieme a Alanis Morissette, è un duetto incredibile dove fanno questa canzone che vi presento. Allora mi è venuta voglia di riascoltarla, che è Hand in My Pocket, uno dei grandi, delle grandi hit dell'artista canadese, e devo dire, cercatelo, perché Brandi Carlile si dimostra fantastica anche quando si mette a rockare, questo l'ho apprezzato molto. Brandi Carlile non è quella che vi faccio ascoltare, ma è l'autrice ed è la versione originale. Hand in My Pocket, Alanis Morissette.

taglio nelle crepe del muro. Libertà, questo è il mio errore. Lasciatemi rimediare, io ho innalzato il muro e sarò io colui che lo abbatte. Ho una ricca comprensione delle mie difese più raffinate, proclamo che i reclami siano lasciati inespressi. E allora, The World Leader Pretend, questa è la parte del testo, è un brano epocale che ricorda i R.A.M., REM, in ascolto da Green. Ogni tanto ci vogliono questi riascolti doverosi. R.A.M.

La notizia è che Michael Stipe probabilmente pubblicherà finalmente un album da solo con tanti ospiti importanti, forse già nel corso del 2026. E la notizia è che comunque riascoltare dopo tanti anni Green, era 1988 dei R.I.M., appaiono più che mai attuali. E questa era The World Leader Pretend, la voce di Michael.

lo Stipe, eccetera, eccetera, eccetera. Pochi di voi magari conoscono John Butler. John Butler è un artista che nasce in California ma poi emigra in Australia, è di fatto australiano. Aveva dato vita a un trio che incise due album tra il 2001 e il 2003, e tutti e due gli album non solo vendettero milioni di copie in Australia in particolare, ma vinsero anche parecchi Grammy. E allora è il 25esimo anniversario della pubblicazione di uno di quei due album del trio, un album che si chiama semplicemente Three, e questa è una canzone invece che si chiama Attitude. John Butler, secondo me, questo è il nome dell'artista, secondo me merita di essere riscoperto. Jason kept me like last time, that's fine.

Oggi sono in vena di riscoperte e allora ho tirato fuori dal cilindro anche questo vecchio album del trio di John Butler Tree, anche perché per festeggiare il suo 25esimo anniversario. Infatti l'album venne pubblicato nel 2001, un gruppo che sembra a metà tra Dave Matthews Band, qualcosa della Dave Matthews Band, qualcosa anche dei Pearl Jam, è quel tipo di rock lì e ogni tanto ci sta molto bene. E a proposito di riscoperte, allora spero che a molti faccia piacere. Allora, tutto sta, scusate, vi spiego come mai mi è venuto in mente di riascoltare Elvis Costello, che è un artista che tiro fuori pochissimo dal mio scaffale. Allora, quest'estate ho assistito al concerto di Diana Krall, che è la moglie appunto di Costello, e Elvis Costello era vicino a me, era nel pubblico, ma una persona davvero simpaticissima e assolutamente diversa dalla moglie, che invece, come sapete, appare un pochino più lignea, diciamo. Allora, nel vedere Costello così scazzato, simpatico, mi è venuto in mente, cazzo, che la sua musica insomma era tanta roba. E allora era 1985 quando uscì King of America, che secondo me se la gioca per essere forse il suo migliore album insieme a quello degli esordi. E allora King of America, l'album, mi è venuto voglia di riascoltare. Che cosa ascoltiamo? Il singolo di allora, che era Brilliant Mistake.

Brilliant Mistake, mi piace ancora molto. Poi sono passati 41 anni da questo disco che ricordo presentavo ai tempi, trasmettevo in una radio che si chiamava RTB pomeriggio, un programma che si chiamava On the Road, e Elvis Costello non mancava mai, a quei tempi mi piaceva davvero tanto. E dagli anni 80 di Elvis Costello agli anni 70-80 di un gruppo che viene dagli anni 60, giochiamo un po' sulle decadi, che festeggia l'anniversario della pubblicazione di questo disco proprio nel 2026. Non è un quiz, sto parlando della Manfred Mann Earth Band. Manfred Mann era famosissimo negli anni 60 e fin da allora era noto per rifare i brani, fare delle cover, tra le quali per esempio Mighty Queen di Bob Dylan, e questa canzone invece che divenne un hit negli anni 70 interpretata dalla Earth Band e dall'altro gruppo. Questa è una versione molto bella di Blinded by the Light di Bruce Springsteen, ripresa dal vivo però in un concerto del 2025 per festeggiare la pubblicazione di un album nel 1975. Ho dato i numeri abbastanza, direi di sì.

Blinded by the Light, molti magari non la conoscevano questa versione di questo brano di Bruce Springsteen ripreso da Manfred Mann 1975. L'album si chiamava The Roaring Silence, però questa era una versione recente del 2025, 50 anni dopo, dal vivo, e no, secondo me niente male, ogni tanto vanno riascoltati. Io prima vi ho fatto ascoltare Elvis Costello, un bravo programmatore radiofonico, chiamiamolo così, avrebbe mandato questa canzone subito dopo Costello, ma io non sono bravo e mi piace anche giocare, quindi il brano che vi faccio ascoltare è My Brave Face, interpretato da Paul McCartney. Cosa c'entra Costello? Costello l'ha scritta insieme a Paul, era 1988, e Paul McCartney stava facendo pace un po' con i Beatles, anche dal vivo aveva ripreso diverse volte i brani del suo quartetto, e My Brave Face è una canzone in chiave beatlesiana. Lui stesso dice: è stata una delle prime cose che io e Elvis, Costello ovviamente, abbiamo fatto partendo da zero. Credo che Elvis stesse consciamente cercando di farla somigliare a una cosa dei Beatles, a un feeling molto anni 60, e il contributo di Costello in effetti fu davvero decisivo. Lo stesso Paul aggiunge: è stata una collaborazione alla pari, ognuno ha suggerito parole e idee, e se pensavo che Elvis fosse troppo criptico gli dicevo: non mi piace, dobbiamo sviluppare meglio l'idea. Se fosse stato lui a trovare qualcosa di interessante l'avremmo usata, e viceversa. Questo per dire che in effetti è un brano scritto a quattro mani.

beh, ammetto che anche questa riascoltata è un'ottima canzone, e ricordo che Flowers in the Dirt, l'album da cui è tratta, è un album dove sono molte le canzoni composte insieme a Costello, ed è uno degli dischi migliori anche dal punto di vista musicale, secondo me, da parte di Paul McCartney. Musicale nel senso suonato in maniera egregia, con degli ospiti incredibili, c'è anche David Gilmour per esempio la chitarra e tanti altri, molto molto carino. E allora My Brave Face di Paul McCartney lascia il posto a In My Life dei Beatles. Perché? Perché In My Life è tratta da Rubber Soul, e Rubber Soul è pubblicato originariamente nel 1965, viene ripubblicato in una versione deluxe molto molto ghiotta e costosa, devo dire. Sono in particolare in vinile 5 LP in vinile più un 45 giri che poi è paperback writer Eleanor Rigby, e anche ovviamente in CD. Allora, ho contato comunque di tutti i brani registrati, alla fine della fiera sono solo 4 i brani realmente mai pubblicati, di cui 2 strumentali che durano meno di un minuto. Questo è raschiare il barile, e allora non raschiamo il barile, ma riascoltiamoci un capolavoro, In My Life, Beatles.

Mamma mia. Mamma mia. Davvero sempre un piacere incredibile, mi faccio del male ogni volta i Beatles ritornano nella mia mente, ogni volta poi dico ma cacchio, ma cos'erano? E vabbè, e da Beatles Rubber Soul 1965 invece questi sono i Proclaimers dalla Scozia, da Leeds, che ritornano con un album molto carino, molto molto carino, loro sono sempre stati bravi. L'album si chiama You May Offend, nessuno si offende se ascoltiamo questa Knock It Down.

Lockdown, un'iniezione di energia da parte di questi vecchietti, tutto sommato non sono proprio giovani, i Proclaimers, con il loro nuovo album. Viene pubblicato, è stato pubblicato poco prima di luglio, del mese di luglio, anche un nuovo album postumo di un artista che purtroppo ci ha lasciato nel dicembre del 2025. Lui era un eroe dell'R&B, nonostante fosse di carnagione bianca. Sto parlando di Steve Cropper, che molti magari ricordano con i Blues Brothers, ma dimenticano che magari era collaboratore di Otis Redding, lo è stato con Booker T. Jones, con Otis Redding aveva scritto anche Sitting on a Dock of the Bay, per intenderci, ed era stato un chitarrista che ha influenzato artisti del calibro anche di John Lennon e di Paul McCartney e di George Harrison. Cioè i Beatles erano davvero innamorati del sound di Cropper e del sound di Booker T. Jones and MGs. E beh, Green Onions, per intenderci, al brano. E allora il nuovo lavoro di Steve Cropper si chiama Watching the Tide e vede la presenza di tanti ospiti importanti, soprattutto alla chitarra, guarda caso. C'è Eric Clapton, che da lui ha preso ispirazione sicuramente, c'è Billy Gibbons dei ZZ Top, Brian May, che non sopporto, sono i Queen, ma lasciamo perdere, e Ronnie Wood dei Rolling Stones. E allora ho scelto il brano con Eric Clapton, perché non è male. Il brano si chiama Ticket First e lui è Steve Cropper, che ricordiamo con affetto.

First con le chitarre di Steve Cropper, Brian May e Eric Clapton, dall'ultimo e postumo lavoro del grandissimo Steve Cropper, che così ricordiamo purtroppo non è più tra di noi. E un passo indietro di molti anni indietro nel tempo, con uno dei miei artisti preferiti, ma credo anche dei vostri, cioè sì, tra i vostri preferiti sicuramente deve esserci Marvin Gaye. E allora da un suo album che era anche una colonna sonora di un film poco fortunato, devo dire, uscito nel 1972, ma la musica è altissimi livelli, questa è Trouble Man, che dava il titolo al film, all'album e alla canzone.

non c'è niente da fare. Io, Marvin Gaye, questa voce, questo suo stile pazzesco, il cantante più sexy del pianeta, e poi insomma Trouble Man, Marvin Gaye, 1972. Questo invece è un nuovo album, ve l'ho già presentato la scorsa settimana, un ritorno dopo 40 anni di carriera. I J-Hawks ritornano con un album che si chiama proprio come questa canzone, ovvero Century Park, e trovo che sia un album davvero molto bello. Sicuramente non è nulla di nuovo, sicuramente è molto nostalgico, però almeno non è così dolciastro o retorico come tanti ritorni. J-Hawks, Century Park.

Beh, che dite? A parte che si sente la mano come produttore di un grande produttore come Bob Ezrin, che in effetti ha dato molto, aveva già collaborato tra l'altro con i J-Hawks. J-Hawks è ormai quasi canadesi, anche se loro originariamente ovviamente sono statunitensi, che ritornano, ripeto, con Sanctuary Park, un album che è piaciuto molto. Ho parlato anche con amici, anche loro hanno condiviso con me la gioia di riascoltare il gruppo e di vederlo in questa splendida forma. Ritornano dal vivo anche i Pulp, che io ho sempre apprezzato, molti so che piacciono meno, però ma sicuramente sono uno dei gruppi più interessanti degli ultimi anni. Da questo album dal vivo appena pubblicato ho scelto questa Spy Island e giudicate voi.

un po' di British rock, Jarvis Cocker con i suoi Pulp dal vivo, niente male, Spike Island, un concerto recentissimo e loro sono più che mai presenti, a me personalmente non dispiacciono affatto, anzi, e se pensate invece a Oasis, a quanto sono stati mitizzati, e vabbè, è un altro discorso. Comunque pensate che gli Oasis l'anno prossimo avranno 11 date tutte a Manchester e poi il concerto di Roma, due giorni a Roma, che sarà sold out in, credo, in due secondi letti, vabbè. Questo è il business, signori, questi invece sono i Ten Years After. E i Ten Years After, devo ringraziarli perché sono la sigla del mio programma, per cui insomma è importante. Questa è la ristampa di un album del 1969, Cricklewell Green, che contiene la versione live al Fillmore di questa classica, Love Like a Man. Hello.

Io avevo 13 anni più o meno quando uscì Creek of Old Green e vidi Alvin Lee in azione a Oslo come tanti in Go Home, e allora tra i ragazzini si scherzava, si diceva la chitarra più veloce del West, in effetti aveva uno stile chitarristico velocissimo, era bravissimo, e questa Low Like a Man girava anche nei, ovviamente in una versione ridotta, anche nei jukebox, e noi mettevamo le 50 lire o le 100 lire per le tre canzoni e si ascoltavano queste cose, questi ricordi da vecchio. Ragazzi, vabbè, è così, ogni tanto ci stanno, però sapete che siete all'ascolto di Tracce, che è il mio programma, io sono Ugo Buisa, ma sapete che io non sono solo così fardavec facendovi ascoltare solo dei reperti, assolutamente, però mi piace viaggiare nel tempo e ricordare. Willie DeVille, per esempio, è da ricordare, era 1992 e anche lui giocava con Johnny Hooker e con questa I'm in the Mood.

Nel perfetto spirito di Johnny Hooker, Willie DeVille non lo interpreta, lo vive, questa In the Mood, lo vive intensamente, lo viveva intensamente. Salutiamo Willie DeVille da lassù, noi che l'abbiamo amato quando era qua con noi nei suoi tanti concerti meravigliosi. E da In the Mood di, siamo quasi in chiusura, manca poco, da In the Mood di Johnny Hooker interpretata da Willie DeVille, invece all'ultimo lavoro di un artista texano, viene dall'Abbock, che aveva fatto parte anche di una formazione molto interessante che si chiamava Utz, non so chi li ricorda. Comunque lui è Kevin Morby e non delude mai, davvero i suoi album sono davvero tutti molto belli e tutti molto, come dire, particolari. Questa è Badlands.

Ed è proprio sulle note di Badlands, Kevin Morby, che vi saluto. Ugo Buizza vi ringrazia per l'ascolto, care signore, cari signori, è stato come sempre un piacere. Appuntamento per la prossima settimana, non mancate, ci saranno altre sorprese, altre novità, altra musica, altra ottima musica, sottolineo. Ragazze e ragazzi, ciao a tutti da Ugo Buizza e a presto. Ciao.

Music Tales by Rusty Cage vi farà viaggiare a 360 gradi nel tempo e nello spazio tra diversi generi musicali, cercando di tessere un filo comune tra generazioni, esperienze personali, beautiful losers, artisti e produttori che molte volte ci hanno salvato la vita. And run.

Era la notte tra il 9 e il 10 dicembre 1964. I quattro musicisti, John Coltrane, Jimmy Garrison, McCoy Tyner e Elvin Jones, entrano in studio senza una partitura, senza musica, alle 8 e ne usciranno poco dopo la mezzanotte, cioè a circa mezzanotte e mezza, ci racconta Ashley Khan, con un prodotto di fattura assolutamente straordinaria. Ma andiamo avanti invece nel tempo, perché io non ho conosciuto direttamente come prima incisione, come prima versione, la stratosferica incisione per la Impulse Records del 9-10 dicembre 1964, bensì piccolino, nel 1972, due signori molto eleganti, vestiti di bianco, uno si chiamava Mahavishnu John McLaughlin e l'altro si chiamava Devadip Carlos Santana, entrambi seguaci del guru Sri Chinmoy, si riunivano in un album che avrebbero voluto chiamare Love Supreme. La vedova di Coltrane, Alice Coltrane, si oppose e allora venne fuori questo Love, Devotion and Surrender, e nell'ottobre del 1972 era possibile per il vostro piccolissimo conduttore ascoltare per la prima volta queste quattro note magiche di cui parleremo a lungo questa sera.

Allora cercai di capire quali furono le fonti, naturalmente, di questo smodato interesse di John McLaughlin, Mahavishnu e Devadip Carlos Santana, accompagnati in questa avventura Love, Devotion and Surrender da una band stratosferica: Billy Cobham, Michael Shrievey e Don Elias alle batterie, Armando Perasa Santaniano alle congas, Larry Young, Khalid Yassin all'organo e Doug Roach poi al basso, che introduce questa cellula elementare musicale di quattro note: fa la bemolle, fa si bemolle, che diventerà appunto il trademark del disco jazz più venduto al mondo, sino a quando uscirà Bitches Brew e nonostante le lunghissime vendite nel tempo di Kind of Blue. Ma davvero Love Supreme costituisce una pietra miliare nella storia del jazz e nella storia stessa di John Coltrane, perché il suo quartetto, il quartetto d'oro, Jim Garrison al basso, Elvin Jones alla batteria e McCoy Tyner al piano, è davvero arrivato a un livello di perfezione e di eccellenza assoluto. La chimica ormai, suonano insieme dal 1960-61, per tutto il 62-63 percorrono in lungo e largo gli Stati Uniti, ma anche l'Europa, e arrivano il 2 novembre 1963 in quella di Berlino ad eseguire una versione del grande classico di inizio anni 60, reinterpretato, uno standard reinterpretato in modo personalissimo e unico da John Coltrane, che si chiamava My Favorite Things. Ce l'ascoltiamo in una fluidissima versione berlinese del 2 novembre 1963, giusto per capire a che livello di combustione e diffusione letteralmente nucleare è raggiunto il quartetto storico di John Coltrane.

0: qualcuno magari si starà chiedendo che fine ha fatto John Coltrane. Lui era solito abbandonare il palco dopo i suoi assoli molto fisici, molto intensi, molto drammatici, e difficilmente però riusciva a interrompere il flusso musicale. David Crosby racconta che in un concerto a Chicago nel 1965 Crosby porterà Africa Brass di Coltrane sul pullman dei Byrds per far ascoltare a McGinn e agli altri le meraviglie che Coltrane andava diffondendo nell'etere in quegli anni pieni di creatività. E Crosby racconta di essere ad un certo punto andato in bagno dopo l'esplosivo solo di Coltrane. Elvin Jones stava letteralmente ribaltando il palcoscenico con la sua batteria e stava sollevando da terra le prime file della sala concerto in cui stavano esibendosi. Crosby va in bagno e ad un certo punto sente fortissimo un sassofono che urla attraverso le mura del bagno. Era Coltrane che continuava e continuava lungo l'ispirazione assolutamente celestiale che l'aveva colto sul palco e che non l'aveva visto mai smettere il flusso sonoro, continuando appunto a suonare, continuando a fare scale e a creare musica da solo con gli altri che naturalmente alla grande se la cavavano in sala di registrazione, in sala di riproduzione, quindi in sala live in questo caso. Coltrane la sera del 9 dicembre del 64 entra con gli altri tre del suo grande quartetto, avendo scritto solo delle bozze dei pezzi di ogni sezione della suite: Acknowledgement, Resolution, Pursuance e Psalm. Acknowledgement, il primo brano, il brano di apertura, significa consapevolezza, accrescimento di culturale, piena consapevolezza appunto del sé. Coltrane con questo album vuole, nelle sue stesse intenzioni, intende mostrare alla gente il divino usando un linguaggio musicale che trascende le parole. Vuole parlare direttamente all'anima delle persone, e allora si presenta solo con delle bozze di pezzi, confidando che poi sarebbe stato il gruppo a svilupparne i temi in ogni sezione della suite, con naturalmente l'aiuto dell'improvvisazione e dell'ispirazione del momento. Bob Thiele, il grande produttore Impulse, l'olandese volante che è il produttore della sessione, dirà che i musicisti di Coltrane videro alcune bozze naturalmente dei pezzi soltanto per la prima volta in sala d'incisione, senza averle mai provati in precedenza. Un po' come faceva Miles Davis nel 1958 durante le session di registrazione dell'altro grandissimo capolavoro jazz dell'epoca, Kind of Blue, che vede tra l'altro Coltrane tra i protagonisti insieme all'altro grandissimo sassofonista Cannonball Adderley. Coltrane si fida dei suoi, ormai l'affinità, abbiamo visto, è al top. La possibilità quindi di spaziare, di giocare con le melodie è assoluta e totale, e Coltrane quindi decide di lavorare col quartetto, buona la prima. Nella sera tra il 26 luglio dell'anno successivo, 1965, era ad Antibes Coltrane con il suo quartetto, ospite ovviamente di prima serata per il Festival Jazz di Antibes, che era diventata la Newport europea, e i musicisti francesi gli chiedono come mai e perché non gli venga voglia di suonare questo capolavoro dal vivo. Allora i quattro si guardano verso il mare, incominciano a ragionarci sopra. Sono mesi che non affrontano più la suite dopo la registrazione, dopo la grande liberazione sonora che ha portato all'incisione del capolavoro per la Impulse. Nessuno ha avuto più il coraggio di avvicinarsi a un mastodontico problema come Love Supreme dal vivo. I quattro decidono allora di riprodurla, di suonarla, e siamo fortunati ad avere naturalmente, con l'edizione deluxe del 2002 a nostra disposizione questa sera, quella incisione, un'incisione che dura 45-47 37 minuti rispetto ai 33 minuti dell'LP in studio, delle due facciate dell'LP in studio, e che vede appunto i brani ampliarsi e deformarsi in maniera magmatica. Un'esibizione intensissima, dove i musicisti, più che naturalmente andare a memoria, vanno semplicemente ad improvvisare una nuova Love Supreme, che però ci sentiamo di farvi ascoltare, perché naturalmente non può essere trascurata in una ricorrenza così significativa. 25-26 luglio 1965, Antibes, Francia, a circa 7-8 mesi dall'incisione storica del 9-10 dicembre 1964. Ecco la straordinaria presentazione di André Francis e l'arrivo sul palco del quartetto di John Coltrane.
1: Place à quatre musiciens qui sont parmi les plus importants du monde contemporain dans le domaine du jazz. À la batterie, Elvin Jones.

Acknowledgement nella versione originale, ma ci interessa molto poco. Vedrà Coltrane suonare il tema di quattro note per 37 volte in sequenza apparentemente casuale dei vari tasti del sax. Non manca la voce recitante che continua come un mantra a ripetere Love Supreme e Love Supreme per 19 volte, ma non ce ne frega un accidente. Il 10 dicembre del 64, quindi esattamente 60 anni fa, Coltrane torna sul luogo del delitto e con una doppia formazione, come gli piaceva già inserire, doppio bassista, Art Davis che affianca Jim Garrison e Archie Shepp che lo affianca, reincide Acknowledgement, anche se queste due versioni con Shep e Art Davis al basso non saranno poi mai oggetto di incisione e le scopriremo soltanto appunto nella straordinaria riedizione del 2002. Noi ci ascoltiamo qualche frammento di Acknowledgement così come avrebbe provato in sestetto a riprodurlo il 10 dicembre 1964 Sua Maestà John Coltrane.

base africana, le voci si intrecciano, quella di Archbishop e quella di John Coltrane, ma forse per noi che siamo abituati ad ascoltarle, l'abbiamo scoperta in un certo modo, sicuramente diventa troppo piena di suoni e meno magica rispetto all'originale. Ecco perché John probabilmente la scarterà, per quanto valida naturalmente dal punto di vista musicale. E a questo punto riprendiamo, dopo quindi acknowledgement, dopo la consapevolezza, il secondo movimento della suite, si chiama Resolution, ritorna su territori jazzistici forse più abituali, con un'entrata stratosferica del sax di Coltrane che comincia subito e che poi si trascina Tyner e Elvin Jones in modo particolare per una dozzina di minuti, davvero incredibile. Resolution Part 2, questa è A Love Supreme, esecuzione dal vivo ad Antibes, 26 luglio 1965, Festival del Jazz di Antibes, diretta televisiva, perché allora funzionava così e la Francia funziona in modo molto diverso dal nostro scalcinatissimo paese, ed è proprio grazie alla gentile concessione dell'Istituto Audiovisivo Nazionale Francese che possiamo ascoltare insieme questa sera questo capolavoro senza tempo. Resolution, seconda parte di A Love Supreme.

Elvin Jones chiude la seconda parte di Love Supreme Resolution. Anche su disco, nelle sessioni di incisione, non era bastata una sola take, ci furono più tentativi, almeno 4 abortiti e una versione alternata poi mai utilizzata, per arrivare alla versione finale, al 6° tentativo, questo naturalmente su disco, mentre noi ci stiamo ascoltando la versione live ad Antibes del capolavoro coltraniano che storia ricordi per gli schermi della televisione francese e il Festival del Jazz di Antibes. Andiamo alla terza parte, quella che dal vivo si dilata maggiormente, quel Pursuance che dopo naturalmente Resolution, la risoluzione, arriva al conseguimento, diciamo, della piena consapevolezza. Acknowledgement, Resolution, Pursuance. Ci ascoltiamo allora Elvin Jones che ci porta dentro questo terzo movimento che sarà assolutamente libero sul palco di Antibes. Buonanotte a tutti per il momento, ci risentiamo allora per la seconda parte di questa edizione speciale di Rusty Cage dedicata al 60° anniversario delle sessioni di incisione del capolavoro assoluto di John Coltrane, uno degli album più significativi della storia del Novecento, A Love Supreme.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

0: siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: Sad world.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.